0: nel giro di qualche settimana. È tutto, via radio.
1: Via radio.
2: Una buona nottata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, vi ricordiamo che sulla A14 Adriatica fino alle 6 per lavori è chiuso il tratto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari, mentre sulla 1 Milano-Napoli fino alle 5 è chiuso il tratto tra Fiorenzuola e Fidenza per chi viaggia verso Milano. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Sono io, siete voi.
5: Brava. Allora, amici, basta.
4: No, riscaldo la voce, l'ugola.
5: Sai, per riscaldarla bisognerebbe mangiare, non mangiare, un chicco di sale grosso in gola e poi un
4: e
5: po'
4: poi ti affoghi, ciao.
5: E poi muori.
6: 25-15-15, chiamateci.
5: Esatto, venite in onda con noi. Noi ci mettiamo ovviamente la musica. Ripartiamo con White Girl Wasted di Anna.

0: di Ed Sheeran su RTL 102.5. Sono le 2:09 minuti, siamo in Ottamboli, tutto live, tutto dal vivo come al solito, come accade ogni sera, ogni giorno, ogni minuto, 24 ore su 24.
1: Sì, sapete che qui c'è sempre qualcuno, in questo caso abbiamo Claudio. Ciao!
2: Mi consente di augurare un buon lavoro.
1: Ma buon
2: Stiamo
1: lavoro!
2: Stiamo tornando dalla Puglia verso Milano.
1: Beh, meno male sei allegro e sei contento, visto che le vacanze sono finite. Claudio!
2: Beh, bisogna essere sempre allegri.
0: Ma scusa, l'imitazione chi era? Pozzetto o il buonanima del Berlusca?
1: Pozzetto, mi sa.
2: Mi consente, no. Sono il Silvio.
1: Era un incrocio, secondo me. Era un incrocio.
2: Sì. Molto pericoloso, però.
0: Claudio, se posso dire, hai fatto un'imitazione pessima, non fa ridere a nessuno.
1: Però ci piaci, ci piaci lo stesso, Claudio. Ma sei da solo?
0: Non importa,
2: l'importante è parlare con voi.
0: Bravo.
2: E voi che mi tenete in compagnia nel tragitto da arrivare fino a casa.
1: Ecco, okay. Ma con chi sei? Da solo o in compagnia?
2: Sono con un amico e nell'altra macchina ci sono gli altri miei amici.
0: E quindi tu sei il più simpatico della situazione, della compagnia, insomma.
2: Sì, nell'altra macchina c'è chi mi batte.
0: Immaginiamo chi c'è nell'altra macchina, Claudio.
1: Quindi Claudio, avete fatto una vacanza tra amici, quanti giorni, vi conoscete da tanto tempo?
2: Sì, ci conosciamo da tanto tempo.
1: Ma scusami, siete tutti single?
0: A che te frega?
2: Siamo tutti single.
0: E quest'anno è andata poi ovviamente malissimo, Claudio,
2: Ma no, siamo tranquilli noi.
0: Bravi.
2: Siamo tranquilli.
0: Va bene, quindi solo queste sono le vacanze finite, poi basta, niente più fino al 2021.

0: 27?
1: No, per il momento si riprende, poi si vedrà.
0: La fabbrichetta.
2: Ma cosa fai di bello nella vita? Tac!
1: Mi consenta.
0: Cioè, l'hai già detto tre volte. Scusi, eri di solo tu, Claudio.
2: Claudio, cosa fai nella vita? Lavori? Sì, cosa?
1: Non ho sentito.
0: Ti salutiamo, Claudio.
2: Claudio, ti vogliamo bene. Ciao, ciao. Salutaci gli amici.
0: Ciao, ciao,
1: ciao, grazie. Ciao,
0: se posso dire nel finale, abbandona la strada delle imitazioni, Claudio.
2: Ecco, magari faceva l'imitatore e non ce l'ha voluto raccontare.
0: Ah, può essere.
2: Vabbè.
0: Dai.
2: Emma e Fabri Fibra, antidroga.

0: Da qua, da che punto guardi il mondo tutto dipende, da che punto guardi il telefono tutto dipende.
1: Da che punto?
0: Sì, sai perché dicevo questo?
1: No, perché? Punto guardi.
0: Quest'estate il telefono era sempre troppo scuro. Sai che alcune cose le ho imparate al volo senza andare a guardare, insomma noi uomini non è che stiamo lì a guardare il libretto di istruzioni. Via, tac, accendiamo e va. E le ho fatte, alcune cose le ho risolte anche grazie ad amici che su Instagram davano dei consigli. E
1: sì,
0: voglio salutare tutti i miei amici che fanno questi lavori di Instagram, che fanno questi lavori strani.
1: Ma pensavo
0: certi
1: da
0: nascono oggi e finiscono domani.
1: Pensavo tipo da autodidatta, invece no, hai avuto il supporto di qualcuno. Lavori particolari ce ne sono.
0: Sì.
1: Noi andiamo al telefono allo 02 25 15 15, abbiamo una sassofonista, Cennina.
0: Vedi?
1: Ciao.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Quindi
0: Nina,
1: mi sa che hai finito un concerto stasera?
2: Sì, ho finito una festa e sto tornando a casa.
0: Senti, ma tu hai avuto qualche dritta da qualche amico, da qualche youtuber, da qualche personaggio su Instagram nel suonare il tuo saxofono?
2: Allora, per iniziare a suonare in realtà ho iniziato da bambina, ho preso lezioni, poi sono lavorata al conservatorio, però sicuramente ci sono dei personaggi forti sui social che mi ispirano anche dal punto di vista dell'immagine.
0: Ma si soffia nel beccuccio come la tromba, si deve soffiare, si deve fare tipo la pernacchia nel sassofono,
2: diciamo,
0: oppure no?
2: Che tecnicamente è diverso, sì, appunto la tromba più una pernacchia da dover fare, no? Invece il sassofono ha bisogno proprio di un altro tipo di impostazione.
0: Io trovo molto
2: simile,
0: sexy
2: più
0: una
2: simile
0: donna
2: al flauto,
0: che...
2: ma anche lì cambia perché serve un'ancia, diciamo un nostro.
0: Mi ha incuriosito, ci mandi una fotografia di come sei tu quando suoni? Perché cioè la sassofonista
1: è bellissima,
0: è molto sexy,
1: molto,
0: capito? Io me la immagino tutta vestita di nero con la minigonna, le calze.
2: Ah, stasera così sto,
1: Vedi, scusa, ma hai già mandato una foto e non me ne sono accorta?
2: No,
1: però dipende un po' anche dagli eventi, no? Magari ce ne sono alcuni, non so, in cui suoni anche con abiti lunghi?
2: Sì, allora appunto sì, dipende molto dal tipo di evento. Ci sono eventi un po' più luxury dove ho proprio abiti importanti. E poi eventi in spiaggia magari, quindi anche lì cambia un po' il mood.
0: Cioè, certo, la sassofonista in costume da bagno, lì proprio ci vuoi proprio, eh?
1: Vabbè, pantaloncini, dai, facciamo pantaloncino e toppettino.
2: Pantaloncino, magari qualche top un po' più con le frange, un po' bandana, un po' lo
0: hai
2: stile,
0: mai
2: un po'.
0: Affiancato un DJ per caso qualche serata?
2: Io suono con DJ, non suono con la band. Io faccio proprio serate in discoteca.
0: David, prendiamoci il numero di telefono di questa sassofonista, che la chiamiamo magari.
1: Dai,
0: se
1: così
0: qualcosa.
1: Facciamo
2: dai,
1: DJ
2: dai, sì.
1: E Nina, il tuo nome d'arte è Nina Sax?
2: Esatto, sì.
1: Va bene.
0: Di dove sei?
2: Sì. Palermo.
0: Di Palermo. Sei Palermo. Va bene, allora vatti a mangiare un arancino. Ok? Mangiati un arancino.
1: Mangiati un arancin. Ok.
2: Rimaniamo.
0: Ciao Nina.
2: Grazie ragazzi, buonanotte.
0: Ciao Nina.
1: È una canzone bellissima.
0: Perché non suoni il saxofono?
1: Perché
0: anche tu,
1: non
0: sax.
1: Mi ha mai aperto nessuno. Suono il campanello, suono.
0: Mamma,
1: suono.
0: L'hai,

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Marco Mengoni, le sue due vite su RTL 102.5 alle 2.28 minuti. Cara Vanessa Gray,
1: che non sei altro. Mi mancava, scusa, mi mancava tesoro. Tanto, sì.
0: Mettiamo un vocalino?
1: Anche due.
2: Buonasera nottamboli, bentornati. Arma, stasera mi pare nudo tu.
0: Perché c'è la camicia bianca. Vuoi essere visitato?
1: No, grazie. Ecco. No, un altro vocale.
0: Giochiamo al dottore l'ammalato.
1: No, perché?
0: Vocale?
3: Ciao RTL, tanti auguri a tutti gli Alessandri, mi compreso, perché oggi è Sant'Alessandro da 2 ore, diciamo. Ciao, un abbraccio.
1: E allora salutiamo tutte le persone che si chiamano Alessandro. Ciao. Alessandra, auguri.
0: Posso fare il cattivo?
1: Sì.
0: Non si dice Alessandri a tutti,
1: vabbè.
0: Gli Alessandro.
1: Vabbè, tutte le persone, scusate, che si chiamano Alessandro.
0: Alessandro.
1: Ormai con l'hashtag, tutto con l'hashtag.
0: C'è Baby Steps, la novità di Olivia Dean.

0: Yeah. In Excess, Need You Tonight su RTL 102.5. Andiamo in provincia di Brindisi adesso. C'è Arianna insieme al suo fidanzato o comunque amici. Pronto?
1: Ciao.
2: Ciao,
0: quanti siete?
2: Quattro, ma con tanti amici che vi ascoltano.
1: Oh, che bello! Ma dove siete stati?
2: Siamo stati a Ostuni, adesso torniamo a casa.
0: Sì, ma io voglio parlare con Arianna. Perché parli tu? Arianna?
1: Arianna, ciao. Ma sei l'unica donna?
3: Sì, in macchina sì.
0: Ma che ci fai con loro? Cosa fai?
3: Sei il mio ragazzo e poi amici, siamo usciti a Ostuni stasera, era festa, Santo Ronzo.
0: La festa di cosa?
3: Santo Ronzo.
1: E c'è qualcuno che si chiama Ronzo tra i tuoi amici?
3: No.

0: no, e quindi nessuno ha pagato da bere allora?
1: No, no, stasera no.
2: Paga sempre il nostro amico Andrea, Andrea Solato.
3: E vedi che lui si inserisce sempre.
0: Ma è fidanzato, è il fidanzato di Arianna?
1: È lui che guida, è lui che guida.
0: È lui che... È lui che parla.
3: Il conducente non deve parlare.
2: Ma io ti ascolto sempre, dai.
3: Ma che significa? Sentite, com'è andata la serata? Avete bevuto qualcosa? Mangiato che cosa? Il mondo?
1: No. Abbiamo bevuto qualcosa, ci siamo fatti un giro così con gli altri.
3: Tu hai comprato, qualcosa a qualche bancarella, negozio?
1: Purtroppo no.
0: No, scusami, di' al tuo fidanzato di farti anche un regalo però.
2: Io sempre, rose, ecco. Rose, fiori, tutto.
3: Ma che rose e fiori? Sì, ma quale rose e fiori? Quelli vogliono braccialetti.
0: Arianna, l'ultimo regalo del tuo fidanzato qual è?
1: È una collana.
0: Va bene.
3: Ma collana,
1: una collana, una collana.
3: Collana importante, bigiotteria, cos'era? Bancarelle, no? La bancarella l'ha presa, Vergognati, la bancarella hai comprato la collana.
0: Allora, prossimo regalo un viaggio e un diamante, ok?
1: Un diamante. Ma possiamo fare un saluto agli altri che ci stanno ascoltando?
0: Sì, sì. Vai.
1: Allora, salutiamo Giulia, Roberta, Ciccio e Marta.
3: È tutta Francavilla. Addio ragazzi,
0: ciao,
3: grazie.
0: Un abbraccio.
3: Ciao.
0: Che bella compagnia. Sì. Vedi, belli, bravi ragazzi.

0: Che bomba, che bella. C'era una lotta tra i Duran Duran e gli Spandau Ballet. Io preferivo entrambi, tutti e due. I Duran Duran se ne parla in questi giorni perché c'è il chitarrista che non sta bene, sta affrontando insomma una malattia abbastanza seria. Noi gli facciamo tantissimi tantissimi auguri. Le 2:51 minuti, RTL 102.5. Il dottor Piccolillo, salve, sono io.
1: Prego.
0: La camicia bianca mi hanno detto che sembro un medico, però potrei sembrare anche un salumiere.
1: Sì, anche un gelataio o semplicemente un uomo elegante in camicia.
0: È vero.
1: Scusami, oppure, ti ho fatto un complimento, non sei contento?
0: Ho pochi capelli, no? Potrei sembrare anche un uovo in camicia.
1: No.
0: Il rosso d'uovo.
1: Questo devo dire che era molto molto carino.

0: Ma vorrei ascoltarti, ma
1: sì,
0: vado così. No, dopo,
1: no.
0: Ci
1: ah,
0: sono
1: okay.
0: dei vocali.
2: Ma io questo problema non me lo pongo, perché se devo dire faccio gli auguri a tutti i Giovanni.
0: Esatto, sì, Giovanni
1: bene. Per 3 settimane, anche 4, non ti abbiamo sentito. Dove sei stato? Di notte non ci hai mandato tanti messaggi.
0: In vacanza!
1: È stato in vacanza.
0: Sì.
1: No. Ma Andrea Tuzio è tornato?
0: Cioè, ma non è mai andato via, Andrea.
1: Scusa,
0: Andrea, dove sei stato? Ah, mi dici a New York.
1: Ma vieni con noi, dobbiamo farti, ti facciamo parlare. Vieni con noi, che ti devo dire delle cose sulla nostra amica Loredana.
0: Loredana!
1: Pronto, Loredana!
0: No, sta mangiando vabbè. Perché ha bisogno di energia. C'è un altro vocale.
3: Ciao RTL 102.5, grazie per la compagnia. Vanessa,
0: sì.
3: Vorrei incontrarti fra 100 anni. Armando Tonietti.
1: Sì. No, no.
0: Allora, ciao Armando, ciao.
1: Fra 100 anni di Vanessa non rimane niente.
0: Chi lo sa, scusate.
1: Ma
0: sono immortale.
1: Ma sei impazzita?
0: Sì.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ragazzi, che bello! Quante volte lo abbiamo imitato, no? Almeno da piccoli, forse da grandi un po' uno ha vergogna di fare anche un movimento o vestirsi in quel modo. Va bene. Stiamo parlando di John Travolta, però in questo caso un gruppo storico.
3: Sono i Bee Gees e questa è Night Fever.

0: Night Fever, Night Fever, bellissima la canzone dei Bee Gees. Alcune cose dovrebbero restare lì ferme, senza essere spiegate, prendersele così come vengono, perché se poi vai a leggere del film, per La febbre del sabato sera con John Travolta, dove lui realmente non ballò sulle note, su alcune canzoni che hanno fatto i Bee Gees.
1: Beh,
0: in quel
1: è
0: film.
1: Stato insomma...
0: Vennero poi montate in post-produzione.
1: Ci rimani infatti, male.
0: Ci rimani male perché le canzoni che ha usato erano bellissime, erano di Stevie Wonder, ma non dei Bee Gees. Che, ma cioè, non sono bravo, Gray.
1: No, perché mi sono un attimo persa. Non capivo le immagini, non capivo chi ballava, non capivo anche perché sono le tre.
0: Hai
1: e capisco
0: niente.
1: Una cosa: che adesso vedo Andrea Tuzio ed è pronto. Sì. Andrea, sei tornato da New York? Sì, è tornato, è tornato. Hai finito di pranzare e cenare? Ha finito, ha finito, è pronto.
0: Bene ragazzi, ci sentiamo domani. Grazie Vanessa Gray.
1: Grazie Armando Piccolillo. Ciao. Anche a Pieve del Grappa in provincia di Treviso sono le 3 e buonanotte.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buonanottata da Nicolò Pompei. Il Cremlino respinge la proposta di Zelensky di un piano di pace con la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. Il Donbass è un territorio della Federazione Russa, ribatte il portavoce Peskov. Il direttore della CIA Ratcliffe intanto è volato in Russia a bordo di un aereo C-17 per alcuni incontri in programma a Mosca. La leggendaria cantautrice e icona della musica country Dolly Parton è morta all'età di 80 anni, era malata da tempo, la famiglia ha dato la notizia in un video pubblicato sui social. Icona che meglio di chiunque altro ha unito ironia, musica e libertà, ha trasformato un'infanzia difficile in un percorso di crescita artistica e spirituale diventando un'imprenditrice di grande successo. In suo onore bandiera americana abbassata a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana. Torniamo in Italia, i genitori della bimba morta a 4 anni per difterite a Palermo hanno presentato una denuncia contro i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. La bambina non era stata vaccinata, i genitori sono indagati per omicidio colposo. Chiudiamo con il calciomercato, il Como continua a trattare per Moise Kean, presentata una nuova offerta alla Fiorentina per l'attaccante, proposta da 35 milioni di euro più 5 di bonus. La Roma si inserisce nella corsa a Frank Kessié, che piace anche alla Juventus. I bianconeri cercano anche un attaccante, il primo nome è Sorloth dell'Atletico Madrid. È tutto, c'è il traffico.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che sulla A14 Adriatica fino alle 6 per lavori è chiuso il tratto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari, mentre sulla 1 Milano-Napoli fino alle 5 è chiuso il tratto tra Fiorenzuola e Fidenza per chi viaggia verso Milano. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 27 agosto su RTL 102.5 c'è la Radio Cronaca Show dell'Atalanta in Europa. Ascoltate i playoff su RTL 102.5. Noi dire Conference League.
2: RTL 102.5.
3: Sì. Allora, io ci vedo in forma. Te? A quello di certo.
4: Tu parli con me?
3: No, in generale.
4: Ah.
3: Yes!

0: Amici, Italia, buonanotte a tutti, sono le 3.03, questa è RTL 102.5, questo è Malanotte No, il programma che vi accompagna da un giorno all'altro.
1: Esatto, eh? Giusto. E oggi quale altro del giorno?
0: No, oggi siamo già a mercoledì 26 agosto, okay. Buon mercoledì a tutti, anche se, capito, è il momento della transizione questo.
1: Cioè?
0: No, passiamo appunto dal martedì al mercoledì.
1: Ah, ok, non c'entra niente a Casablanca quelle robe lì.
0: No. Poi dipende. Okay. Noi lo ripetiamo sempre, questo programma è aperto a chiunque,
1: esatto,
0: qui non si discrimina mai nessuno,
1: esatto,
0: mai. Ma qui intendo proprio su RTL 102.5, come con
1: è un programma a cavallo.
0: È il programma
1: noi
0: a cavallo.
1: Trottiamo.
0: Non solo trottiamo da un giorno all'altro, perché
1: esatto,
0: a cavallo tra un giorno e l'altro. Bene, la voce che avete appena sentito è quella di David Bella. Ciao David, buonanotte per
1: buonanotte.
0: La regia radio e buonanotte a Diego che è tornato. Ciao Diego per la regia video. Com'è?
2: Buonanotte
0: Diego, buonanotte.
1: Ma tra poco gli mettiamo questo cavolo di microfono.
0: Sì,
1: qua,
0: sì, ma sì.
1: E
0: ma
1: quando
0: sì,
1: parlerà Diego
0: lo tiriamo dentro.
1: Basta.
0: Va, fine, chiudiamo,
1: no,
0: andiamo a casa
1: di
0: perché
1: io,
0: dice due.
1: Così almeno faccio i
0: cavoli. Fai il bravo. Andrea Tuzio al microfono come ogni notte fino alle 6 del mattino. Amici, lo sapete, questo programma lo fate principalmente voi. Ed è molto semplice. 378-378-1025. Preferiamo i vocali, vogliamo sentire la vostra voce. Lo sapete, lo preferiamo in assoluto. E se proprio volete farla sentire come si deve, potete chiamarci allo 02 25 15 15. Ci siamo? C'è
1: io
0: tutto? Abbiamo
1: pronto.
0: Detto tutto? E allora io direi power it.

0: Uno dei gruppi che ha definito il suono degli anni 90 è Green Day con 21 Guns su RTL 102.5. E noi abbiamo Daniele al telefono. Ciao Daniele, benvenuto e buonanotte.
1: Ciao, buonanotte a tutti.
0: Prima di tutto, come stai e geolocalizzati?
1: Allora, in questo momento sono a Cessalto, autostrada 4.
0: Ok, dove esattamente?
1: In Friuli Venezia Giulia.
0: Perfetto, abbiamo geolocalizzato. Ok, e da dove sei partito e dove stai andando?
1: Sono partito da Belgrado, prima di Belgrado, diciamo.
0: Ok.
1: E devo arrivare in provincia di Monza.
0: Benissimo, quindi ce ne vorrà un pochino. Quanto dura tutto il viaggio?
1: Sì. Vabbè, allora, diciamo che generalmente è un viaggio che faccio ogni mese e mezzo, okay, circa, per amore.
0: Ah, quindi
1: generalmente 10 ore. Ma okay, oggi ho avuto una bella fortuna.
0: Che cosa è successo?
1: Sono stato 4 ore alla dogana croata.
0: 4 ore?
1: Sì,
0: il motivo qual è stato? Scusami, come funziona?
1: Allora, perché diciamo la Serbia è extracomunitaria, non okay, è ancora, e quindi perfetto, è l'unica dogana rimasta, perché in Italia,
0: esatto,
1: tutte le altre dogane che ho fatto non esistono più.
0: Esatto.
1: E niente, sono lenti, non capisco il perché.
0: Ah, quindi è stata solo una questione di lentezza, credevo che ti avessero fermato.
1: Che poi No, per fortuna no.
0: Infatti, per fortuna no. A posto
1: no,
0: così.
1: No, bravo, non andiamo oltre.
0: Meno male, Daniele.
1: No, nulla di troppo illecito, dai.
0: va bene, Daniele. Quindi, però, tu di solito questa tratta la fai sempre a questo orario. Uno, perché credo che non ci sia nessuno in giro, ed è, te lo confermo.
1: Esatto. Poi oggi non mi sembra che è giorno di ponte, di rito.
0: No,
1: sono rientrato. Il 2 agosto, che era domenica, ci ho messo 10 ore e un quarto.
0: Vedi.
1: Oggi sono partito alle 17 e mi mancano 2 ore e 40.
0: Guarda, 2 ore e 40. Arrivi proprio preciso con
1: quando
0: la fine del programma.
1: Mamma
0: mia, ragazzi.
1: E come dico sempre, vi ringrazio perché a quest'ora arriva il coccolò. Solo grazie a voi. Finora mi sto toccando.
0: Certo. Gesti a protopraico.
1: Adesso facciamo un po' di traffico. La 4 è storrevolissima.
0: Va, che bello. Va bene. Allora, noi ti auguriamo un buon rientro a casa, bello liscio.
1: Grazie.
0: Come si deve, in nostra compagnia, naturalmente. Ma lo hai già detto.
1: Come sempre.
0: Esatto.
1: Come
0: grazie
1: sempre.
0: Mille, Daniele.
1: Siete
0: davvero.
1: Grandissimi.
0: Ma lo
1: un
0: sei
1: bacione.
0: Tu. Grazie, ciao. Grazie, Daniele. Grazie. Vedi? I nostri veri normal people quanto
2: ci
0: sono
2: fanno
0: dei cuoriccioni.
2: Girare la testa.
0: Adesso sì, perché ne siamo innamorati. La testa gira, appunto. Fred De Palma, Nitte Mi Schilla.

0: C'è Justin Bieber che chiede scusa, evidentemente una canzone dedicata a sua moglie, Hailey Bieber, no? Magari voleva chiedere scusa per qualche motivo. E ha scritto il pezzo
1: alla Bibera.
0: Esatto, sua moglie. Ma va bene, amici, una cosa molto importante, perché mancano pochi giorni. Il 2 settembre all'Arena di Verona arriva il Future It's Live e quest'anno la line-up è super, perché con tutti gli artisti della nuova scena a far ballare tutta l'Italia, chi ci sarà? Tutta l'Italia. Sì, ci sarà Gabri Ponte. Esatto, gli ultimi biglietti, amici, per il 2 settembre li trovate su ticketone.it. Quindi non perdete tempo, perché, oh, sono pochi, vanno via come il pane. Ticketone.it, mi raccomando. Amici, noi ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Karol G e Manu Chao, 27 minuti dopo le 3 del mattino. Questa è RTL 105. Tra l'altro, quello che facciamo noi praticamente tutti i giorni e tutte le notti, andiamo in giro per il mondo, anche perché, come sapete, RTL 105 è ascoltata in tutto il mondo. Quante volte ho detto la frase c'è un very normal people in ogni città del mondo? Tantissime, allora, perché è la verità. Noi abbiamo un file Excel gigante, esatto, che curi tu, giusto?
1: No, David? Lo cura Leo, dunque.
0: Ah, non lo sapevo, scusatemi, le cose vostre, non lo so. C'è un file gigante, ci sono tutte le città del mondo e noi spuntiamo ogni volta sentiamo. Sì.
1: L'ultima cosa era stata?
0: Singapore, Singapore. Abbiamo due vocali, giusto, yes, David? Sentiamo.
2: Eccoci qua, ben ritrovato Andrea.
0: Grazie.
2: Finiti 10 giorni di ferie, ho iniziato stasera a lavorare. Sono fatto 10 giorni a casa quest'anno. Casa. Camminate, escursioni in mountain bike, mi sono divertito tanto. Cene, aperitivi con mia moglie la sera. Sono stato bene anche a casa.
0: Vedi?
2: Ho risparmiato un po' di soldi.
0: Anch'io.
2: Comunque dai, ripartiamo.
0: Dai, è giallo.
2: Non è più che il caldo di prima.
0: Per fortuna.
2: Non c'è tanto. Vai.
0: Ciao Gianluca. Ciao Gianluca, tranquillo, ci siamo noi. Come
1: prima c'erano tipo 20 gradi.
0: Sì, io sono uscito di casa, ma ragazzi, stamattina, cioè ieri mattina in realtà, quando sono tornato a casa, come sempre, ho messo le scarpette per andare a correre, faceva un freddo.
1: Bello. Arriva
0: freddo.
1: La bella stagione.
0: Oh, freddo faceva. Tirava vento, faceva freddo. Ce n'è un altro? Sentiamo.
3: Ciao ragazzi, da Andrea di Rizzano.
0: Ciao Andrea.
3: Grazie per la vostra compagnia. Vi porto in cuffia. Mi sono dovuto appartare perché nei campi c'è un po' di frastuono. E niente, stiamo vendembiando il primitivo con le vendimetrici. Questo perché col fresco il prodotto è migliore. E poi si preserva anche l'aroma dell'uva in vista anche della preparazione del vino. Ciao ragazzi,
0: ciao! Un bellissimo...

0: Fireflies, Martin Garrix e U2 su RTL 102.5. David, io ti ho visto un attimo distratto, se puoi dire perché, per favore, grazie.
1: Allora,
0: che sta succedendo?
1: Perché per chi segue il tennis sa che in questo periodo ci stiamo introducendo agli US Open.
0: L'ultimo slam dell'anno, esatto. Slam degli Stati Uniti, US. Si gioca a New York, Flushing Meadows.
1: Esatto. E praticamente però prima dello US Open ci sono tutte queste esibizioni che fanno sia tennisti del passato che
0: del presente.
1: Esatto.
0: In questo momento,
1: nello specifico, stanno giocando il doppio in coppia Federer e McEnroe, il famoso McEnroe.
0: Non so se mi spiego.
1: Esatto. E Andrea Agassi con Andy
0: Roddick. Mamma mia, ragazzi, che bello! Che bello, per chi ama il tennis ed è un po' cresciuto negli anni 90, a prescindere che McEnroe lo conosci anche se sei nato l'altro ieri.
1: È iconico,
0: esattamente, però un'esibizione di questo genere, dai.
1: Sì,
0: e poi si divertono, ridono,
1: perché
0: bello.
1: Allora McEnroe sappiamo che è un matto.
0: È un matto, scemo.
1: Agassi anche lui è scherzoso. Roddick è un personaggio, podcast. E Federer è comunque uno che ci sta dentro, alla fine ha sempre quella plomb sua.
0: Bellissimo,
1: però,
0: raga. E purtroppo agli US Open, ricordiamo, non ci sarà il nostro Jannik Sinner, che ha dato forfè per un problema al ginocchio. Speriamo ritorni.
1: Non sembra essere grave, però
0: ha fatto bene.
1: Per sicurezza. Però ricordiamo che ci saranno Cobolli, Musetti, Darderi,
0: ragazzi,
1: ci sarà Berrettini.
0: La
1: Sonico.
0: Batteria dei tennisti italiani è la migliore di tutti i tempi.
1: E Jasmine
0: Paolini!
1: Esatto.
0: Abbiamo un vocale, amico.
2: Dai. Buongiorno a te, Andrea. Ciao, David. Noi siamo sempre in ferie qui a
0: certo.
2: Le ferie più belle le passi sempre quando sei con una donna stupenda.
0: Ti pareva?
2: Ti addietta la giornata e la serata. Credo che ogni ora che passi con una donna è una fantasia d'amore unica. Sono sempre ripetitivo,
0: ragazzi,
2: ma fortuna che le donne
0: perché
2: un abbraccio e vanno rispettate.
0: Ma ci mancherebbe
1: il finale anche perché lui dice ok, è vero che me la meno sempre con le donne, però a sto giro voglio dare anche un messaggio,
0: voglio dire anche
1: è giusto
0: cosa.
1: Che
0: ci mancherebbe
1: giusto.
0: Amici, continuate così, 378 378 1025 oppure 02 25 15 15.

0: Il K-pop al suo massimo livello, i BTS con Dynamite, che bello, oh bravi, eh.
1: No, no,
0: non
1: ma
0: c'è niente,
1: bravi,
0: che fortissimi, ma è una roba impressionante. Volevo leggere un messaggio al volo arrivato al 378 378 1025. Ragazzi, mandate un po' di fresco pure da noi, qua sudano pure i ventilatori. 27 gradi fuori e 32 dentro, perché ci scrive Gian Gaetano dal panificio Guzzo di Aiello Calabro.
2: Scusate.
0: Che cos'è questo?
2: Sto mandando il fresco.
0: Ma con la, come, a Napoli si dice il ciatillo. Il ciatillo non è rinfrescante, anzi. Va bene, amici, ci fermiamo, torniamo tra poco, restate lì.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Mai più. Tu cosa fai questa sera? Non è la domanda che abbiamo
1: fatto.
0: Quello
1: che
0: a no,
1: me.
0: No, è la canzone di Noemi e Vito Salamanca. Tra l'altro, Salamanca è il cognome di Hector Salamanca.
1: Ok, chi sarebbe?
0: Se non lo sapete, ve lo dico io. Sì. Victor Salamanca, Hector, scusatemi, Salamanca era il villain silenzioso di Breaking Bad, una delle serie televisive più belle di tutti i tempi. Se vi dovesse capitare di non sapere che cosa vedere e non avete mai visto Breaking Bad, guardatelo perché ne vale la pena. C'è un vocale, giusto? Yes. Sentiamo.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno Andrea.
0: Buongiorno.
2: Bella.
0: Sì.
2: Buongiorno Antonio Massiccione da Alessa.
0: Antonio. Ciao Antonio.
2: Ma io vorrei dire, no?
0: Cosa?
2: 20 gradi.
0: Sì.
2: Qua è un sogno. È un sogno 20 gradi. Un sogno, sarebbe un sogno. Siamo a quest'ora, quando sono uscito alle 2:30 da casa, 31 gradi.
0: Cioè,
2: è una cosa invece, cioè, qua il fresco, qua non si vede niente, manca a parlare.
0: Non è ancora arrivato.
2: Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata.
2: Forza Napoli, Andrei.
0: Forza Napoli, sempre iniziato il campionato, non ne abbiamo parlato. Comunque succederà che ne parleremo nel corso di tutto l'anno. Vedete?
1: Forza il calcio italiano, dai, vediamo in generale, dai.
0: Ecco qua.
1: Io sono
0: L'avete sentita questa banalità? L'ha detta David Bella.
1: E comunque è finita la partita appena adesso. Hanno breccato 7-5 per la coppia Federer e McEnroe.
0: Oh, bene. Tra l'altro davvero è molto divertente guardare, no? Le esibizioni al tennis, molto, moltissimo. Amici, 378-378-1025 oppure 02-25-15-15. Ci chiamate, ci facciamo una chiacchiera al telefono. Intanto Beyoncé, sentite anche sotto il marito Jay-Z, questa è Crazy in Love.

0: Se avete visto il video sul canale 36 del Digitale Terrestre, avete visto Fulminacci con Maledetto Me, avete visto appunto il suo outfit. Ragazzi, come si veste Fulminacci? Nessuno. Numero uno davvero, fichissimo. Benedetto, ciao, buonanotte o buongiorno.
1: Buongiorno Andrea.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Si parte e poi si finisce nel pomeriggio.
0: Sì, lo so. Dove sei in questo momento, Benedetto?
1: Allora, praticamente mi trovo ai limiti del Parco Nazionale del Circeo.
0: Mamma mia, brutto posto! Brutto! Come mai hai scelto sto posto così brutto stanotte?
1: È il luogo del mio lavoro, ciclico ogni notte. Poi avrai visto, come ti ho mandato dalla foto, la temperatura è bella carica e con un'umidità che non ti dico.
0: Ma è strano comunque, perché per esempio ma al nord c'è un po' di aria fresca in più che credo al centro-sud Italia arriverà tra un po', se non sbaglio,
1: Non ti sbagli. Ancora il caldo si fa sentire, qualche ventata di frescura nel pomeriggio c'è stata, però.
0: Ma ci siamo noi a darti un po' di fresco, Benedetto, ci siamo noi, lo sai.
1: Bravo, siete la radio al mentolo.
0: Ah, bella questa, signori e signori, siamo la radio, più che altro il programma al mentolo. Vi rinfreschiamo non solo l'alito, ma tutto quello che volete. Benedetto, grazie di averci regalato
1: grazie
0: questa
1: voi,
0: perla.
1: Ciao.
0: Buonanotte, buon lavoro come sempre, ti abbracciamo. Ciao,
1: ciao
0: Benedetto, ciao. 26 gradi, fa ancora caldino a quest'ora, pazzesco. Elton John in Kiki D, Don't Go Breaking My Heart su RTL 102.5.

0: Elton John e Kiki D a chiudere la prima ora di Malanotte No con Don't Go Breaking My Heart. Amici, tranquilli, ce ne sono altre due, tra poco. Anche a Pieve del Grappa, in provincia di Treviso, sono le 4 del mattino.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Nicola Pompei. Nuova mini proroga dello sconto sul diesel fino a fine agosto. Il Consiglio dei Ministri approverà oggi il provvedimento. Subito dopo, il governo punterà a misure più strutturali e destinate a sostenere soprattutto le persone a basso reddito. La proroga sarà dunque di qualche giorno. Poi, ha detto Salvini, vorrei fare qualcosa di più continuativo e quindi servono soldi. L'esecutivo insiste nel chiedere un intervento sugli extra profitti a livello europeo per garantire equità. La decisione della RAI su Ranucci potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Al vaglio i possibili ruoli alternativi per il giornalista in linea con la sua qualifica una volta lasciata la conduzione di Report. Ranucci è perseguitato, la RAI dovrebbe tutelarlo, dice il legale. Ho la coscienza a posto, rifarei tutto quello che ho fatto. Così invece proprio Ranucci a Cerveteri prima dello spettacolo Diario di un trapezista. La leggendaria cantautrice e icona della musica country Dolly Parton è morta all'età di 80 anni, era malata da tempo. La famiglia ha dato la notizia in un video pubblicato sui social. Icona che meglio di chiunque altro ha unito ironia, musica e libertà. In suo onore, bandiera americana abbassata a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana. Chiudiamo con lo sci, intervento riuscito per Federica Brignone, tornata ieri in sala operatoria per il ginocchio sinistro che le provocava ancora dolore dopo la caduta nel 2025. La due volte campionessa olimpica in carica riprenderà gradualmente l'attività fisica nel giro di qualche settimana. È tutto con le principali notizie. C'è il traffico.
1: Via Radio.
3: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione della A14 Adriatica, dove è stato chiuso il tratto tra Mottola e Gioia del Colle verso Bari per la presenza di materiali dispersi sulla carreggiata. E sempre sulla A14 vi ricordiamo che fino alle 6 per lavori è chiuso il tratto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. E per far ballare tutta l'Italia, super special guest Gabri Ponte. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Eccoci tornati amici, inizia la seconda ora di Malanotte No, il programma a cavallo tra un giorno e l'altro di RTL 102.5. La voce che sentite e il rumorista che state ascoltando è David Bella per la... che si occupa della regia radio. David,
4: ho perso 40 anni di vita.
0: Accanto a lui c'è Diego per la regia video. Amici, le coordinate sono sempre le stesse che tu le hai date ieri.
4: Sì.
0: Hai dato le coordinate di dove siamo, esatto, proprio geograficamente.
4: Esatto. Perché ero nella versione
0: giusto,
4: cretina.
0: Giusto.
4: Oggi sono nella versione scema.
0: Benissimo. Comunque le coordinate restano 378 378 1025, vocali, grazie, li preferiamo, oppure 02 25 15 15. Ricominciamo come al solito e come sempre con il nostro Power It.

0: Il synth pop dei Tears for Fears, con un pezzo che ha definito, anche in questo caso come per i Green Day per gli anni 90, ha definito il suono degli anni 80, il pezzo dell'84, Shout su RTL 102.5. Ad inizio trasmissione abbiamo detto che noi abbiamo un file con tutte le città del mondo che dobbiamo, insomma, esatto, depennare dalla lista, perché c'è un very normal people in ogni città del mondo. E noi andiamo dall'altra parte dell'oceano, esattamente negli Stati Uniti, dove ci sono Piero e Silvia. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. Che ore sono lì?
1: No. Le 10:10
0: di sera.
1: Sì.
0: Ok, dove sei Silvia? Dove siete in questo momento?
1: Vicino a Cincinnati, in Ohio.
0: Oh, vicino a Cincinnati. La città precisa qual è?
1: Maisel.
0: Allora, scusa un attimo.
2: Segna Maisel.
0: Esatto. E che ci fate lì, vicino a Cincinnati?
1: Caro mio, ci siamo trasferiti qualche anno fa, quindi io e mio marito siamo qua e grazie a mio fratello è venuto a trovarci, cioè, questa settimana è qui smart working, ci credi?
0: Sì, ci credo, certo, smart working, proprio working tantissimo, soprattutto smart, cioè intelligente.
1: Smart.
0: Esatto. E come mai avete scelto di trasferirvi esattamente lì, di andare via dall'Italia, di scegliere gli Stati Uniti, di scegliere quel posto preciso?
1: Allora, quel mio disagiato di marito ha avuto un'offerta di lavoro e lui lavora per Riello UPS, quindi okay, per questa azienda italiana, e quindi dirige la subsidia di qua, sì. E io lavoro per Essilon Luxottica e eccoci qui con due figli.
0: Quanti anni hanno i figli?
1: 16 e 12.
0: Beh, com'è stato per loro trasferirsi all'altra parte del mondo? Allora, io l'avrei presa proprio wow, che meraviglia, però non lo so.
1: All'inizio un circo, perché insomma, sì, pensa a una ragazzina durante il Covid, quindi quello era il delirio. Ci siamo trasferiti, lei ha iniziato la prima elementare in Italia, poi è venuta qui, quindi senza imparare a leggere l'italiano e poi l'inglese.
0: Mamma mia, difficile, lo so.
1: E mio figlio invece era in quinta, quindi ha iniziato la quinta in Italia e poi qui, quindi all'inizio quello
0: la cosa bella è che poi i ragazzi cresceranno e saranno praticamente madrelingua inglese. Ti porto un esempio che ho in casa. La mia compagna è cresciuta, nata in Italia ma cresciuta negli Stati Uniti. È stato molto difficile all'inizio, ma adesso la sua lingua madre è l'inglese. Cioè lei, capisci? Cioè, cambia proprio tutto, cambia tutto. Quanto siete contenti della vostra scelta? Io l'ho sentito prima, credo molto, mi pare.
3: Bello. Piero, com'è che siamo qua noi?
4: No, stanno benissimo, io vengo a trovarli di tanto in tanto, io sono affezionato ai miei nipoti, a mia sorella e a mio cognato, quindi di tanto in tanto vengo a trovarli, l'azienda per fortuna per cui lavoro mi dà
0: la possibilità
4: di fare smart working qui, quindi ringrazio Sapilo, che è un'altra azienda di occhiali di Belluno, che mi dà questa opportunità. E vivono bene, il posto è molto bello. Hanno un bellissimo giardino.
0: La natura lì la fa da padrona, immagino. Meraviglioso.
4: Quando mi sveglio la mattina ci sono scoiattoli in giardino, i cardinali, questi uccelli meravigliosi.
0: Oh, mamma mia.
4: Coloratissimi.
0: Quanti gradi ci sono in questo momento lì?
1: Adesso è caldo, sono quasi 30.
0: Quasi 30. Lì fa bello caldo, ma tanto c'è talmente tanta di quella natura che un po', insomma, rinfresca un pochino. Ragazzi, grazie mille davvero, vi abbraccio, ma ci mancherebbe.
4: Grazie a te, un grande piacere.
0: Ma per noi assolutamente. Ciao ragazzi, salutateci l'America. Ciao ragazzi, grazie. Ciao, che meraviglia. Intanto Gianni Morandi, Alessandra Amoroso su RTL, questa è Hit Parade.

0: E beh, quando cade un Versace sul pavimento, evidentemente perché una donna si sta svestendo, come abbiamo visto nel video sul canale 36 del Digitale Terrestre.
1: Attenzione, che il pavimento non sia sporco.
0: Nel caso di Bruno Mars, non credo. Però l'immagine del vestito che cade perché lei lo lascia cadere. Ti piacerebbe! E invece c'hai me di fronte, caro David. Amici, 378-378-1025, vocali, grazie, oppure 02 25 15 15, come hanno fatto i nostri amici prima dal

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Perché aderire all'opera?

0: Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Yuhu! C'è nessuno!
5: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Moving to the sun, muoversi verso il sole era quello che credevamo di fare quest'estate, dato il caldo che ha distrutto questo paese e non soltanto.
1: Io sconsiglierei di muoversi verso il sole.
0: Appunto.
1: Cioè, usano a volte per fare una sorta di, come si dice, fionda gravitazionale.
0: Sì, esatto. Quando, no, quella è la luna.
1: No, usano col sole. Per uscire dal sistema solare usano a volte questa fionda gravitazionale per delle sonde, via dicendo.
0: Di solito si usa la luna, no, per fare questo gioco, per tornare sulla Terra. Tante nami l'hanno fatto.
1: Infatti usano di solito dei pianeti, dei corpi celesti o il Sole, che è proprio una...
0: Corretto, la gravità della stella, insomma, si
1: però
0: sfrutta.
1: Però io lo sconsiglio se sei un essere umano.
0: Sì, non è il caso, non è il caso. Infatti parlavamo appunto di calore, ci hanno detto insomma gli amici da Cincinnati che lì insomma il caldo ancora bello tosto, sono 30 gradi. Alle 10 di sera ci scrive Giovanna invece, buongiorno a tutti, 21 gradi all'esterno dalla Valle Camonica. In Val Camonica pensavo ce ne fossero meno, perché 21 ce ne sono qui a Cologno Monzese. Cioè, considera un po'.
1: Sì, anche da me, a Triugio, ce n'erano di meno. C'erano 19 gradi.
0: 19?
1: Sì, una roba del genere.
0: Cioè. Che bello, 19 gradi.
1: Si sta freschi.
0: Sì, parecchio, molto, molto freschi.

0: Vuoto cosmico, il disco nuovo di Giusy Ferreri su RTL 102.5. Ciao Agostino, buonanotte o buongiorno?
1: Ciao ragazzi, buonanotte, buongiorno. Non lo so come è indefinito, dai.
0: Sì, sì, esatto, restiamo lì nel mezzo.
1: Siamo nel limbo.
0: Sì, sì, esatto. Possiamo aggiungere alla descrizione di questo programma il programma che sta nel limbo. Che va bene,
1: esatto.
0: Direi che funziona.
1: Di mezzo.
0: Com'è la situazione? Geolocalizzati, Agostino.
1: Sono qua a Celle Ligure adesso, direzione 02 Milano, col camion. Siamo a 26 gradi, ormai penso sono rientrati qui qua dalle ferie, in quanto traffico completamente inesistente a quest'ora.
0: Zero? Nessuno?
1: Zero. Di solito c'era già con... Ieri c'erano gli ultimi, diciamo, rientri, secondo me.
0: Si dici tu, sono rientrati tutti, quindi il...
1: Cerchiamo di mandarveli indietro, ve li mandiamo a Milano.
0: Oh, questa dei Liguri che vogliono rispedirci a casa è una roba bellissima, mi fa molto ridere, naturalmente lo stai dicendo, ecco, col sorriso sulle labbra.
1: Metto
0: le mani avanti, siamo ironici qui ragazzi, si scherza.
1: Guarda, voi ci date del lavoro dei camionisti in zona Milano, Brescia, Bergamo, quindi è un dare avere.
0: Esatto, fino a che ora si lavora, Agostino?
1: Adesso andiamo su Milano, si scarica, ricarica, rientriamo, penso per le 4:30, 5 di oggi pomeriggio ci si ferma.
0: Dai, ti facciamo compagnia noi come sempre, lo
1: sì,
0: sai.
1: Come sempre. L'altro sera ho sentito anche che ero il direttore della Calabria in ferie.
0: Sì. Come sono andate? Bene, tranquillo, le hai godute.
1: Sì, ero a Condo Furi Marina sulla costa ionica, era stupendo.
0: Bellissimo. Zone splendide, va bene, grazie mille Agostino, buona giornata, buon lavoro,
1: ciao,
0: grazie a te Agostino, ti auguriamo che il giorno sia meraviglioso, intanto The Day, Savice e Robbie Williams su RTL.

0: The Days, le sonorità tipiche di Avicii insieme alla voce di Robbie Williams, 40 minuti dopo le 4 del mattino di mercoledì 26 agosto. Amici, questa è RTL 102.5 e lo sapete, questo programma lo fate voi. Prima abbiamo sentito Agostino che ci ha raccontato un attimo, insomma, la sua notte, la sua giornata impegnativa, eh. Come tutti quelli che lavorano di notte, ma tutti quelli che lavorano, certo, in assoluto, certo. Amici, cioè non è che è uno di più, uno di meno. Ce lo facciamo tutti così. Che cosa?
1: È il sederone.
0: Ah mamma, sì, è il sederone.
1: Esatto.
0: Da oggi in poi ci facciamo il sederone quadrato. Noi molto meno, amici. Per fortuna questo lavoro è meraviglioso e non sentiamo la fatica, o meglio, dipende. Amici, 378-378-105 oppure 02-25-1515. Ci fermiamo, ma tranquilli che torniamo tra poco.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Quando le canzoni arrivano proprio, anzi cascano a fagiolo, My Body Isn't Ready, il disco nuovo di Sombra, fuori onda parlavamo degli acciacchi che abbiamo a causa dell'attività fisica che continuiamo a fare nonostante My Body Isn't Ready, il mio corpo non è pronto. Ma facciamo sentire le voci degli Very Normal People, David, grazie.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno da Reggio Emilia qua. Beh, voi parlate di caldo, 19 sì. gradi fresco. Provate a immaginare cosa? Che ora in Cile è inverno e ci sono dei posti che ci ha buttato giù 7 metri di neve.
0: Lo sappiamo.
1: Ma sì, tanto per dirlo, cosa vuoi che siano 19 gradi?
0: No, certo.
1: Ciao. Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a te, Mimmo. Certo, ma come si dice, noi guardiamo intorno a noi e se fino a poco fa c'erano 39 gradi all'ombra quando andava bene.
2: Esatto.
0: E adesso c'è un 19, ci godiamo i nostri 19. Esatto. Ce n'è un altro, giusto?
3: Andrea, David, Manuel. Eccoci. Per me è buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Qui a Monastera ci sono 19 gradi.
0: Vedi?
3: E vi voglio fare una domanda questa mattina.
0: Vai.
3: Voi preferite, quale stagione preferite? Io l'autunno. Per me i colori dell'autunno sono unici. Buona giornata a tutti. Valeria da Monastero, bacio.
0: Valeria evidentemente ha delle spie nascoste qui all'interno dello studio di Cologno Monzese, perché parlavamo proprio di questo fuori onda, cioè quale fosse la stagione preferita per andare in certi posti in Italia e tutto il resto. E parlavamo proprio che l'autunno, l'autunno è meraviglioso.
2: Il mese appunto delle foglie che cambiano colore.
0: Esatto.
2: Il mese delle castagne.
0: Delle castagne.
2: Sì.
0: Mamma mia, un paio di calderoste non le mangeresti ora.
2: Non vedo l'ora di fare il ramen in bocca.
0: No, che buono. Vabbè, amici, intanto arrivano i Verve. Questa è Love is

0: Mark and Cremont, Partenope con Serena Brancale e Ido Colors su RTL 102.5, ma c'è un very normal people in ogni città del mondo, esatto, anche a Ginevra. Ciao Francesco, buongiorno.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao, ciao, come stai prima di tutto?
1: Senti, diciamo che in questo momento va meglio, siamo a metà della settimana, tra poco vacanze, quindi...
0: Tra poco vacanze, positivi, quando e dove vai?
1: Allora, abbiamo una prima settimana,
0: sì.
1: Restiamo qui in Svizzera, andiamo a fare un po' un giro da qualche parte, ci prendiamo questa piccola vacanza.
0: Ci sta.
1: E poi torniamo, lavoriamo 10-12 giorni e partiamo poi a New York.
0: Ah, che giorni. Bello, con chi vai a New York?
1: Con mia moglie.
0: Bello, ci sei Isabella. Mai stato? È la prima volta, Isabella, ok.
1: No, è la prima volta, era il nostro desiderio già da un po', wow. E poi siamo riusciti a organizzarci e...
0: Allora, voilà. Guarda, io ci sono stato svariate volte, perché forse è una delle mie città preferite, molto probabilmente, addirittura una volta ci sono stato un mese e mezzo, me la sono goduta tutta, proprio l'ho vissuta da cittadino, è una città splendida, è qualcosa di un po' fuori dagli schemi anche per quanto riguarda gli Stati Uniti, eh? Cioè quando si va a New York non si va negli Stati Uniti, si va a New York, è una cosa diversa.
1: A New York, ma... sì, infatti ci hanno sconsigliato di stare troppi giorni perché noi siamo, poi camminiamo tanto, quindi ho detto guarda 8 giorni va benissimo, infatti abbiamo preso 8 giorni, abbiamo un itinerario e,
0: fantastico.
1: E mangeremo chilometri.
0: Sì, che bello, vabbè, oh, posso dire goditela, divertiti.
1: Assolutamente.
0: Ma proprio prenditela nel miglior modo possibile questa vacanza, perché
1: dopo un anno di lavoro
0: esatto, proprio quello intendevo. Va bene, grazie mille Fra, salutaci.
1: Grazie
0: la Svizzera e Ginevra, città splendida.
1: Grazie ragazzi, buona
0: ciao,
1: giornata.
0: Ciao, grazie a te, ciao ciao. Chiudiamo la seconda ora con un disco incredibile, questo è Rebel Rebel, David Bowie.

0: David Bowie, il Duca Bianco, Ziggy Darta, chiamatelo come volete, perché tanto comunque resta David Bowie. Rebel Rebel a chiudere la seconda ora di Malanotte No. Anche a Itala, in provincia di Messina, sono le 5 del mattino.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Nicolo Pompei. Il Cremlino respinge la proposta di Zelensky di un piano di pace con la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. Il Donbass è un territorio della Federazione Russa e difficilmente un terzo paese può occuparsi della gestione delle regioni della Federazione Russa, ha affermato il portavoce Peskov. Il direttore della CIA Ratcliffe intanto è volato in Russia a bordo di un aereo C-17 per alcuni incontri in programma a Mosca. Tragedia ad Andorra, nel Savonese, dove sono morti un turista e il bagnino che cercava di salvarlo. Secondo quanto ricostruito, l'uomo e la moglie stavano facendo il bagno quando si sono ritrovati in difficoltà. Così è intervenuto il bagnino, che è riuscito a portare a riva la donna. Poi è tornato in mare per soccorrere il marito, ma i due non sono riusciti a tornare a riva. Cambiamo argomento. I genitori della bimba morta a 4 anni per difterite a Palermo hanno presentato una denuncia contro i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. La bambina non era stata vaccinata. I genitori sono indagati infatti per omicidio colposo. Il calciomercato, infine, il Como continua a trattare per Moise Kean. Presentata una nuova offerta alla Fiorentina per l'attaccante, proposta da 35 milioni di euro più 5 di bonus. La Roma si inserisce nella corsa a Frank Kessié, che piace anche alla Juventus. I bianconeri però cercano anche un attaccante. Il primo nome è Sorlot, dell'Atletico Madrid. È tutto con le principali notizie. C'è il traffico.
1: Via Radio.
3: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che sulla A14 Adriatica per lavori è chiuso il tratto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari, mentre sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Fabbro e Orvieto verso Roma. La riapertura in entrambi i casi è prevista per le 6. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.

0: Buongiorno Italia, buongiorno a tutti. Sono le 5.03 di mercoledì 26 di agosto. Questa è RTL 102.5, ultima ora di Malanotte No. Amici, Andrea Tuzzo al microfono, mentre per la regia radio c'è il buon David Bella. Ciao David, buongiorno.
1: Buongiorno
0: anche a Diego per la regia video. Amici, ricominciamo come al solito, lo sapete, 378-378-1025, preferiamo i vocali così vi ascoltiamo, oppure 02-25-1515. Guarda David, non so se sei d'accordo con me, sono arrivati tantissimi messaggi, non riusciamo a starci dietro, vogliamo fare anche qualche telefonata così sentiamo un po' di normal people come facciamo sempre. Io direi di andare dritti. Iniziamo? Power it!

0: Che meraviglia, Black or White di Michael Jackson, 10 minuti dopo le 5 del mattino, e diamo il buongiorno a Sabrina. Ciao Sabrina, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao, ciao, come stai prima di tutto?
1: Bene, sono in macchina, sto andando al lavoro a macinare i miei chilometri per arrivare alla mia postazione, ma tutto bene.
0: Ok, geolocalizzati, che lavoro fai, per favore?
1: Allora, io sono di Mantova,
0: okay.
1: Lavoro a 50 chilometri da casa mia, perché
0: alla
1: lavoro
0: faccia.
1: In una postazione di 118,
0: okay,
1: quindi
0: okay.
1: Tra poco si comincia il turno in ambulanza.
0: Speriamo.
1: In emergenza.
0: Guarda, io spero che le cose, insomma, vadano lisce, no? Come spero vadano esatto, tutti i giorni e tu non debba intervenire per qualcosa. Io ho letto il tuo messaggio, esatto, ho letto il tuo messaggio. Quanti turni mancano alle ferie?
1: Compreso oggi, 3.
0: Quanto stai pregustando la tua vacanza? Puoi dircelo,
1: guarda, sono talmente a livello che qualsiasi cosa mi succede in questi giorni non faccio una piega, perché
0: brava.
1: Poi dico domenica si parte.
0: Brava, brava. Allora, dove vai?
1: Quanto,
0: esatto, dove vai? Quanto tempo resti e con chi vai?
1: Allora, andiamo in Puglia, nella nostra bellissima Italia,
0: splendida.
1: Nelle spiagge della Puglia. Siamo via 11 giorni.
0: Bene.
1: A differenza degli altri anni che invece stavamo via una settimana, quest'anno ce la prendiamo comoda.
0: Ok,
1: sì.
0: Ok, con chi sei?
1: Con
0: famiglia?
1: Sono con mio compagno,
0: okay,
1: e il mio cagnolino peloso Barry.
0: Barry, è bello che hai detto il nome del cagnolino, ma non del tuo compagno,
1: sì.
0: Ma è normale, non preoccuparti. Ho avuto un cane fino a un anno fa, quindi ti capisco, prima loro e poi gli esseri umani.
1: Ma, è verissimo.
0: Ma guarda, sfondi una porta aperta, Sabrina, va bene. Guarda, noi ti diamo un abbraccio enorme, ti auguriamo di passare delle vacanze
1: mille.
0: Belle serene, come hai scritto tu nel messaggio, senza orologio e senza orari.
1: Bravissimo,
0: ma proprio
1: bravissimo.
0: Te la devi
1: godere, soprattutto in vostra compagnia.
0: Ma
1: perché
0: certo.
1: Il viaggio lo faremo sempre, 9 ore di viaggio con voi.
0: Ma guarda, e noi siamo qui H24 365 su 365, puoi andare
1: esatto.
0: Tranquilla su quello.
1: Mi fate tanta compagnia anche quando vado al lavoro,
0: siamo
1: alla
0: contenti.
1: Mattina e anche alla sera.

0: Siamo grazie. Molto contenti di farlo, è il nostro compito. Grazie mille Sabrina, un abbraccio.
1: Grazie mille a te.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Perché
0: ciao,
2: devi
0: ciao,
2: sapere
0: ciao.
2: Che in nostra compagnia il viaggio vola via.
0: Sì, esatto, e sai com'è il viaggio? È una poesia e fa ulteriormente rima. Sal da Vinci, appunto, su RTL, poesia.
3: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: E mentre Lenny Kravitz ci dice che mancano ancora 5 giorni all'estate, io vi posso dire che siamo al 26 di agosto e manca meno di un mese alla fine invece dell'estate, caro Lenny, anche se la canzone è splendida, come del resto tutte quelle che passiamo qui su RTL 102.5, soprattutto di notte c'è una selezione meravigliosa. Ci sono un po' di vocali, giusto?
1: Confermo.
0: David? Vai!
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Scusate, io sono ligure, sì, ma non sono del tutto favorevole ai rientri dai foresti,
0: vedi,
2: alle loro basi.
0: Vedi, lui no.
2: Ad esempio, la mia vicina d'ombrellone, sì, il suo costumino rosso, possono rimanere quanto vogliono, ragazzi. Quanto vogliono. Un abbraccio a tutti. Savona.
1: Ma perché è un bel costume, immagino.
0: Evidentemente. Sì, no, ma hai presente Matrix, la donna col vestito rosso? Per chi non ha
1: sì,
0: in mente la scena, a un certo punto si vede sta donna bellissima col costume rosso e ovviamente Neo, il protagonista, si perde negli occhi di questa splendida donna ed è fatto apposta, è messa lì apposta proprio per,
1: esatto,
0: distrarre. Ce n'è un altro, David, giusto?
3: Buongiorno, Paolo da Crema.
0: Ciao Paolo.
3: In viaggio, traffico scarsissimo, all'altezza di San Colombano, 21 gradi.
0: Beh,
3: e domenica si va a Vipiteno.
0: Vedi?
3: Ciao, buona giornata.
0: Bellissima
3: a
0: Vipiteno, ci sono stato pochi giorni, pochi, no, quando è stato? Un mesetto e mezzo fa. Cittadina splendida. A proposito, ciao, 21 gradi, poi va a Vipiteno, ce ne saranno meno. Senti qua, buongiorno ragazzi, oggi a Modica sono le 4:30, è arrivato un'oretta fa, 30 gradi. 30 gradi, 4:30.
1: Oh, tenitille,
0: E beh, ti capisce da Modica, evidentemente. Puoi ripeterlo?
1: Tenitille.
0: Amici, ci fermiamo, torniamo tra pochissimo, restate lì.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
9: Piacere! Calzolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Oh man, Peggy Gou e Ira Star su RTL 102.5. Domanda, Peggy Gou la vedremo a New York? A vedere Berrettini?
1: Potrebbe essere, potrebbe indagherò. Essere.
0: Grazie, sapere, grazie mille. Intanto noi andiamo a Milano, esattamente, da Cinzia. Ciao Cinzia, buongiorno.
2: Ciao,
0: ciao,
2: buongiorno.
0: Buongiorno. E allora, come è giusto che sia,

0: Anche la doppia voce t'abbiamo fatto, Cinzia.
1: Bellissimi, intonatissimi, grazie. Meravigliosi. Grazie,
0: grazie. Sei meravigliosa tu, Cinzia. 5:30 del mattino a Milano, sì. Si sta andando a lavoro o cosa?
1: No, cammino.
0: Bello, brava. Dove? In che zona?
1: La gamba, cammino.
0: In che Sesto zona della San città?
1: Giovanni. Sesto San Giovanni.
0: Come no? Ma l'importante è fare un po' di attività, evidentemente sì, ne hai bisogno, sentivo.
1: Sì,
0: ok,
1: sì.
0: Benissimo. Cinzia, raccontaci un po' la tua giornata nel tuo 40° anno, poi ti farò una domanda sempre su quello. Vai.
1: Sì. Allora, oggi sicuramente con i miei bimbi, perché ne ho due piccolini, sono ancora a casa.
0: Bene.
1: Così. E poi, esatto, sì, più o meno. E poi andiamo da amici che hanno altri tanti bimbi e così siamo tutti insieme, facciamo un bel pranzo.
0: Benissimo,
1: un bel pranzo,
0: bello.
1: Pomeriggio. Sì, dai, andrà bene.
0: Quindi libera da impegno, robe del genere, giustamente, almeno
1: sì,
0: il giorno.
1: Libero professionista, oggi l'ho presa.
0: Dai, fatto bene.
1: Oggi è il mio compleanno, non mi chiamate.
0: Lasciatemi stare.
1: Ho dato un messaggio.
0: Che lavoro fai? Posso chiedertelo, Cinzia?
1: Sono un graphic designer.
0: Come no, certamente, Cinzia. Allora, la domanda che ti volevo fare era questa. Quando io ho compiuto 40 anni non ho sentito quella sensazione di cazzo, 40, peso. Tu l'hai sentita?
1: No, bellissimo.
0: Vedi, anche
1: mentre
0: io 30
1: li ho sentiti, malissimo,
0: pure io,
1: male, stavo malissimo, depressione, non hai fatto niente nella vita, sei fallita completamente. I 40, bello.
0: Ok, io poi quando ho fatto 41, l'anno dopo, è stata una tragedia, perché mi sono sentito vecchio all'improvviso. Cioè, quello è quello che è successo.
2: Cinzia, ci sta mettendo.
0: No. Magari a Cinzia andrà alla grande, anche 40, 41, 42 e via a salire. Però può esserci un contraccolpo. Però, Cinzia, 40.
1: Essere,
0: i 40
1: dai.
0: Sono i nuovi 20 ormai.
2: Esatto.
0: Che scherziamo.
1: Sì, esatto. Esatto. Figurati, i nuovi 20 attacchi che verranno domani mattina e ogni giorno sempre di più. Ma va bene, siamo contenti così.
0: Cinzia, quanto hai camminato stamattina?
1: Ma ho appena cominciato, devo fare almeno 2 ore.
0: Va bene. Allora,
1: 20 minuti, 25.
0: Ti auguriamo una buona passeggiata. Grazie. E un ottimo, un bellissimo compleanno.
1: Grazie mille.
0: Ciao Cinzia, a te. Un altro pezzo incredibile, tra l'altro. Arriva Madonna, questa è Like a Virgin.

0: Beh, ci piacciono le Cat's Eye con Animal su RTL 102.5. Ci piacciono?
1: A me sì.
0: Beh, occhi di gatto.
1: Esatto.
0: Occhi di gatto. Occhi di gatto. E questo è il nome del trio. E questo è il nome del trio compatto. Sono tre sorelle che ha fatto un patto. Se non sapete di che cosa stiamo parlando, occhi di gatto, googolate e scoprite. Quanti messaggi vocali abbiamo, David?
1: A voglia!
0: Mamma mia, siamo pieni, vai!
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Allora, sì, allora. Perfetto, 19 gradi, perfetti. Ho già mi segna 20 gradi adesso.
0: Ecco.
2: Quello che dicevo io è che quando io vado al lavoro, essendo una lavanderia industriale, che ci sia 20 gradi fuori,
0: non te ne frega. 5.000. Lo so.
2: Però vabbè, va bene. E la stagione più bella per me è l'inverno.
0: Vedi? A lui piace.
2: Amo l'inverno. Alle 3 fa buio, si mangia presto, copertina, divano e via a guardare c'è
0: sì.
2: Ciao Nicola da Firenze, ragazzi.
1: Scusa, questa cosa
0: ci posta per te, ma guardati il canale 36 del digitale terrestre,
1: esatto.
0: Fidate a me, go, vai.
3: Buongiorno ETL.
0: Buongiorno.
3: Qua siamo Noah e mio padre Michele.
0: Ciao.
3: Della quale mi ricordo il nome e l'età, ovvero 56.
0: Grande.
3: Sempre in viaggio verso Verona da Treviso.
0: Sì.
3: Per lavoro, per quella famosa bevanda.
0: Sì, ah,
3: l'autunno
0: certo.
3: Ci sta molto come stagione, soprattutto perché è il compleanno di mio padre, quindi
0: vedi?
3: Non ha più 56 anni. Ciao.
0: Ciao ragazzi, buona giornata e buon lavoro a tutti. Ma che bello, vabbè, a ti voi amici. Intanto arrivano i 30 Seconds to Mars su RTL, questa è Stuck.

0: 30 Seconds to Mars, stack 40 minuti dopo le 5 del mattino, mancano 20 minuti alla fine del programma, ma abbiamo troppi messaggi e li vogliamo far sentire tutti, Very Normal, ma quanto sono belli. Quanto
1: sono belli. Valca Monica, 17 gradi, io sto andando al lavoro, buona giornata a tutti. Oh,
0: buona giornata a te, goduria.
2: Tanta roba.
0: Oh, 17 gradi. Ti metti anche un po' la felpina, credo.
2: Certo, ovvio.
0: Ah, che bello, impazzisco, andiamo avanti.
3: Viaggio per andare al lavoro, Caserta, 5:23, 29 gradi, no, vedi. Cielo cupo, non si muove una foglia. Questa non è estate, questa è cattiveria pura. Ciao RTL, Ciro da Caserta.
0: Sì, nella città nella quale sono cresciuto, 29 gradi, alla faccia del bicarbonato.

0: Businessman di Tonella Piaga. Oh, beh, bel disco, ragazzi.
1: Lei è meravigliosa.
0: No, lei è stupenda. Poi risveglio muscolare, a quest'ora è perfetto, direi.
1: E comunque, Andre, c'è un messaggio.
0: Ma guarda un po', sentiamo.
2: Buongiorno a tutti da Christian. Il problema di chi come noi lavora di notte è che molto spesso poi non è che passa tutta la giornata a dormire, perché ci sono tante cose da fare, perché magari gli sembra anche di sprecare il tempo e la vita a dormire tutto il giorno.
0: È vero,
2: per non parlare poi se ci sono figli, perché al di là degli impegni che portano, non mi perderei mai mio
0: tanto
2: figlio
0: vero.
2: Perché dormo tutto il giorno.
0: Esatto.
2: E quindi si dorme quello che si dorme.
0: Si dorme quando si può. A chi lo dice, amico mio, lo so molto bene. Amici, continuate pure. Dai. L'ultimo quarto d'ora. 378-378-1025. Torniamo tra poco.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Uno dei dischi più belli degli Oasis, se non il più bello, Don't Look Back in Anger, 52 minuti dopo le 5 del mattino. Ancora buongiorno Italia, buongiorno a tutti da parte della squadra di Malanotte Noè e di tutta RTL 102.5. Ultima possibilità di sentire un po' di vocali e ne abbiamo a Iosa.
1: Buongiorno RTL anche mia, sono Paolo da Messina.
0: Ciao Paolo.
1: Sono le ore 5:37 e ci sono già 28 gradi.
0: Figurati un po'. Vuol dire che ci si diverte oggi. A voglia, vai.
2: Ciao a tutti ragazzi, i 40 sono i nuovi 20,
0: sì.
2: E i 50
0: non lo so.
2: Mi è capitato di andare all'ospedale a fare un esame banale,
0: sì.
2: Il medico che aveva 20 anni meno di me comincia questo il referto dicendo: se si considera l'età del paziente, a parte che l'età mia la sapevo, non gliel'avevo chiesta. Comunque niente, dai, ciao a tutti, Giacomo da Cremona.
0: Ciao Giacomo, grazie, ha fatto molto ridere.
3: Sei tutti noi.
0: Da
4: sono Emanuele, un infermiere. Saluto la Sabrina che è venuta in onda da voi,
0: sì.
4: Visto che sicuramente sarà una collega o infermiera,
0: certo.
4: O barra autista.
0: Un
4: abbraccio grande.
0: Un abbraccio
4: e
0: a te.
4: Sto andando al lavoro.
0: Dai,
4: in PS, io esco dal PS di Feltre.
0: Pronto
4: e
0: soccorso.
4: Mi sparo 90 km
0: allora,
4: da Vicenza a Feltre. Un abbraccio a tutti ragazzi, da Emanuele. Hola.
0: Ma un abbraccio a te Emanuele.
3: No, io pensavo che PS fosse post scritto, però
0: in questo caso.
3: Esatto.
0: È pronto soccorso.
3: Vai, un altro.
0: Vai.
5: Buongiorno.

0: RTL 102.5, Neno da Venezia, un grande saluto a tutti voi, buona giornata, io sto andando al lavoro e se mi salutate...
1: Ciao Neno! Cortesia. Ecco, ciao Neno, buon lavoro amico, buon lavoro! Arrivano Gabri Ponte e Giovanotti, questa è DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siamo arrivati anche oggi alla fine della trasmissione, me lo confermi?
3: Ti confermo.
2: È tutto finito?
3: Certo, caro. Ma,
2: no, com'è? Tutto finito, pare brutto. Beh, finita la puntata di oggi, va bene. È arrivato già Giovanni Perria.
4: Io sono finito.
2: Su questo posso essere certo. Va bene, Millennium Hit, amici, Frank Sinatra, Strangers in the Night.

0: Beh, il più grande crooner della storia della musica, Frank Sinatra, Strangers in the Night.
1: Dopo Giovanni Perrio, ovviamente.
0: Beh, ci mancherebbe altro. Buongiorno Giovanni.
2: Buongiorno a voi.
0: Tu sei stato un crooner nell'altro altro.
2: Sì, come no.
0: Beh,
2: come
0: cioè
2: no,
0: si sente dalla voce, perfettamente. E noi siamo clamorosamente in ritardo e proprio perché siamo in ritardo sentiamo un messaggio.
3: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Io come al solito sono in ritardo.
0: Ecco.
3: Perché
0: noi
3: devo attaccare al lavoro alle 6,
0: sì,
3: e mancano esattamente 7 minuti,
0: ecco,
3: ma ci metterò perlomeno 15. Ditemi una scusa.
0: Ecco.
3: Le ho finite tutte.
0: Anche noi le abbiamo finite tutte con i ragazzi di Non Stop News. Inventiamoci una scusa, perché abbiamo fatto tardi?
1: Ma ha mangiato il quaderno e il cane.
0: A posto così, grazie signori. Abbiamo finito dopo di noi le ultime news con Giovanni Perri e poi una nuova puntata, naturalmente in ritardo, di Non Stop News. A domani, amici, buona giornata. Anche a Volpedo, in provincia di Alessandria, sono le 6 del mattino.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È mercoledì 26 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Si va verso una nuova mini proroga dello sconto delle accise sul diesel. Si deciderà tutto questo con tutta probabilità oggi in un consiglio dei ministri. Allora sentiamo Ludovica Marafini.
6: Nei giorni del controesodo con i viaggiatori che tornano dalle vacanze, il governo pensa a nuove misure per mitigare i prezzi dei carburanti. In arrivo una nuova mini proroga dello sconto sul diesel già in vigore, con il taglio di 17 centesimi, un intervento che dovrebbe durare alcuni giorni, mentre si lavora ad un altro provvedimento destinato ad una platea ristretta, ovvero le fasce di reddito più deboli. Una soluzione che non piace alle opposizioni e alle associazioni dei consumatori, che chiedono invece interventi strutturali. E resta anche il nodo dell'eventuale tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche. Per Palazzo Chigi serve un intervento a livello europeo per garantire maggiore equità.
5: Andiamo all'estero, perché il Cremlino ha respinto la proposta del leader di Kiev Zelensky di un piano di pace con la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina, nella fattispecie il Donbass, in una zona economica libera sotto controllo di paesi terzi. Intanto il direttore della CIA Ratcliffe è volato in Russia a bordo di un aereo C-17 per alcuni incontri in programma a Mosca. È lutto nel mondo della musica. A 80 anni se n'è andata l'icona della musica country, Dolly Parton. Sentiamo Andrea Salvati.
7: Cantautrice, attrice, imprenditrice, icona culturale e sociale, Dolly Parton è morta a Nashville, nel Tennessee, ad 80 anni. Con i suoi abiti sgargianti e la voce cristallina ha scalato le classifiche mondiali, venduto oltre 100 milioni di dischi e scritto più di 3.000 canzoni, molti delle quali diventate pietre miliari della musica americana. Con 25 singoli al primo posto e 49 album in vetta alle classifiche country, Dolly Parton ha segnato un'epoca. Ha saputo farsi amare da tutti, ricchi e poveri, democratici e repubblicani, giovani e vecchi, in un'America divisa. Fra i suoi brani più celebri si ricordano veri e propri classici della musica americana, come I Will Always Love You del 1974, riportata al successo planetario nel 1992 dalla reinterpretazione di Whitney Houston. Altri titoli iconici includono Jolene, 9 to 5, Here You Come Again.
5: Grazie, ora Lorenzo Dardano, a te buongiorno.
8: Buongiorno Giovanni, tra poco Non Stop News, ci trasferiremo negli Stati Uniti, dove impazza la professione, tra virgolette, del codista del cibo, cioè coloro che si mettono in coda per esempio trovare un posto in un ristorante di lusso, e ci chiederemo insomma se anche questa professione potrebbe attecchire anche in Italia. A te.
4: Previsioni del tempo.
9: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di mercoledì 26 agosto con tempo asciutto ed assolato da nord a sud su Sardegna e Sicilia e con caldo intenso in ulteriore intensificazione. Su Sardegna e Sicilia, pensate, torniamo a superare i 39-40 gradi in diverse località. Al nord i valori diurni saranno un po' più contenuti, prossimi ai 29-30 gradi. Per dettagli ulteriori vi rimando alla nostra app, gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
4: Via Radio.
10: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di traffico. Per un incidente tra due auto sulla 1 Milano-Napoli si segnalano 2 chilometri di coda tra Valmontone e il bivio con la diramazione di Roma Sud per chi viaggia verso Firenze, con una corsia al transito. E per lavori c'è coda sul tratto tra Chiusi e Fabbro verso Roma, e sempre sulla 1 un camion fermo causa 1 chilometro di coda tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima in direzione Bologna. e c'è coda alla dogana sulla 9 Lainate Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Ricordo poi che sulla diramazione Predosa Bettola è chiusa per lavori fino alle 10 del 31 agosto l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto.
5: Grazie, a dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 27 agosto su RTL 102.5 c'è la Radio Cronaca Show dell'Atalanta in Europa. Ascoltate i playoff su RTL 102.5. Noi dire Conference League.
8: Pronti a decollare, quindi 6.05, buon mercoledì da tutti quanti noi e tra poco ci trasferiremo, lo diciamo prima, negli Stati Uniti. Ci è piaciuta per la linea diretta di quest'oggi, insomma, questa professione che sta impazzando, quantomeno nella parte alimentare, poi capiremo insomma se ha delle declinazioni non solo lì e lo capiremo insieme a Lucrezia Bernardo. Anzitutto buongiorno, ben trovata.
11: Buongiorno, buongiorno Lorenzo Dardano e buongiorno Giusy Legrenzi.
12: Buongiorno,
11: buongiorno.
12: Ciao Giusy. Il terzetto della, diciamo, della stagione autunno-inverno 26-27 a partire dalle 6 alle 7, poi arriva Enrico Galletti alle 7. Allora, la professione appunto si chiama codista. Il codista. Che cosa è successo? Da dove arriva di nuovo? Dai social.
8: TikTok.
12: Da TikTok, perché ci sono dei cibi e dei luoghi che diventano particolarmente virali, quindi devi per forza mangiare quella roba lì che magari non è neanche buona, ma va di moda. E siccome tutti vogliono fare la stessa cosa, bisogna fare la coda.
8: Eh certo.
12: Quindi che facciamo? Paghiamo
8: qualcuno.
12: $25 l'ora. Che voglio dire?
8: È tantino,
12: che voglio, però con un minimo di 2 ore. Cioè tu fai il codista e ti metti a disposizione non per soli $25, per 50.
8: C'è una soglia minima.
12: C'è una soglia,
8: diciamo,
12: minima,
8: così.
12: Cioè tu meno di $50 non te li porti a casa.
8: Okay.
12: Ora, ti sembra così male?
11: Posso
12: no,
11: dire.
12: Dico, 2 ore e $50.
11: Bah. Ok, bisogna capire come funziona anche a livello di organizzazione, cioè esiste una piattaforma che organizza i codisti, mi posso candidare, sto lì fuori, aspetto che qualcuno mi impieghi.
12: Allora, siccome la moda impazza, secondo me queste situazioni potrebbero arrivare pronte a breve, perché se poi effettivamente bisogna organizzare questa cosa qui, a meno che non ci sia addirittura l'annuncio sul giornale, offresi codista e allora a quel punto chiami direttamente.
8: E poi noi che siamo dei noti rispettatori di code in Italia, lo fareste insomma anche qui? Pensate che questa professione possa attecchire magari non solo nel ramo alimentare, Giusy. Pensate alle poste, ne dico una.
12: Sì, da noi poste, medico, tutte queste cose, ma già si faceva, soprattutto col medico di base, quando non c'erano gli appuntamenti, vi parlo di 20-25 anni fa, chi lavorava mandava la nonna, la zia, che erano in pensione. Cioè, vai tu e li mandavano alle 7:05 a prendere il numerino e poi tu con calma alle 9 ti presentavi per la visita. Quindi parliamo un po' di code anche, vi siete trovati in coda, c'è sempre quello che vi passa davanti, che esperienze avete avuto, ce lo raccontate questa mattina in linea diretta.
8: 378-378-1025 per quel che riguarda i messaggi, invece linea diretta 02-25-15-15, cominciamo con la musica.
11: C'è Napoleone, Cucumari.

0: Cucù, Marie, sono le 6:11 minuti. Buongiorno, buongiorno. Ci hanno subito ripresi duramente, colleghi, ve lo dico.
1: Cioè, cosa vuol dire?
0: Ci hanno presi un po' per incompetenti in tema di codismo, intendo dire.
1: Pensavo.
0: Ma come? Cioè, il codista c'è da sempre a Napoli.
1: Ecco,
0: c'è
1: una speciale città.
0: Allora, sì, in una speciale città, adesso ne parliamo proprio con Giuseppe che da lì ci chiama, ma devo dire che forse non funziona con questa precisione, con un costo orario, con
1: una
0: un
1: piattaforma.
0: Ordine, una piattaforma. Sentiamo.
1: Giuseppe, ben trovato.
2: Sì, buongiorno, sono Giuseppe, chiamo da Mantova.
0: Ho capito che chiamavi da Napoli.
2: No, lavoro a Mantova, però sono stato sempre a Napoli.
1: Perché tu hai scritto codista esiste da sempre.
2: Esiste da sempre. Io mi ricordo nel 97, 98, 99 avevo dei ragazzi di Napoli che lavoravano con me. Allora io sono un curiosone, gli chiedo: Claudio, ma cosa facevi a Napoli prima? No, io dice, andavo davanti alla posta, prendevo i numeri alle 4 del mattino. E
0: alle 4 del mattino la posta è chiusa, però magari lui aspettava
2: lì il primo. Quando apriva la posta lui ritirava 50 biglietti, 50 numerini. Le persone che arrivavano lui si vendeva i numeri. Questo lo facevano sia all'ospedale dove prendeva il numerino, sia alla posta.
1: Ok. Quindi Giuseppe, abbiamo insegnato noi agli americani, ci vuoi dire, cioè noi siamo 30 anni, forse anche di più.
2: Assolutamente.
0: Ecco, non c'era TikTok, non c'era la gente che impazziva per cose inutili, perché dobbiamo anche dirlo adesso, siamo onesti. Certo, alla posta ci devi andare dal medico pure, quindi diciamo che c'era più utilità da quel punto di vista lì. Però tu sai se c'erano delle tariffe?
2: No, parliamo del 97, 98, 99, avevo questi ragazzi da Napoli che arrivavano a gruppi.
1: Ma allora c'era la lira, Giusy, era diverso. Era un po'
2: diverso. E loro vendevano i numeri, però non sapevo che era il mestiere del codista.
0: È diventato, negli anni poi sai che il linguaggio si evolve, credo che allora nessuno si sognasse di chiamarlo così. Adesso appunto è arrivata dagli Stati Uniti, addirittura scrivono sui quotidiani che impazza la moda, addirittura una moda, quella del codista, insomma. Giuseppe, grazie.
1: Ciao.
2: Ragazzi, voglio dire una cosa, io con voi non viaggio mai da solo in macchina, la numero uno in assoluto.
0: Che bello.
2: Sono sempre in compagnia la mattina.
0: Ci fai un regalo. Senti, ma da dove vai a dove vai? Dove ti sposti?
2: Allora, io sono calabrese, vivo a Parma.
0: Capito. Allora, prima era Mantova.
1: Parma-Mantova.
0: Poi Mantova, poi Calabria, poi si è appattato un po' anche a Napoli.
1: Ma per fare una coda.
0: Perché voleva... No. Cioè, sai quelli che dicono, io qualunque cosa pur di andare in diretta, quindi racconto qualsiasi cosa.
1: Mettendo un po' di città.
0: Volevamo sapere dove lavori e che tragitto fai.
2: Allora, abito in provincia di Mantova, però sono sempre a Parma a lavorare.
1: Ok, adesso
0: quindi un pochino la geografia l'abbiamo chiarita. Va bene. Grazie, ciao Giuseppe.
1: Ciao Giuseppe. Ciao.
2: Grazie a voi.
0: Il Consiglio dei Ministri approverà oggi una nuova mini proroga dello sconto sul diesel fino a fine agosto. Subito dopo il governo punta a misure più strutturali e destinate a sostenere soprattutto le persone a basso reddito. L'esecutivo insiste nel chiedere un intervento sugli extra profitti a livello europeo per garantire equità.
1: Il Cremlino intanto respinge la proposta di Zelensky di un piano di pace con la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo dei paesi terzi. Intanto il direttore della CIA Ratcliffe è volato in Russia a bordo di un aereo C-17 per alcuni incontri in programma a Mosca.
0: Sì, intervento riuscito per Federica Brignone, tornata in sala operatoria ieri per il ginocchio sinistro che le provocava ancora dolore dopo la caduta del 2025. La due volte campionessa olimpica in carica riprenderà gradualmente l'attività fisica nel giro di qualche settimana. Sono le 6:15 minuti, adesso arrivano le notizie sul traffico.
3: Via Radio. Grazie, una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Le notizie di rilievo ci portano sulla A1 Milano-Napoli. Per un incidente tra due auto si segnalano 2 chilometri di coda tra Valmontone e il Bivio con la diramazione di Roma Sud per chi viaggia verso Firenze. Una, la corsia al traffico. E per lavori c'è coda sul tratto tra Chiusi e Fabbro verso Roma. E per un altro incidente sul tratto tra Valdarno e Firenze Sud la coda è di 1 chilometro verso Firenze. A seguire sempre sulla 1 un camion fermo in galleria a causa 2 chilometri di coda tra Calenzano e il Bivio con la direttissima per chi viaggia verso Bologna. Ricordo poi che sulla diramazione Predosabettola è chiusa per lavori fino alle 10 del 31 agosto l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Ed è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio. 6 e 16 minuti. Intanto mancano pochi giorni, il 2 settembre davvero tra poco, all'Arena di Verona arriva Future Eats Live.
0: E quest'anno la lineup è super perché con tutti gli artisti che già conoscete di questa nuova scena musicale a far ballare tutta l'Italia ci sarà Gabri Ponte.
1: Gli ultimi biglietti per il 2 settembre li trovate su ticketone.it e noi si torna in coda, è un po'
0: torniamo in coda.
1: Questa esperienza appunto statunitense, anche se abbiamo capito già da Giuseppe Giusi che insomma questo è un mestiere che specie in alcune parti d'Italia già praticavamo, il codista.
0: L'articolo poi specifico che riporta questa notizia sui quotidiani italiani dice che in Italia il fenomeno era già nato, ma specifico per le code negli uffici pubblici, che è quello che ci raccontava un po', cioè, del ragazzino amico di Giuseppe,
1: sì,
0: che andava alle poste, si accaparrava tutti i bigliettini e poi li vendeva a qualche lira, immagino. Mm-hmm. Quindi già c'era, ma è un qualcosa che è scomparso per la digitalizzazione, è chiaro, no? Cioè adesso in posta puoi addirittura prenotarti da casa, per cui non serve più. Ma lì che hai il luogo che va di moda 2 mesi e poi basta, sono tutti posti diversi, quindi non è che puoi digitalizzare, non credo. Ed è per questo che è nata questa attività.
1: E voi più in generale siete persone che rispettano per esempio la coda? 378-378-125, perché noi abbiamo la nomea Giusi da italiani di non essere molto ligi sotto questo aspetto.
0: Guarda, sono disposta a scommettere che chi chiama dirà che loro vengono sorpassati dagli altri, ma ovviamente siamo tutti bravissimi, sono gli altri che ci superano e ci sorpassano.
1: Per esempio Maddalena lo dice, arrivo fino alla lite, detesto i furbi, è un

0: Azioni TIM
1: ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
1: Ecco perché!
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
4: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare. Oi oi. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: non sprofondi mai.
1: Buongiorno, sono Marco da Verona. A me piacerebbe noleggiare o comunque comprare un codista per metterlo in coda alla baita là dei bomboloni che ci sono in montagna. Se per quando arrivo, io mi mangio il bomboloni.
2: Beh, il caso dell'estate, Giusy, no?
3: Sì, devo dire che però mi piace l'idea del bombolone già.

0: già pronto, cioè tu arrivi lì e c'hai uno che si è messo lì in coda al tuo posto e ecco il tuo bombolone. Ah,
1: bellissimo,
0: odore,
1: in questo caso chilometrica, tra l'altro.
0: Infatti, molto,
1: visto?
0: Molto impegnativa, molto impegnativa. Davvero, andiamo da Giovanni. Ciao Giovanni, benvenuto, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, ciao.
0: Da dove chiami Giovanni?
2: Chiamo da Lecce, sull'Agro di
0: Giro. Io non ho capito, nemmeno puoi ripetere?
2: L'Overe sul lago di Iseo.
0: Sul lago di Iseo, dalla parte bergamasca.
2: Esatto.
1: Dove si rispettano, tutte le code, giusto?
2: No, insomma, no, non si rispettano molto. Sapete che bergamaschi hanno tutti questa fretta così allucinante.
0: Perché dovete lavorare voi?
2: Bisogna lavorare.
0: Sì, no, ma i bergamaschi di più velocemente, devono portare a casa il risultato. Allora Giovanni, che ci racconti delle code?
2: Allora, vi racconto che secondo me il bene più prezioso nella vita è il tempo, quindi non bisogna avere fretta. Io che cosa faccio? Lascio passare tutti dove devono entrare, nelle precedenze, le cose, la colonna, mi fermo, io guido il furgone, lavoro diciamo di più di notte, parto alle 2 di notte, però anche in mattinata, tipo presto, quando c'è molta congestione nel traffico, cerco di dare sempre, di far passare insomma tutti anche al supermercato, perché non bisogna avere fretta.
1: Quindi parti il giorno prima,
0: io ho fatto una riflessione mentre parlava, forse ho capito male. Tu all'inizio hai detto, Giovanni, il tempo è la cosa più preziosa e quindi in teoria non bisognerebbe buttarlo, ma tu stai dicendo il contrario,
1: perché lui si muove prima.
0: Lascia che gli altri vadano avanti. Non
2: è tempo buttato. Allora bisogna anche pensare che, come diceva quella bellissima canzone, gli altri siamo noi, nel senso che un minimo di civiltà è fondamentale. Poi non è quel minuto, anche quelli che tirano come delle bestie in macchina, su 100 km se fai 10 all'ora in più guadagni 2-3 minuti,
0: pochi minuti e rischi la vita.
2: Chiaro. E quindi penso che se tutti quanti ci mettessimo un po' anche nei panni dell'altro e avessimo questa qualità che adesso questa società si sta perdendo, cioè l'empatia, perché noi viviamo di performance, la società ci impone delle performance, sì. Ma se noi cerchiamo di trovare un equilibrio, soprattutto pensare che non siamo solo noi, e il mondo sarebbe un posto migliore, no?
0: A me sembra un messaggio fantastico, quello di stamattina,
1: bellissimo.
0: Davvero Giovanni, ti ringraziamo per averlo condiviso con noi. Magari qualcuno mentre parlavi ha rallentato,
1: sì,
0: qualche
1: ha fatto
0: chilometro,
1: si
0: è spostato a destra,
1: si è rimesso in coda.
0: Guarda, ne basterebbe solo uno, Giovanni, e tu hai il tuo risultato di oggi, la tua performance è stata portata a casa, in senso ovviamente positivo. Senti, ma sei già in viaggio per lavoro? Stai già lavorando?
2: Sto già rientrando. Noi lavoriamo in una lavanderia industriale che si occupa di alberghi, ristoranti, eccetera. Adesso io sto rientrando da Bergamo Centro, dopo ho fatto tutti.
0: Hai già finito il tuo lavoro?
2: Non ho finito, perché adesso ho un sacco di sacchi da scaricare, sì. Poi carico, faccio il mio secondo viaggio.
0: Ah, ok. Quindi sono più viaggi e finisci verso?
2: Finisco verso le 11, mezzogiorno, dipende dai giorni. Oggi forse finisco un po' prima, dipende un po' da.
1: Ma gestendo sempre, come ci hai detto tu bene, il tuo tempo.
0: No?
1: Questo è il segreto.
2: Ma sempre con calma. Allora si guida con calma, si fa la spesa con calma. Quando si caricano i sacchi, si fa velocemente, perché io sono frenetico, però lì non do fastidio a nessuno.
0: E lì lo dice: tanto sono da solo, sono affari miei, non interrompo nessuno.
2: Esatto.
0: Giovanni, buon lavoro, grazie per questa telefonata.
2: Un abbraccio, ciao.
0: Ciao.
3: Il Consiglio dei Ministri approverà oggi una nuova mini proroga dello sconto delle accise sul diesel fino a fine agosto. Subito dopo, il governo punta a misure più strutturali destinate a sostenere soprattutto le persone a basso reddito. L'esecutivo insiste nel chiedere un intervento sugli extra profitti a livello europeo per garantire equità. Il re della Cina, dopo le misure economiche adottate dagli Stati Uniti contro l'Iran e i paesi che collaborano con il regime, sanzioni unilaterali secondo il Qatar. E intanto il segretario di Stato americano Rubio ha annunciato che fino alle elezioni di metà mandato non ci saranno nuovi attacchi contro Teheran. Va agli arresti domiciliari il cantante 26enne Tony Boy, finito in cella il 22 agosto per detenzione a fine di spaccio di cocaina, marijuana e hashish, di una pistola Beretta clandestina. Lo ha deciso la GIP di Milano dopo l'interrogatorio a San Vittore, riconoscendo solo l'imputazione per l'arma e non quella di spaccio. È tutto per il momento, l'informazione torna più tardi.

0: Malcolm Todd, 6:31 nel pieno della nostra linea diretta di quest'oggi, 26 agosto. Siamo tutti in coda, Lucrezia, Giusy e Lorenzo, verso non si sa bene che cosa.
1: No, in attesa del prossimo ascoltatore.
0: Esatto, che ce l'abbiamo, è Franco.
1: Ciao Franco, trovato, buongiorno.
2: Franco. Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Franco, da dove chiami?
2: Chiamo da Napoli, Napoli Centro.
1: Aiutaci un po', dici il tuo punto di vista, perché lì sappiamo che il codista è un mestiere.
0: È arrivato, cioè, dai tempi della lira.
1: Sì, certo.
2: Allora, si andava alla posta oppure negli uffici pubblici, oppure ci si andava all'Equitalia, tanto per dire un ufficio che è accorsato già da anni. E c'era una persona addetta lì col foglio vicino alla porta con il numero e il nome della persona che era arrivata in quel momento.
1: E fin qua tutto bene, perché non serve la coda.
2: No,
1: c'è già un
2: però,
1: elenco col numero e col tuo nome.
2: Esatto, e questa persona comunque vendeva 1.000 lire all'epoca, 1.000 lire a numero, diciamo, a persona.
1: Sì, ma era un dipendente dell'agenzia delle entrate o era un esterno?
2: No, era una persona esterna.
1: E come faceva a avere l'elenco dei numeri?
0: Ecco, questo è un tema importante.
2: Ci si arrivava, chi è il primo, si metteva il numero uno e con il cognome della persona, col nome della persona. Cioè, quindi non si creavano problemi, non si creavano litigi.
0: Perché non esisteva la lavagna digitale.
1: Non c'era il tabellone.
2: Perché era ancora esterno.
1: Lo faceva
2: esterno
1: lui
2: l'ufficio.
1: Il tabellone. Okay.
2: Okay. Esatto.
1: Molto bene. Quindi 1.000 euro per mille lire.
2: Io ricordo nel mio condominio che eravamo in tanti e c'era una persona, oppure quello che non aveva, diciamo, lavoro, si arrangiava, e quando arrivava ci sapeva già più o meno il periodo che pagava, si dovevano pagare le utenze, ritirava tutti quanti le utenze, andava sempre in posta e faceva lui la fila per tutti.
1: Questo è più carino. Stai al condominio e dici: allora siamo in 10, tanto scadono tutti questi giorni, no?
2: Più o meno, esatto.
1: Raccolgo tutto, io vado a pagare e gli pagavate il caffè, qualcosa.
0: Franco,
1: accadeva.
0: Qual era la tariffa, più o meno? C'era una tariffa minima, come funzionava?
2: All'epoca io ricordo 1.000 lire a 1.000
0: sempre
2: lire.
0: Sempre 1.000 lire.
1: E qualsiasi cosa.
0: Standard.
1: Che anni erano?
2: Ma prima degli anni 90. Comunque.
1: Sei giovanissimo tu, eh.
2: Io?
1: No, sei giovanissima, figura. Nello spirito dico, ma no, era questo. Ciao carissimo, ciao.
0: Grazie, Franco.
2: Buone cose, ti seguo sempre.
1: Grazie Franco. Devo dire che c'è stata una levata di scudi, perché prima, per così, nel mio chiacchierare, raccontare cosa ci dà fastidio, c'erano coloro che sorpassano a destra.
0: Sì.
1: Ecco, hanno scritto veramente ben più di quelli che immaginassi.
0: Tra cui Andrea,
1: sì, che sostengono che non è colpa di chi sorpassa a destra,
0: è colpa di chi
1: sta in centro alle corsie immagino abbiano pensato alle tre corsie autostradali,
0: sì,
1: no?
0: E mi sento di dare ragione un po' a Andrea. Abbia pazienza.
1: Dici cosa ha detto Andrea.
0: Sì, perché il più delle volte ha detto viaggiano tutti nella corsia centrale anziché rispettare il codice che dice di occupare la corsia più libera a destra. Questo ovviamente esuliamo un attimo dalla coda in senso stretto fisico. Però è vero, può capitare.
1: Ecco, per fortuna poi c'è qualcun altro che dice diversamente. Se ti sorpassano a destra, diceva, vuol dire che sbagli tu, ma rimane un grosso problema il fatto che se arriva qualcuno per un'emergenza è a destra che deve passare. E quindi potrebbe essere un impedimento non proprio piccolo.
0: 378-378-1025 per i vostri messaggi, 02-25-15-15 per la linea diretta. Ora Jason Derulo.
1: Take You Dancing su RTL 102.5.

0: meraviglia, Take You Dancing, Jason Derulo, 6:38 minuti. E non abbiamo ancora toccato l'argomento cassa al supermercato. Ed è arrivato il momento con Daniela. Buongiorno Daniela, benvenuta.
1: Ciao.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
1: Allora, siamo ligi anzitutto, Daniela? Prima domanda al supermercato, sì o no?
2: Io sì, sono ligia, anzi, perché ci ho lavorato per tanti anni, quindi ho presente cosa vuol dire.
0: Ecco. Ok, raccontaci bene questa storia.
2: Allora, andandoci praticamente tutti i giorni, cosa succede? Che finché c'è una cassa

0: aperta, tutto bene. Il tragico succede quando apre la seconda cassa. A quel punto lì, viva gli indisciplinati, no? La cassiera, che ormai lo ribadisce sempre che apre la cassa, dice: mi raccomando, mantenete l'ordine di coda. Assolutamente.
1: Ma quando mai?
2: Daniela, ma che dici?
1: Ma come? Se tu sei più agile arrivi prima, no? E non è così, non funziona così.
0: Ma sì, ma il bello è che succedono anche dei miracoli, perché ci sono persone anziane, più o meno io sono sull'anzianotto, sì, che miracolosamente guariscono,
3: riacquistano il deambulare,
0: l'agilità, esatto, l'agilità, e partono in quarta, scontri, gente che niente, lì il caos totale. Io a volte mi faccio delle risate veramente, dico, vorrei essere un comico per poter ironizzare,
1: poter raccontare, no, quello che ho visto in tutti questi anni. Senti, oggi non sei, non lavori più lì, però vai a fare la spesa, se non capisco male.
0: Sì, io ho lavorato in altri supermercati e vado a fare la spesa regolarmente, no, col mio carrellino, tranquilla.
1: E invece da cassiera negli anni cosa hai osservato?
0: Da cassiera ho osservato di tutto, di più, di gente che blocca tutto, perché si, prima di mettere a posto la roba si mette lì tranquillamente, si mette
1: mettere
0: lì
1: via,
0: mettere via la gente dietro che ti manda le maledizioni di Tutankhamon.
3: Quindi tutti indisciplinati, ci pare di capire, Daniela, poco disciplinati,
0: no,
3: da te.
0: Tutti no, però no, ci sono delle regoline di base, che uno se fa di essere lento mette le cose nel carrello, poi
1: ma si chiama buon senso. Ecco, infatti in realtà non è che quello lì che mette via le cose lentamente è indisciplinato,
3: no,
1: in realtà
3: no,
1: è molto
3: no,
1: disciplinato, no, troppo, certo, disciplinato, certo, perché
0: troppo,
1: vuole tutto in ordinino, perché a casa la pasta deve andare col riso e il caffè deve andare col tè, capisci?
3: Sì.
1: E quindi fa le borsine,
0: certo.
1: E la verdura fresca va di qua e quella non fresca va di là. Certo è che i 12 in coda forse non sono felici.
0: Esatto, lo faccia dopo a casa sua, però cioè, proprio ci sono delle regoline di base, ma la gente purtroppo non le segue.
3: E dal tuo punto di vista, Daniela, che sei stata appunto cassiera, adesso quando ti metti in fila sei più rispettosa, cioè ti ricordi di tutta questa, no,
0: sì,
3: cacciara,
0: sì.
3: Disordine?
0: Sì, mi preparo il portafoglio prima, poi se ho tanta roba me la metto nel carrello, mi aggiusto da un'altra parte, cioè mi è rimasto, ho 64 anni, quindi mi è rimasto impresso tutto quello che ho passato dietro il banco e dietro alla cassa.
1: E non vuoi farlo provare agli altri, vero?
0: No, assolutamente no, assolutamente no.
1: Daniela, ti ringraziamo per il tuo messaggio, un abbraccio.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Eccoci qua. C'è la musica?
3: C'è la musica, parla d'amore. Eccolo qui all'interno di Non Stop News. Che bella!

0: Alle 6.45 una notizia arrivata da poco in redazione: 14 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato oggi nel reparto di ginecologia del Pakistan Institute of Medical Science in Islamabad. Lo ha riportato il Times of India e altri media locali. Secondo i funzionari del luogo, al momento dell'incendio il reparto ospitava 15 neonati e solo uno è stato tratto in salvo.
1: Veniamo in Italia. Il Consiglio dei Ministri approverà oggi una nuova mini proroga dello sconto sul diesel fino a fine agosto. Subito dopo, il governo punta a misure più strutturali destinate a sostenere soprattutto le persone a basso reddito. L'esecutivo insiste nel chiedere un intervento sugli extra profitti a livello europeo per garantire equità.
0: Andiamo al calcio col Como, il mercato in realtà che continua a trattare per Moise Kean. Presentata una nuova offerta alla Fiorentina per l'attaccante, proposta da 35 milioni di euro più 5 di bonus. La Roma si inserisce nella corsa a Franchesi, che piace anche alla Juventus. I bianconeri cercano anche un attaccante.
2: Ciao, sono Walter Dalpette, provincia di Torino. Ma in realtà nel metà del 2005-2007 un'azienda startup aveva fatto una specie di app o sito, forse all'epoca solo sito, dove potevi registrarti e facevi saltacoda, pagavi uno che andava a prendere il tuo posto, poi arrivavi e ti dava il bigliettino.
1: Però Walter, chiedevo a Giusy, ha avuto poco successo. Non è andata.
0: Che è morta e non ha avuto un nome l'app.
1: Da niente,
0: è sparito. No.
1: Salta l'app.
0: Però dobbiamo dire che abbiamo scoperto che il codismo ha una storia molto più lunga rispetto a quella americana. L'ho scoperta adesso.
1: Ben trovato a Giulio, buona mattinata. Ciao.
3: Ecco, buongiorno.
1: Da
0: a te.
1: Dove ci telefoni? Ciao.
3: Allora, da Civitavecchia. Provincia di Roma.
0: Sì.
3: E io nell'86, quando sono andato in prefettura a ritirare la patente, c'era un omino lì di fuori che praticamente lui dava il numeretto, proprio quelli dei blocchettini in doppia copia. Dava
0: come
3: il
0: quelli della lotteria del paese.
3: Quelli della RIFA, sì, diciamo. Sì. E dava il bigliettino a tutti quelli che arrivavano chiedendo, vabbè, offrimi un caffè, capito, qualcosa così. Ma che succedeva? Che il furbo ogni 10 numeri circa se ne teneva uno,
1: quindi ci guadagnava.
3: Quando erano le otto e mezza che la gente cominciava a arrivare, insomma,
0: più numerosa, diciamo, sì. Lui aveva i numeri
3: interessanti. E ti diceva,
0: quanto me dai per il 4?
3: 20.000 lire.
0: Posso dire che erano un po' tantini?
1: Beh, nell'86, cioè, Giulio, tanti valevano,
3: Però io sono arrivato alle 8.35 e alle 8.40 c'era la patente in mano.
0: Mi pare che stia parlando di esperienze personali dirette.
1: Giulio, c'eri anche tu dentro a questa organizzazione. Dillo, lo puoi dire. Non ti ascolta nessuno.
0: Ecco, era una specie di mini organizzazione criminale, Bini.
1: No, questo lo dice Giulio.
0: Sì, no, nel senso, faceva delle truffe. Qualche elemento di reato c'è, no? Eccoci. Ci sono quelli che dicono, ma io ho solo pagato.
1: Sì.
0: Cioè non sono il concusso.
3: No, io ho pagato, ho preso la patente subito.
0: Capito, eccoci. Ma subito, eh. Subito.

0: E notoriamente da allora non sa guidare, però gliel'hanno. No, scherzo, cioè, nel senso, ormai l'avevi già dato.
1: No, era, solo per la,
2: era solo per ritirarla.
3: Giulio, la situazione a Civitavecchia è migliorata in 30 anni, visto che stiamo parlando di 86 oppure 40 anni?
1: No, no, era a Roma, questa era a Roma, a Civitavecchia no, ancora non esistevano perché c'era sempre poca fila. Ok. Era una questione solo di Roma, ecco, la prefettura di Roma.
0: Eccoci, grazie mille.
3: Grazie, grazie
0: ciao,
3: a Giulio.
0: Giulio.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao. Allora c'è un amico molto contento dell'app quella lì, Poste. Insomma.
3: Sì.
0: Dice che funziona benissimo e la goduria è quando tu hai prenotato da casa, hai prenotato anche l'orario. Quindi tu entri e
3: devi solo
0: esce
3: parlare.
0: Il tuo numerino. E tu passi 10 persone che sono lì, che lui definisce gli anziani, gli sguardi degli anziani. Quando li superi, appena entri e si fa 400 risate.
3: Perché l'anziano mi sa, mi è un po' indietro sulla parte, come dire, digitale, e quindi magari è ancora lì che voleva fare la fila normale. Abbiamo qualche voce, forse?
0: No, c'è Salvatore in diretta.
3: Salvatore,
0: con noi. Salvatore, buongiorno.
4: Buongiorno RTL a tutti quanti. E buongiorno Italia. Allora, il discorso è semplicissimo. Alla fine la fila della spesa o chi fa la fila per conto di qualcun altro non è nient'altro che lo spaccato della società, ecco, quindi puoi trovare tutta la gente, tutto quello che può essere. Io alla fine mi organizzo con l'applicazione, arrivo, carico tutto quello che devo caricare e vado via, però non posso andare a sindacare o a fare persino anche non ha le condizioni di poter fare questo.
3: Certo.
4: Ci sono sempre quelli che sono diciamo maleducati, irrispettosi, ma ripeto è uno spaccato della società, lo incontri al supermercato, lo incontri da qualunque parte.
3: E tu cosa fai in questi casi? Se uno che si indigna, per esempio, se trova questo episodio, lo rimarchi?
4: Assolutamente. La vita è così breve, bisogna indignarsi per le cose importanti e basta.
0: Bravo, okay. bravo, indigniamoci per le cose importanti.
3: No, perché che la coda non lo è, questo ho capito da Salvatore.
0: Sì, ecco,
3: insomma,
0: non è così.
4: No, assolutamente, assolutamente.
0: Okay. Allora, grazie mille a Salvatore. Ci sono questa mattina ci sono varie deviazioni, no, dal centro della coda, quindi quelli che sorpassano a destra.
3: Quelli
0: insomma,
3: che superano.
0: Superamento, perché sorpasso a sinistra.
3: Ce l'hanno detto in 27.
0: Quelli che hanno appena rifatto la patente perché l'avevano tolta.
3: Perché sorpassavano.
0: Allora, un fastidio non da poco mi danno, scrive qualcuno, gli impiegati della banca che insistono con gli anziani che gli sportelli a breve non ci saranno più e quindi si devono abituare o a usare il bancomat o a usare l'internet banking. Allora, questo era è un tema molto ampio, se ne parla da tempo. Cioè, quando dici tutta questa tecnologia, ragazzi, però non è che gli anziani abbiano tutta questa dimestichezza.
3: In un paese che non brilla di gioventù.
0: Esatto. Esatto. E questo qui in banca dice l'amico, gli dà fastidio sentire lo sportellista che dice no ma guardi non ci saranno quasi più, non ci saranno più gli sportelli, adesso lei deve imparare a usare quella roba lì. E quello c'ha gli occhi che chiede per favore no
3: si e porta. Allora chiama Giusy a fare la coda, questa era la conclusione della questione.
0: No, io farei volentieri della formazione, guarda, ecco. Mi metterei lì come volontaria davvero a provare ad aiutare queste persone ad usare un pochino meglio insomma quello che hanno a disposizione. C'è Giannella.

0: Buongiorno ragazzi, Giorgio da Pavia. Allora, io sono uno calmo, tranquillo, sono anch'io un autotrasportatore, ma sono molto tranquillo. Ma se c'è una cosa che mi fa incazzare come una bestia è quando mi passa qualcuno davanti che sei in coda, che magari è già tempo che sei in coda, e con nonchalance ti passano davanti come se nulla fosse. Questa cosa mi manda letteralmente in bestia. Ciao, buona giornata.
1: Mi manda ai matti.
2: Io vorrei
1: Giorgio.
2: Sapere come si fa la nonchalance. Io vorrei una lezione di nonchalance della coda. Come si fa?
1: Tu praticamente è come se ignorassi che esistono 22 persone sulla tua lì così a sinistra che stanno aspettando di fare quello che stai facendo tu con nonchalance.
2: Anche lo sguardo,
1: lo sguardo nonchalantico, chissà com'è. Perché, no, non li devi guardare ovviamente.
2: Peccato aver finito, perché... sennò volevo
1: cioè volevi peggiorare un po' la situazione.
2: Sì, sì.
1: Abbiamo un'amica che ci ha scritto, l'abbiamo anche cercata perché ci piaceva l'idea. Ragazzi, ma quelli più birbanti sono gli anziani al supermercato in coda. Fanno cose da film e avremmo voluto ascoltare quali? Ma un'amica non evidentemente non riesce a risponderci al telefono. Vai.
3: Ciao amici e amiche di RTL, a me è un classico che succede spesso al supermercato, anche se hanno inventato le casse automatiche, quindi veloci, ma che le persone anziane spesso non sanno usare, quindi fanno la coda alle casse e con di solito è signora anziana con 2 litri di latte che cerca di insinuarsi fregando il posto. Quando faccio presente che ci sono prima io, regolarmente si girano dicendo:
4: ah, mi scusi, non l'avevo vista,
1: Eccolo.
4: Non ho solo 2 litri di latte.
1: Allora, facciamo una cosa, o sei molto basso di statura, cioè 1,12 m, non l'avevo vista. Non l'ho vista, sa com'è alto come un bambino, quindi non l'ho vista. E sono furbetti. Faceva un po' rima con quell'altro messaggio che dicevamo, fanno cose da film.
2: Sì.
1: Cioè poi le casse automatiche effettivamente sono un po' come i bancomat, no? Come dicevamo. Provano, mettono le mani, schiacciano, è un po' complicato. Anche lì andrei a fare volontariato per
2: la formazione della Negrezzi.
1: Formazione alle casse, agli sportelli bancomat. Ci penso io, ditemi che vengo a darvi una mano. Allora, abbiamo un sacco di messaggi ancora. Il vecchietto dice, si autodefinisce vecchietto di 67 anni, l'amico Gianfranco. Quando vado alla posta vedo gli sguardi dei giovani che mi vedono sorpassarli con la mia prenotazione online.
2: E questo c'è un
1: tiè. E lui track, tiè, te.
2: Di sottofondo.
1: Te che sei quello bravo digitale giovane, invece ho imparato anch'io, vedi?
2: E avranno imparato

0: gli veri normal people a rispettare la coda, secondo te, Giusy, dopo questa ora di linea diretta?
1: Secondo me no. Beh, rimaniamo però legati al messaggio iniziale di Giovanni, che magari molti si sono persi e si sono collegati dopo, che ricordo aver detto: ragazzi, vivete con più calma.
0: Calma, quello è stato bellissimo.
1: Perché sì, in realtà sembra, ma il tempo lo guadagnate e non lo perdete.
0: E con questa perla.
1: Chiudiamo con un messaggio però,
0: va bene,
1: con un messaggio.
0: Va bene.
2: Io non sopporto i pensionati che, avendo tempo libero, cercano di passare avanti in tutte le code e addirittura lo chiedano se possano passare avanti. È una cosa veramente insopportabile.
1: Sono le 7 in punto anche a San Paolo dei Cavalieri, in provincia di Roma.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È mercoledì 26 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Arriverà oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri la nuova proroga del taglio delle accise sul diesel. Sarà breve, poi misure più mirate contro il caro carburanti. Ci racconta le ultime notizie Ludovica Marafini.
5: Il Consiglio dei Ministri ha previsto alle 18 in arrivo una nuova mini proroga dello sconto sul diesel già in vigore, con il taglio di 17 centesimi al litro, un intervento che dovrebbe servire però solo per qualche giorno, per consentire al governo di lavorare ad un altro provvedimento, questa volta mirato, destinato a sostenere soprattutto le persone con un reddito basso, un quadro che non piace alle opposizioni e alle associazioni dei consumatori, che chiedono invece interventi strutturali. Altro tema, quello dell'eventuale tassa degli extra profitti delle compagnie energetiche. L'esecutivo resta dell'idea che serva un intervento a livello europeo per evitare asimmetrie di mercato, e se la Commissione europea ha chiarito che l'eventuale decisione è di competenza degli Stati membri, la presidenza irlandese di turno alla guida del Consiglio sembra aprire al dialogo dopo la lettera arrivata lo scorso 22 agosto da 6 paesi, tra cui il nostro.
4: Ora la guerra in Ucraina. La Russia ha respinto la proposta di Kiev di una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi per le zone contese. Ieri a Mosca il capo della CIA Massimiliano Mantiloni.
6: Musk ha detto no al piano di pace avanzato da Ucraina, Stati Uniti e Unione Europea. La soluzione del presidente Zelensky, respinta da Putin, prevede la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi, come area cuscinetto. Il Donbass è territorio russo, ha ribadito il portavoce del Cremlino Peskov, che considera inaccettabili truppe NATO sul territorio. Peskov, che ha confermato che a Mosca ieri è arrivato il direttore della CIA americana, John Ratcliffe, per contatti tra i servizi di sicurezza di Stati Uniti e Russia. Nella capitale russa, incontro anche tra il segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher, e il ministro degli esteri Lavrov. La guerra deve finire, si è appellato Gallagher, mentre Zelensky ha detto di contare su un forte ruolo diplomatico della Cina per porre fine al conflitto. Intanto droni ucraini hanno colpito il centro logistico di Walberries, grande rivenditore online russo nella regione di Tambov, ha ferito un dipendente.
4: Passiamo alla cronaca. Sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo della bimba di 4 anni morta di difterite a Palermo. Ieri i genitori della bimba, indagati per omicidio colposo per non aver vaccinato la figlia, hanno presentato una denuncia contro i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. E ancora all'estero, con una notizia arrivata poco fa dal Pakistan: 14 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato in un reparto di ginecologia del Pakistan Institute of Medical Science in Islamabad. Solo uno dei bimbi ricoverati si è salvato dalle fiamme e il rogo sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. È lutto nel mondo della musica per la morte della leggendaria cantautrice e icona della musica country Dolly Parton. È morta all'età di 80 anni dopo una breve battaglia contro il cancro. La famiglia ha dato la notizia in un video pubblicato su Instagram in suo onore, bandiera americana mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana. E siamo allo sci, intervento riuscito per Federica Brignone, tornata ieri in sala operatoria per un dolore al ginocchio sinistro dopo la caduta del 2025. Le due volte campionessa olimpica in carica riprenderà gradualmente l'attività fisica nel giro di qualche settimana. E ora, meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
7: Buona giornata da Nico Chiodetto. La tendenza per le prossime giornate sull'Italia, con tempo sostanzialmente stabile in questa giornata di mercoledì e poi anche domani, giovedì, cielo sereno, poco nuvoloso, qualche breve temporale di calore del pomeriggio sull'arco alpino. Altrove sole, caldo, via via in intensificazione nelle prossime giornate, soprattutto al centro-sud, quando da domani supereremo anche i 40 gradi. Maggiori dettagli su Trevi Meteo.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di traffico. Per un incidente tra due auto sulla 1 Milano-Napoli si segnalano 5 km di coda tra Colleferro e il bivio con la diramazione di Roma Sud per chi viaggia verso Firenze. Una al momento la corsia al traffico e consigliamo di uscire a Colleferro e di rientrare a San Cesario dopo aver percorso la statale 6 Casilina. E a seguire per lavori sul tratto tra Chiusi e Fabbro ci sono 3 km di coda verso Roma e stasera sempre per lavori chiuderà sulla 1 dalle 22 alle 6 il tratto tra Fabbro e Orvieto in direzione Roma, mentre sulla dalle 21 di questa sera alle 5 sulla 13 Bologna-Padova chiuderà Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova e il tratto tra Rovigo e Villa Marzana in direzione Bologna. E da Autostrade per l'Italia al momento è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e buon viaggio.
2: Grazie, a dopo.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 27 agosto su RTL 102.5 c'è la Radio Cronaca Show dell'Atalanta in Europa. Ascoltate i playoff su RTL 102.5. Noi dire Conference League.
3: Eccoci qui, buongiorno, ma buongiorno. Volevo un po' di suspense l'ho creato.
4: Ma si fa così con un ospite che arriva.
3: Ma da quando sei un ospite, Galletti?
4: Non lo so, uno arriva, manco
3: allora,
4: lo salutano.
3: Ricominciamo tutto da
4: capo.
3: Come
4: si fa così, dai?
3: Base. Buongiorno, buongiorno, buona mattinata.
4: Buongiorno.
3: Dardano, Lucrezia Bernardo, Gile Grenzi e Enrico Galletti.
4: Buongiorno, grazie.
5: Ben trovato.
4: Buongiorno. Allora, anche oggi una puntata ricca di temi. E attenzione che poco prima delle 8 vi porteremo
3: dove?
4: Nel bar, penso in cui il caffè costa meno in Italia, non vi diciamo la cifra.
3: Sono un paio di luoghi anche a sud, ho controllato ieri, ma veramente poco.
4: Siamo proprio dei livelli. E c'è qualcuno che dice non può costare così poco, quindi restate sintonizzati. E poi dovremmo tenere d'occhio anche la questione dei carburanti, no? Perché oggi probabilmente si decide, no, per questa nuova proroga, ma fino a quanto si potrà andare avanti prorogando questo sconto, che poi non è che risolve tutti i problemi.
3: Sì.
6: Esatto, tanti quindi gli argomenti da toccare questa mattina, tra poco però per prima la rassegna stampa. Prima ancora la nostra musica, si parte Power It.

0: l'opinione di Davide Giacalone.
1: Sono le 7:10 minuti, mercoledì 26 agosto, la probabile proroga dello sconto delle accise sul gasolio è praticamente il titolo principale per molti quotidiani, ma c'è anche la visita del capo della CIA a Mosca e la decisione di Leonardo Maria Del Vecchio di lasciare Essilor Luxottica, tra le altre cose ovviamente, sulle prime dei quotidiani. Buongiorno e bentornato a Davide Giacalone.
2: Buongiorno, eccoci qua.
3: Buongiorno Davide, apertura del Corriere della Sera, effettivamente questo è il tema: Mosca, la missione della CIA, il capo degli 007 americano vola in Russia, il Cremlino boccia il piano di pace di Kiev, la declinazione che dà Repubblica, che non ci apre ma lo mette in prima, Putin dice di no alla pace, il capo della CIA va a Mosca, Kiev anche armi italiane e poi Roma chiede 8 miliardi all'Unione Europea per il riarmo. Cominciamo da qui, Davide, a te.
2: Allora, alla faccia della CIA e del 007, diciamo, il capo della CIA è arrivato a Mosca cercando di far sapere a tutto il mondo che stava andando a Mosca e che era appena atterrato a Mosca. Lo ha fatto nella maniera più palese e spettacolare possibile, perché la notizia non avesse lati, diciamo così, riservati. Al tempo stesso, quale sia la reale scopo della missione invece rimane abbastanza oscuro, rimane sullo sfondo. C'è una questione relativa a un cittadino statunitense che era stato trattenuto in Russia, vabbè, ma per una cosa di questo tipo basta il vice console, non c'è bisogno di muovere il capo della CIA. Questo, il segnale è voluto essere che c'è stato un contatto e che per quello si è mosso il capo della CIA. Ma nella sostanza della guerra non cambia assolutamente niente, perché come è assolutamente scontato e come si sa fin dal primo giorno, fin dai primi tentativi, il primo tentativo fu fatto da Macron, l'abbiamo ripetuto un migliaia di volte, Putin non può accettare di terminare una guerra che ha già perso senza coltivare la speranza di vincerla. È l'unico modo per tenere insieme due cose apparentemente opposte, cioè ha già perso e spera di vincere, e che la guerra continui. Questo significa che in un futuro non lontano, anzi credo abbastanza vicino, sarà costretto a chiamare la mobilitazione, cioè a costringere i giovani russi, non solo diciamo così a spingerli, ma a costringerli ad andare in guerra. Naturalmente dipenderà sempre di più dalla Cina e dalla Corea del Nord. Il riferimento di Zelensky alla Cina va letto in questo modo, e questo purtroppo sarà lo scenario su quel terreno. Quanto potrà ancora durare in queste condizioni? Difficile dirlo. Certo, la missione del capo della CIA, così sfacciatamente pubblica, ma senza notorietà del tema, qualche cosa dice che un tentativo di dialogo si spera di poterlo in qualche modo aprire.
4: Ci separiamo solo per qualche istante da Davide Giacalone alla rassegna stampa, ora è il momento alle 7:13 degli aggiornamenti sul traffico.
5: Via Radio.
6: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La notizia più importante ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Per un incidente tra due auto si segnalano 5 km di coda tra Colleferro e il bivio con la diramazione di Roma Sud per chi viaggia verso Firenze. Una al momento la corsia al traffico e consigliamo di uscire.

0: a Colleferro di rientrare a San Cesario dopo aver percorso la statale 6 Casilina. E a seguire per un cantiere rimosso rimangono 2 chilometri di coda sul tratto tra Chiusi e Fabbro verso Roma, mentre stasera per lavori chiuderà sulla 1 dalle 22 alle 6 il tratto tra Fabbro e Orvieto in direzione Roma e sulla 13 Bologna-Padova chiuderà dalle 21 alle 5 Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova e il tratto tra Rovigo e Villa Marzana in direzione Bologna. Prestate la massima attenzione alla guida e allacciate sempre la cintura di sicurezza. Ed è tutto, buon viaggio.
1: Grazie, rinnoviamo ovviamente gli auguri di buon viaggio. 7:15 si torna a Davide Giacalone e si volta pagina all'interno della nostra edicola con i fondi UE Difesa, Corriere, Repubblica e Stampa. Si parla di 8 miliardi, questa è la cifra, Davide, sui 15 totali circa disponibili che serviranno appunto a finanziare investimenti nel settore della difesa comune. A te.
2: Allora, probabilmente sembrerebbe essere tra gli 8 e i 10 miliardi, ma comunque la richiesta non è ancora stata fatta, formalmente verrà fatta. Il fondo è di 150 miliardi, per tutti gli europei naturalmente, ma non è questo rilevante. Quello che è rilevante è che qualche settimana fa, perché poi l'estate scorre, diciamo così, e ricordate forse il dibattito estivo su non li prenderemo perché non sono convenienti, non li prenderemo perché sono un vincolo. Il governo, questo lo sostenevano esponenti della maggioranza, soprattutto esponenti della Lega, ecco, li si prende come era assolutamente scontato, sostenevamo e sostengo, diciamo, al di là di ogni ragionevole dubbio, la convenienza nel senso che costano meno, sono soldi presi in prestito ma che costano meno di quelli che si prendono direttamente sul mercato e serviranno per rendere più forte il settore della difesa. Circa il fatto che l'Italia abbia fornito e fornisca, anche armi agli ucraini, ma su questo non c'è alcun dubbio, ragazzi, ci sono stati dibattiti parlamentari, il ministro della difesa ha riferito in Parlamento anche di questi trasferimenti, come è giusto e bene che sia.
3: Davide, torniamo a parlare ancora di caro benzina. Sulla prima del Corriere, appunto, si fa riferimento alla lettera della leader del PD, Elly Schlein. È il momento di tassare gli extra profitti. Caro direttore, a 6 mesi dall'inizio della guerra del Golfo Persico, la crisi energetica è di nuovo una cruda emergenza con cui fanno i conti ogni giorno milioni di famiglie. E se poi ci spostiamo invece alle pagine interne della Stampa, pagina 9, abbiamo il rammarico, diciamo, di Giorgia Meloni, della Presidente del Consiglio Meloni. Non va giù la contrarietà, a cui non va giù la contrarietà di Bruxelles, extra profitti, Meloni irritata con l'UE e ora pensa a un prelievo nazionale. A te.
2: Allora, il dato rilevante è che, sia pure imbronciandosi e rimproverandosi la vicenda, però oggi sui giornali Schlein e Meloni, o in ordine alfabetico Meloni e Schlein, chiedono la medesima cosa. Quindi se si calma un attimo il dibattito, diciamo così, non si sente il bisogno di iniziare le giornate dicendo al contrario di quello che dice la... Stanno chiedendo la stessa cosa, cioè tassare gli extra profitti delle società energetiche o petrolifere, che dir si voglia, anche questo non è molto chiaro. Allora, la prima cosa che potrebbero fare è mettersi d'accordo, o anche non mettersi d'accordo, però comunicarci che cosa è un extra profitto. Visto che lo chiedono, potrebbe essere interessante saperlo. Se può essere utile come indicazione, quando è scoppiata la guerra in Ucraina e il prezzo del gas è schizzato, voi ricordate, all'epoca c'era il governo Draghi, ci fu la proposta agli altri paesi europei di mettere un price cap, cioè un tetto massimo oltre il quale gli europei non avrebbero comprato gas russo, ed è poi stata fatta una tassa, è stata varata una tassa così concepita, era a valere sul 33% per i profitti 2023 che superassero del 20% quelli del 22. Almeno si capiva di cosa si stesse parlando. Allora, se adesso gli rimane 5 minuti di tempo, potrebbero intanto chiarire questo. Secondo, la lettera alla Commissione europea è stata firmata da 5 paesi, cioè l'Italia per l'appunto, la Germania, l'Austria, la Spagna, il Portogallo e poi si è unita la Polonia. È evidente che la materia fiscale non è mai stata delegata all'Unione Europea, alle autorità dell'Unione Europea. Non è che ci puoi andare

0: si conclude dicendo anche su questo il Partito Democratico fa delle proposte concrete. No, guardi, cioè non è concreta manco per niente, cioè proposta concreta, non una cosa, cioè adesso faccio una proposta concreta, divertiamoci, oppure facciamoci una cultura. Queste non sono proposte concrete, sono moti dell'animo, dello spirito. Cosa è la tassa? Cosa si intende tassare? Chi deve pagare? È evidente, in ultimo, che se si procede su base nazionale, l'Italia tassa l'ENI, e mica può tassare alla compagnia spagnola. Questa è la ragione per la quale si chiede un'iniziativa europea, ma l'iniziativa europea non c'è e non ci sarà fino a quando non vorrai sostenere, come sarebbe giusto e logico, che intendi delegare la materia fiscale. Non se ne esce. È inutile che uno pensi di andare avanti dicendo qualcuno lo dovrebbe fare, perché questa è propaganda.
1: Sono le 7:20, andiamo sulle pagine di Economia del Messaggero. Ogni tanto si torna a parlare dell'ex Ilva, ci sarebbe un nuovo pretendente. Il titolo è corsa a 4 per l'ex Ilva verso il no ad un nuovo bando. Il ministro Urso annuncia una manifestazione di interesse depositata dal gruppo ceco CE Industries della famiglia Snad, dopo quelle di Jindal, Flax e Federacciai.
0: Allora, Federacciai sarebbe quella che viene chiamata, un po' giornalisticamente naturalmente, la cordata italiana, cioè si sono messi insieme soggetti impegnati nel mercato della produzione dell'acciaio italiani, che sono normalmente in concorrenza fra di loro, ma si sono messi assieme dicendo: vediamo di rilevare l'impianto dell'Ilva. Nella loro proposta, come nell'ultima del gruppo ceco, però è inutile che ci prendiamo in giro, tutto solo esclusivamente sull'aria a freddo. Se togli l'aria a caldo, l'acciaieria di Taranto, e non solo di Taranto, perché Ilva non mica stava solamente a Taranto, ha chiuso, è finita, muore. La parte a freddo è un'altra cosa. Quello che serve per alimentare la parte a freddo, cioè le bramme, lo compri all'estero, cioè e sarà acciaio comprato all'estero. Quello era considerato l'acciaieria di Taranto e la capacità di produrre acciaio in quel modo un asset strategico dell'Italia, che è un paese industriale, quindi ha bisogno di acciaio, ed era anche un asset strategico per gli europei, tant'è che la Commissione europea elogiava la gestione Ilva dei Riva dicendo che erano stati fatti grandi investimenti per il risanamento ambientale. Di tutto questo, rispetto a quelle proposte che sono sul tavolo, non ci rimane niente, zero, cioè quella roba chiude. Certo, naturalmente nell'area industriale dell'Ilva cerchi di salvare il salvabile, per esempio con l'aria a freddo, ma puoi fare anche delle altre cose. Trovo singolare che questa evidenza, che ha ripercussioni notevoli, non solo economiche, anche proprio direttamente culturali e industriali, sulle capacità dell'Italia, è praticamente assente dal dibattito politico, ma anche dal dibattito civile, anche dal dibattito giornalistico. Praticamente pochi hanno il coraggio di dire, alzare il ditino e dire: in quel modo lì, con quelle proposte, si salva il salvabile, ma Ilva chiude, o meglio, la ex Ilva.
2: Allora Davide, in quest'ultimo minuto che ci resta cambiamo decisamente argomento: gestione aziendale distante e impersonale, lontana dalle persone che devono tornare al centro del gruppo come nella Luxottica di 20 anni fa, e queste le motivazioni messe nero su bianco da Leonardo Del Vecchio, che ieri ha lasciato gli incarichi appunto in Exilor Luxottica.
0: No, 20 anni fa l'azienda era nelle mani del padre, che è scomparso, e prendeva la struttura societaria e la direzione societaria che c'è adesso. Non è che 20 anni fa chissà che cosa stava succedendo, si stava, diciamo così, preparando quello che è stata poi la gestione di Exilor Luxottica anche sotto Leonardo Del Vecchio. Adesso siamo, diciamo così, di fronte. Qual è il problema? Il problema è lì sostanzialmente una successione familiare molto complicata, molto frammentata e molto litigiosa. Purtroppo, quando il capitalismo di mercato, cioè quello che va in borsa e dove poi la borsa e quindi i risparmiatori, gli investitori istituzionali diventano i veri arbitri della faccenda, quando il capitalismo finanziario funziona poco o funziona monco, tornano, diciamo così, a contare le famiglie. del capitalismo italiano. Le famiglie del capitalismo italiano non hanno

0: proprio una storia di quelle straordinarie, diciamo, di capacità di riprodurre nel tempo quello che è stata la performance dei fondatori. Questo non è dovuto al fatto che sono famiglie anche litigiose, certo, ma è proprio strutturale, cioè il nostro capitalismo è troppo poco legato alla concorrenza, alla scalabilità di mercato, e quindi i conflitti poi finiscono con l'essere tra gli azionisti che hanno ricevuto in eredità le azioni, e questo, diciamo così, normalmente non porta bene al futuro di un'azienda.
1: 7:25 minuti per oggi termina qui la rassegna stampa. Grazie come sempre a Davide Giacalone. Buona giornata.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
2: Un rapido sguardo a quel che riguarda lo sport e la Gazzetta, che titola: caro amico ti sfido, i 4 gol a testa accendono un nuovo duello tra Chivu e Gasperini, e la Roma, l'anti-Inter ci si chiede, e poi il mercato sia sul Corriere che su Tutto Sport dedicato alla Juventus. La Juve in 7 giorni, c'è anche Kessié, subito il centravanti, e dopo la mezzala Ildiz fuori 3 mesi, e poi Sinner è come Torino, intervista al sindaco Stefano Lorusso. È tutto per il momento, tra poco torniamo con Non Stop News.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
2: Buono!
1: Melone retato.
2: Buono!
1: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
2: Buono! Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
4: No, a giocare a calcio!
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre, hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

piove ancora mattina. L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa, oggi mi sa

Il Consiglio dei Ministri approverà oggi una nuova mini proroga dello sconto sul diesel fino a fine agosto. Subito dopo il governo punta a misure più strutturali e destinate a sostenere soprattutto le persone a basso reddito. L'esecutivo insiste nel chiedere un intervento sugli extra profitti a livello europeo per garantire equità. Il Cremlino respinge la proposta di Zelensky di un piano di pace con la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina di Ucraina in una zona economica libera sotto controllo di paesi terzi. E intanto il direttore della CIA Ratcliffe è volato in Russia a bordo di un aereo C-17 per alcuni incontri in programma a Mosca. E ira della Cina dopo le misure economiche adottate dagli Stati Uniti contro l'Iran e i paesi che collaborano con il regime. Intanto il segretario di Stato americano Rubio ha annunciato che fino alle elezioni di metà mandato non ci saranno nuovi attacchi contro Teheran. 14 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato in un reparto di ginecologia del Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad. Solo uno dei bimbi ricoverati si è salvato dalle fiamme. Il rogo sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo della bimba di 4 anni morta di difterite a Palermo. Ieri i genitori della bimba, indagati per omicidio colposo per non aver vaccinato la figlia, hanno presentato una denuncia contro i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 di agosto. La leggendaria cantautrice e icona della musica country Dolly Parton è morta all'età di 80 anni dopo una breve malattia contro il cancro, una breve battaglia contro il cancro. La famiglia ha dato la notizia in un video pubblicato su Instagram. E siamo allo sci, potrebbe tornare in pista entro le prossime 6 settimane. Federica Brignone è tornata ieri in sala operatoria per un dolore al ginocchio sinistro dopo la caduta del 2025. L'intervento è riuscito. A dopo.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Forse vi preoccupate troppo per qualcosa di futuro, per occasioni e possibilità che si affacciano all'orizzonte. Forse non dovreste rinunciare a qualcosa di bello. Cari Toro, provate ad ascoltare certe preoccupazioni di lavoro, perché potrebbero avere ragione. Metteteci più impegno e più attenzione per risparmiarvi un problema. Amici del segno dei Gemelli, probabili e possibili le divergenze di opinione circa l'importanza e l'urgenza di qualcosa. C'è chi ha infatti idee diverse e diverse priorità, chi non sarà d'accordo con voi circa le prossime mosse. Cancro, forte in voi la tentazione di rinunciare a fare qualcosa solo per accontentare chi non sarebbe d'accordo con le vostre iniziative, ma non dovreste cambiare idea. Cari Leone, non tutti sembrano apprezzare e condividere le vostre idee di grandezza sostenute da un Giove tonico e incendiario. Siate più prudenti e selettivi con le proposte. Vergine, non tutti amano affrontare la loro responsabilità facendo quanto è necessario. Non tutti come voi saranno disposti ad occuparsi di ciò che è importante. Cari Bilancia, Luna e Venere si parlano dall'aria, rendendo leggerissimo questo momento, facile e intelligenti le cose che succederanno. Vi piacerà vivere serenamente ogni cosa. Cari Scorpione, non avete nessunissima voglia di persone che esagerano, che attirano l'attenzione per non passare inosservati. Preferirete chi ascolta e chi si muove ad agio. Cari Sagittario, non siate così impazienti di parlare, di muovervi e di mostrarvi, perché potrebbe non essere una buona idea. Meglio optare per un profilo più basso e meno rumoroso. Amici del segno del Capricorno, agite ora, fatelo adesso, mentre la Luna aiuta il vostro stile, proteggendovi dalle critiche di chi forse vi vorrebbe vedere più coraggiosi, meno precisi e puntuali. Acquario, la Luna nel vostro segno sembra darvi ragione, facendovi sentire spesso dalla parte giusta. Per questo sarete abbastanza critici con gli altri, giudicandoli. Cari Pesci, infine, Giove subisce le critiche di una Luna logica e leggera, dunque non prendetevela se qualcosa non vi darà ragione schierandosi contro di voi. Potrà succedere.
2: 7:39 minuti, allora torniamo in diretta. Oggi è la giornata mondiale del cane, allora ci vogliamo concentrare soprattutto sulla parte economica, cioè sui costi. I cani sono bellissimi, sono spesso i nostri migliori amici, per qualcuno sostituiscono anche i figli, perché sapete che ultimamente è un tema sempre più popolare, ma quanto ci costano? Ci colleghiamo con Pierfrancesco Catucci di Altro Consumo per capire quali sono le voci più impattanti. Grazie intanto e buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a voi. Il costo medio di un cane, è chiaro che va fatta una distinzione, ci sono cani di taglie diverse, certo. Un chihuahua non può essere associato a un labrador, per esempio, però facendo una media siamo oltre 1000 euro, intorno ai 1200-1300 euro all'anno. E poi ci sono diverse voci, chiaramente il cibo è la voce che impatta di più, impatta per oltre un terzo del totale, però ci sono anche gli asili, i dog sitter, che mediamente impattano per 200, intorno ai 200-250 euro, e poi ci sono chiaramente le spese veterinarie che si attestano sui 200 euro, però poi quelle sono assolutamente imprevedibili, perché basta un imprevisto e quella cifra schizza decisamente verso l'alto.
4: Ecco, nonostante però gli aumenti e i costi, che insomma non sono banali, la domanda continua a crescere. Le famiglie con almeno un animale domestico sono oltre 10 milioni allora effettivamente i numeri ci raccontano qualcosa di diverso.
3: Beh sì, perché poi c'è il lato affettivo, insomma, che va ben oltre il lato economico. Una famiglia su tre, tendenzialmente, un italiano su tre, anzi, mediamente ha un animale domestico, solitamente cani o gatti, e quindi c'è un legame affettivo forte con questi animali domestici. Li abbiamo sempre chiamati i migliori amici dell'uomo, insomma, ci sarà un motivo se poi per i migliori amici si è disposti anche a spendere dei soldi.
2: E poi l'assicurazione, no? Veniva citata. E quanto è importante e quanto è popolare, sia quella sui danni che possono provocare i nostri animali domestici, ma non solo, anche i danni, no? Nei loro confronti.
3: Certo. Beh, le assicurazioni, la popolarità delle assicurazioni sta crescendo negli ultimi anni. E è chiaro che quando hai un animale domestico e cominci a capire poi quanto impatti questo animale domestico sul bilancio annuale, capisci anche che poi ci sono delle soluzioni per gestire questo impegno economico, e le assicurazioni sono una soluzione da questo punto di vista, perché ti permettono di tutelare il proprietario del cane da eventuali danni che il cane potrebbe provocare a, insomma, cose o persone, però permettono anche di tutelare lo stesso animale nel momento in cui bisogna far fronte a spese veterinarie impreviste come quelle che citavo poco fa, e che quindi potrebbero avere un impatto economico molto molto forte sulle tasche del proprietario. Quindi assicurarsi è sempre una soluzione, è molto spesso una soluzione conveniente.
4: Certo, quindi insomma prestare attenzione anche a tutte le possibilità che abbiamo. Grazie allora a Pierfrancesco Catucci di Altro Consumo per essere stato con noi questa mattina, una buona giornata.
3: Buona giornata a voi.
2: Viva i cani, soprattutto quelli che fanno spendere poco, no?
5: Ovviamente. Guarda che sulla questione spendere poco, valere poco, ci arriviamo tra poco, infatti, perché parliamo di caffè.
2: E qui in questi tempi bisogna risparmiare un po' su tutto. E c'è questo bar in cui il caffè si vende, se non il prezzo inferiore d'Italia, sicuramente uno dei... però questo prezzo non mette d'accordo tutti, perché qualcuno dice, beh, la qualità c'è?

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
4: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
3: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
4: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.

0: Anna su RTL 105 alle 7.47, allora buona colazione se ci state seguendo mentre la fate. A proposito, salutiamo tutti i bar che ovviamente sono molto affezionati alla radio e in molti casi questo ci fa molto piacere a RTL 102.5, li salutiamo e li abbracciamo. E a proposito di bar, ce n'è uno che di questi tempi merita di essere un po' incorniciato, perché lì il caffè, la tazzina di caffè, da quasi 30 anni costa, pensate, 70 centesimi, ok? Non avete capito male, 70 centesimi. Allora, ci vogliamo collegare con loro, il bar Fante di Cuori, nella Biellese, e Rosina Furiati, che è la titolare appunto di questo bar, è collegata con noi. Grazie e benvenuta, buongiorno.
1: Buongiorno, RTL anche mia.
0: Oh, a proposito di, non era preparata, almeno
2: no,
0: penso.
2: No, ok, no.
0: Molto bene. Fra l'altro lei è in ferie attualmente?
1: Sì.
0: Quindi diciamo, se uno volesse venire oggi, cominciamo a dire che non può farlo. Partiamo da qui.
1: No.
0: Deve trovare.
1: Però l'ho fatto per me.
0: In che senso, scusi?
1: Ho preso il caffè a casa mia.
0: Ah sì, certo, no, chiaramente.
2: Certo. Signora Rosina, ben trovata. In questo momento in cui si dice, no, i costi, specie del caffè, perché questo stiamo parlando quindi delle materie prime, ma ci mettiamo anche l'energia, insomma, sono aumentati. Il segreto qual è? Come si fa a mantenere, peraltro, per tutto questo tempo il caffè a 70 centesimi senza andare in perdita? E quindi qual è il segreto?
1: Allora, premetto, siamo io e mio marito, mm-hmm. Non abbiamo dipendenti. No, siamo da soli, quindi possiamo permetterci, tra virgolette, il lusso di mantenere il caffè a questo prezzo.
0: Ok, a 70 centesimi. Uno potrebbe dire, ma quel caffè lì è buono? Cioè la miscela è buona? Beh, ovvio che non si chiede all'oste se il vino è buono, però è un dubbio legittimo, no? Molti ce lo scrivono. Per avere un caffè a 70 centesimi non è che si va al ribasso sulla qualità?
1: Sì, il mio caffè è di qualità.
0: Ok.
1: È un caffè che si fa a Vercelli.
0: Sì.
1: Ed è una piccola torrefazione che fa dell'ottimo caffè.
0: Uh-huh.
1: È dal 54 che fa caffè, per cui dico, un po' di conoscenza di caffè ce l'ha, quindi io mi sono affidata a loro da 30 anni, non li ho mai lasciati, mi trovo benissimo, il caffè è buonissimo e non lo dico solo io che sono una che il caffè lo ama, ma lo dicono anche i clienti.
0: Clienti che vengono.
1: Per cui sono contentissima di il prodotto che do, sono sicuro che è di qualità.
0: Certo, signora Rosina, ma voi riuscite a guadagnare qualcosa su questa tazzina di caffè venduta a 70 centesimi? Cioè c'è un guadagno, certo, per voi?
1: Certo che c'è il guadagno. Perché se non ci fosse il guadagno io non...
0: Ah, perché uno potrebbe dire, voi vendete il caffè a 70 centesimi, così le persone vengono lì, poi prendono anche la brioche, sul resto voi guadagnate. Invece anche sulla tazzina a 70 centesimi riuscite ad avere un margine.
1: Certo.
0: Ok. Ci colleghiamo con Giovanni Corsini, che è proprio un esperto di caffè e magari ci dà anche qualche dritta su come riconoscere un caffè buono, al di là del prezzo. Buongiorno intanto e grazie.
3: Buongiorno a tutti voi, buongiorno e grazie della telefonata.
2: Buongiorno Giovanni, ecco, un caffè speciality, diciamo così, lei fa parte, no, di questa associazione proprio dei caffè speciali, può sembrare un lusso un po' incomprensibile, cosa c'è dietro a quel prezzo che evidentemente è un po' più alto di quello praticato dalla signora Rosina in termini di filiera, di qualità, di lavoro, i produttori, e quale dovrebbe essere il prezzo secondo lei standard?
3: Allora, innanzitutto permettetemi di dire con il sorriso e grande stima per la signora Rosina che si è soddisfatta del lavoro che fa, sta facendo veramente un ottimo lavoro, un servizio per tutti i suoi clienti. Diciamo che ci sono delle caratteristiche che un caffè deve avere per essere considerato di qualità. Io faccio parte del consorzio Caffè Speciali Certificati CSC che dal 1996 certifica la tracciabilità del caffè della provenienza di piccolissimi produttori. E quindi ci sono alcuni indizi che il consumatore potrebbe iniziare a guardare per valutare se il suo barista di fiducia sta servendo un prodotto di qualità. Indizi ancora prima del prezzo. Quindi tendenzialmente ci si può informare sul tipo di caffè che sta usando il barista, quindi da dove viene, da che zona arriva quel caffè, come è stato lavorato. E lo so che da italiani è complicato, ma un primo consiglio è quello di imparare a bere il caffè senza zucchero. Lo zucchero è un grosso alterante del gusto e questo spesso non ci permette di capire la vera qualità che sta alla base della bevanda che stiamo bevendo. Se proprio mettiamo lo zucchero, se non riusciamo a farne a meno, allora il consiglio è quello di non ascoltare più il vecchio trucco di quanto lo zucchero rimane sospeso sulla crema. Spesso la quantità della crema è proprio il sintomo di un caffè di bassa qualità e quindi è controintuitivo rispetto a quello che siamo tendenzialmente pensati, orientati a pensare.
0: C'è la crema, signora Rosina, scusi, c'è la crema nel vostro caffè da 70 centesimi? Dica la verità però, adesso veniamo a controllare e mandiamo degli inviati.
1: Mandate qualcuno a bere il caffè al mio locale. Allora, io principalmente io bevo solo il caffè senza zucchero,
0: sì.
1: Per cui io lo bevo tranquillamente. Non sempre mi riesce, quando vado in giro, a riuscire a berlo. Difatti io lo prendo ristretto col bicchierino d'acqua, in modo che se dovesse non essere di mio gradimento, mi sciacquo la bocca e via il caffè senza zucchero.
0: Certo. Anche questo.
1: E il mio caffè ho insegnato a tanti a berlo senza zucchero, sinceramente.
0: Anche per risparmiare, no? Perché dopo lo zucchero non è che glielo fa pagare.
1: No, perché mi chiamano maestra di vita, per cui se io do un consiglio lo ascoltano.
0: Chiaro. Beh, anche questo è vero. Giovanni Corsini, torno da lei. Non mi ricordo, non vorrei dire un'eresia, però avevo letto da qualche parte che il caffè è bene girarlo sempre col cucchiaino, anche se non lo zuccheriamo, no. Per la questione di aroma, eccetera, eccetera. È vero o è una fake news?
3: È vero, perché questo permette di mescolare meglio i due strati, quello un po' più cremoso e quello più liquido sottostante, quindi ci permette di godere meglio di tutta la complessità di quella che è una tazzina di espresso. Mi piacerebbe però far passare un messaggio, e ripeto, è onorevole quello che sta facendo la signora Rosina, ma il timore è che passi un messaggio sulla la categoria dei baristi che, vendendo a 1,30€, 1,40€ o anche di più in altre città, stanno guadagnando cifre esorbitanti. Mi piacerebbe sapere infatti dalla signora Rosina se è vero che sono lei e suo marito a lavorare, ma quante ore lavorano all'interno del locale, e quindi se lo stipendio che riescono a ottenere con il loro lavoro sarebbe quello di due persone, o magari stanno coprendo il lavoro che altri dipendenti potrebbero fare.
0: Sentiamo. Sì.
3: Prego,
0: signora Rosina, prego.
1: Allora, noi lavoriamo, io e mio marito, lo avevo anticipato.
0: Sì.
1: Io non dico che è ovvio che chi fa il caffè 1,40, 1,30 guadagna di più. Sono io che voglio guadagnare di meno e dare l'opportunità a tutti, perché bisogna esserci nel posto per capire le persone. Io ho clienti che dicono: mi piacerebbe prendere la brioche, però non la prendo perché, sa, io tutte le mattine passo a prendere il caffè, non posso prendere anche la brioche perché poi va a incidere nella mia
0: bilancio.
1: Vita. No, nel certo. Gestire la sua vita. Allora io preferisco che il caffè lo possano prendere tutti, perché il caffè è il simbolo del bar.
0: Sì, no, poi devo dire, lei è stata molto onesta, ce l'ha detto dall'inizio: noi possiamo permetterci di applicare, diciamo, di fare il caffè a 70 centesimi, perché siamo io e mio marito, non abbiamo dipendenti, probabilmente neanche un affitto, adesso questo non lo so. In altre realtà magari la situazione...
1: Infatti non paghiamo neanche l'affitto, per cui...
0: Questo lei l'ha detto, è stata molto onesta. E prima di salutarla, cappuccino, due punti, quanto viene?
1: 1,20.
0: Cappuccino e la brioche?
1: 1,20.
0: È buona la brioche? buonissima, la migliore.
1: Ma noi, devo essere sincera, noi abbiamo i prezzi bassi in tutto, cioè non abbiamo mai aumentato, anche perché, chiedo scusa, quando aumenta il caffè aumenta 1€, 2€ al chilo.
0: Sì.
1: Allora proviamo a spalmare questo aumento in 140 caffè che viene in un chilo.
0: Certo.
1: Quando dovremmo aumentarla la tazzina? Punto
0: sì, lei dice in molti casi non è giustificato. E allora grazie a Rosina Furiati. Quando rientra dalle ferie?
1: Ah, noi domani mattina alle 5 siamo qui per i nostri clienti.
0: Benissimo.
4: Con RTL. Con
0: ovviamente noi, noi ci siamo.
1: Con RTL è in onda.
0: Oh, bene, a fare da sottofondo. Grazie signora Rosina, è stata una bella chiacchierata. Grazie,
1: grazie a voi,
0: mille.
1: Una grazie. Buona giornata.
0: Grazie. Grazie a Giovanni Corsini per essere stato con noi, per averci dato qualche dritta, direi fondamentale, perché il caffè è un'abitudine, non possiamo farne a meno. A presto.
3: Grazie a voi, buona giornata.

0: città. Luca Carboni con La mia città ad accompagnarci fino alle 8. Siamo in ritardissimo, ripartiamo tra poco dai carburanti. Sono appunto le 8 anche a Caraglio e siamo in provincia di Cuneo.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È mercoledì 26 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito il caro carburanti, mentre i prezzi di benzina e diesel continuano a crescere, il governo si prepara a una nuova proroga del taglio delle accise e a misure più mirate. Se ne discuterà oggi in Consiglio dei Ministri. Sentiamo Ludovica Marafini.
3: Nei giorni del controesodo con i viaggiatori che tornano dalle vacanze, il governo pensa a nuove misure per mitigare i prezzi dei carburanti. In arrivo una nuova mini proroga dello sconto sul diesel già in vigore, con il taglio di 17 centesimi, un intervento che dovrebbe durare alcuni giorni, mentre si lavora ad un altro provvedimento destinato ad una platea ristretta, ovvero le fasce di reddito più deboli. Una soluzione che non piace alle opposizioni e alle associazioni dei consumatori, che chiedono invece interventi strutturali, e resta anche il modo dell'eventuale tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche. Per Palazzo Chigi serve un intervento a livello europeo per garantire maggiore equità.
2: Resta un mistero il viaggio del capo della CIA John Ratcliffe a Mosca. Nessun commento dalla Casa Bianca e dal Cremlino. Secondo i media americani si parla genericamente di una serie di incontri programmati. Intanto la Russia ha respinto il piano di Kiev, che prevede zone economiche libere sotto il controllo di paesi terzi per le aree contese in Ucraina. E siamo alla cronaca. Palermo, per la vicenda della bimba morta di difterite, oggi sarà effettuata l'autopsia, mentre i genitori della bambina hanno denunciato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la figlia. Sentiamo Iannicelli.
4: Si profila una complicata e lunga battaglia giudiziaria per il tragico caso di Anna Rosa, la bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo. I genitori Novax sono stati indagati per omicidio colposo, accusati di aver provocato la morte della figlia scegliendo di non somministrarle la vaccinazione obbligatoria. La coppia ha controdenunciato i 3 ospedali palermitani che hanno avuto in cura Anna Rosa dal 13 al 19 agosto, il Cervello, il Civico e ospedali dei bambini, per aver sbagliato la diagnosi del malessere scambiato per una tonsillite febbrosa. I genitori della bimba hanno dichiarato di non averla vaccinata perché attribuivano all'immunizzazione l'autismo di un familiare. Intanto sono in 17 sottoposti a profilassi preventiva, considerati tra coloro che hanno avuto contatti con la piccola. Dopo la morte di Anna Rosa, in molti si stanno riversando negli ambulatori di zona per le immunizzazioni contro le gravi malattie, e nelle prossime ore sarà effettuata l'autopsia sul corpo della bimba.
2: Si è spenta dopo una breve lotta contro il cancro la leggendaria cantautrice e icona della musica country Dolly Parton, morta all'età di 80 anni. In suo onore le bandiere americane saranno a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana. E siamo allo sport, il calcio, parliamo in particolare di mercato con Nicolò Pompei.
5: Il Como ha fatto una nuova offerta alla Fiorentina per il cartellino di Moise Kean, operazione da 35 milioni di euro più 5 di bonus. La squadra di Fabregas si aspetta una risposta entro 48 ore, ma il club viola non ha ancora dato l'ok al trasferimento perché prima vuole trovare un sostituto all'altezza. La Aston Villa continua a trattare con il Milan per Rafa Leao. I rossoneri chiedono almeno 50 milioni sulle tracce del portoghese. Resta anche il Galatasaray. Non solo la Juventus, anche la Roma si è detta interessata a Frank Kessié e si è inserita nella trattativa. I bianconeri insistono per l'ivoriano svincolato, ma dovrebbero prima completare altre uscite a centrocampo. L'Atalanta non molla a Rowe del Bologna, offerti 35 milioni più bonus. I rossoblù prima vogliono sostituirlo, idea Vargas del Siviglia. È fatta infine per il passaggio di Pinamonti dal Sassuolo alla Lazio.
2: Meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
6: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Tempo più stabile quest'oggi su tutta l'Italia, prevalenza di sole al centro-sud, qualche nuvola ancora presente al nord, specie sulla Valpadana occidentale, e al pomeriggio qualche locale piovasco sulle Alpi occidentali, sull'Appennino settentrionale, ma fenomeni di poco conto, di breve durata. Clima nel complesso caldo, temperature in aumento al sud, punte di 40 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
7: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su gran parte della rete. Poche le notizie di traffico. C'è coda per le operazioni doganali sulla 9 Lainate Chiasso tra Ponte Chiasso e Chiasso Uscita Merci in direzione della Svizzera. E sulla 1 Milano-Napoli per un incidente fuori competenza. È chiuso il bivio con la diramazione di Fiorenzuola provenendo da Bologna verso la 4 Torino-Trieste. E rimaniamo sulla 1. Si segnalano 2 chilometri di coda per lavori tra Fabro Ferro e Orvieto verso Roma con tempi di 20 minuti e circolazione intensa sul tratto tra Colleferro e il Bivio con la diramazione di Roma Sud per chi viaggia verso Firenze. In prossimità della capitale sulla diramazione di Roma Sud si segnala 1 chilometro di coda a partire da Torrenova verso il Grande Raccordo Anulare. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio.
8: Grazie, a dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: RTL 102.5 Powerizz estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz estate 2026? Venite a scoprirlo. Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass. Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
10: Otto e sei minuti, la terza ora di Non Stop News.
0: Allora, abbiamo parlato di caro carburanti nel giornale orario, ma andremo ulteriormente ad approfondire, insomma facciamo che si apre la terza ora con delle notizie economiche, si parla anche di pensioni.
10: Sì, in una chiave decisamente differente, con uno sguardo anche alle giovani generazioni e poi naturalmente in chiusura l'attualità.
11: E allora rimanete con noi perché i temi da affrontare sono tanti, state qui durante la terza ora di Non Stop News. Prima però, in nostra compagnia anche Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera?

0: tu cosa fai questa sera alle 8:10? Abbiamo così aperto ufficialmente la terza ora di Non Stop News. Partiamo dal caro carburanti, le cifre le conosciamo tutti, ogni mattina ci concentriamo nei nostri percorsi sui vari cartelloni che indicano i prezzi. Qualcuno si è ritrovato a leggere cifre oltre i 3 euro, e stiamo parlando soprattutto dei distributori in autostrada, e quindi a questo punto vogliamo capire un po' quali sono le prossime mosse del governo, che ha già anticipato che nel Consiglio dei Ministri si occuperà in modo particolare di ritoccare insomma le accise, insomma di portare avanti questo sconto, ma c'è l'idea di creare qualcosa di un pochino più strutturale che vada in aiuto soprattutto alle persone che ne hanno più bisogno o che viaggiano molto molto più di altri.
1: Eh sì, e comunque ciò che filtra, ma staremo a vedere ovviamente che cosa uscirà dopo il Consiglio dei Ministri oggi, è proprio la linea di una proroga che, come dicevi, dovrà poi sfociare, ecco, in misure un po' più strutturali, che sappiamo che queste proroghe hanno dei costi. In tutto ciò c'è la questione sollevata, rilanciata oggi, perché non è la prima volta che ne parla, dalla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein al Corriere della Sera, la questione, no, di tassare gli extra profitti alle compagnie petrolifere. Di tutto questo parliamo con Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, che ci ha raggiunto in diretta. Grazie e buongiorno.
2: Buongiorno e grazie a voi.
1: E allora, è giusto prorogare questo sconto, e fino a quando è possibile farlo?
2: Teoricamente per molti mesi, solo che si tratta poi di aumentare il debito. Il problema dell'Italia da ormai 40 anni strutturale è che abbiamo troppo debito noi. Qualcuno, noi, lei, tutti gli italiani dovremmo pagare teoricamente. Tanto ridurre le tasse è sempre una cosa pericolosa, facile da annunciare, da praticare, ma poi lascia in eredità qualche impegno un po' pesante per le generazioni future. Detto questo, in sostanza ridurre le tasse è un po' brutto qua, perché diamo un incentivo a consumare di più, e questo è sbagliato.
0: Allora Tabarelli, c'è il tema anche, come dicevamo poco fa, del distribuire meglio i possibili aiuti, quindi alcune categorie da un lato o persone, famiglie con i redditi più bassi dall'altro. A che categorie stiamo pensando, secondo lei? Autotrasportatori, che ne so, i tassisti,
2: certo.
0: A chi si, ai professionisti che usano l'auto per lavoro, allora, non lo so, ecco, come si, e poi come si fa? Come si fa?
2: Allora, il gasolio è utilizzato, ne consumiamo in Italia 24 milioni di tonnellate, il primo prodotto in assoluto. Circa la metà, è difficile fare delle stime precise, ma più o meno la metà vanno ai privati, che vanno in giro in vacanza o per altre cose, qualcuno anche al lavoro. Loro non ne hanno bisogno in questo momento. E chi ne ha bisogno, chi lo usa molto per lavoro, cioè i camionisti, la pesca, l'agricoltura, questi già adesso godono di accise molto basse o di credito d'imposta, cioè viene recuperato sulla dichiarazione annuale quello che pagano per il gasolio. Si tratta solo di aumentare queste detrazioni, perché il momento è difficile per l'economia, anche se non c'è uno shock, ecco, bisogna stare attenti anche a questo, perché queste categorie già hanno delle riduzioni, anche i taxisti l'avevano, è stata ridotta, si tratta di restituire. Detto questo, poi ci sono i poveri, quelli che hanno basso reddito, che però anche qua è un problema di sempre, cioè tutti i governi vogliono aiutare chi sta peggio e dargli gli aiuti con bassa tassazione, bonus e così via. Nell'energia, sulle bollette, c'è il bonus sociale, che danno delle particolari riduzioni, e pertanto si tratta qua un po' più complicato, perché non possiamo andare al distributore con la dichiarazione dei redditi, è un po' difficile, e pertanto insomma si tratta di qualche, non tantissima gente. Ecco, la cosa che prima di più sulla politica sono le categorie di poi camionisti.
1: Presidente Tabarelli, che idea si è fatto lei della questione, no, della proposta di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere, o per dirla in altri termini, chiedere a loro un contributo in questa fase delicata?
2: Ma innanzitutto è una storia che si ripete, perché noi nel 2008, cioè quasi 20 anni fa, abbiamo avuto un picco del prezzo del petrolio di $140, è come parlare adesso di $200, adesso vi ricordo stamattina il prezzo è 86, come dire che il prezzo del gasolio fosse già oltre 2,5, pertanto allora introducemmo questa Robin Hood Tax, che dopo molti anni, nel 2015, fu dichiarata incostituzionale. Questo per dirvi che è una cosa un po' complicata, perché extra vuol dire che qualcuno ha fatto qualcosa di sbagliato, e vuol dire che le autorità di regolazione e di controllo non funzionano se c'è qualcosa di sbagliato, che invece sono pagate, sono ricchissime, sono prestigiose proprio per controllare che non ci siano delle anomalie. I profitti devono esserci nell'industria, se no uno non lavora. E poi esiste già una tassazione forte, normale, dei profitti, che è intorno al 30%. Noi da febbraio scorso l'abbiamo aumentato, tra l'altro questo governo ha aumentato leggermente l'IRA verso le compagnie energetiche di 2 punti percentuali. Io sono contrario perché si dà la colpa alla speculazione. In realtà c'è una carenza strutturale di raffinerie che sta causando super guadagni, che dà il segnale che noi dobbiamo investire in questa industria per fare innovazione, ricerca e occupazione qua da noi.
1: Insomma, la strada sembra questa, quella che lei suggerisce, investire per creare, per avere più raffinerie in Italia, è sempre la solita questione, serve tempo, ma prima si comincia e diciamo più corto diventa questo tempo necessario. Grazie a Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, per essere stato con noi, intanto buon lavoro, presto.
2: Grazie, grazie.
0: Sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo della bimba di 4 anni morta di difterite a Palermo. Ieri i genitori della bimba, indagati per omicidio colposo per non aver vaccinato la figlia, hanno presentato una denuncia contro i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto.
1: Ira della Cina dopo le misure economiche adottate dagli Stati Uniti contro l'Iran e i paesi che collaborano con il regime. Sanzioni unilaterali, secondo il Qatar. Intanto il segretario di Stato americano Rubio ha annunciato che fino alle elezioni di metà mandato non ci saranno nuovi attacchi contro Teheran.
0: La decisione della RAI su Ranucci potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Al vaglio i possibili ruoli alternativi per il giornalista in linea con la sua qualifica una volta lasciata la conduzione di Report. Non sono preoccupato, ho la coscienza a posto, sono state le parole, quanto ha dichiarato Ranucci a margine del suo spettacolo a Cerveteri. Alle 8:17 arrivano le notizie sul traffico.
3: Via Radio.
4: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo sulla 1 Milano-Napoli. Per un incidente fuori competenza è chiuso il bivio con la diramazione di Fiorenzuola provenendo da Bologna verso la 4 Torino-Trieste. E rimaniamo sulla 1, si segnalano 2 chilometri di coda per lavori tra Fabbro e Orvieto verso Roma con tempi di percorrenza di 20 minuti. E in prossimità della capitale sulla diramazione di Roma Sud si segnala 1 chilometro di coda a partire da Torrenova verso il grande raccordo anulare per traffico sulla viabilità esterna. E sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo è chiuso per lavori fino alle 23 del 28 agosto il tratto tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di allacciare sempre la cintura di sicurezza. Ed è tutto, buon viaggio.
5: Buon viaggio anche da parte nostra. 8:18, sta facendo veramente il giro del web il video di una sposa inglese, un'imprenditrice di 36 anni, Catherine Jones, che ha deciso di celebrare lo stesso il suo matrimonio nonostante sia stata lasciata 7 giorni prima dal compagno.
6: E già che era lì ha detto no, festeggiamo amiche, parenti, insomma.
1: In Toscana, fra l'altro.
0: Non era lì, è venuta in Toscana.
6: Sì, Val di Cecina.
1: Mesi e mesi per preparare tutto, mesi e mesi per convocare i vestiti, le cose eccetera. Dice il viaggio di nozze con la madre in costiera amalfitana, tutto come da programma. Non con lui ma con lei.
5: E voglio dire, era tutto prenotato, il vino era lì, l'abito c'era, il fotografo pure, gli amici erano con lei, benissimo direi.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
10: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
11: Scusa, sto facendo colazione. Ci vuole Fiorentini.
12: Dopo il doppio sold out a San Siro,
3: a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutti

0: approfitta delle super offerte.
1: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.

0: Smith alle 8:24 minuti in Non Stop News, quando torniamo a parlare di una questione che di solito desta un po' di polemica, soprattutto quando si pensa magari ai giovani. Parliamo di pensioni, le pensioni del futuro, e in particolare vogliamo dare uno sguardo alla proposta del presidente dell'INPS Gabriele Fava, che appunto parla di un salvadanaio previdenziale. Allora cerchiamo di capire di che cosa si tratta e soprattutto se sia una misura effettivamente adatta ai giorni d'oggi. Lo facciamo con Marco Loconte del Sole 24 Ore, che ci ha raggiunti in diretta. Buongiorno, grazie.
1: Buongiorno a tutti, eccoci qui.
2: Buongiorno. Allora, salvadanaio previdenziale che dovrebbe essere dedicato in particolare ai giovani, no? Per rispondere a quel mantra, c'è una generazione che la pensione, Marco, non la vedrà mai. Allora, in cosa consiste esattamente? Come funzionerebbe? Ricordando che si tratta di un'idea che è stata avanzata non da una persona qualsiasi, come si diceva, dalla presidente dell'INPS, ma che è ancora lontana da essere effettiva.
1: Ah, sì, diciamo che è un insieme di proposte che nel corso degli anni, dei decenni, sono state

0: state messe sul tavolo, qualcosa è stato anche realizzato, per esempio nelle province di Trento e Bolzano c'è anche una legge regionale che assicura 1.100 euro erogati in 5 anni sulla posizione previdenziale dei minorenni. È un progetto consistente e serio, e il presidente dell'INPS ha rilanciato un po' questa idea proprio per cercare di dare sostegno alle prospettive di lungo termine di chi è piccolo, per tranquillizzare anche i loro genitori, evidentemente. Il tema, fatemi dire una cosa, chi dice intanto la pensione non vedrà mai, fa in modo che questo accada, perché la pensione è in funzione di quello che tu farai per il tuo futuro, quindi più lo dici e più questo accade, e questo è un problema vero. In realtà se tu ci metti mano, in realtà qualcosa trovi nel tuo futuro, e quindi questo già è un approccio da correggere. Ma tornando all'idea di Gabriele Fava, l'idea è di assegnare un minimo contributo, incentivo pubblico, quello che è l'accantonamento di modeste cifre.
1: Ma infatti andiamo qui, Marco, un attimo, perché è importante. Sì. No? Intanto, chi verserebbe questi soldi? Perché se devono essere di nuovo le stesse persone, vabbè, siamo da capo. E quanto si potrebbe accantonare?
0: Allora, basta veramente poco, 50 euro al mese, 10, 20, 30 euro al mese. Guarda, ho fatto due calcoli, guardando anche quello che c'è sui conti correnti degli italiani, 1.163 miliardi che giacciono improduttivi e che vengono erosi dall'inflazione. Ora, se tu li metti in un portafoglio con un rendimento anche modesto, questi producono un rendimento. Il problema vero di questa proposta, che è assolutamente meritoria, è che più che un problema è l'opportunità, è che risolve almeno uno dei tre problemi: il fatto che gli italiani non sanno mettere a frutto il proprio denaro, giacciono tanti soldi sui conti correnti, e la differenza tra accantonarli su un conto corrente e perderne sicuramente e metterli a frutto è straordinaria. Se tu consideri nel lungo termine un rendimento anche modesto di un portafoglio buono e bilanciato, obbligazionario e azionario, si triplica in 30 anni il tuo portafoglio. Vuol dire che i due terzi del tuo portafoglio da qui a 30 anni è prodotto dai rendimenti e non dal capitale. Quindi è opportuno costruire degli incentivi perché aiutino i risparmiatori, certo, italiani a investire nel lungo termine.
2: Da qui la voglia di creare questo terzo pilastro, perché è vero che non va mai bene scendere nel qualunquismo, i giovani non vedranno mai la pensione, ma c'è un problema oggettivo che capiscono tutti, che ha a che vedere con la demografia, e un tema di sostenibilità delle pensioni. Gli anziani sono sempre di più, i giovani saranno in prospettiva almeno sempre di meno, e quindi questo è un tema con cui fare i conti, delle strategie vanno trovate.
0: Infatti per questo già oggi le pensioni che vengono erogate a chi è già in pensione non sono sufficienti, cioè la raccolta contributiva non è sufficiente. Lo Stato, l'erario, il fisco, contribuisce in misura sempre maggiore, e questo è il vero motivo per cui non ci sono margini per distribuire, per abbassare le tasse, molto semplicemente, perché sono decine di miliardi che vengono girati ogni anno dallo Stato all'INPS proprio per erogare la pensione, perché deve farlo, cioè questo è il suo compito. Quindi è evidente che se non si capisce questo aspetto non si capisce niente, certo, di come funziona uno Stato e come funzionano le pensioni.
3: Certo, insomma, bisogna però anche fare i conti con un mercato del lavoro in continua evoluzione, che è veramente cambiato. Grazie intanto a Marco Loconte del Sole 24 Ore per essere stato con noi questa mattina. Grazie, una buona giornata.
0: Grazie a voi.
4: In Pakistan 14 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato in un reparto di ginecologia del Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad. Solo uno dei bimbi ricoverati si è salvato dalle fiamme, il rogo sarebbe divampato da un condizionatore d'aria. È ancora un mistero la visita in Russia del direttore della CIA John Ratcliffe, volato ieri a Mosca a bordo di un aereo militare. Il portavoce del Cremlino Peskov questa mattina ha escluso l'incontro con il presidente Putin. Intanto, nuovi attacchi incrociati tra Ucraina e Russia. Le forze di Kiev hanno attaccato nuovamente una raffineria Lukoil a Novgorod e un deposito Wildberries. Droni russi hanno invece ucciso una donna e il suo bambino a Chernihiv. E siamo allo sci, intervento di

Uscito per Federica Brignone, tornata ieri in sala operatoria per un dolore al ginocchio sinistro dopo la caduta del 2025. Le due volte campionessa olimpica in carica riprenderà gradualmente l'attività fisica. Ritorna in pista forse tra 6 settimane.

0: Concerto Cosmico, Giuseppe Ferreri. Sono le 8:33 minuti in questo momento. Qualcuno l'ha definita scena surreale, ma i genitori si sono offesi e stiamo parlando di una coppia di genitori intorno ai 40 anni che mentre faceva colazione ha fatto accomodare il bimbo, la bimba adesso,
1: bimba, non
0: la bambina, la bambina bimba. Sul vasino a farsi le sue cosette in mezzo a tutti gli altri.
1: Sì. È successo a Ponte di Legno, siamo nel Bresciano e insomma poi la foto, diciamo, con Giusy è diventata virale perché poi qualcuno degli avventori, che erano tanti, ha condiviso la cosa, insomma.
2: Allora dice chi gestisce questo ristorante, insomma la proprietaria del ristorante, non può mancare rispetto per il personale, per gli altri clienti che pagano per godersi un ristorante in un ambiente gradevole. L'odore, la vista di un bambino che espleta i propri bisogni distrugge ogni regola del vivere civile.
0: Ma non c'è solo questo, vogliamo parlare della povera bambina Lucrezia?
3: Sì, perché il tema poi è anche quello. È vero che non solo perché sono bambini, no, bisogna giustificare tutto, oltre al fatto che si tratta dei genitori in questo caso, ovviamente manco a dirsi, però la bimba non è carino dal punto di vista anche dell'imbarazzo, forse
0: il
3: della privacy,
0: pudore,
3: che per
0: so.
3: Quanto bimba dovrebbe avere, quindi costava tanto mettersi, diciamo, da parte
1: e in
3: un
1: tutto
3: punto
1: questo
3: più appartato.
1: Esatto, e i bagni sembra fossero a poca distanza,
0: a pochissimo. I genitori, dobbiamo dirlo, si sono offesi,
1: anche.
0: Sono offesi da, no, tantissimo, se ne sono andati molto, insomma, arrabbiati,
1: contrariati,
0: perché secondo loro la bambina deve fare quello che deve fare
1: quando lo vuole fare
0: e dove lo vuole fare.
2: Insomma, sai, lì questo, qualcuno scrive, è qualcosa di assurdo questa storia. Il 378 sì. 378 105, sì. Anche sui social ci si divide molto, no, tra le regole che uno dà ai propri figli. Dice, sai, se questo è l'esempio, la libertà che gli concedi dall'inizio, come può crescere

0: altri dicono vabbè, però nei confronti dei bambini bisogna sempre chiudere un occhio perché in quell'età lì
1: mi fa venire voglia di farci una linea diretta. Enrico, guarda, non lo so se domani mattina, che ne dite colleghi della linea diretta,
2: che
1: lo facciamo?
2: Lo stimolo.
1: Vabbè, basta, possiamo chiuderla
0: qua. Direi che ecco, siamo a posto. Ci salva la musica, I Hopes, Panic at the Disco.

0: Panica de Disco su RTL 102.5 alle 8:39 minuti. Allora, questa questione dei ponti di legno, il ristorante ha fatto sedere la bambina sul vasino tra i tavoli, abbiamo accennato poco fa, si è scatenata la qualunque, qualcuno dice dobbiamo lo stesso problema col nonno.
1: Esatto.
0: Dai, ragazzi,
1: bellissimo.
0: Bene tutto, però e tanti episodi simili, no, di cose successe proprio in locali pubblici.
1: Sì, devo dire, a me non è mai capitato, io sono tendenzialmente tollerante, devo dire però che certe scene mi dovessero capitare,
2: eviteresti?
3: Tu dici come avresti reagito?
1: Un po' innervosire.
0: Non te lo, no,
2: siete sicuri che lo volete sapere?
0: Tu preferisci non saperlo, secondo me.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Convenienza. Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di

0: 1. Scopri di più su Conad.it.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Nel caso in cui non sappiate nuotare, è opportuno fare il bagno esclusivamente in acque molto basse, senza allontanarsi dalle boe che delimitano la zona riservata alla balneazione. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via Mare,

0: Nuova proroga dello sconto sul diesel fino alla fine di agosto. Il Consiglio dei Ministri approverà oggi il provvedimento. Subito dopo il governo punta a misure destinate a sostenere soprattutto i redditi bassi. La strategia è stata definita ieri nella riunione in videocollegamento tra la Premier Meloni, i vice Premier Tajani e Salvini, il ministro dell'Economia Giorgetti e il leader di Noi Moderati Lupi. Critiche ancora le opposizioni e le associazioni dei consumatori che chiedono interventi strutturali.
1: La cronaca d'Andorra: nel Savonese sono morti un turista e il bagnino che cercava di salvarlo. Secondo quanto ricostruito, l'uomo e la moglie stavano facendo il bagno quando si sono trovati in difficoltà. Il bagnino è riuscito a recuperare la donna, poi è tornato in mare per soccorrere il marito, ma i due non sono riusciti a tornare a riva.
0: Va agli arresti domiciliari il cantante 26enne Tony Boy, finito in cella il 22 agosto per detenzione a fini di spaccio di cocaina, marijuana e hashish e di una pistola clandestina. Lo ha deciso la GIP di Milano dopo l'interrogatorio a San Vittore, riconoscendo solo l'accusa per l'arma e non quella di spaccio.
1: 46 minuti dopo le 8 del mattino, ben sintonizzati su RTL 102.5, l'ultimo spazio di puntata dedicato al commento ai fatti del giorno. Ritroviamo il direttore del Foglio, Claudio Cerasa. Grazie direttore, bentornato.
2: Grazie a voi, buona giornata.
3: Allora, partiamo da quanto è accaduto a Mosca, la missione del capo della CIA, presente peraltro anche sulla prima pagina del Foglio, e si legge proprio l'ultima volta che un direttore della CIA aveva viaggiato fino a Mosca era il 2021. A questo punto è un segno, ci si chiede, di un accordo vicino o di rapporti sempre più tesi?
2: Ma che ci sia un accordo vicino mi sembra ancora un'ipotesi remota. C'è certamente un tentativo di provare a capire quali carte ha in mano Putin, come vuole giocarle e se davvero c'è una volontà di arretrare rispetto all'idea di aggredire militarmente l'Ucraina. Mi sembra che i tentativi di fare dei passi in avanti siano legati però al contrario della politica della bandiera bianca, ovvero sia in una fase politica e anche militare in cui l'Ucraina è riuscita a ottenere qualche risultato mettendo sotto pressione la Russia, c'è la possibilità di discutere di un processo di pace e questo diciamo non sarebbe stato possibile se invece fosse stata un'altra linea prevalente in questi ultimi mesi, ovvero bandiera bianca e niente aiuti all'Ucraina e disimpegno assoluto. Se ci sarà un percorso di pace sarà legato alla capacità dell'Occidente di utilizzare le armi della deterrenza per arrivare a quel risultato.
1: A proposito di deterrenza, oggi sul Foglio direttore mette in pagina un'intervista all'ammiraglio Giuseppe Cavodragone, che è l'italiano più importante della NATO, l'Alleanza Atlantica, come voi lo definite. Russia e Iran, minacce per l'Europa, dice Kiev, la pace passa dalla deterrenza. Quanto all'Italia, bene, dice Cavodragone, ma servono altri sforzi. Di che sforzi parliamo, direttore?
2: Gli sforzi sono legati a due temi, secondo Cavodragone, ovvero da una parte è una questione anche di spesa, legata agli interventi necessari per rafforzare la difesa, e la seconda questione invece è di natura culturale, perché siamo in un momento storico in cui dobbiamo necessariamente prendere sul serio le minacce dei nemici dell'Occidente, della libertà, degli sponsor del terrore. Nel momento in cui da una parte l'Iran e dall'altra parte la Russia minacciano continuamente l'Europa, ma anche in una certa misura i paesi che sono membri della NATO, non si può socchiudere un occhio e pensare che siano minacce sterili e vuote. Bisogna prendere sul serio, prepararsi e utilizzare la deterrenza per evitare di dover fare i conti con guerre future. La cosa peggiore che si possa fare di fronte alle minacce esterne è quella di far finta di nulla, è quella di pensare che sia uno scherzo. Questo in una certa misura è ciò che dice Cavodragone, penso che sia un'indicazione di assoluto buonsenso. Non è un sinonimo di escalation, ma è un modo per evitare che nel futuro ci siano altri conflitti.
3: Veniamo anche in Italia, quindi giustamente uno dei temi è quello del caro benzina, con un'altra proroga sullo sconto per il diesel. Cosa aspettarci in questa continua, no, rincorsa a

0: alle tensioni internazionali, perché poi insomma il tema si lega, no, a quanto sta accadendo nel mondo.
1: Ma credo che questi provvedimenti siano dettati dalla necessità e dalla volontà di offrire un pannicello caldo ai cittadini e ai consumatori, ma penso che siano anche delle misure non del tutto utili, perché si esauriscono comprensibilmente rapidamente, costano tantissimo, portano benefici relativi forse di fronte a questi cicli di aumenti dei costi ai rifornimenti. Bisognerebbe parlare ai cittadini da adulti, non da bambini, ovvero spiegare quello che sta accadendo non dipende da ciò che sta facendo l'Italia, e provare a intervenire in maniera strutturale per ridurre le dipendenze che un paese come l'Italia ha da molti altri paesi che forniscono energia in giro per il mondo. Quindi sarebbe dal mio punto di vista preferibile intervenire magari per rendere più efficiente la capacità del paese di occuparsi di rinnovabili, piuttosto che andare a spendere qualche soldo per ridurre di qualche giorno il costo del rifornimento.
2: Direttore, tu sai che questa onestà a ridosso del voto non paga, diciamo, questo è il tema di fondo. E anche chi ha governato e adesso sta all'opposizione, indovina chi, e dice solo uno sconto per due giorni, è chiaramente in cattiva fede, perché sa benissimo come vanno le cose prima del voto.
1: La rincorsa alla demagogia a ridosso delle elezioni è inevitabile, ma noi dal nostro angolo di osservazione non possiamo che augurarci che ci possa essere un tentativo anche di parlare agli elettori in un modo maturo. Mi rendo conto che è un'utopia, ma non possiamo non dirlo.
2: Rincorriamo i nostri sogni. E prima di salutarci, la questione degli extra profitti invece, che è e resta sul tavolo, probabilmente lo sarà anche nel Consiglio dei Ministri di oggi, extra profitti alle compagnie petrolifere per far fronte a questa situazione di rincari dei carburanti. Ti sembra una strada percorribile o vaga, da escludere?
1: Mi sembra, io quando sento parlare di tassazione sugli extra profitti mi metto le mani nei capelli, perché chi è che definisce che cos'è un extra profitto? Nel momento in cui questa definizione entra in modo forte all'interno del nostro dibattito, tutto può diventare un extra profitto, tutto può essere quindi potenzialmente tassato, e qualsiasi guadagno importante può diventare eccessivo. È proprio una logica pericolosa quella di andare a fare politiche ragionando sul modo in cui si può colpire un presunto extra profitto. Chi lo decide che cos'è un extra profitto? Se si guadagna molto e significa che si guadagna troppo? Penso che questa sia un'altra strada per inseguire la demagogia, e purtroppo, come giustamente si diceva prima, sia destra che sinistra si inseguono in questo percorso complicato e un po' tossico all'interno del quale, se la maggioranza dice utilizziamo gli extra profitti per fare qualcosa, la sinistra dice utilizziamone ancora di più. Non penso che sia un modo per risolvere i problemi, è soltanto un modo per cercare dei carri espiatori.
0: Grazie ancora al direttore del Foglio Claudio Cerasa per essere intervenuto oggi all'interno del nostro Top News. Arrivederci.
1: Grazie a voi, buona giornata.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: RTL 8:54 minuti, allora il gran finale di oggi.
5: Il gran finale è destinato a un brano del 1986, sono i Queen, Who Wants to Live Forever.

0: possiamo dirlo, un po' struggente questo pezzo, un po' struggente. Bellissimo i Queen, Who Wants to Live Forever. 8:59 minuti, salutiamo, ringraziamo tutti gli ospiti che abbiamo avuto stamattina.
1: A cominciare da Pierfrancesco Catucci di Altro Consumo e poi per parlare del caffè Giovanni Corsini, l'esperto torrefattore, insieme a Rosina Furiati, la titolare del bar del Bierlese, Davide Tabarelli, Nomisma Energia, Marco Loconte, Il Sole 24 Ore e il fine, il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, grazie.
2: Che bello quel caffè a 70 centesimi, ci vorrebbe proprio adesso. Che siamo
0: un po' scomodo.
3: Anche siamo la piscina.
0: Siamo nel Bierlese.
2: Esatto. Noi torniamo domani mattina con una nuova puntata di Non Stop News con Giusile Grenzi.
0: Con Lucrezia Bernardo.
3: Con Enrico Galletti e Lorenzo Dardano.
2: Grazie a Giovanni Perria del coordinamento news, grazie a regia a Ricchi Ristarco e a Fabio Romano oggi con noi in Radiovisione. A domani.
1: Ciao.
3: Ciao.
4: Il 27 agosto su RTL 102.5 c'è la Radio Cronaca Show dell'Atalanta in Europa. Ascoltate i playoff su RTL 102.5. Noi dire Conference League.
5: RTL 102.5 Time.
0: Sono le 9 anche a Vittoria, in provincia di Ragusa.
4: RTL 102.5 Giornale Orario.
6: È mercoledì 26 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perri.

0: Sarà oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri il caro carburante. In Consiglio dei Ministri dunque arriva la nuova proroga del taglio delle accise mentre si lavora nuove misure più mirate. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
1: Mentre il prezzo dei carburanti continua ad impennarsi, il Consiglio dei Ministri approverà oggi il provvedimento per una nuova proroga del taglio delle accise sul diesel fino al termine di agosto. Lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro sul gasolio. Per le settimane successive poi l'esecutivo studia misure più selettive in favore delle fasce di reddito più basse e categorie professionali maggiormente gravate dall'impatto del rialzo dei beni energetici. Strategia definita nella riunione tra la Premier Meloni, Vice Premier Tajani e Salvini, il ministro dell'economia Giorgetti. Le opposizioni e le associazioni dei consumatori chiedono interventi strutturali. Il taglio attuale delle accise è attivo dal 5 agosto scorso, mentre con diverse modulazioni sono stati messi in campo 7 provvedimenti. Lo sconto sui carburanti va avanti dal 19 marzo. L'intervento del governo finora ha richiesto un impegno di spesa di 2 miliardi. Sulle strade del controesodo gli italiani trovano prezzi alla pompa stabilmente sopra i 2 euro al litro.
0: All'estero, con il dramma avvenuto a Islamabad in Pakistan, dove 14 neonati sono morti nel reparto di ginecologia del Pakistan Institute of Medical Science della capitale. Solo uno dei bimbi ricoverati è stato portato in salvo. Le fiamme sarebbero partite da un condizionatore. Stati Uniti in lutto per la morte dell'icona della musica country, Dolly Parton, si è spenta a 80 anni. Andrea Salvati.
2: Cantautrice, attrice, imprenditrice, icona culturale e sociale, Dolly Parton è morta a Nashville nel Tennessee ad 80 anni. Con i suoi abiti sgargianti e la voce cristallina ha scalato le classifiche mondiali, venduto oltre 100 milioni di dischi e scritto più di 3.000 canzoni, molti delle quali diventate pietre miliari della musica americana. Con 25 singoli al primo posto e 49 album in vetta alle classifiche country, Dolly Parton ha segnato un'epoca. Ha saputo farsi amare da tutti, ricchi e poveri, democratici e repubblicani, giovani e vecchi, in un'America divisa. Fra i suoi brani più celebri si ricordano veri e propri classici della musica americana come I Will Always Love You del 1974, riportata al successo planetario nel 1992 dalla reinterpretazione di Whitney Houston. Altri titoli iconici includono Jolene, 9 to 5, Here You Come Again.
0: I numeri della Borsa di Milano, FTSE MIB più 0,20% in apertura. Ora meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di mercoledì con pressione atmosferica in aumento. Su tutta la nostra penisola il sole sarà prevalente, qualche addensamento all'estremo nord-ovest, ma in assenza di precipitazioni. Il tutto con clima caldo senza eccessi al nord, ma molto caldo, intenso al sud e soprattutto su Sardegna e Sicilia, dove si toccano e si superano nuovamente i 39-40 gradi in alcune località. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo. C'è coda per un camion fermo sulla 10 Genova-Savona tra il bivio con la 26 dei Trafori a Renzano per chi viaggia in direzione Ventimiglia. E sulla 14 Bologna-Taranto 2 km di coda li troviamo tra Pedaso e Fermo verso Ancona in prossimità del cantiere Si Viaggia su una corsia. E sulla diramazione di Roma Sud si segnala 1 km di coda a partire da Torrenova verso il Grande Raccordo Anulare per il traffico sulla viabilità esterna. Ricordo poi che in prossimità della capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, è chiuso per lavori fino alle 23 del 28 agosto il tratto tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio verso il Grande Raccordo Anulare. Infine, traffico sulla 30 Caserta-Salerno tra Mercato San Severino e Raccordo Avellino-Salerno verso Salerno. Ed è tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
7: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma dal 1927, insieme per salvare vite.
8: Applausi!
9: No!
8: sì, ormai sei uno specialista della canzone.

0: I tre tenori più Giulia Laura Biati.
1: Buongiorno, bentrovati, buon mercoledì, ci siamo con voi, con la famiglia, dai, dai. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Luca, Sara e la Giulie. Beh, posso dire, questo rearrangement mi è piaciuto molto. Brava
0: questo,
1: Sara.
0: Questo, scusami.
1: Rearrangement.
0: Rearrangement.
1: Ho dovuto aggiungere la Giulie, un po' stile milanese imbruttito. Vabbè, però ci sta sempre bene, dai, la Giulie.
2: Sì, sì, sì.
1: Mi piace. Ah, buongiorno anche a Ricky Aristarco e a Fabio Romano oggi.
2: Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. Amici, come state questa mattina?
0: Molto bene, molto bene. Adesso, oggi faremo uno speciale di due ore su come ci si riprende la mattina quando la sera ci si fa prendere dalla serie che ti appassiona.
1: Vedi? Beh, succedono cose in effetti. Allora, siamo poco tarati in questo periodo, in generale, secondo me, perché quando ti fermi per qualche giorno, anche se non vai in vacanza, cambi gli orari,
2: certo,
1: fai delle cose diverse, quindi è un po' sbarellato.
2: Scusa, che orario hai fatto ieri notte?
0: Quasi le tre.
2: Ma tu c'hai una certa età, non mi puoi far le tre, che poi mi vieni stanco in diretta.
0: Però attenzione, attenzione, attenzione. Ladies and gentlemen, se vedete una luce particolare nel volto di Sara Calogiuri,
2: sì,
0: è perché oggi è una giornata speciale per lei.
2: Sì.
0: E guardate che sta celebrando praticamente anche solo con gli occhi.
2: Sì,
0: quindi
2: sì,
0: fissate la radiovisione. Accanto a me invece c'è la regina della Versilia.
2: Basta.
0: Candidata anche a governatore della regione toscana, proprio per
2: però
0: esagerare.
2: Ricky, tu non mi devi fare gli
0: Giulia
2: applausi
0: Laura
2: su queste
0: Biati.
2: Cose.
0: Sì.
2: Porta pazienza.
1: Sì, sì. Poi c'è anche l'uomo più camiciato d'Italia.
0: È
1: e
0: vero.
1: Non vi racconteremo, diciamo, le cose, il backstage di questa cosa. Perché non
2: se
1: è
2: mi fa arrabbiare, io racconto tutto.
0: Lo dico io, è la stessa di ieri,
1: ecco,
0: me la sono dimenticata.
1: Luca Viscardi.
0: Buongiorno.
1: Chiodorino.
0: Allora, un saluto speciale a IKEA, che con le sue tantissime soluzioni per organizzare al meglio ogni ambiente rende la casa nostra, la nostra casa, più ordinata e spaziosa.
2: Segnatevi queste date: dal 4 al 6 settembre IKEA festeggia il mondo dell'organizzazione con promozioni e attività dedicate a tutta la famiglia.
1: E c'è anche una sorpresa: se portate un oggetto blu riceverete l'iconica borsa Fracta con due buoni, uno da utilizzare dove?
2: In negozio.
0: In negozio
1: e uno al ristorante IKEA. Scoprite di più su IKEA.it. IKEA, fai spazio a ciò che ami.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: 15 minuti dopo le 9 del mattino su RTL 102.5 Tiziano Ferro, lo stadio. Beh, un richiamo.
1: Wow. Sì.
0: Diciamo che richiamo.
2: Questo era l'effetto sonoro dello stadio?
1: Vabbè, sì. Ma non quindi è che.
2: No. Adesso io lo voglio risentire, prego. Un'alitata.
1: Questa è anche l'alitata dello stadio.
2: No, e anche quando sono un po' con un po' di tosse la mattina.
1: Lo stadio. Così, va bene. Allora, qual è la giornata? Perché è stata curiosità, Luca, quindi quando hai detto prima, no? La mia giornata speciale oggi. Quale sarebbe sta giornata?
0: Allora, diciamo? Oggi è la giornata mondiale del cane.
1: Oh, evviva.
2: Cioè, stiamo anticipando anche il momento della giornata internazionale. Sì, non vorrei dire, però
1: ufficialmente mi ha rubato la giornata.
2: Sì.
1: No, beh, una serie di benefici per tutti gli amici che hanno i pelosi a casa, lo sapete, si fa un movimento, quindi si sta meglio, benessere psicologico perché si è lì a far coccole.
2: Amore.
1: E quindi salgono tutti gli ormoni buoni e poi il cane è motivo di socializzazione.
2: Quindi dici, io non parlo con nessuno quando sono con il mio canonino, non voglio che nessuno mi disturbi in quel momento.
0: Ti conosciamo, quindi non ci stupisce.
2: Tipico.
3: Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Questo per lo stretching della mattina, perché sì, non è che c'è solo quello della notte, c'è anche quello della mattina.
1: Anche
0: no?
1: La mattina tu, Sara.
0: Cioè, no, quando
1: ma proprio ci dai dentro.
0: Coio qua.
1: Dua Lipa, fisico.
2: Streccio.
0: Esatto, RTL 102.5.
1: Amici, mancano pochi giorni, ormai lo sapete, il 2 settembre all'Arena di Verona arriva Future Hits Live e quest'anno la line-up è davvero super, perché con tutti gli artisti della nuova scena a far ballare tutta l'Italia. Ci sarà anche Gabri Ponte. Gli ultimi biglietti per il 2 settembre li trovate su ticketone.it.
0: Stiamo chiacchierando della giornata mondiale del cane, l'abbiamo già fatto ovviamente, quindi salutiamo tutti i pelosi all'ascolto, anche tipo le foto che ci arrivano tante, no?
2: Anzi, uscitela subito al 378 378 1025, come diciamo noi, uscite una foto del vostro cane.
1: Ma vogliamo salutarli con questa voce normale oppure con tutte le vocine? Con le... sì, perché poi noi ci rincoglioniamo quando parliamo con i nostri animaletti, diventiamo...
2: Non solo con il cane.
1: Grazie, sempre carinissimo, la ringrazio.
0: Allora, patatio, amore, amorino,
1: anche
0: policino.
1: Gli uomini che si vergognano, quindi anche tu, Luca, secondo me, se ti becchiamo con un cagnolino...
2: Ma io mi metto sempre dalla parte del cane, che vede questo qui che arriva, che già cammina su due zampe ed è un po' strano. Poi si mette lì e ti fa...
0: Ma infatti, no, tu Visca evita, perché già di tuo, se poi ci aggiungi pure la vocina, buonanotte, scappa il cane.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu ricevi una borsa Fracta con due buoni, uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA, fai spazio a ciò che ami.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
4: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per

0: piacere, Calzolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.

0: Quanto mi piace l'oroscopo, io sono una grande appassionata di oroscopo, eh. Calcutta insieme a Takeshi che tra le 9 e 33 minuti, questa è la vostra famiglia. Scusami, hai detto che hai qualcosa a dire sull'oroscopo? Io sono tutto orecchie, guarda come sono
1: appena. Mi si è accesa la lampadina, cioè può diventare la scusa classica per agganciare bottone. Parlavamo di socializzazione.
2: Cioè, di che segno sei? Ma si faceva negli anni 50.
1: Si fa tuttora, dopo un po' che conosco. Secondo me tu sei dell'Ariete.
0: Oddio,
1: perché
0: ma
1: hai delle caratteristiche.
0: Ho una domanda esistenziale.
1: Quale?
0: Ma il cane ha un segno zodiacale?
1: Sì, certo, cioè tutti abbiamo un segno zodiacale, anche le nazioni, anche gli stati hanno.
0: Ella.
1: Certo, perché magari c'è
2: che segno è l'Italia?
1: Non me lo ricordo.
0: Guarda, secondo me potrebbe essere Acquario.
1: No, perché più avanti. Quindi adesso non mi scombinati i pensieri, le cose. Io ero focalizzata sulla cosa dell'incontro, della conoscenza.
2: Allora, intanto grazie per avete mandato migliaia di foto dei vostri cani, quindi insomma salutiamo perché sono nostri ascoltatori anche loro, quindi dobbiamo tenere da conto anche loro. Buona giornata anche a voi. Bau.
1: Certo. Invece in tema di conoscenze nell'ambito è fine dell'estate, ma ancora il calor c'è dell'estate, no?
0: Cioè, tu dici?
1: Sì, secondo me.
0: Ma per gli incontri?
1: Sì.
0: Allora, io ho una marea di amici che hanno comprato dei cani, purtroppo, vorrei dirlo, solo per rimorchiare. Quindi io ho amici che dopo che hanno comprato un bellissimo cagnolino hanno trovato la compagna.
1: Io voglio sapere i nostri ascoltatori, le vite dei nostri ascoltatori.

0: È uno dei protagonisti dell'estate di RTL 102.5 Coez con la tua canzone.
1: Magari da dedicare a qualcuno anche per attaccare bottone.
2: Coez secondo me è sempre una ciliegina sulla torta.
0: Se la
2: quando
0: dedica.
2: Si tratta di romanticismo. Ha fatto dei pezzi. Ragazzi, veramente
1: 378-378-1025. Io rimorchio, non è una parola che amo molto, ma ve lo dico, disgraziato. Portando a spasso il mio nipotino nel passeggino.
2: Dopo ci torniamo perché mi interessa assai. Vediamo se mi conoscete però, amici. Sapete qual è la frase che dico più spesso in casa?
0: Dove l'ho messo?
2: Esatto, ogni volta perdo più tempo a cercare che a fare.
1: Sì, e invece se tutto è organizzato ti rimane molto più tempo per fare quello che ti piace davvero. IKEA ce lo ricorda sempre e proprio per celebrare il mondo dell'organizzazione dal 4 al 6 settembre in tutti i negozi IKEA ci saranno promozioni e attività per tutta la famiglia. Approfittane, Giulia.
0: Portati anche un oggetto blu, riceverai in omaggio l'iconica borsa Crafta con due buoni, uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. Scopri di più su IKEA.it. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
2: Sì. Per rimorchiate, andate all'IKEA. Un bel regalino.
1: Sì, poi nel percorso, a voglia.
2: È lungo il percorso, eh.
3: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
4: Super Protein? Che sarà mai?
5: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
4: Ideali per chi fa sport.
5: Ideali per tutti, sono super buoni.
6: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
7: Vedrai che qualità, Antonella!
8: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia!
9: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: inarrivabile, Giorgia. La cura per me è RTL 102.5, ma la cura per me non l'hanno trovata, ve lo voglio
1: ma
0: dire.
1: Ma siamo noi!
2: Però, servirebbe una cura condivisa, perché noi possiamo parlare dei massimi sistemi. Sì. È bastato dire rimorchio così quasi per errore. Che...
0: Sì, allora, se posso, scusi. Devi. Siamo partiti dalla socializzazione, mo il rimorchio.
2: Ma... Certo.
1: Quello è sempre il fine.
0: Bravo.
1: Lì si va.
0: Ma cioè, come si faceva prima dell'arrivo della tecnologia, le update?
1: No, perché... diretto così, Ricky, andavi te.
0: Come si faceva? Ah, per esempio, ci si iscriveva, che ne so, al corso di spagnolo.
1: Al corso di spagnolo?
0: Sì, sì.
1: Ah, vale parare morchiarlos spagnolito? Sì. Sì.
2: Allora, secondo me la cosa però più in assoluto funzionale è il corso di tango.
1: No, tango, sì, sì. Ah. Però comunque, di solito il tango lo associo più a una cosa di coppia, per
0: No, io l'ho fatto anche da sola.
1: Ah sì?
0: Sì,
1: hai rimorchiato?
0: Insomma, mo non esageriamo. Però diciamo che
1: non eri buona a ballare.
0: E vengo lì e ti spacco una cosa. I balli latinoamericani, per esempio. C'è tutto quel mondo lì caliente. Senti anche questa canzone,
1: certo,
0: come agevola.
1: Cabana di Rama.
2: Allora, guardate, c'è un'altra cosa, oltre al tango, il corso di cucina.
1: Ecco. Sì, ma uno qualunque o specifico per i single?
2: Io qualche anno fa l'ho fatto per singles.
1: Qualche anno fa, tanti anni fa.
2: Ho abbandonato per molestie.
1: Ah sì?
2: Sì.
1: Cioè, ma chi ti crede?
0: Che ricevevi?
2: Sì.

0: Che meraviglia riascoltare Nas Barkley qui su RTL 102.5 con Crazy.
1: Ci sta benissimo, tra l'altro, con
0: sì,
1: la famiglia.
0: Tutti e tre.
2: Sì, concordo. Tutti noi, ma anche i nostri ascoltatori. In tema sempre di conoscenze, di cose, come conoscere, beccare qualcuno, eccetera, non ci dimentichiamo, è scontato perché lo sappiamo, lo diciamo da tanto, ma andare a fare la spesa, cioè quella è una garanzia per conoscere gente.
1: Io comunque continuo a non capire, perché secondo me quando vai a fare la spesa, soprattutto durante la settimana, sei super di fretta, quindi non è una cosa che io comprendo molto, però appunto ci sono aggiornamenti, non più l'ananas nel cestino, ma adesso c'è un cestino apposito per i single, quindi tu devi scegliere quello rosa o comunque quello di un colore diverso.
0: Perché tu vai al supermercato e nessuno ti approccia.
1: Veloce. No,
2: comunque,
1: no, non voglio.
2: Secondo me,
1: te, Luca, a me, figurati.
2: Il top è al banco della frutta, quando tasti la frutta.
1: Ah, perché associa. Anche a Pompei, in provincia di Napoli, sono le 10.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È mercoledì 26 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito andiamo in Russia perché resta ancora un giallo la visita del capo della CIA americana a Mosca. Intanto proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Ci racconta tutto Valentina Iannicelli.
5: C'è mistero intorno alla visita di 8 ore del capo dei servizi americani a Mosca. Che Radcliffe, il direttore della CIA, sia atterrato nella capitale dell'ex Unione Sovietica non è in dubbio, e mentre il portavoce del Cremlino Peskov si affretta a negare che ci siano stati incontri diretti tra il presidente Putin e il capo delle spie, gli analisti si interrogano sulla natura del viaggio. Sul tavolo la proposta di pace del presidente Zelensky di trasformare le aree contese da Kiev e Mosca in zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi, iniziativa rifiutata dallo zar, che ha affermato che il Donbass deve essere della Russia. Le nebbie si diraderanno nei prossimi giorni, ma intanto si alzano le polveri dei bombardamenti reciproci tra Russia e Ucraina. Una donna e un bambino di 4 anni sono rimaste vittime a Cherniv questa mattina durante un raid di droni russi su alcuni palazzi residenziali, mentre un attacco di velivoli senza pilota ucraini ha mandato in fumo un impianto di Wildberry, il colosso dell'e-commerce russo, e una raffineria Lukoil, una delle più importanti per la lavorazione del petrolio nella federazione, a circa 800 chilometri dal confine ucraino.
4: È stata rinviata ad altra data l'autopsia sulla bambina di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo e che era prevista per oggi. Dopo la denuncia querela dei genitori ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la bimba, si potrebbe infatti ampliare il campo degli indagati. Pubblicato uno studio della Confcommercio sulle spese obbligate dalle famiglie italiane, gli acquisti per i beni e servizi a cui non si può fare a meno, come casa, energia, sanità e trasporti, ha toccato il 41,7% del reddito di 30 anni fa era il 37%. E ora alla borsa, andiamo da Marco Castelletti, a te.
6: Buongiorno, apertura contrastata per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra un aumento di 0,11%, meglio il FTSE Italia Mid Cap più 0,42%. Tra le blue chips si distinguono A2A più 1,95% e Buzzi più 1,43%, in controtendenza Eni meno 1,74% e Leonardo meno 0,81%. Invariato lo spread BTP Bund a 81 punti, in leggera diminuzione infine il petrolio a $86 al barile. Del SEG Data Analytics è tutto, buona giornata.
4: Viabilità.
3: Via Radio.
7: Grazie e ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Poche le notizie di traffico al momento. Per lavori sulla 14 Bologna-Taranto si segnala 1 chilometro di coda tra Pedaso e Fermo verso Ancona e coda in direzione opposta tra Fermo e Pedaso per chi viaggia verso Pescara. Traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio con la Complanare di Firenze Nord e la direttissima verso Bologna. Occorrono 35 minuti per percorrere il tratto. E code sulla 30 Caserta-Salerno tra Mercato San Severino e il bivio con il raccordo Avellino-Salerno in direzione Salerno. E ricordo poi che sulla diramazione Predosa-Bettola è chiusa per lavori fino alle 10 del 31 agosto l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. E raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed è tutto, buon viaggio.
4: Grazie, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Powerit estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerit estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play con
8: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Ari, buongiorno, bentrovati sempre, ciao. Costantemente, ineluttabilmente con la famiglia giù al nord. Dai, vai. Luca, Sara e la Julie. Buongiorno amici, bentornati.
0: Chi è?
9: Buongiorno famiglia, sono Ilario.
2: Ciao.
9: Camionista, ho appena incontrato il vostro tracker per i Normal People a Modena. Che spettacolo. Ciao, buona giornata
0: perché
9: a tutti.
0: Perché è in viaggio ovviamente da Praia Mare, si sta trasferendo a Verona dove ci saranno Power Hits e Future Hits Live 1 e 2 settembre del 2026.
2: Eh sì amici, tra l'altro vabbè il cast ormai lo conoscono, pazzesco, sia dell'uno che del due. Ticketone.it mi raccomando, perché anche per il Future Hits ci sono pochissimi biglietti, io non mancherei se fossi in voi, perché comunque
0: e poi la presentatrice.
2: Ma chi?
0: Sì.

0: Ormai oltre le 10 del mattino su RTL 102.5, Imagine Dragons, Thunder, in questo mercoledì.
1: Buongiorno.
2: Sì, è un mercoledì un po' da segnare, nel senso, cioè non è che noi vi diciamo delle cose che devono passare così, no? Per campato in aria.
1: No.
2: Qui segnatevi oggi quello che stiamo dicendo perché è importante fra meno di un paio di giorni.
1: Hai alzato le aspettative
2: in modo, qua. Sara,
0: cosa
2: che guarda.
0: Succederà? Cosa
1: adesso
0: succederà?
1: Adesso lo vediamo l'ora. C'è
2: allora Lupomani all'ascolto, sì, brava, Twilight, perché c'è l'eclissi di luna fra qualche
1: esattamente
2: il 28 di agosto alle 4:40.
0: Puntiamo alla sveglia sicuramente. Cioè, guarda, quel minuto lì ci sarà agosto. Quella nuvoletta che ti fa puntare la sveglia, non ti fa vedere niente.
2: No, dai, perché il massimo sarà raggiunto intorno alle 6:10 per essere precisi, e quindi si vedrà questa eclissi di luna. Che si può guardare senza occhiali, attenzione,
0: certo.
2: Non è come l'eclissi di sole.
1: Sì, certo, una tragedia.
2: Sì, perché?
1: Perché? No, tra l'altro mi fanno ridere i nostri amici ascoltatori. Giancarlo ci scrive: avevo comprato gli occhiali 2 mesi prima per l'eclissi solare, niente, tutto nuvole, nuvolo, temporale, nuvolo. Quindi nulla.
0: Però vedi Giancarlo, mettilo anche con l'eclissi di luna, così non vedrei niente del tutto, potrebbe essere un'idea.
1: Cioè proprio i consigli quelli utili.
2: Il solito Viscardi. No, però vuoi mettere da cosa nasce cosa qua, cioè la luna.
1: Niente, li vuoi far accoppiare i nostri amici?
2: No,
1: sì, quello.
2: No.

0: Italian Starter Pack.
1: No,
0: Jax, certo. 10:19 minuti, RTL 102.5. La vostra famiglia, appuntamenti da non perdere, perché il 28 agosto, l'abbiamo detto, eclissi lunare, giusto?
1: Sì, quindi non si, o meglio, si vedrà lo stesso la luna, solo che diventa di un colore particolare, rossastra, sì, diciamo, mattone, rosso mattone.
2: Tra l'altro c'è una cosa particolare, che il 28 ci sarà anche una condizione singolare, per sì, cui al sud avremo 40 gradi, nella penisola baltica invece ci sarà, vabbè, il ghiaccio.
1: Sì, ormai. Ghiacci, grazie, grazie.
0: Prego.
1: Mille.
0: Ormai è così, no. Tornando invece, no, all'eclissi solare che abbiamo visto.
1: Ecco, questo vi volevo dire, per la serie, amici, non siete gli unici a fare delle stupidate nella vita.
0: Allora, tutti, cioè, no, oftalmici, tutti quanti, non guardate l'eclissi ad occhio nudo, comprate gli occhiali
2: cosa
0: appositi.
2: Ha fatto Giulia Laura Biati?
0: Ecco qui, il genio della lampada, insieme a una mia amica, tra l'altro eravamo a Praia Mare con la radio, io ho guardata dritta, proprio, okay. E ovviamente poi? Dopo un minuto bruciavano
2: cosa
0: gli occhi.
2: Cosa ha fatto dopo?
0: Che ho fatto dopo?
1: Le carote.
0: Ah, mangiavo le carote, perché mi ero convinta che così, vabbè, sempre allora, il genio.
1: Diteci che non è l'unica, Giulia. Cioè, nella vita voi, che stupidate avete fatto che riescono a superare quella di Giulia? 378 378 1025.
0: Possibile superarmi.

0: Fai spazio a ciò che ami.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: struggente. Miley Cyrus, RTL 102.5. Sì,
1: famiglia.
0: Sì.
1: 27 notte o 28 sera. Cerchiamo... Fateci sapere per questa luna. Grazie.
2: Cerchiamo di essere precisi, per favore. Allora, eclissi di luna.
3: L'ho già detto prima, meno.
0: Non voglio... l'hai detto bene, evidentemente.
4: Non ti permettere che ti spezzo le doppie
0: quindi
4: punte.
0: Quindi, quando è che dobbiamo?
4: Allora, se dico alle 4:40 del 28, è la mattina, ok?
2: Quindi la mattina tra giovedì e venerdì, per
4: sì,
2: intenderci.
4: Tra le 4:40 e le 6:10, oh, ok? Quindi vi svegliate prima, mettete la sveglia e guardate.
0: Io
4: le
0: vi sveglio, io vi chiamo.
4: Sì, sì.
2: Allora,
4: sì,
2: stiamo cercando volontari. Chi si sveglia, guarda l'eclisse e ci dice com'è?
0: Io, okay, posso farlo io?
2: A posto. Fidati,
4: sì. No, perché altro qualcuno dice in tema di stupidate che ha fatto una cosa simile alla tua, Giulia, cioè guardare le eclissi di sole senza gli occhialini e ha avuto problemi seri, quindi da non fare.
0: No, io non devo leggere questi messaggi perché sennò io oggi vado dall'oculista, raga, ve lo dico.
2: Comunque non ti preoccupare, tanto i sintomi arrivano solo un mese dopo.
0: Luca, per cortesia, che c'ho già un'ansia addosso.
4: Fra poco arriva anche la domanda di Viscardi, state lì.

0: Anche noi ne abbiamo uno di posto vuoto, quello di Jennifer, che riempiamo il prossimo lunedì. Posti vuoti come cose su RTL 102.5.
1: Siete pronti per la domandona di Luca Viscardi?
2: Oh.
1: No?
2: Allora.
1: Che parlavamo di cose stupide che abbiamo fatto tutti, attenzione, senza fare dei danni a se stessi e agli altri.
0: Certo.
1: Perché,
0: allora, ecco. Vorremmo sapere qual è la prima stupidata, proprio la più grande in assoluto, che vi viene in mente, avete fatto nella vostra vita.
2: Vabbè, no? Io ne avrei 800, però non posso parlare solo di me. Vogliamo, sì. Io voglio sentire anche le vostre.
1: Allora, ha detto che io non sbaglio mai.
2: Ero qui che l'aspettavo, perché la conosco ormai.
1: Sì. Tipo, no, una volta mi sono fatta, quando si usava il ciuffo biondo, e ci si ossigenava in casa,
2: ecco,
1: con l'acqua.
2: Che hai fatto?
1: Mi sono fatta il ciuffo biondo, solo che era tutto bruciacchiato perché ho ottenuto l'acqua ossigenata.
2: Cioè, queste
1: più,
2: sono le cavolate di Sara, vabbè, capito? Cioè, però, il livello, no?
1: Un
2: una
1: rischio,
2: che si brucia gli occhi. Comunque, 378-378-1025 vi aspettiamo.
1: Sì. Comunque, la stessa cosa l'ha fatta Luca, solo su tutti
0: l'ho
1: i capelli.
0: L'ho fatto anch'io, solo che i capelli, poi ha fatto una brutta fine.
2: Battutone.
3: Ed è un po'

0: Che coppia questi due, Giovanotti Alfa, Buonvento, le 10:40 minuti, la vostra family e i vostri messaggi.
1: Sì, perché stiamo parlando di stupidaggini che si possono raccontare. Aspetta che becco questo, di un amico che ha detto che ha provato, dopo una scommessa, ha provato a farsi il buco all'orecchio con l'orecchino dell'altro orecchio. Ok,
0: ma non ce l'ha fatta, impossibile.
1: No, io non voglio saperlo perché mi fa un'impressione questa cosa.
0: Allora, secondo me non ce l'ha fatta perché ci ho provato anche io.
2: Te pareva. Cioè, concerto di Annalisa, in un momento di silenzio ho urlato: Annalisa sposami, sì. Ma vicino a me c'era suo marito.
1: No,
2: bravo Alessandro.
1: Sì.
0: Annalisa sposami.
3: Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu ricevi una borsa Fracta con due buoni. Uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatina!
4: Io non so.

0: sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini. E cioè, buona, ma non fritta.
1: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
2: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
4: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
3: Fino all'11 ottobre, raccogli bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
4: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
5: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su farmaca.com.

0: RTL 102.5 adesso è qui, nostalgico presente, Malika Ayana alle 10.49, anche se stiamo facendo un po' un salto nel passato insieme a voi, sì, tra le sciocchezze che abbiamo fatto più o meno. La storia dell'orecchino, cioè non fatelo a casa, però di bucarsi un orecchio, fare il buco con un orecchino,
1: sì,
0: l'hanno provata in tanti e riesce. Cioè,
2: può dire che...
1: cioè l'unica che non c'è riuscito, scusatemi, l'unica sono però, io?
0: Meno male. Vabbè.
2: Poi, io stavo leggendo un messaggio di chi dice, con un'amica per insomma vendicarci di uno che mi ha lasciato gli abbiamo danneggiato la macchina, mi sembra un tantino
1: no,
2: troppo.
1: No, invece io amiche sono con voi assolutamente.
2: No, è apologia di reato.
1: Ma io...
0: ragazzi, no, sto scherzando,
1: non fate casini. Quando succedono ste cose fatevi i fatti vostri, pensate al futuro.
0: Scrivetemi a me in privato per queste cose, per raccontarmi queste cose,
2: per avere una spalla, cioè,
1: esatto,
2: quando volete andare a danneggiare l'auto di qualcuno.
1: Vengo lì
0: mamma, vorrei dire delle cose che non posso dire. Vabbè, la storia anche dell'acqua ossigenata, tantissimi come me ci hanno dato dentro con l'acqua ossigenata, mi faceva ridere molto Enrico che dice che è colata fino alle caviglie quando ci ha provato a decolorare i capelli.
2: Speriamo che non sia passata.
1: Io la chiuderei qui quasi.
0: Sì.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ci siamo, abbiamo terminato l'appuntamento con la famiglia di questo mercoledì, sì. 26 agosto.
3: Prima voglio dire una cosa, mi hanno sbloccato un ricordo a proposito, non solo il millennium, ma si usava anche la birra per schiarire i capelli.
2: Certo.
3: Oh, mamma certo. mia, ragazzi. Cosa non abbiamo fatto?
4: Ti devo portare dal parrucchiere a fare un bel impacco.
3: Sì, ai neuroni. Guardate, però, cioè non al fuori, al dentro.
2: Mi fa quasi più paura Verusca che usava il ferro da stiro per stirare i capelli.
4: Per carità, per carità.

0: Super Millennium, The Boston, More Than a Feeling, RTL 102.5, per lasciarvi con un buon ricordo della famiglia Giornata.
1: Certo. No, cioè, allora, scusami, abbiamo detto che esatto. Si usano i capelli, la birra per schiarire i capelli. Sì. E Alessandro, giustamente, a proposito, auguri, è il tuo onomastico, ci chiede: quindi con la birra rossa diventano rossi?
2: Mm. Vabbè, poi abbiamo amici che si piastrano i capelli con il ferro da stiro. Chi stira i vestiti con la piastra? Cioè, mondo
0: allora,
2: tutto.
0: Chiuderei dicendo che ognuno ha il pubblico che si merita.
1: Certo.
0: Cioè, nel senso.
1: Allora, andiamo via. Un grazie speciale a IKEA, che con le tantissime soluzioni ci aiuta a mettere ordine in ogni ambiente della nostra casa e a creare così più spazio, tutto da vivere.
0: Vero, e ricordatevi che IKEA ci aspetta tutti dal 4 al 6 settembre per festeggiare insieme il mondo dell'organizzazione, con promozioni e attività per tutta la famiglia.
2: Portate un oggetto blu con voi e riceverete in omaggio l'iconica borsa Fracta con due buoni dedicati, uno spendibile negozio e uno al ristorante IKEA. Scoprite di più su IKEA.it. IKEA, fai spazio a ciò che
1: ecco,
2: ami.
1: Fate spazio alle polpette.
0: Sì, buone! E fate spazio anche a Ricky Aristarco e Fabio Romano, che rimangono qui anche con Viva l'Italia. A domani.
2: Family,
1: a domani.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao. A domani. Ciao, ciao.
2: Tum, tum, tum. Anche a Camogli, in provincia di Genova, sono le 11.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È mercoledì 26 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Arriva oggi in Consiglio dei Ministri la nuova mini proroga del taglio delle accise sul gasolio. Il governo lavora a misure più mirate mentre continua la corsa dei prezzi dei carburanti, che sempre più incidono sulle spese necessarie degli italiani. Oggi sono stati presentati due studi a proposito di questo e allora sentiamo Valentina Iannicelli.
5: Gli stipendi degli italiani mangiati dalle spese indispensabili, quanto emerge da uno studio di Confcommercio. Nel 2026 le spese cosiddette obbligate, cioè quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, come carburanti, casa, energie, bollette, sanità ed assicurazioni, erodono una parte sempre più consistente dei consumi totali delle famiglie, con un'incidenza pari al

0: 41,7%. La ricerca evidenzia che dal 1995 ad oggi questo tasso è aumentato del 4,7%. Pesano soprattutto le spese per l'abitazione, 72 euro in più rispetto al 2025, poi quelle per assicurazioni e carburanti che costano 2.310 euro l'anno. A questo si sovrappone un altro elemento emerso da uno studio di Confesercenti. Questa estate fare il pieno è costato agli italiani 1,8 miliardi di euro in più rispetto a luglio e agosto dello scorso anno, proprio nei due mesi centrali delle vacanze, incidendo inevitabilmente sulla mobilità e sui consumi turistici.
1: Passiamo alla cronaca con un tragico incidente stradale avvenuto in Puglia a San Nicandro di Bari. Due persone sono morte dopo che l'auto sulla quale viaggiavano è uscita di strada in corrispondenza di una rotatoria e si è ribaltata. Le vittime sono un uomo di 54 anni e la figlia di 14. I numeri della borsa di Milano, FTSE MIB più 0,29%. Chiudiamo con lo sport, il calcio, in particolare il mercato, con Enzo Tamborra.
2: Sembrano maturi i tempi per il trasferimento di Moise Kean dalla Fiorentina al Como. Il club lariano adesso offre 35 milioni più 5 di bonus e attende la risposta dei Viola. Perché sì, la Juventus deve fare i conti anche con la Roma, a sua volta interessata all'ex centrocampista del Milan. Sono ore decisive per il futuro di Rafa Leao a metà strada tra Galatasaray e Aston Villa. La Lazio ha il nuovo centramanti e Pinamonti in arrivo dal Sassuolo, che a sua volta sta per abbracciare Sebastiano Esposito in uscita dal Cagliari. Ufficiale l'acquisto da parte della Juventus del portiere Grabara.
1: È tutto, ora arriva la viabilità.
3: Via Radio.
4: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta su gran parte della rete. Vediamo le principali segnalazioni. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto. Registriamo un chilometro di coda tra Pedaso e Fermo per lavori in entrambe le direzioni. In prossimità del cantiere si viaggia al momento su una sola corsia. Prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo in Liguria. Altri lavori che causano sulla 26 Genova-Gravellona un chilometro di coda tra la 10 Genova-Ventimiglia e Masone in direzione di Gravellona, mentre un mezzo fermo in avaria a causare code sulla A12 Genova-Sesti-Levante tra Rapallo e Recco verso Genova. Infine traffico intenso con code a tratti e tempi di percorrenza di 30 minuti sulla 1 Milano-Napoli sul tratto fiorentino tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna. Con questo è tutto, buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 27 agosto su RTL 102.5 c'è la Radio Cronaca Show dell'Atalanta in Europa. Ascoltate i playoff su RTL 102.5. Noi dire Conference League.
5: Ma certo che sì, è il 26 di agosto e mercoledì, sono le 11:05 ed eccole qui Jessica Brugali e Paolo Di Benedetto.
6: Buongiorno caro Angelo Beguini, buongiorno a tutti i nostri Very Normal People. Buongiorno. Come andiamo?
7: Come va? Come state?
5: Ma vi siete truccate mentre venivate
7: no,
5: in macchina?
7: Perché sono truccate tutte... così male?
5: No, siete bellissime, per quello.
7: Ormai siamo siete
5: campionesse mondiali di trucco al semaforo.
7: No, assolutamente non si fa in auto, Semaforo. Ci si sveglia mezz'oretta
6: semaforo, deve, no? Giusto un retaccio di gloss, okay. Ma giusto di quelli che puoi fare anche senza distrarti troppo. Okay.
7: Brava, esatto. Beh. Per me non è convinto, secondo me siamo truccate talmente male questa mattina.
5: No, non è vero, volevo farvi un complimento, non mi è venuto bene. Tutto
7: grazie,
5: a posto.
7: Tesoro,
5: allora, buongiorno, saremo insieme anche oggi fino alle ore 13, sì, confermato.
6: Cioè, confermato anche
5: certo,
6: oggi,
5: perfetto. Se ieri abbiamo fatto la lista dei tipi da rientro, oggi vorremmo fare un'altra lista, se
7: qual
5: vi
7: è?
5: Va.
7: Qual è la lista?
5: Lista delle cose che vi sono capitate in vacanza. Bello. Talmente assurde che ancora le raccontate e le mettete nei racconti, sì, dei ritorni delle vacanze anche a distanza di anni.
7: Bello,
5: cioè magari quest'anno, sì, non vi è successo niente.
6: Cioè quelle cose che anche quando le racconti non ti credono, capito?
7: Sì.
6: Gli altri.
7: Oh, non inventate però, eh. No, non inventate.
5: Cioè, sono salito su un aereo, stavo tornando dalla Grecia, il comandante ha detto: se vogliamo tornare a casa dobbiamo scaricare i bagagli, se no no non riusciamo ad atterrare.
6: Vabbè. Ma tu stai ti stai attaccando al video che sta girando ultimamente di quel comandante che ha detto: raga, qua l'aereo pesa troppo, c'è il vento contrario.
5: Scegliete, o scendete voi o lasciamo i bagagli.
6: E comunque la gente ha fatto polemica comunque.
5: Vabbè. Intanto anche oggi sarà, come avete sentito, una puntata decisamente vivace, perché con noi c'è ancora Prosecco Doc.
7: Lo sapete che il Prosecco Doc è il mio preferito? Il suo gusto è inconfondibile, fresco, buonissimo. E poi si sa, quando c'è Prosecco Doc c'è sempre qualcosa di bello a cui brindare.
6: Vero, e infatti Prosecco Doc sarà con noi anche al nostro Power Eats Estate, dove di cose belle a cui brindare ne avremo davvero tantissime.
5: Allora cominciamo con una bella canzone, Sombre, e poi approfondiamo questa storia.
6: Va bene.

0: E fino all'estasi, Eros Ramazzotti, Nicole Scherzinger, questa è RTL 102.5. Buongiorno Jessica, buongiorno Paola.
1: Buongiorno Angelo.
0: Eccoci pronti. Dicevamo prima, allora, aveva storie di rientri rocamboleschi, ma non soltanto, anche cose accadute in vacanza, che si raccontano a distanza di anni. Giù, quella volta mi è capitato.
1: Che non ci credi, è vero che non ci credi, e invece mi è successo per davvero.
0: Allora, io ce l'ho una mia. Parto per la Sicilia. Ecco, a proposito di Sicilia, voglio raccontare i quattro giorni che ci hanno impiegato anche certi colleghi per tornare da Catania.
1: A me è capitato qualche tempo fa, cause imprevedibili, no?
0: Sì. No, ma perché parlavamo di aerei prima, hai capito?
1: Ah, ok, pensavo ti riferissi al vulcano.
0: Comunque è sempre questione di aerei e di valigie.
1: Esatto.
0: Parto per la Sicilia. Devo cominciare un lavoro a Taormina. La valigia mi è arrivata dopo 4 giorni.
1: Cioè, praticamente la vacanza finita.
2: Praticamente.
1: E ho una domanda per te. Nel frattempo, come si fa in queste situazioni?
2: Come hai fatto?
0: Mi sono organizzato, sono andato in un grande magazzino e mi sono comprato t-shirt, pantaloncini
1: e mutande.
2: Mamma.

0: È il mismo Sol, Alvaro Soler. Questa è RTL 1025, le 11:20. Jessica, Paola e Angelo. Viva l'Italia!
1: Viva l'Italia! Viva l'Italia! Viva l'Italia!
0: Oh, ecco, beh, allora, visto che ci siamo,
2: l'abbiamo chiamata.
0: Vi ricordate che il 2 settembre avete un impegno, voi due?
2: Certo, l'abbiamo segnato in agenda.
0: Il 2 settembre c'è il Future Hits Live all'Arena di Verona e ci sarà anche Gabri Ponte.
2: Guarda, già me lo vedo con la sua console ad animare tutta l'arena. Che bello, che bello.
3: Balleremo tantissimo.
0: Ma torniamo ai viaggi.
2: Torniamo ai viaggi.
0: Cosa volevate dire?
2: Niente, sapete cos'è l'overbooking? Vabbè, tutti sanno cos'è l'overbooking, così proprio
0: una grande linea, capitato, no? Mai capitato.
2: A me sì.
0: Sì?
2: Allora, mi hanno naturalmente non fatto pagare il viaggio nuovo. Certo. E in più mi hanno dato anche, guarda, non vorrei dire una

0: pagata tipo 400 euro.
1: Hai capito?
0: Per compensare il disturbo.
2: Beh, normale, fuori allora. Lista.
3: RTL 102.5 è la

0: vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi da vena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
3: Scusa, sto facendo colazione.
4: Darkaplanet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
5: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
4: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
5: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
6: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very Normal People.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sa il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

0: Fotografia, gioielliere su RTL 102.5 alle 11:30. Paola, Jessica, Angelo, buongiorno. Allora, quante disavventure vi sono capitate durante le vacanze? Al ritorno, all'andata, nel corso?
1: Posso dire, a sentire i nostri veri normal al 378-378-1025, qualche sfiga è capitata a tutti?
0: Sì,
2: non
0: sì,
2: sei
0: sì,
2: l'unica,
0: sì.
2: Esatto. Ad esempio, ci scrivono: ciao, viaggio in Andalusia on the road. Eravamo tre amiche, di seguito riporta cosa ci è successo. Beh. Rotto fanalino macchina noleggio.
0: Vabbè,
2: uno, vabbè, derubato di 50 euro da un parcheggiatore abusivo.
1: Anche voi però, cioè, nel senso,
2: nella tratta a piedi verso la polizia riconosco il ladro e inizio a correre lì dietro.
0: Corrigli
2: incontro, sì. E questo si rifugia ovviamente nel suo palazzo,
1: giustamente.
2: Vabbè, poi attacco multiplo di scimmie,
0: correlativo
2: morso, furto del telefono a Siviglia. Ma allora sarà tutto vero? È stato un po' ingrandita la cosa, forse?
0: No, beh, probabilmente è tutto vero. Invece di un'assicurazione di viaggio qui ci voleva una benedizione.
1: Ecco, avrei allungato a Lourdes anche.
0: Sì, sulla strada di ritorno. Ascoltiamo una bella novità, dai, eccola qui.

0: E mi fa impazzire Blanco Sfera e Basta, 11.37, sempre la Jessica, la Paola e l'Angelo.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ora, c'è qualche... chiedo l'aiuto da casa.
2: Sì.
0: C'è qualche esperto di viaggi, qualcuno che lavora in un'agenzia oppure che lavora in una compagnia aerea che ci vuole spiegare... l'overbooking?
2: Vabbè, ma te lo spiegavo anch'io.
0: Prego.
2: Se vuoi mi trasformo in una hostess per qualche secondo.
3: Ladies and gentlemen, dai. Captain speaking, good morning and welcome on board.
2: Dunque, le compagnie aeree sono solite vendere abitualmente qualche biglietto in più dei posti a disposizione. Questo perché hanno a disposizione delle statistiche dei voli precedenti che gli fa dire, guarda che in questo volo statisticamente tot persone non si presenteranno, quindi cosa facciamo? Rischiamo di partire
0: secondo
2: sempre?
0: Te, scusa, un volo per le vacanze il primo di agosto, qualcuno non si presenta?
2: I ritardatari, quelli che non si ricordano, quelli che prenotano il taxi all'ultimo, quelli che beccano l'incidente e andano in aeroporto, può capitare.
4: Però cara la mia Paola, ci chiedono, di solito l'overbooking non avviene se prenoti il biglietto aereo su un sito terzo piuttosto che dalla compagnia stessa? Sai rispondere a questo? Allora vedi,
2: bisogna essere veramente
0: ha un fondo di verità questa cosa.
4: Certo che ha un fondo di verità.
0: A me è capitato con un'auto. Ho noleggiato un'auto non direttamente con la compagnia, ma con un sito terzo. Sono arrivato con mezz'ora di ritardo. La macchina non c'era più.
2: Ma chissà dove l'hai pernotata, Angelo, conoscendoti chissà dove...
4: Parlocco, dici?
0: No, quello famoso.
2: Famosissimo.
0: Beh, comunque... senti qua, che piacere ascoltare Carè. Ma Carè nel senso di carezza?
2: Wow,
4: vuoi una carezza?
0: Vieni qui.

0: Care Nugenea, RTL 102.5, siete pronte? Quiz del mercoledì.
1: Sentiamo.
0: È fresco, brioso, sempre sorprendente, perfetto per brindare a questa fantastica estate. E ogni occasione è speciale. Ed è nostro partner a Power It's Estate 2026.
2: Vabbè, ma Angelo, è facilissimo. Dai, è prosecco d'opera.
0: Esatto, e se vi chiedessi l'esatta zona di produzione?
1: Ma è ancora più facile, perché è la Dreamland, le 9 province tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Angelo, lo sai, il prosecco doc è il nostro vino preferito, l'originale ovviamente. Prosecco doc, share the magic of summer.
0: La magia dell'estate. Oh.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: via mare. Informazioni per chi naviga. In collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Quando navigate con la vostra unità da diporto, prestate attenzione alle boe che indicano la presenza di subacquei, moderando la velocità e transitando a più di 100 metri di distanza dalle stesse. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove è servizio attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530.

0: Pompei di Bastiglie, buongiorno, buongiorno da RTL 102.5. Mancano 9 minuti a mezzogiorno. Attenzione, attenzione, ho appena scritto nel computer. No, nel telefono, veramente.
1: Computer, sì.
0: Allora, che origine ha il cognome Baiguini? Il cognome Baiguini ha origini italiane, di origini fortemente lombarde,
1: certo,
0: soprattutto in un'area geografica della provincia di Bergamo, ovvero Costa Volpino. E questo lo sapevo.
1: Perfetto,
2: beh, tutto torna.
0: Perché
2: quindi,
0: se tu cerchi,
1: sì,
0: a parte
1: sì,
0: Costa Volpino e dintorni, non c'è questo cognome.
1: Non ci sono altri Baiguini.
0: No,
1: sei raro, siamo pochini. Sei fortemente polentone, cioè non sei diffuso in nessun'altra zona d'Italia. No, però perché vi diciamo questo? Perché è affascinante sapere da dove deriva il nostro cognome. Il cognome è un po' una fotografia di quella che è la storia della nostra famiglia.
2: Quindi tu hai già
1: famiglia,
2: fatto una ricerca.
0: Il tuo è facile.
2: Sul tuo
0: tu avrai avuto un Benedetto.
1: Io avrei avuto un signore tanti anni fa che si chiama
2: Tanto
1: Benedetto, da di parenti e discendenti. Ma tu chi sei? Sai, perché poi non
0: mi appartiene.
1: A cui appartiene? Esatto.
2: Certo, ogni di chi volta sei che figlio? Vado... Di chi sei nipote tu? No?
1: In Sicilia lo dicono quando sì, ogni volta che scendo giù al paese dei miei, sì, mi dicono sempre: ma tu a cui appartieni?
0: Tu hai mai fatto una ricerca?
2: Sai
0: Brugali?
2: Che no, non l'ho mai fatto. No, Brugali. È Brugali comunque, non è Brugali, ma va bene comunque in entrambi i casi perché non
0: vai
2: si
0: nel prato
2: adesso
0: e Brugali i fiori.
2: Ma quante me ne dicevano?

0: Roberto! No, questa era Sofia Loren. Con Roberto Benigni. Oh, oggi è Sant'Alessandro!
1: Oh, oggi è Sant'Alessandro!
0: Festa grande a Bergamo!
1: Sì, auguri a tutti gli Alessandro, ne conosciamo, sì.
0: Andate alle giostre, andate alle giostre.
1: Certo, Fiera, giostre, assolutamente
0: bello,
1: sì.
0: Allora, Germanotta, che è il cognome di Lady Gaga, chissà, è facile anche questo,
1: vabbè,
0: da dove venire.
1: Cioè, è qualche derivazione geografica.
0: Beh, Germanotta.
2: Cioè, date per scontato che sia
0: di origine germanica.
1: Sì, certo,
2: okay,
1: certo.
2: Ci
0: abbiamo scoperto che Brugali è di origine della Brughiera.
2: Della Brughiera, esatto, esattamente del Brugo, che è un Brugo, giusto? Sì,
1: quindi
2: che è una pianta.
1: Antenati che lavoravano la terra,
2: sì,
1: magari.
2: Sì, può essere.
1: Comunque
2: può
1: ci
2: essere.
1: Sono tantissime derivazioni, anche date da soprannomi che devono aver acquisito i nostri antenati, molto divertenti, tipo i Fumagalli, famoso cognome lombardo.
0: Che cosa vuol dire?
1: Ladro di polli.
2: No. Come
1: ladro
2: di polli?
1: Magari qualcuno in antichità rubava i polli e ce la siamo portati dietro fino a oggi.
0: Il gallo. Dove?
2: Andiamo a Belvedere di Spinello in provincia di Crotone, anche lì mezzogiorno.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È mercoledì 26 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Arriva oggi in Consiglio dei Ministri la nuova mini proroga del taglio delle accise sui carburanti, mentre si lavora a nuove misure più mirate. Ci racconta tutto Valentina Iannicelli. Abbiamo un problema con il collegamento con Valentina Iannicelli. Nel frattempo vi do conto delle parole pronunciate dal vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che a proposito della ipotesi di una tassa sugli extra profitti ha detto: sono contrarissimo, sa di Unione Sovietica. Si parla ovviamente degli extra profitti per le compagnie petrolifere. Ma sentiamo Valentina Iannicelli.
5: Il Consiglio dei Ministri delle 18 dovrà prorogare la mini proroga che scade oggi. 17 centesimi sul gasolio fino ai primi di settembre per permettere agli italiani di rientrare dalle vacanze beneficiando dello sconto. Poi il governo penserà a varare interventi più strutturali che possano proteggere le famiglie più vulnerabili, forse intervenendo sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Anche se il ministro dell'Economia Giorgetti punta ad una strategia europea per garantire equità e non penalizzare l'ENI, l'operatore di Stato. Intanto la corsa dei prezzi non si ferma. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese, il costo medio per la benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è arrivato a 2,017 euro e 2,137 euro per un litro di gasolio, rispettivamente 2,1 centesimo in più rispetto a ieri. Sulla rete autostradale invece il gasolio costa 2,208 centesimi al litro. Intanto Confesercenti ha stimato che quest'estate fare il pieno è costato agli italiani fino a 1,8 miliardi di euro in più rispetto allo scorso anno.
4: È stata rinviata ad altra data l'autopsia sulla bambina di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo, che era prevista per oggi. Dopo la denuncia dei genitori e 3 ospedali che hanno avuto in cura la bimba, si potrebbe ampliare infatti il campo degli indagati. È morto a 81 anni all'ospedale San Paolo di Milano, dove era ricoverato per un tumore, Domenico Papalia, rilasciato per questioni di salute dopo 49 anni di carcere. Originario di Patì, era considerato uno dei più importanti boss dell''ndrangheta, trasferito al nord, in particolare a Bucinasco. Era considerato l'ergastolano più longevo d'Italia. I numeri della borsa di Milano: Fuzzimiba più 0,13%. E ora arrivano gli ascolti televisivi.
6: La ruota della fortuna di Canale 5 raggiunge una media di oltre 4 milioni e mezzo di spettatori, pari al 28,7% di share. A seguire Nata per te 1,6 milioni e 14%. Su Rai 1 L'eredità Summer 2,3 milioni e 14,9%. Lessi Torna a casa 1,3 milioni e 10,6%. Su Rai 2 Angeli e Demoni 7,5% di share, sfiorando il milione di media spettatori. Su Rai 3 Un posto al sole 1 milione e 6,4%. Da segnalare il 10% di share dell'Italia di volley femminile al pomeriggio su Rai 2. Marco Castoro, RTL 102.5.
3: Via Radio.
7: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete, con alcune eccezioni. Partiamo dalla A14 Adriatica, dove tra Grotta a Mare e Fermo in direzione di Ancona sono 2 chilometri di coda per lavori di ammodernamento della rete. Il tratto si percorre in circa mezz'ora invece dei soliti 10 minuti. Circolazione in aumento anche sul tratto emiliano della A14 in direzione nord, sia tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con l'Autosole, sia tra Faenza e Bologna San Lazzaro. Lazzaro. Traffico congestionato invece al sud, sulla 30 Caserta Salerno. Per chi viaggia verso nord, le code sono alla barriera di Salerno da Mercato San Severino e poi per entrare in Autosole. Le code sono di 2 chilometri e partono da Maddaloni. Code anche ai valichi di frontiera, sono 15 minuti il tempo di attesa sia per entrare in Francia sia in Italia. È tutto. Buon viaggio.
4: Grazie, non c'è altro. A dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: RTL 102.5 Power is estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
9: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.

0: E non vivo più senza te, Biagio Antonacci, RTL 102.5. Buongiorno, buongiorno da Jessica, da Paola, da Angelo.
1: Siamo
0: eccoci
1: noi.
0: Qui.
2: Buongiorno.
0: Abbiamo scoperto che, vabbè, di Benedetto è facile. Tutti i cognomi con D ci aiutano a far capire
1: la discendenza.
0: La discendenza.
1: Ecco.
0: Ok, poi ci sono le aree geografiche.
2: Esatto, tipo Brughiera, Brughiera.
1: Ma come Germanotta, sì, che è il cognome, sì, di Lady, sì, Gaga. Sì, sì.
0: Perché insomma all'inizio avevamo solo il nome, poi abbiamo cercato di far capire di chi fossimo figli,
2: esatto,
0: però anche in quel caso bisognava un po' ampliare,
1: esatto,
0: il raggio, sì, d'azione.
1: Gli omonimi.
0: Quindi
1: anche
0: sono stati aggiunti anche all'intera famiglia dei soprannomi.
1: I soprannomi, esatto. Sentiamo, abbiamo un vocale.
3: Dai. Entriamo nel campo dei soprannomi, qui in Toscana c'è un'enormità di possibilità. Io per esempio ho conosciuto, mm-hmm, un signore che si chiamava di nome Finimola, perché come era, fa? Non so... che numero di fratelli avesse, quindi la mamma, giustamente, per, anche per aiutarsi, gli ha dato questo nome.
0: Aspetta.
2: Vabbè, prima un tempo si davano i nomi.
1: No, era un soprannome in questo caso.
0: No, perché non sai che non si possono dare tutti i nomi.
2: No,
0: cioè, se tu,
2: certo,
0: ti presenti
2: no,
0: e dici
2: ovvio,
0: vorrei chiamare mio figlio XYZ.
2: No, parliamo di soprannomi.
0: All'anagrafe
2: però
0: ti dico,
2: primo, tipo.
0: Ma allora, primo, secondo.
1: Certo.
2: Terzo, forse
1: quarto,
2: quinto,
1: settimo.
2: Però, beh, secondo settimo, voi perché davano, certo, quei nomi?
1: Settimino.
0: È per contarli.
2: Certo. Cioè,
0: però finimo la quarta.
1: Sentite quanto, no, bevi l'acqua, ad esempio.
0: Sì.
1: Non necessariamente era qualcuno che beveva l'acqua. Secondo l'interpretazione tradizionale poteva essere anche un soprannome ironico legato a qualcuno che beveva parecchio vino.
0: In generale,
1: in
0: che
1: generale,
0: beveva, cioè, bevitore.
1: L'antenato in questione.
0: Ok, andiamo avanti per piacere con la musica che ci aiuta sempre. Partenope, Mercan Cremons, Serena Brancale, The Colors.

know I could lie, but I'm telling the truth.

0: One Republic, wherever I go. 12:18, buongiorno da RTL 102.5, Jessica Paolo, ce la stiamo giocando.
1: E
0: ce la stiamo ridendo perché molti abbinamenti nomi cognomi diventano anche divertenti, alcuni imbarazzanti, molti fonte di barzellette.
1: Di prese in giro, prese se vogliamo.
0: Quindi vi è capitato? Avete un cognome che è stato oggetto.
1: È stato deriso. In scuola da quei bulletti maledetti.
0: Dai, 378 378 1025.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Convenienza. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: Noi ci siamo e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: E siamo qui, Vasco Rossi, RTL 102.5, 12.30 in punto. Io lo sapevo che saremmo andati a finire in questo cul-de-sac.
1: Stiamo sorridendo, ci stiamo divertendo.
2: È bellissimo, anzi grazie a tutti i messaggi che ci avete mandato.
0: Per chi fosse arrivato all'ascolto solo ora, siamo partiti, diciamo, con un po' di araldica, l'origine dei cognomi,
1: esatto,
0: perché sono nati i cognomi, i soprannomi delle famiglie, e poi inevitabilmente l'abbinamento tra nomi e cognomi, che fanno un po' ridere e mettono anche un po' in imbarazzo i proprietari. Sapete che si può fare richiesta.
1: Si può cambiare,
0: per cambiare,
1: no?
0: Cioè, o il nome, cioè, o il cognome. Poi c'è un'altra categoria. Quelli che non capisci qual è il nome e qual è il cognome.
1: Esatto, può essere.
0: Cioè il nostro amico che si chiama Adriano Matteo. Qual è il cognome?
1: Beh, in effetti. Vabbè, comunque per citare una celebrità che non è il suo vero nome, ma Achille Lauro, qual è il nome e qual è il cognome?
2: Brava, vero?
0: In quel caso il nome suo è Lauro.
1: È Lauro, no, vabbè, lo so, però. Comunque, posso leggervi un messaggio? La mia professoressa di filosofia al terzo anno delle superiori si chiamava Pepe di cognome, Rosa di nome. Bella donna, ma soprattutto bravissima, amava il suo mestiere. Salve, prof.
2: Peperina, Pepe Rosa. E ancora, ciao RTL, anch'io mio fratello più grande di 16 mesi eravamo bullizzati a scuola. Vabbè, il nostro cognome è Scalzotto, quindi tutti scalzi a casa mia. Ecco, questa era la frase che probabilmente le dicevano più spesso.
1: Da ragazzini,
2: no?
1: Da bambini, insomma, ci si scherza su.
0: E poi c'è un'altra categoria.
2: Qual è ancora?
0: Che il nome e il cognome sono uguali.
2: E tipo, scusa?
1: Doppi?
0: No, non lo so. Romano.
2: Ma no, dai,
0: non penso. Fabio non si chiama Fabio, si chiama Romano.
1: Oppure Bianca Bianchi.
0: Bianca Bianchi, Valentina Valentini.
2: Però qui sono i genitori.
1: Cioè, che si applicano proprio.
2: Esatto.
0: Alessandro precisi, d'Alessandro.
2: No.
0: Esatto. Visto che oggi è Santa.
2: Però sembrano importanti, no?
0: Come ti chiami?
2: Alessandro d'Alessandro.
1: Nome di un re. Certo, come se io mi chiamassi Benedetta di Benedetto.
2: Capito?
0: Non ci ho pensato tanto.
1: Grazie mamma, grazie papà per avermi evitato questa cosa.
0: Sentiamo una novità, dai.

0: Angelina Mango, che te lo dico a fa che saremmo andati a finire qui. Nomi e cognomi che abbinati fanno sorridere.
1: Sì, allora, dai, dai, è stato sì.
0: La signora Bianca Farina.
2: Questa è facilissima. Ma anche una mia collega si chiamava la Franceschina Francesca e ha sposato Andreoni Andrea. È davvero incredibile. Ai tempi avevo voluto vedere i documenti di lui. Ma si sono scelti per questo, capito?
0: Ma abbiamo anche un paio di vocali.
2: Dai,
0: prego.
2: Sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. A proposito di nome e cognomi, a me fa sempre ridere tradurre in italiano certi nomi e cognomi di attori famosi. Cosa dico? Come per dire Kevin Bacon, Gavino Pancetta, oppure Vin Diesel, Vincenzo Gasolio. Fa troppo ridere. Ciao, un abbraccio.
2: Beh, in effetti è una bella idea, fa ridere.
0: Sì. Phil Collins, Filippo Collina.
2: Collina, certo.
0: Che poi Collina non si dice Collins, ma fa niente. C'è ultimo, Romantica.
4: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo e romantica, quanto ci piace giocare con le parole.
1: Beh, comunque ultimo è ovviamente il nome d'arte di, certo, Niccolò Morriconi.
0: Sì, sentite una voce, prego.
2: Questo gioco vinco io. Dai. Allora, dalla voce presumo si capisca, sono una donna.
0: Certo.
2: E io mi chiamo Verusca e di cognome Gianni. Okay. Quando vado a dare il nominativo anche nei vari uffici di qualsiasi genere mi fanno: ma Gianni è il nome o il cognome?
1: Ma no, dai, mi guardi?
0: Non è possibile.
1: Ma no, ma
0: poi apriamo il capitolo errori di trascrizione.
1: Sì, ah, meglio.

0: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
4: La spesa intelligente!
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su pharmaca.com.

0: Stay, Miley Cyrus, mancano 9 minuti all'1.
1: No, no, no. Anche oggi.
0: Allora, ci è arrivato qualche errore di trascrizione dai nostri ascoltatori al 378-378-1025?
1: Errore di trascrizione, no.
0: Secondo me succede di più quando tu dai un nome straniero e all'anagrafe Michael invece di scrivere.
1: Sì. Ah, beh, vabbè, sì. Quello è no,
0: però sì, quando sì, tu devi compilare i moduli, devi scriverlo come sei registrato.
1: Giusto, come va?
0: Quindi Michael.
1: Ah, proprio come lo pronunci, tu
0: sì,
1: dici? Ah,
0: esatto.
2: Perché? Beh, sì, cioè...
0: non avevi capito.
1: No, no. Beh, capito. Sai che noi ci arriviamo un attimo dopo, no?
0: No, no, tutto a posto.
1: Comunque tutto. Vabbè, se volete vi racconto la mia breve sì, disavventura. Io, vabbè, mia madre si chiama Pezzera di cognome.
0: Sì.
1: Un giorno dovevo fare una prenotazione per un bed and breakfast, l'iPhone mi ha cambiato il cognome, sapete che
3: con la correzione automatica,
1: con la correzione automatica, e l'ha chiamata Puzzera. E quindi siamo arrivate e veramente è stata chiamata così.
3: Vabbè, però quella era temporanea.
1: Almeno, sì, però insomma,
0: sì. La risposta rimasto... è sì, tra due o tre giorni se non mi lavo. Bene.
3: Molto bene, direi che possiamo andare avanti con la musica.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: loro.
1: Chi sono?
2: Ma lui chi è? Lui chi è?
1: Renato Zero. Sì. Siamo arrivati alla fine di questa puntata insieme di Viva l'Italia qui su RTL 102.5. Grazie Jessica. Grazie Paola.
2: E grazie Angelo. Ho visto entrare prima una sposa in bianco. Avete visto?
1: Bellissimo.
2: Il conte Galè in total white oggi.
1: Ringraziamo anche Enrico Aristarco e Fabio Romano per la parte tecnica.
2: Grazie.
1: A Prosecco Doc per essere stato con noi anche oggi.
3: E voi ricordatevi di godervi l'estate fino in fondo, un pranzo in famiglia, una cena all'aperto, un aperitivo al tramonto. Ogni momento può diventare speciale se condiviso con le persone giuste con un calice di Prosecco Doc.
2: Scegliete l'originale però, Prosecco Doc è sempre in bottiglia e proviene solo dalla Dreamland, le 9 province tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Prosecco Doc, share the magic of summer.
1: E noi continueremo con la magia dell'estate anche domani mattina. Buona giornata a tutti, ciao!
2: Ciao. Oh, baci!
1: Dove?
2: A Camogli, in provincia di Genova, anche lì le 13 in punto.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buona giornata da Ivana Faccioli. In primo piano il rincaro dei carburanti che sta mettendo in grande difficoltà gli italiani, soprattutto quelli che sono in viaggio per le vacanze estive. È in arrivo un nuovo sconto sulle accise. Valentina Iannicelli.
6: La proroga è sul tavolo del Consiglio dei Ministri, in programma alle 18. L'obiettivo è limitare la corsa dei prezzi del carburante, con il gasolio che in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è arrivato a 2,137 euro, un centesimo più di ieri. Quindi il prolungamento del taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino ai primi di settembre serve a tutelare gli italiani di rientro dalle vacanze. Poi il governo penserà a varare interventi più strutturali che possano proteggere le famiglie più vulnerabili, forse intervenendo sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Il ministro dell'economia Giorgetti punta però a una strategia europea, ma per il momento l'UE si smarca rimettendo la palla nel campo dei singoli stati. La tassazione dei margini di profitto delle industrie energetiche è anche la richiesta della segretaria del PD Elly Schlein, che vuole lo stop a misure tampone di pochi giorni che sanno di propaganda e ideologia, mentre il vicepremier Tajani chiede un confronto con i produttori e un contributo concordato, perché secondo il ministro parlare di extra profitti sa di cultura da Unione Sovietica.
5: Ora i rapporti tra Stati Uniti e Russia è ancora fumoso lo scopo della visita del capo della CIA a Mosca. Max Viggiani.
7: Buongiorno Ivana, il portavoce del Cremlino Peskov ha confermato la visita di ieri a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe, arrivato su un aereo militare la mattina e ripartito la sera per Riga in Lettonia. L'incontro, questo è stato detto, aveva come obiettivo di sviluppare contatti tra agenzie di sicurezza. Ratcliffe non ha incontrato il presidente Putin, ha precisato Peskov, secondo cui l'Ucraina sta perdendo la guerra e si sta disgregando all'interno. La guerra naturalmente va avanti, la Russia intanto ha respinto

0: la proposta di pace del presidente ucraino Zelensky, che prevedeva anche una zona economica franca, quella del Donbass, gestita da paesi terzi. Tutto questo mentre la scorsa notte un attacco con droni ha colpito la raffineria di petrolio della Lukoil a Norsi, nel distretto di Nizhny Novgorod, una delle più importanti della Russia. Attacchi anche contro Wildberries, il più grande rivenditore online russo a Kotovsk. È tutto a te.
1: In Lombardia c'è il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal servizio sanitario regionale. È morto Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla. Come spiega l'associazione Coscioni, è la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria, ma il primo caso nel quale il servizio sanitario regionale ha organizzato l'intera fase attuativa. Una notizia appena arrivata: un elicottero è precipitato in Alta Valle Antrona in Piemonte. È successo in tarda mattinata a circa 1400 metri di quota. Il piccolo mezzo avrebbe urtato i cavi elettrici, quindi si sarebbe incendiato e schiantato. Non c'è stato nulla da fare per il pilota e il passeggero. La borsa di Milano in questo momento, FTSE MIB più 0,23%. E siamo alla pagina sportiva. Buongiorno Enzo Tamborra.
2: Buona giornata Ivana. In apertura il calciomercato e braccio di ferro tra la Fiorentina e Moise Kean, il calciatore fortemente tentato dal trasferimento al Como. Questa mattina è arrivato tardi all'allenamento con i Viola e non si è allenato. La Juventus invece sulle tracce dell'ex milanista, che sì, ma deve fare i conti con l'inserimento improvviso della Roma. Su Rafa Leao ci sono i turchi del Galatasaray, gli inglesi della Aston Villa. Per le coppe europee domani i sorteggi della fase gironi di Champions League. Sempre domani alle ore 20 la gara di ritorno dei playoff di Conference League tra Apoel, Tel Aviv e Atalanta. Radio Cronaca integrale del match su RTL 102.5. All'andata, la ricordiamo, finì 0-0. Infine, per la pallavolo, gli europei femminili Italia e Francia, entrambe a punteggio pieno e già qualificate, si sfidano questo pomeriggio alle 16 per il primo posto nel girone D. E per lo sport è tutto.
1: Grazie Enzo, ora prima il meteo e poi il traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore con l'anticiclone in rinforzo sull'Italia, una giornata sostanzialmente stabile, di cielo sereno poco nuvoloso, un po' di variabilità solamente all'estremo nord-ovest e sulle Alpi, qui con qualche breve piovasco del pomeriggio. Caldo in accentuazione, soprattutto clou del caldo venerdì e sabato, con punte anche di 40 gradi al centro-sud. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole sulla rete, poche le eccezioni. Partiamo dalla A16 Napoli-Canosa, dove tra Lacedonia e Vallata verso Napoli c'è un chilometro di coda per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion. I soccorsi sono sul posto e fanno defluire le code in corsia di emergenza. Queste le principali notizie al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.
1: Grazie per averci seguito. La miseria e nobiltà. Più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Powers Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powers Estate 2026? Venite a scoprirlo. Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass. Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
6: E ta ta ta!
7: Mamma mia, mamma mia, mamma mia!
8: Miseria e nobiltà!
6: Mi piace e tum!
8: Ah, ah.
6: Mi ripiace e tum!
8: Tum!
6: Sembra incredibile!
8: Ma siamo pazzi!
9: Ci siamo, buongiorno, è mercoledì, signori, è metà settimana! 26 agosto, 13:07 minuti, miseria e nobiltà, oggi una collegiale!
6: Vero, c'ho il collettivo da collegiale, ma di quelle tremende, però, quelle acque che...
9: Conte Galè, come stati?
8: Oh, mamma.
6: Bene, grazie.
10: Bene, so bonjour.
6: Bonjour, un saluto, non presso bisogno, come ça va bien?
10: Très bien, merci beaucoup.
9: Signorina Simpone, lei non perde il vizio di togliersi la bronzatura dalla faccia.
10: Capisce? Ma ragazzi, ma mai, scusate, mi sono impegnata così tanto in queste due settimane e lo zappone.
9: Ah, beh, non è che le presta.

Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto,

0: Roma, sì, al contrario, Roma, dice Achille Lauro. Ma la vedrei bene come re di Roma, Conte,
1: sì,
0: dai.
1: Sì, io lo vedrei. Lo vedo, no, lei. Ma io certo che c'entra, ma lo sarò stato in una vita passata.
2: Esatto. Non lo so, guardi.
1: Chissà, ho una cortigiana.
0: Sì, sì. Senta, regina di Roma.
1: Ma io lo vedrei bene invece Achille Lauro anche a sfilare, insomma.
0: Bravo,
1: anche
0: sì, sì.
1: In una manifestazione.
2: Dice l'altezza ce l'ha,
1: l'altezza ce l'ha, il fisico è particolare.
2: Ma
0: perché,
2: tipo...
0: perché chiacchiereremo di quello.
1: È il periodo dei concorsi di bellezza, esatto. L'estate, no? E ieri vi avevo già buttato il sasso.
0: L'amo.
2: Ma qualcuno, e siamo già andati a cercarli, ecco. Vincitori, eh? Sì. Ma abbiamo un po' da discutere al riguardo.

0: vero.
1: Il weekend nel Wednesday, proprio nel mercoledì, così, caro. Su RTL 105. Signorina Simpone, nonché Virginia Chang.
2: Sì.
1: Ci dite mancano le cose importanti.
2: Pochi giorni, pochi. Il 2 settembre all'Arena di Verona arriva Future It's Live e quest'anno la lineup è super, perché con tutti gli artisti della nuova scena a far ballare tutta Italia ci sarà chi? Gabri Ponte.
3: Mamma mia.
2: Gli ultimi biglietti per il 2 settembre li trovate su ticketone.it.
3: Ticketone! Ecco, sappiamo anche quanti anni ha Gabri Ponte, perché ci hanno giocato,
1: esatto, sì,
3: a Viva l'Italia ampiamente, confondendolo con me, dicendo lui ne ha 53, lei, io ne ho un po' di più.
1: Come lei, più o meno, eccetera. Va bene.
2: Scusi,
1: così.
2: Ma adesso 58. Parliamo di concorsi di bellezza.
3: Certo, io potrei ancora partecipare.
2: Non ma non ha mai partecipato lei a un concorso di bellezza?
3: No, ma avrei potuto, sciocca.
1: Ma lei è la regina in discorso. Ma lei la corona, la mettiamo sopra i vincitori.
3: È caduta, è ruzzolata.
2: Il giudice.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
6: Super Protein? Che sarà mai?
7: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
6: Ideali per chi fa sport?
7: Ideali per tutti, sono super buoni.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
6: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
8: Cibu, cibu.

Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il

0: Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
1: Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
4: Ehi! Al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli, non rischiare! Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su pharmaca.com. International.

0: Nadia Fagiuolo, supermodel e Maneskin. Quando si parla di bellezza, di concorsi di bellezza, insomma, il conte è arrabbiato nero perché è stato eletto il più bello d'Italia.
1: No, reginetta d'Italia.
2: Ma se io vi dico, vi faccio il nome, a sto punto ci chiamano Riccardo Sparacciari, che è un bel signore di 27 anni,
0: bel ragazzo,
2: signore, un bel ragazzo, dai, alto 1,90 m, ma non si sa in base a quali canoni l'abbia eletto, perché al concorso di bellezza del più bello d'Italia ne sono usciti Gabriel Garco,
0: addirittura
2: Mastrotta, che da giovanissimo era molto carino, eccetera. Questo, boh, si saranno cambiati i canoni, ma
0: tra poco
2: anche la Virginia, quando l'ha vista, ha cacciato un urlo.
0: Tra poco spieghiamo, state lì.

0: Can Never Die Over Phonics su RTL 102.5. Allora, questo Riccardo.
1: No, allora, massimo rispetto, ovviamente è un bel ragazzo, un bell'uomo. Però, secondo i canoni classici della bellezza, abbiamo citato quelli storici del passato di questo concorso.
0: Certo, sì,
1: e ce n'era uno che ha intravisto in fila la signorina Simpone.
2: Ma anche due.
1: E anche due.
0: Ah, due.
1: Veramente molto belli, ma proprio quella bellezza che è
0: più semplice,
1: classica, che quando una persona è bella, che lo riconosce sia un uomo che una donna, anche se non è interessata.
2: Quindi,
1: al soggetto. Diciamo,
2: metti un po' d'accordo tutti.
0: I lineamenti fini.
1: Abbiamo fatto l'esempio di Brad Pitt. Brad Pitt è sempre piaciuto
0: a
1: tutti, uomini e donne,
0: anche
1: al
0: lei,
1: di là del...

0: Family Forever, anche Zayn e Taylor Swift in Miseria Novità su RTL 105. Ma allora, veniamo a monte, voglio
1: ecco,
0: dire.
1: Ora, no? Apriamo conte, proprio l'argomento perché abbiamo avuto un po' di cose da fare.
0: Se il conte Calè fosse uno dei giudici, dei giurati di un conto, quali sarebbero le caratteristiche per nominare una bellezza?
2: Il più poi vi dico quelli
1: ufficiali. Secondo me sarei un ottimo giudice a livello estetico, sinceramente, perché questo qua, queste signore giornaliste, dottoresse varie, sì, che erano in giuria, non si è capito con che criterio l'abbiano scelto.
0: O con che ormone.
1: Perché uno o due di quelli che erano in gara, sì, uno addirittura sembrava veramente Gabriel Garco da giovanissimo, era bellissimo.
0: Passata la moda.
1: Questo è un po' più palestrato, sì, un po' più. Sì, sì. Come posso usare un termine per non offenderlo? Un po' tamarro.
2: È un po', sembra un po' più un bodybuilder qua.
1: Esatto, ecco, infatti, ecco, lui l'ha anche dichiarato, è molto romantico, ama allenarsi, la palestra.
0: Curarsi, cioè, per carità.
2: Tra

0: poco i criteri ufficiali. Ve li racconto per
1: anche
0: bene.
1: Quelli del Conte che alla fine non ci ha risposto.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
7: Vedrai che qualità, Antonella!
8: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia!
9: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Red Lucky, anche Daft Punk su RTL 1025. Allora Armando ci dice: ragazzi, ho postato un reel critico sul più bello d'Italia.
1: Per me
0: non può di certo lavorare nella moda. Ha già partecipato a Uomini e Donne. Sì. Al massimo lo vedrei come ragazzo immagine. Gogo Boy.
1: Esatto, il Gogo Boy, sì, nei locali. Comunque.
0: Ma più di quello no.
1: Perché non è proprio la bellezza, è la bonezza, a chi piace quel genere. Ma fra l'altro,
2: vado un attimo di criteri prima.
1: Scusate, la giuria era guidata da una psicoterapeuta, Eugenia Alderisio, insieme a varie giornaliste, Gloria Giovannetti, Grazia Garlando, insomma varie, quindi anche persone, come dire, intellettuali, donne intellettuali.

0: che chiude la prima ora di Miseria Nobiltà in questo mercoledì su RTL 102.5. Allora, questi
1: ragazzi,
0: canoni.
1: No, facciamo, sì. Poi dopo la regia ci dirà i canoni.
2: Niente, non li diremo mai, no, in pratica.
0: Verso le 16.
1: Lanciamo il domandone. Ma secondo voi ha ancora senso fare i concorsi di bellezza?
0: Dai, ne parliamo. Adesso giornale orario.
1: Anche a Villa Puzzu, in provincia di Sud Sardegna, sono le 14.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Raffaella Coppola. In apertura il primo caso di suicidio assistito gestito dal servizio sanitario. Sentiamo in diretta Max Viggiani.
4: Buon pomeriggio Raffaella, si tratta del primo caso di suicidio interamente assistito gestito dal servizio sanitario regionale, quello della Lombardia in questo caso. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza del servizio sanitario regionale lombardo. La richiesta era stata fatta 9 mesi fa. Come ha spiegato l'associazione Luca Coscioni, Zuccarella è stata la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria ed il primo caso nel quale il servizio sanitario ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il reperimento e la somministrazione del farmaco usato, la strumentazione necessaria e l'individuazione del luogo nel quale procedere. È tutto a te.
2: Grazie Max. La Commissione europea ha ricevuto la lettera con cui l'Italia chiede di usare i fondi del SAFE per investimenti nel settore della difesa e della sicurezza. Lo fa sapere un alto funzionario europeo. I miliardi chiesti alla fine sono 8 su 14,9 prenotati in origine. Torniamo ora sulla devastante alluvione che ha colpito il Nepal. Sulla base delle registrazioni su dove siamo nel mondo, sono circa 90 i connazionali presenti tra Nepal e Tibet. Sono in corso le verifiche per accertarne le condizioni e garantire dove è necessario assistenza, e quanto si legge in una nota della Farnesina. Intanto è salito a 17 il bilancio delle vittime dell'alluvione e sulla base delle liste di 10 tour operator risultano irreperibili 384 viaggiatori, tra cui 291 cittadini stranieri. La cronaca: un aeromobile senza motore è precipitato questa mattina in Piemonte, sono morte 2 persone, un uomo di 60 anni e una donna di 63. L'incidente, secondo quanto riferisce il 118, è avvenuto nella zona della diga di Campiccioli nel Verbano Cusio Ossola e sul posto è intervenuto l'eli soccorso. Prima di passare allo sport, una notizia che arriva dalla BBC: Harry e Meghan tornano oggi nel Regno Unito. E ora lo sport, Champions League, Tamborra.
5: Questa sera le ultime gare dei preliminari, poi sarà completo il tabellone di Champions League che domani alle 18 a Monte Carlo prenderà vita con il sorteggio della fase a gironi. Il format è lo stesso delle ultime 2 stagioni, 36 le squadre partecipanti divise in 4 gironi, è una classifica unica che stabilirà le prime 8 classificate che si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale, quelle tra la 9 e la 24esima posizione che dovranno passare dei playoff e infine le altre che verranno eliminate. 4 le italiane in corsa, l'unica di prima fascia è l'Inter, di seconda fascia è la Roma, di terza è il Napoli, di quarta è il debuttante Como. La prima giornata della fase a gironi si completerà tra l'8 e il 10 settembre.
3: Via Radio.
6: Buon pomeriggio da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le principali notizie, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 7 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze per un incidente in cui sono rimaste coinvolte 3 auto ed 1 moto, mentre sull'A14 Bologna-Taranto si sono formati 5 km di coda tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna in seguito ad un incidente tra 2 auto. Sui rispettivi luoghi degli eventi operano il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Con questo per il momento è tutto, a te Raffaella.
2: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
8: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce. RTL 102.5.
9: veramente nudo, non vedo l'ora, vai!
0: Nudo, nudo, miseria e nobiltà.
1: Ta ta ta ta, mamma mia, fatto bene la mano con questa manina da tigellino fiorentino piccolo.
0: Ah, piccoli, ci occupiamo di bellezza.
1: Di bellezza.
0: Qualcuno dice, ma quale giudice? Il conte è lui che partecipa.
1: Capito, ma poi conte nudo, guardi come sono castigato, sembra un collegiale oggi.
0: Guardi che è ancora summer, eh? Fa caldo,
2: no, ma qua dentro c'è una bella aria condizionata,
1: tutto bianco, però più summer di così.
0: Leandro dice: l'unico concorso di bellezza che ha senso è quello dei cani.
1: Ha ragione,
0: perché poi si montano la testa,
1: le dive e i diventi, poi gli uomini e le donne sono un po' tutti montati, un po' parecchio rifatti.
0: Signorina
1: anche
0: Simone,
1: gli uomini,
0: ha visto come sviava sull'argomento
2: dei criteri. Non li vuole sentire, il conte,
0: anche
2: non
0: i suoi personali non li vuole dire,
1: no, che glieli voglio far dire bene con i tempi giusti.
0: Bene, con
2: vabbè, arrivato.
1: Ciao.
0: Bene, dai. Andiamo.

come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio.

0: che poi è San Lorenzo, perché è la sua notte, no? Lorenzo,
1: cioè,
0: però è passata, sono passate due settimane, te lo diciamo.
1: Era il 10 di agosto. Comunque ci sono stelle che cadono e stelle nascenti,
0: esatto.
1: Quelle che vengono elette o eletti nei concorsi di bellezza sono delle stelle nascenti,
0: sì.
1: Ricordiamoci che da Miss Italia sono uscite
0: tante,
1: la Lore, la Lollobrigida,
0: però il più bello
1: Mangano.
0: D'Italia ha perso un po' fascino negli ultimi anni,
1: sì,
0: in tutti
1: anche
0: i sensi,
1: Miss Italia,
0: no?
1: L'ha
2: in
1: perso.
2: Tutti i sensi, scusi, qual è il senso principale,
0: quello di cui stiamo parlando adesso,
1: sì, appunto. Allora, i criteri.
2: Allora, bellezza estetica e fisica, quindi, come dicevamo, lineamenti del viso, okay, proporzioni, forma fisica curata, il portamento e sfilata, come i concorrenti si muovono e si sfilano sul palco durante le diverse uscite, carisma e personalità, la capacità quindi di bucare lo schermo e versatilità e categorie specifiche, praticamente vengono anche dati un po' di fasce collaterali per il cinema, la TV,
1: certo,
2: lo sport, il web, la moda,
1: come
2: capito?
1: Miss Italia, donna,
0: sì, capito.
1: Certo.

0: Analizza la sua maschio su RTL 101.5, quindi i criteri che abbiamo detto poco fa.
1: Parlavamo proprio di maschi, non di so, Mister Italia maschi. 2026.
2: Il più bello d'Italia.
0: Sono
2: bello
0: stati, d'Italia. Non sono stati rispettati da quello che abbiamo detto.
1: No, e allora, secondo noi no. A regola sto, Riccardo.
2: Noi non l'abbiamo visto, non l'abbiamo visto sfilare, non sappiamo a livello di carisma, di personalità come
0: questo
2: sia.
0: Vero.
2: Noi
0: l'abbiamo
2: visto solo un po' esteticamente.
1: Solo in foto. Allora, in foto vedi solo i canoni della bellezza, ma magari lui era più carismatico di altri. Simbo

0: Muoveva, sfilava bene magari, però muoveva benissimo il lato B che alle donne colpisce molto.
1: La signorina Simpone ha detto no comunque.
0: Lei ha detto no.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Noi ci siamo e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
7: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
6: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
7: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.

0: Dai che fai, c'è Brescia su RTL 102.5.
1: Dai,
0: per fortuna non siamo solo degli involucri, perché tanti ci dicono: ma ragazzi, ma dove è finito lo charme, la vibrazione,
1: infatti,
0: il sorriso?
1: Guardi, una delle nostre ascoltatrici più intelligenti, secondo me, dice: ciao ragazzi, concorsi di bellezza trovo che siano manifestazioni simpatiche, ma che lasciano un po' il tempo che trovano. La bellezza è soprattutto soggettiva, può trovarci oggettivamente d'accordo, ma resta sempre un'espressione di gusti personali, eccetera eccetera, ed è vero
0: la
1: che è
0: così, la consapevolezza anche, quello che uno ha vissuto, no, che porta
1: tante
0: nella
1: cose.
0: Comunicazione
2: comunque io stavo anche un po' stalkerizzando sia i loro siti che i vari social. Praticamente il sito è aggiornato fino al vincitore del 2009-2010.
0: Recente.

0: I'm Here for Someone Else, Benson Boone, è quello delle capriole, no?
1: Quello, sì, caro,
0: sempre quello delle capriole, chissà quante ne ha fatte quest'estate. Su RTL 105, ma c'è un vocalone, vero Angelone?
2: Sì, una mia concittadina.
0: Tra poco. Elaborando.
3: Allora,
0: però,
3: Conte, allora mancano però le i suoi di criteri, allora, perché lei ha un po' sviato, ma non li ha ancora detti.
1: Ora ve li dico i miei. Un tempo era fondamentale che i partecipanti, sia uomini che donne, fossero estremamente naturali. Bellezze naturali.
0: Esatto.
1: Okay. Adesso invece sono rifatti sia gli uomini che le donne.
0: Ma il tatuaggio lo approva o no?
1: Un tempo no, adesso sì, perché
0: lo può approvare.
1: Poi i tempi sono cambiati.
0: Ecco.
3: Okay.

0: manca anche Katy Perry per gli amici. Che ti perdi, Conte.
1: Che ti perdi. Nulla, noi non ci perdiamo nulla.
0: RTL 102.5. Allora, Angelone spinge, devo dire la verità, col vocalone. Andiamo a sentirlo, dai.
2: La
0: dai.
2: Cosa che più conterebbe per me potrebbe essere la scia che uno lascia.
0: Beh, vedete.
2: Quel famoso charme, quel carisma.
1: Brava.
2: Che solo il Conte lo può capire.
1: Grazie.
0: Cioè, ma il Conte è. Vogliamo parlare di più bello d'Italia.
1: Io poi lascio una scia di maresciallo.
3: Quindi conta anche la scia del profumo, Conte.
1: Secondo me sì, ma l'allure, il carisma,
0: sì, carisma, il generale, il portamento, il modo
1: di fare. Poi c'è un messaggio che leggerò che insomma trova un po' i concorsi di bellezza un po' anacronistici di questi tempi. In un certo senso non ha torto, però giusto che ci sia, no? Per carità.
0: Ma si fanno spettacolo, Conte, se no di cosa parliamo io e lei?
1: È tutto spettacolo.
0: Sì.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro in store, app e su decathlon.it.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro

0: stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Ehi, al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su pharmaca.com. International.

0: Liar Liar, Chris Cab in Miseria Nobiltà su RTL 102.5. Proprio lui, bugiardo, bugiardo. Scusate, bugiardo. La signorina si impone, non sì. Caprizio of China, una delle sue domandine cinesi.
1: Domandona della giornata.
0: Domandone.
1: Ma lasciare la scia col profumo, caro Conte, è nobile o è misero?
2: Guardi, questa gliela appoggio in pieno perché troppo profumo non
0: è
2: va
0: misero.
2: Bene.
0: Ha ragione.
2: Cioè, non bisogna esagerare, bisogna anche cercare di usare dei profumi delicati, perché alla maggior parte delle persone un profumo che a te piace tanto magari all'altra
0: Bravo.
2: Persona non piace.
0: Allora dico questa, in questo periodo ho ricevuto tantissimi abbracci, voi sapete anche il motivo,
2: ti
0: no?
2: rimane addosso.
0: Alcuni mi hanno, mi hanno lasciato
2: la scia,
0: dei
2: profumi
0: terribili, scusate.
2: Ma il, no,
1: il come la bellezza anche il profumo è soggettivo.
2: Ma, esatto. Diego, il mio non lascia la scia,
0: carità.
2: Io la posso abbracciare, baciare quanto voglio e il mio profumo le piace.
0: Ma è un invito?
2: No, era una constatazione.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Beh, a proposito di bellezza, ma quanto sono belli i Blues Brothers.
3: Ma sì, de gustibus non disputando
2: me. Bellezza artistica, bellezza cinematografica, musicale.
4: E ora parla anche in latino il conte,
3: sì,
4: sentito.
3: Esatto, è una questione di creatività anche nella bellezza talvolta.
2: Anche in greco mi piacerebbe sentirla, eh?
3: Sì.
2: Questo è Everybody Needs Somebody, il nostro Millennium Blues Brothers.

0: Force, Everybody Needs Somebody, su RTL 102.5. Ah, però per chiudere c'è un bel messaggio.
1: Sì, sì, un resume. Lega. Sono Luciana, vi seguo sempre con molto affetto. Ammetto che i concorsi di bellezza non mi hanno mai fatto impazzire, ma è nel 2026. L'idea di sfilare davanti a una giuria per essere valutati sull'aspetto estetico sembra quasi una

0: anacronismo, cioè, ha ragione, eppure continuano a resistere, segno che il fascino del palcoscenico e la ricerca del consenso visivo sono ancora radicati nella nostra cultura.
1: Hanno il loro pubblico,
0: ma sì, è giusto che esistano, però hanno meno importanza rispetto a prima, figuriamoci.
2: Abbiamo finito, grazie alla regia Conte Calè, signorina Simpone
1: e lo Zappone, ciao.
0: Grazie a voi, ciao.
3: Il 27 agosto su RTL 102.5 c'è la Radio Cronaca Show dell'Atalanta in Europa. Ascoltate i playoff su RTL 102.5. Noi dire Conference League.
4: RTL 102.5 Time.
1: Anche ad Appiano Gentile, in provincia di Como, sono quasi le 15.
3: RTL 102.5 giornale orario.
5: È mercoledì 26 agosto, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura il caro carburanti, se ne parlerà anche nel Consiglio dei Ministri di questa sera. Valentina Iannicelli.
6: Appuntamento alle 18 a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri. Sul tavolo due decreti legge, il caro carburanti innanzitutto, poi si parlerà anche di impianti strategici per il paese come l'ex Ilva. Dunque in primis la proroga del taglio delle accise per un valore di 17 centesimi al litro del gasolio, da prolungare almeno fino a fine agosto per tutelare il rientro degli italiani dalle vacanze nel prossimo weekend da bollino rosso. Un'estensione di qualche giorno che darà il tempo al governo di rendere la misura strutturale per avvantaggiare le famiglie più bisognose. La tassazione degli extra profitti alle compagnie petrolifere è il nodo intorno a cui si ragiona per trovare le risorse. Il ministro dell'economia Giorgetti vorrebbe che fosse l'Europa a intervenire a livello comunitario per rendere più equo il provvedimento, ma l'UE si è smarcata. Dunque le opposizioni invitano il governo ad agire sui profitti delle compagnie energetiche, mentre il vicepremier Tajani ritiene che parlare di extra profitti sa di cultura da Unione Sovietica.
5: Ora ci spostiamo in Gran Bretagna per il ritorno dall'America del principe Harry, della moglie Meghan e dei due figli. Mario, vai!
7: 6 anni dopo la rottura con la famiglia reale, Harry e Meghan rimettono piede nel Regno Unito, ma senza tornare a corte. Dalla California alle Verdi Coswolds, secondo la BBC, il duca e la duchessa di Sussex sarebbero rientrati con i figli a bordo di un volo privato, pronti ad una nuova vita lontano dai riflettori di Buckingham Palace. La famiglia si è stabilita in una proprietà privata nelle campagne inglesi, non lontano da Londra, con i due bambini già iscritti a scuola. Per Harry e Meghan invece nessun ritorno ai doveri ufficiali, vivranno in Gran Bretagna come membri non attivi della famiglia reale. Del loro trasferimento sono stati informati Re Carlo e i principi del Galles. E mentre ricomincia la vita britannica, resta il punto interrogativo della sicurezza. Dopo la battaglia legale persa da Harry, non è ancora chiaro quale protezione sarà garantita alla famiglia nel Regno Unito.
5: È morto oggi il marchese 97enne Vittorio Frescobaldi, patriarca della nota famiglia produttrice di vino da 700 anni. Apparteneva alla 31esima generazione della nobile famiglia fiorentina. Infine il calcio, partiamo dalle polemiche su Gianni Infantino. Enzo Tamborra.
8: La Federcalcio ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni del presidente della FIFA in programma a marzo 2027. Una scelta, spiega la Federcalcio, in linea con la posizione dell'UEFA avversa alla governance del calcio mondiale. Oggi intanto, con gli ultimi tre preliminari di Champions League, si completa il tabellone ufficiale. Domani alle 18 a Monte Carlo i sorteggi. 36 le squadre in lizza, divise in 4 fasce. In prima fascia per gli italiani c'è l'Inter, in seconda c'è la Roma, in terza il Napoli, in quarta c'è il Como. Ed intanto, sempre a proposito di coppe europee, domani alle 20 si disputerà la gara di ritorno dei play-off di Conference League tra Hapoel Tel Aviv e Atalanta. L'andata è finita 0-0. Radio Cronaca integrale del match su RTL 102.5.
5: È tutto, c'è Via Radio.
3: Via Radio.
9: Grazie Max, bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 9 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze per un incidente da poco risolto. A chi viaggia verso Bologna consigliamo comunque di uscire ad Incisa e rientrare in autostrada a Firenze Sud dopo aver percorso la provinciale 1 Aretina. Mentre sull'A14 Adriatica registriamo 8 km di coda tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna per un incidente anch'esso ora risolto. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza a te.
5: Grazie Luigi, buon lavoro, ci risentiamo dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1.

0: settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
1: Le 15, 4 minuti, buona settimana ancora a tutti, siamo partiti, siamo a mercoledì, quindi qua il countdown è ufficialmente iniziato.
2: Stringe, il tempo stringe, sì. Mancano 5 giorni, 6 giorni, quanto è più o meno? Sì. Sei giorni per la precisione.
1: Perché agosto è di 31.
2: Esatto. Amici, buon pomeriggio. Lei è la Zacca.
1: Lui è Matteo Campese. Voi ci siete?
2: Ci
1: ovunque
2: sono.
1: Voi siate, noi siamo qui per voi. Potete usufruire, per esempio, della radiovisione sul 36 del vostro televisore. Potete seguirci con nell'automobile, nella
2: Fattelo.
1: Radio in macchina,
2: Fattelo.
1: Da casa. Dalla social TV, da TikTok, da Twitch,
2: sì,
1: ragazzi.
2: Telepatia, anche potete anche, stringervi anche, fortissimo,
1: certo.
2: Due dita attorno qui alle tempie e fare sintonizza e noi compariamo con la nostra voce.
1: Noi siamo voi.
2: Rassicuranti. Salutiamo anche Telepass in apertura di questo appuntamento insieme, i nostri registi, gli amici di Miseria e Nobiltà che vi hanno accompagnato fino a qui.
1: E allora partiamo, ho qualcosa per te.
2: Ligabue.

0: Irem alle 15:13 minuti in the flight in questo mercoledì 26 di agosto 2026 pomeriggio. Ne hanno parlato tutti, ma questo programma si occupa di musica e dunque per forza di cose la notizia del giorno è la scomparsa di Dolly Parton, a cui ovviamente rivolgiamo un pensiero.
1: Assolutamente, anche perché pensavamo a lei proprio ieri, no? Stavamo parlando di quanto è straordinaria. Si parlava di Ozzy, forse, no?
0: Sì, dell'avatar, della possibilità che ci fosse un avatar suo.
1: E tanti hanno reso omaggio ovviamente a Dolly Parton, anche delle infrastrutture, diciamo così, cioè, tipo l'Empire State Building, sì, tutto di rosa, il ponte di Nashville, sì, a Times Square, la palla, sai, quella che scende a Capodanno, è tutta da rosa, in omaggio proprio al ricordo della grande Dolly Parton.
0: Lei era tra i simboli dell'America.
1: Assolutamente.
0: Era una bandiera vivente.
1: Trump vuole una settimana di bandiere a mezz'asta.

0: El Barrio Mahmood su RTL 102.5. Ancora buon pomeriggio a tutti, ben trovati qui in The Flight.
1: Amici, ne parlavamo prima, mancano sempre meno giorni alle nostre grandi feste di inizio settembre, il 2 nello specifico, all'Arena di Verona ovviamente, arriva Future Rates Live.
0: E quest'anno... Quest'anno è questo l'effetto della lineup che sì. È super, perché con tutti gli artisti della nuova scena a far ballare tutta l'Italia tutta l'Italia.
1: Ci sarà Gabri Ponte. Allora amici, ultimi biglietti per il 2 settembre li trovate su ticketone.it.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
6: Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

0: Francesca Michielin, Vulcano su RTL 102.5 alle 15:28 and the flight.
1: Gli amici della Social TV già si stanno portando avanti, stanno elencando tutta una serie di uscite discografiche attese tra un paio di giorni per questo venerdì. Insomma, escono un sacco di cose. Tipo? La Nannini.
0: Ah, sì.
1: Meraviglioso errore, canzone scritta con Brunori, Sass e Di Martino. C'è grande curiosità. Poi esce il nuovo di Salda Vinci.
0: Ma è quello che fa meraviglioso errore
1: non di averti così accanto.

0: Raff con due su RTL 102.5, sospiro ci sta, 15.36, and the fly, sì, romanticherie, ci sta
1: sì,
0: bene.
1: Sì, sì, ci sta bene, poi insomma siamo tutti un po' rattristati, no, dalla scomparsa improvvisa di Dolly Parton, che comunque è un'artista straordinaria che ha scritto pagine importantissime, non soltanto della country music, ma ricordiamo anche che ha avuto una carriera d'attrice mica da ridere, tipo dalle 9 alle 5 orario continuato, film bellissimo.
0: E una canzone poi che si chiama 9 to 5.
1: 9 to 5, tra l'altro poi l'Empire è stato acceso con le luci rosa proprio alle 9.25, 9 to 5,
0: esatto.
1: 9.25. E poi un altro film bellissimo, se qualcuno volesse riproporlo, che fa veramente piangere, che è Fiori d'acciaio, bellissimo.
0: Fiori d'acciaio.
1: Julia Roberts.
0: E lei recita anche in questo film?
1: Assolutamente sì, fa la parrucchiera.
0: Dolly Parton, tra le tante cose che ha fatto anche musica.
1: Ha voglia. Ha una canzone, avevamo una canzone, cioè c'è ancora, è chiusa in una stanza particolare della sua casa.
0: Sì.
1: E le ha richiesto che quella canzone esca nel 2045.
0: E prima di quella data lì non si può sentire.
1: No.
0: E l'ha detto da Jimmy Fallon questo, sì. Ho detto ogni tanto sono tentata, dico al mio staff adesso vado lì e la apro, e fanno no, ma non la puoi aprire, hai detto di no. Allora, no,
1: tra l'altro poi c'è la canzone di Jolene che è famosissima, che l'ha rifatta anche Beyoncé, per dire, nel suo album,
0: anche White Stripes, e l'altra sera a sorpresa
1: sì anche Madame ce l'ha fatta sentire.

0: Of Monsters and Men con Little Talks su RTL 102.5 alle 15.44 in The Flight, loro che vengono dall'Islanda, come dicevamo negli scorsi giorni, meta di pellegrinaggio di Elisa, sì, Emma ed Hardast, tutti insieme appassionatamente.
1: Beh, anche i pinguini, no?
0: Anche i
1: pinguini,
0: certo.
1: I pinguini ci hanno fatto proprio un disco.
0: Hanno fatto, tra l'altro, Elisa, se non ricordo male, ha messo un post sui suoi social adesso, sì, dove raccontava un po', diciamo, com'è andata. Tra loro tre, chi è che guida, secondo te? Chi è quello che è più papabile alla guida?
1: Emma.
0: Brava. Emma è quella che a quanto pare si è messa lì a macinare chilometri.
1: E poi ha fatto dalle stelle alle stalle, perché l'abbiamo vista mentre lavava un cavallo.
0: Vabbè, e perché non ha paura di sporcarsi le mani, grande. Assolutamente.

0: Attenzione, attenzione. Charlie Puth su RTL 102.5 alle 15.51 in the flight. Bisogna prestare attenzione anche alla propria salute, alla forma fisica, ed è per questo che mandiamo un abbraccio anche a Eros Ramazzotti.
1: Sì, sì,
0: che
1: sì,
0: ha avuto bisogno
1: operato.
0: Di un attimo, no?
1: Sì,
0: di...
1: sì, adesso ferma ovviamente il tour, ma certo. Riprenderà anche meglio di prima.
0: Dopo un'operazione alle corde vocali,
1: assolutamente,
0: che sono abbastanza
1: sì.
0: importanti per un
1: beh,
0: cantante.
1: Direi. Ciao Eros!
0: Ciao Eros, un grande, grande abbraccio.
1: Mi raccomando, poi c'è tempo sempre per fare concerti, dai.
0: Sì.
1: Poi vabbè. Lui ha già girato mezzo mondo.
0: Sì, cioè, ma lui è che... il tour mondiale di Eros li fa, se ricordo bene, dalla fine degli anni 80.
1: Sì.
0: Cioè, e non è una battuta, cioè, già 88 credo fosse cose del genere.
1: Sì, sì, sì, lui è uno che viaggia, che gira tanto, è tanto amato in tutto il mondo, quindi insomma lo salutiamo. Adesso giustamente riposati, perché poi ti vogliamo ancora più grintoso.
0: Ma certo che sì, certo che sì. Amici, rimaniamo da queste parti, se sei d'accordo. Magari attorno ad un tavolo, perché
1: sì,
0: poi
1: okay.
0: uno c'ha bisogno ogni tanto anche di fermarsi.
1: Beh, questo... poi lui è il grande amico di Eros.
0: Capito?
1: Viaggio.
0: Ti metti lì, pensa tutta questa frenesia, fai un attimo.
1: Sì.
0: Parliamone con le gambe sotto al tavolo.
1: Sì, sì, poi Giulio è una persona veramente
0: sì.
1: squisita, col suo album Solito Cinema, dove ha radunato un sacco di artisti, della nuova e della vecchia scena, vecchia però non è proprio da,
0: no,
1: della scena quella scena, storica.
0: Storica, ecco, l'ultima vengono. Canzone.
2: Canterò per te l'ultima canzone, la canterò perché

0: La versione di Whitney Houston di I Will Always Love You, canzone scritta da Dolly Parton nel 72, la voleva Elvis e le disse no.
1: Ma manco per, guarda.
0: No, okay, ma la canto io, poi arrivò Kevin Costner col suo fascino e disse mi serve quella canzone lì.
1: Ok, darling, okay, you darling. Can have it. Okay. Grande Dolly Parton che ha scritto questo capolavoro e grande Whitney Houston a renderlo immortale. Giornale orario. Anche a Bonvicino, in provincia di Cuneo, sono adesso le 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. In apertura la devastante alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia dispersi tra cui diversi turisti. La Farnesina fa ricerche sui nostri connazionali che risultano sul posto. Ascoltiamo Raffaella Coppola in diretta.
4: E sono stati rintracciati due italiani proprio nell'area colpita dall'alluvione in Nepal, ma stanno bene e vengono assistiti in questi momenti dal personale diplomatico, ha detto poco fa il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani. Non ci risulta ci siano problemi per altri italiani, ha aggiunto appunto il ministro, nelle ore in cui l'unità di crisi della Farnesina sta comunque contattando uno a uno tutti i 90 italiani presenti in Nepal e nell'intera regione tibetana, non quindi nella sola area interessata dalla frana e dall'alluvione. I video mostrano torrenti di acqua fangosa con onde alte 6 metri che hanno spazzato via case, strade e ponti in Nepal. E dall'altra parte del confine in Tibet una frana ha colpito il valico di frontiera di Giron. Il bilancio assolutamente provvisorio è salito ad almeno 31 vittime, ma in Nepal mancano all'appello 384 persone, la maggior parte dei quali sono cittadini stranieri. È tutto.
3: E il vice premier Tajani, durante il punto stampa al meeting di Rimini, ha parlato anche di prestito europeo per la difesa nel progetto SAFE. Abbiamo chiesto 9 miliardi invece degli iniziali 14 perché serve investire di più in sanità e politiche sociali, ha detto il ministro degli esteri, e ha aggiunto che la guerra in Iran ha reso indispensabili i fondi europei. Voltiamo pagina, il presidente americano Trump ha sospeso le richieste di visto per immigrati in tutto il mondo per consentire la formazione approfondita dei funzionari consolari, con l'obiettivo di istruirli per escludere i richiedenti che potrebbero necessitare di assistenza negli Stati Uniti. Secondo i media americani, coloro che avevano colloqui programmati presso ambasciate USA a livello globale hanno ricevuto nei giorni scorsi un'email che comunicava loro il rinvio dell'appuntamento. Continuiamo a parlare del presidente Trump, che durante un'intervista ha affermato che il direttore della CIA Ratcliffe è stato mandato in Russia per una visita di semi-routine. Vorremmo vedere la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il tycoon. Adesso torniamo in Italia, in Lombardia il primo suicidio assistito gestito interamente dal sistema sanitario regionale. Ascoltiamo Benedetta Mannucci.
5: È la terza persona ad ottenere il suicidio assistito in Lombardia, ma il primo caso nel quale il servizio sanitario regionale ha gestito l'intera fase attuativa. Domenico Zuccarella, 59 anni, malato di sclerosi multipla dal 2009, aveva presentato la richiesta di accedere alla morte assistita lo scorso novembre. Dopo 9 mesi è morto ieri con il supporto del servizio sanitario, che si è occupato del farmaco, della strumentazione necessaria e dell'individuazione del luogo nel quale procedere. A darne notizia è stata l'associazione Luca Coscioni. L'assessore al welfare Guido Bertolaso ha spiegato come la regione non avesse dato notizia del caso per rispettare la volontà del paziente, che aveva chiesto che la sua morte non venisse strumentalizzata e usata. Su temi delicati le istituzioni hanno un dovere preciso: applicare le regole, garantire i diritti e soprattutto rispettare le persone e le loro scelte, ha aggiunto Bertolaso.
3: Un'agenzia arrivata in questo momento in redazione: sale a 95 il numero dei morti nell'alluvione in Nepal. Vi daremo conto nelle prossime edizioni. Adesso tutte le notizie sul traffico.
2: Via Radio.
6: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 45 minuti per l'ingresso in Francia, mentre sulla 1 Milano-Napoli restano 4 km di coda tra Valdarno e Cisareggello verso Firenze per un incidente da poco risolto. Tutte le corsie sono dunque ora disponibili al transito. Spostandoci sulla A14 Bologna-Taranto registriamo invece code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Forlì e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna, mentre tra Pescara Sud e il bivio con la A25 verso Ancona si sono formati 2 chilometri di coda per un'auto in fiamme. Restando sulla A14 registriamo inoltre code a tratti per traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con la A13 verso Ancona. Per le stesse ragioni coda sul raccordo di Casalecchio tra Bologna, Casalecchio e il bivio con la A14 verso quest'ultima. Infine sulla A30 Caserta-Salerno segnaliamo 1 chilometro di coda per l'incidente di una moto tra Castel San Giorgio e Salerno in direzione proprio di Salerno. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5.

0: Very Normal People.
1: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
2: Vai!
3: Tutti!
4: Ehi! Oh! Ehi! Oh! Ehi! Oh!
2: Papà! Let's go! Hey. 5 minuti dopo le 16. Buon mercoledì pomeriggio se avete appena acceso la radio o la radiovisione al 36 del digitale terrestre. Questo è l'appuntamento con la classifica con Power It's Estate 2026. Tredicesima settimana su un totale di 13 settimane. Sempre più vicini al primo di settembre all'Arena di Verona.
4: Oh yeah! Dove conosceremo il tormentone di questa decima edizione di Power It's Estate, dove Matteo Campese vi farà vedere dei balletti. Ma solo lui balla, le ragazze no, le ragazze sono lì a fare giustamente le professioniste, mentre Matteo farà il giullare di corte, come lo fa all'interno di questo appuntamento che il mondo ci invidia, ed è l'ultima settimana, quindi l'ultima possibilità per i balletti. Ma parliamo di musica. The Bausa.

0: Magnetic, The Bowser. Power It's estate 2026.
1: Ma cosa ci succede quando arriva una cassa in quattro?
0: Ma ragazzi, poi siamo alla 13ª settimana, è stato un lungo cammino, 7 giorni su 7, concentratissimi su questa classifica, concentrati anche nel corso della settimana a vedere cosa votate.
1: Eh certo che sì, su RTL 102.5 Play, che rimane la vostra coordinata di riferimento. Avete ancora oggi, domani e dopodomani. Attenzione perché il 28 saluti e si chiude tutto, poi bisogna fare i conti per arrivare al 1° di settembre. Chi c'è? C'è Ultimo, adesso alla numero 31.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultimo.
1: Flick e flock.
2: Uno, due, tre, flock.
0: Ciao. Beh, abbiamo fatto due ore dopo.
2: Amici, la Power Hits estate in full effect. La tredicesima settimana è l'ultimo, è stato un lungo tragitto, ma ormai ci siamo quasi all'appuntamento fondamentale dall'Arena di Verona. Lo potrete seguire ovunque o sul posto, se siete stati fortunati e siete riusciti a trovare i biglietti, o lo seguite anche qui su RTL 102.5.
0: Sì, ci siamo, anche perché, come avete capito, siamo arrivati. Proprio, abbiamo proprio messo navi in porto. Attenzione, perché c'è chi sale come in classifica. In questo momento Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso è addirittura alla numero 3.

0: Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola, posizione numero 3 nella Power Hits estate 2026. Questi numeri che vi diamo sono relativi proprio al momento, in tempo reale. Questa canzone di Tommaso è alla numero 3, ma tutto può cambiare perché ovviamente questi voti valgono per far salire o scendere le vostre canzoni preferite. Quindi votate su RTL 102.5 Play.
1: Votate. Una considerazione tra di noi. Ma Tommy alla 3? Oh, roba importante.
0: È stato anche la numero 1.
1: È stato anche la numero 1.
0: Lunedì, sì.
1: Tutto gira, tutto cambia. Dipende solo dai vostri voti. RTL 102.5 Play. Registratevi alla community se ancora non l'avete fatto. Un voto al giorno a vostra disposizione.
0: E adesso c'è Somber, posizione numero 9. My body isn't ready.

0: Il suo stile l'ha trovato, non c'è niente da dire. Somber ha un marchio di fabbrica per le canzoni che secondo me è quel tocco di malinconia che sì. c'hanno sotto, che alla fine ti viene a prendere anche se non vuoi. My Body Isn't Ready, Somber, posizione numero 10 per lui in questo momento, ma io un refrescino ti dirò, glielo
1: ma
0: metto
1: sì, guarda,
0: lì.
1: Non si nega
0: 10-10, posizione numero 10.
1: Beh, però si sta comportando molto bene, addirittura è stato anche la posizione numero 5, almeno la più alta registrata a quest'ora, perché noi abbiamo il riferimento solo di quello che vi diciamo in tempo reale secondo i voti che arrivano nel corso di quest'ora, cioè tra le 16 e le 17.
0: State con noi, torniamo tra pochissimo in classifica.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
3: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Pharmaca.com.
9: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
10: Vedrai che qualità, Antonella!
11: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia!

0: 16:28 minuti su RTL 102.5, di nuovo in classifica in Power It's Estate 2026. La Zacca e Matteo Campese con voi fino alle 17.
1: E come stiamo facendo ormai da 13 settimane a questa parte, ogni giorno tra le 16 e le 17 apriamo il nostro magico link che ci permette di accedere direttamente alle canzoni in tempo reale che vengono votate da voi su RTL 102.5 Play, e vi diamo un po' una tendenza, quella che è la tendenza. Poi ovviamente tutto può cambiare nell'arco delle 24 ore, ancor di più nel fine settimana.
0: Sì, è il nostro sottosopra, come in Stranger Things.
1: Bravo, bravo.
0: Alla posizione numero 19 adesso Safe con Parlar d'amore.

0: Questo è il suo disperato erotico reggae ligure.
1: Sì, vero.
0: Di
1: vero.
0: Safe. Parlare d'amore, posizione numero 19 per lui in questo momento, lo sottolineiamo sempre.
1: Assolutamente.
0: In classifica.
1: Con Brescia, tra l'altro, all'interno di questa canzone, come sappiamo, Brescia è anche rientrato all'interno della classifica, quindi insomma, quest'anno un'edizione particolarmente, no, interessante,
0: sì.
1: Con tanti cambiamenti e insomma, meglio così, perché poi siamo alla decima edizione, quindi momento di grande celebrazione.
0: Ci stavo pensando agli altri anni, se entrano, rientrano, però quest'anno particolarmente.
1: No, è la prima volta,
0: vedi. E allora torniamo verso l'alto, posizione numero 11, ora per Samurai Jane.

0: Samurai J, Flamenco, Paranoia, posizione numero 11 nella Power Hits estate 2026. In questo momento vedo movimenti interessanti dei Bausa, per esempio, che sono passati dalla 15 alla 13. Somber invece ha perso un posto dalla 9 alla 10.
1: La classifica
0: è attiva, state votando le vostre canzoni preferite, continuate a farlo. RTL 102.5 Play.
1: Votare è il comandamento, anche perché mancano ancora pochi giorni. Adesso questa volta mi hai fregato.
0: Volevo vedere se giusto, sempre io.
1: È la sorpresa che mi che mi ha beccato. Il balletto è la tac importante. Se per caso siete in radiovisione, mi raccomando, recuperare subito. Bossa nostra, Gaia, alla 13.

0: Bossa nostra di Gaia su RTL 102.5 nella Power It's Estate 2026. State votando le vostre canzoni preferite, l'ultima settimana, quindi rien ne va plus. Fino a venerdì a mezzogiorno potete votare per la classifica settimanale. Poi ci saranno tutti i voti che sono pervenuti nel corso di 13 weekend e solo a Verona conosceremo il tormentone dell'estate.
1: E non pensate che sia già tutto deciso, giammai! No, tutto questo deve ancora verificarsi, dobbiamo ancora contare tutti i voti del weekend. Per contrastare questo calo del baffo, Francesco Gabbani subito, che così sistema la situazione. Posizione numero 10.

0: Summer Funk, posizione numero 9 adesso per Francesco Gabbani con la sua Summer Funk, lui che è stato anche in testa a questa classifica nella seconda settimana di Power It's Estate 2026.
1: Quindi abbiamo avuto la prima settimana Serena Brancale, giusto?
0: Confermo.
1: Poi la seconda Gabbani.
0: Confermo.
1: Poi Pinguini per quante settimane?
0: Sei
1: non consecutive,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: sei di fila,
0: sì,
1: poi
0: sì.
1: C'è stata Angelina Mango, poi di nuovo i Pinguini.
0: No, poi di Angelina Mango e Mengoni per due, poi di nuovo Pinguini e poi Angelina Mango di nuovo e Marco Mengoni.
1: E quindi sei Pinguini?
0: Sei di fila più una, quindi sette su 12.
1: Okay, va bene, insomma, staremo a vedere cosa succederà. Ma lo scoprirete soltanto vivendo, ma anche soprattutto partecipando alla Power Hits Estate il primo di settembre all'Arena di Verona. La seguite qui su RTL 102.5. Era una notte.

0: tattici nucleari, posizione numero 5 in questo momento nella Power Hits estate 2026. Ricordiamo che tra le tre nuove entrate di questa settimana c'è un'altra canzone che vede i Pinguini Tattici Nucleari nel pezzo di Fabri Fibra, che è Goya, che così per la cronaca vi dico essere la numero 20.
1: Ho controllato. In spagnolo si dicono Pinguinos Tácticos Nucleares.
0: Oh, hola.
1: Irama ora con Cabana.

0: Il nuovo giudice di X Factor, Irama con Cabana, posizione numero 14. Gli do un refrescino, sai com'è? Io per sicurezza. Sì, 14 sì, l'avevamo lasciato e lì si trova.
1: Allora, si sono mossi, per esempio, De Bausa, che sono scesi alla 13, Somber è sceso alla 10, poi è salita invece Gaia alla 12, Gabbani è risalito alla 9 e i Pinguini sono scesi alla posizione numero 6.
0: Non so se l'avevi già detto prima, ma anche Tommaso Paradiso ha guadagnato un'ulteriore posizione.
1: Sì, alla 2.
0: Alla 2, visto che prima era alla 3, tutti vi state chiedendo: e chi ci sarà adesso alla numero 3? Mula risposte qui in sottofondo. Partenope di Merck & Cremont.

0: Mark and Cremont con Serena Brancale, questa canzone insieme anche ai Colors, grande successo per loro, sono in questo momento alla posizione numero 3.
1: Posizione numero 3 per loro, quindi podio virtuale, una canzone che va detto si è sempre comportata bene, sì, e voi altrettanto, cioè l'avete sostenuta tantissimo, l'avete votata su RTL 102.5 Play e i risultati sono questi.
0: Staremo a vedere come andrà a finire, siamo tutti molto curiosi, ma lo potremo sapere soltanto il 1° di settembre.
1: A proposito di primo, ecco chi c'è la numero 1, Canto d'amore.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e naturalmente Marco Mengoni, la canzone Canto d'amore, quindi hanno fatto un 3 settimane non consecutive al numero uno, giusto?
2: 3 settimane non consecutive, esatto, sì, 3 in totale.
1: Nelle classifiche settimanali, perché come sappiamo poi la classifica finale generale è tutta un'altra storia. Questo riguarda i vostri voti della settimana, quelli per esempio che state esprimendo anche in questo momento su RTL 102.5 Play.
2: Attenzione perché perde un po' terreno la prossima canzone, bisogna sostenerla. Emma e Fabri Fibra, adesso li troviamo al numero 16.

0: Andiamo con il refreshione finale della giornata.
1: Assolutamente sì. 3, 2, 1, refresh.
0: Eccolo qua. Alla 5, Noemi con Tu cosa fai questa sera.
1: Alla posizione numero 4, Mazzana con Dance Cheeria.
0: Merck & Cremon con Partenope. Adesso alla numero 3.
1: Alla 2, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.
0: Mentre alla posizione numero 1, fino a pochi secondi fa, c'erano Angelina Mango e Marco Mengoni. Invece c'è Max Vigiani che è in testa alle nostre classifiche, che infatti tra poco testimonierà il suo primato.
1: Allora, ringraziamo anche Telepass. Io ringrazio Matteo Campesi.
0: Io la Zac, ci ritroviamo domani.
1: Oh yeah.
2: Il 27 agosto su RTL 102.5 c'è la Radio Cronaca Show dell'Atalanta in Europa. Ascoltate i playoff su RTL 102.5. Noi dire Conference League.

0: anche a Morbello, provincia di Alessandria, sono le ore 17.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È mercoledì 26 agosto, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura vi parliamo della devastante alluvione avvenuta tra Tibet e Nepal. Il bilancio delle vittime, lo sentiremo tra qualche istante, è pesantissimo. Centinaia dispersi, due gli italiani presenti in zona che per fortuna stanno bene, ma per tutte le notizie dell'ultima ora andiamo da Raffaella Coppola. A te, Raffaella.
3: Proprio così, Max, i nostri due connazionali sono in buone condizioni ma restano bloccati da oltre 10 ore su un lembo di strada ora impraticabile con l'autobus che avrebbe dovuto portarli a Kathmandu. La via infatti è sommersa in più tratti, hanno raccontato gli stessi al Corriere della Sera. A fare il punto della situazione, soprattutto sugli italiani, il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani. Ascoltiamo.
4: Ma per quanto riguarda il Nepal, c'è stata questa grande frana, c'erano due italiani coinvolti, stanno bene, siamo in contatto con loro e con le loro famiglie, seguiamo il percorso perché possano rientrare in Italia nel modo migliore possibile, ma insomma non ci risulta che ci siano problemi per altri italiani.
3: Il commercialista e il pasticcere, entrambi bresciani, sono gli unici due italiani nell'area travolta da torrenti di acqua fangosa in Nepal con onde alte 6 metri che hanno spazzato via case, strade, ponti, uccidendo 95 persone secondo l'ultimo bollettino aggiornato e oltre 400 persone risultano disperse, mentre per la frana in Tibet si contano 3 morti e 265 dispersi. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha assicurato che Bruxelles è pronta a mobilitare ulteriore assistenza europea. È tutto.
2: Grazie. Restiamo all'estero. 9 persone sono morte e 6 rimaste ferite nell'attacco di un drone ucraino contro un autobus nella regione di Lugansk controllata dai russi. A bordo c'erano appunto in totale 15 passeggeri. Adesso invece andiamo negli Stati Uniti, in California, per parlarvi del processo contro Meta sulla dipendenza dai social media. Valentina Iannicelli.
5: Zuckerberg ha patteggiato con gli stati americani che accusavano Facebook e Instagram di creare dipendenza nei giovani utenti. Quasi 17 miliardi di dollari a California, Colorado, Kentucky e New Jersey, che ne chiedevano 200. Un accordo raggiunto nella seconda settimana del processo che si è svolto nel Tribunale federale di Oakland. L'accordo extragiudiziale punta a potenziare i sistemi per la difesa dei minori, come l'accertamento dell'età e il controllo dei contenuti, fornendo ai genitori ulteriori strumenti per gestire la sicurezza sui social network dei figli. Garantire agli adolescenti un'esperienza sicura e produttiva sulle nostre piattaforme è un imperativo assoluto per Meta, ha sottolineato l'azienda. L'intesa non contiene comunque alcuna ammissione di colpa da parte del gigante di Zuckerberg. Il gruppo californiano ha invitato gli altri colossi social come YouTube e TikTok ad adottare gli stessi standard che avranno le proprie piattaforme.
2: Infine una notizia di cronaca dall'Italia. Un cittadino rumeno è morto questa mattina a Venezia. L'uomo, un borseggiatore, avrebbe avuto un infarto poco dopo aver rubato soldi e, ironia della sorte, medicinali salvavita ad un'anziana coppia di turisti. È davvero tutto, c'è il traffico.
1: Via Radio.
6: Grazie Max, bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste in dettaglio le principali notizie partendo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco dove registriamo attese in coda di circa 1 ora e 30 minuti per l'ingresso in Francia. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso tra Arezzo e Incisa Regello verso Firenze con tempi di percorrenza di quasi 1 ora e 10, mentre tra Aglio e Barberino di Mugello, sempre in direzione del capoluogo toscano, è stato bloccato il traffico con al suo interno 1 chilometro di coda per un incidente da poco avvenuto in galleria. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro numero unico gratuito 803 111. Code a tratti per traffico intenso anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna con tempi di percorrenza qui di quasi 1 ora. Per le stesse ragioni, sempre in A14, code a tratti anche tra Bologna-Borgo Panigale ed il bivio con l'Autosole in direzione di quest'ultima. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza. A te la linea.
2: Grazie Luigi, buon lavoro. Noi ci risentiamo alle 18.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di 1 ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In

0: radio su RTL 102.5, in TV, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Con Provolone Valpadana DOP.
1: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
2: Sette e cinque minuti di questo mercoledì 26 di agosto, e allora abbiamo bissato ieri e adesso facciamo il tris di appuntamenti con Cianna.
3: Carlo Elli, buon pomeriggio, buon caldo, ma neanche troppo, sai, neanche troppo.
4: A me sembra caldo, effettivamente fa caldo. Qua no, perché c'è l'aria condizionata.
3: No, qui dentro però, si sta molto bene. È che al 26 agosto ormai il mio corpo ha detto non fa più caldo, fine. A prescindere dal fatto che fuori facciano ancora 37 gradi di media in tutta Italia, il mio corpo ha accettato questo bene, questo benessere.
2: Cioè, tu c'hai questo potere di gestire il tuo corpo, la temperatura corporea come te pare.
3: Io mi regolo, esatto, sì,
2: ah,
3: sì.
2: Ah, incredibile.
3: È una cosa che fanno solo, facevano i mammut e poi è finita male. Facevano i bradipi e stanno ancora bene.
2: C'erano i mammut e i papput anche.
3: E pure
2: no?
3: I papput, lo fanno un po' tutti, persino i papput.
2: Pensa,
3: sì, sì,
2: che battuta, e pensa come iniziamo anche questo viaggio con papà, perché ormai abbiamo messo questo sottotitolo. Io faccio l'Alberto Sordi della situazione.
3: Verdone.
2: E tu fai Verdone giovane che va in vacanza con il papà.
3: Mi sembra un buon inizio, secondo me. Secondo me è un ottimo inizio.
2: Ma certo, ma certo. Intanto un saluto speciale a IKEA, che da sempre ci aiuta a organizzare gli spazi di casa e a vivere al meglio ogni ambiente.
3: E proprio per celebrare il mondo dell'organizzazione, dal 4 al 6 settembre IKEA ci aspetta tutti in negozio con promozioni e attività per tutta la famiglia.
2: Portate un oggetto blu con voi, riceverete l'iconica borsa Fracta con all'interno due buoni, uno spendibile in negozio, l'altro invece al ristorante IKEA. Per saperne di più andate su ikea.it. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
3: Noi cominciamo immediatamente ad organizzarci. Tu cosa fai questa sera?

0: I Coldplay, si chiama Ink, alle 17:13 minuti. Il brano appena ascoltato con Carlo Elli e Cianna in diretta su RTL 105 su Password. Ieri parlavamo dei nuovi inizi, sai, sta per iniziare settembre, gli amori nascono anche verso settembre. Ho trovato uno studio dagli Stati Uniti, da Stanford, su 4.000 persone, il modo in cui ci si incontra, si incontrano le coppie a partire in realtà dagli anni 30 fino al 2026.
1: Gli anni 30 in realtà ci si accoppiava con una persona grazie un po' alle famiglie che si interessavano.
0: Essenzialmente era quello.
1: Poi negli anni 40 invece sono subentrati le famiglie, invece gli amici che
0: gli
1: presentavano l'amica piuttosto che l'amico.
0: Anche i posti tipo i bar, perché sai, quando negli anni 70 si usciva molto di più, 80 bla bla bla, si è cominciato a incontrarsi anche lì.
1: Interessante, ne parliamo tra poco. Intanto Amelie.

0: Cesare Cremonini, I Love You su RTL 102.5 in Password. Parlavamo proprio di amore, insomma, di come negli anni 30 nascevano un po' le coppie grazie alla famiglia, poi più avanti ovviamente gli amici, ma a un certo punto è arrivata la tecnologia, è arrivata internet, l'online, e che succede?
1: Succede che oggi il 60% delle coppie si conosce online, però non solo tramite le app di incontri, anche tramite semplicemente i social. Ci si risponde dopo tanti anni a una storia e parte qualcosina.
0: Hai capito come cambiano le cose?
1: Cambiano.
0: Attenzione, mancano pochi giorni, il 2 settembre all'Arena di Verona arriva Future Is Live e quest'anno la lineup è super,
1: perché con tutti gli artisti della nuova scena a far ballare tutta l'Italia ci sarà Gabry Ponte.
0: Ultimi biglietti per il 2 settembre li trovate, ricordate, su ticketone.it. tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre, IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu, ricevi una borsa Fracta con due buoni. Uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA, fai spazio a ciò che ami.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Yuhu! C'è nessuno!
2: Yeah! Uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: vengono accostati ai super ospiti di Sanremo, se certo, non proprio ai cantanti in gara. E tra i super ospiti si parla tantissimo nelle ultime ore di Dua Lipa. Potrebbe essere uno dei colpi segreti di Stefano De Martino.
1: Addirittura potrebbe affiancare Stefano De Martino alla presentazione di una serata del Festival di Sanremo, forse anche due serate.
0: Quello sarebbe una cosa veramente gigante.
1: È incredibile.
0: Beh, Dua Lipa che affianca Stefano De Martino farebbe un botto gigante.
1: Beh, secondo me, insomma, qualora dovesse succedere una cosa di questo tipo, sarebbe davvero un grande colpo e un buon biglietto da visita iniziale per lui, no?
0: Sarebbe incredibile. Come super ospite anche Olivia Dean, non male, secondo me.

0: Sting, Ed Sheeran su RTL 102.5, 17:39 minuti di questo mercoledì 26 di agosto. Io so che Ed Sheeran è uno che è appassionato di automobili,
1: di macchine d'epoca soprattutto. Tu l'hai pagata l'assicurazione dell'ultima macchina che hai comprato?
0: Assolutamente sì, anzi tra l'altro mi scade i primi di settembre, mi hai ricordato una cosa.
1: Fateci attenzione perché Ed Sheeran invece no, ha detto che c'è stato solo un equivoco amministrativo, cioè si è sbagliato, qualcuno si è sbagliato, ma è stato multato perché non ha assicurato la sua Aston Martin del 66. Quindi immagino che l'assicurazione fosse anche abbastanza importante.
0: Beh, guarda, so che le macchine d'epoca hanno un'assicurazione particolare.
1: Un'agevolazione.
0: L'agevolazione costa anche meno rispetto alle macchine nuove.
1: Si è solo dimenticato.
0: Perché forse non c'avevi i soldi in quel momento.
1: Ma non credo, sai.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Gabri Ponte con Giovanotti, DNA, le 17:42 minuti. Carlo, Elli, Cianna, su Password. Settembre, no? È il mese in cui stiamo per arrivare, per entrare, è il mese dei buoni propositi. Per cui io te lo dico, voglio sistemare casa, mettere in ordine, organizzare ogni ambiente, avere più spazio per tutti da vivere.
1: Allora vai da IKEA, no? IKEA ha tantissime soluzioni per organizzare gli spazi di casa e proprio per ricordarcelo, dal 4 al 6 settembre ci aspetta tutti in negozio con promozione e attività per tutta la famiglia.
0: E se portate un oggetto blu, riceverete l'iconica borsa Fracta con un buono da usare in negozio e uno al ristorante IKEA. Scoprite di più su IKEA.it. IKEA. Fai spazio a ciò che ami.
1: Noi torniamo tra poco e cari Very Normal People, se comunque volete mandarci un messaggio, fatelo 378-378-1025.
2: Ciao patatina.
3: Ciao patatina.
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchi.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
11: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su pharmaca.com.
12: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Noi ci siamo, e voi?
15: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: Negramaro, luna piena su RTL 102.5. Sai che ieri ero con amici, insomma, a cena e ho visto che c'era la luna piena.
1: C'era, sai, l'ho notata anch'io mentre tornavo a casa. Occhio, perché vi ricordate il 12 agosto che stavamo lì tutti con i vetrini a cercarsi?
0: Certo.
1: Ma domani, nella notte tra il 27 e il 28, anzi, quindi dopo domani, sarà la luna la protagonista di un nuovo fenomeno. Sembra ci sia un'eclissi in cui l'ombra della Terra oscurerà il disco del satellite fino al 96%.
0: Caspita, quasi tutta, insomma.
1: Sì, per gli appassionati magari si possono mettere lì a dare un'occhiata.
0: Questo succederà quando?
1: Nella notte tra il 27 e il 28 agosto.
0: 27 e 28 agosto, per cui tra domani e dopodomani.
1: Esatto, esatto.
0: A che ora non si sa?
1: A che ora, mi chiedi troppo,
0: vabbè,
1: bisogna mettersi là.
0: Non devo dormire, insomma.
1: Non devi dormire.
0: Okay, vabbè, ok.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: I Foreigners sanciscono quella che è la grande coerenza di cioè? Cui Carlo, Eli e Cianna si vantano. Parlo di me e di te in terza persona plurale. Perché questa è I Want to Know Where Love Is. E noi praticamente per un'ora abbiamo imparato ad amare questo.
1: Assolutamente, e soprattutto abbiamo imparato d'amore. Ma quando si parla di amore non si sbaglia mai, mai alla fine, no?
0: Mai.
1: Perché l'amore è. Cioè, ruota tutto intorno all'amore. Tante canzoni sono dedicate all'amore, sono l'amore è la vita.
0: Eh certo, obiettivamente umano, certo. Sì. Prima dicevamo il modo in cui si incontrano le coppie. Io ho l'impressione anche che, o meglio, ne parlavamo nel fuori onda e sono d'accordo con te. Del fatto che forse quando sei più giovane vai in giro, bar, socializzi un po' di più. Quando invece cresci cerchi un po' di più l'online per trovare l'amore.
1: Sì, questa è la dieta. Tu dici che le persone, diciamo, non tanto della tua età, ma della mia età, cercano ormai l'amore online perché dicono non c'ha più speranza.
0: No, non è per la speranza, è perché è più semplice.
1: Va bene, noi torniamo per la seconda ora di Password dopo il giornale orario.
2: Il 27 agosto su RTL 102.5 c'è la Radio Cronaca Show dell'Atalanta in Europa. Ascoltate i playoff su RTL 102.5. Noi dire Conference League.
1: Anche ad Abetone e Cutigliano in provincia di Pistoia, le 18.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: È mercoledì 26 agosto, buona serata da Max Viggiani. Subito il processo in California contro Meta per casi di dipendenza, presunti casi di dipendenza dai social media. C'è un accordo importante. Massimiliano Mantiloni.
4: L'intesa arriva mentre in corso il processo in California. Meta ha patteggiato con gli stati americani pagando 16,7 miliardi di dollari, un accordo extragiudiziale per risolvere le accuse rivolte al colosso di Mark Zuckerberg di creare dipendenza dei social media nei ragazzi. Secondo le accuse, la società avrebbe progettato Facebook e Instagram per creare dipendenza nei bambini, ingannato i consumatori sulla loro sicurezza e raccolto impropriamente dati personali dei più piccoli che utilizzavano le sue piattaforme. Perciò Meta, nell'ambito del patteggiamento, ha concordato di imporre limiti giornalieri predefiniti e blocchi notturni per gli adolescenti delle sue app di social media, di potenziare i sistemi di verifica dell'età per impedire ai minori di accedere a contenuti inappropriati e di fornire ulteriori strumenti ai genitori.
3: Sono due dipendenti dell'aeroporto di Francoforte deceduti a causa della malaria. Il primo caso si è verificato ad inizio di luglio ed il motivo è stato accertato solo dopo il decesso del paziente. La notizia della seconda vittima è stata resa nota invece oggi, risale ad agosto. La malattia sarebbe stata provocata da zanzare arrivate in Germania all'interno di un aereo. Adesso parliamo di quello che era considerato, è giusto dirlo, il mago delle evasioni, un albanese di 42 anni, latitante dallo scorso anno quando era scappato dal carcere di Opera a Milano. È stato arrestato in Catalogna. Raffaella Coppola.
5: La fuga di Thomas Taulant si è fermata a Tarragona in Spagna. Il latitante albanese, 42 anni, è in carcere in attesa di essere riconsegnato alle nostre autorità. È soprannominato il mago delle evasioni per le quattro fughe messe a segno da altrettanti istituti penitenziari. L'ultima l'aveva visto protagonista di una fuga ad altri tempi. Aveva segato le sbarre della cella nel carcere di Opera a Milano e si era calato con lenzuola annodate. E poi c'era stata l'evasione da film, superata dalla realtà, da un carcere in Belgio dove si era servito di una piramide umana per riuscire a superare le mura. Al momento dell'arresto, avvenuto domenica scorsa, il fuggitivo ha opposto forte resistenza e alcune persone che si trovavano con lui sono intervenute. Una di queste avrebbe ferito due poliziotti. Ora Taulant è in attesa dell'estradizione verso l'Italia.
3: Passiamo all'economia con la chiusura delle borse. Buonasera Marco Castelletti.
6: Buonasera, chiusura positiva per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra un aumento di 0,31%, positivo anche il FTSE Italia Midcap più 0,06%. Tra le blue chips si distinguono Buzzi più 3,18% e Fincantieri più 2,22%, in controtendenza Inuit meno 1,68% e Ferrari meno 1,56%. Il leggero aumento dello spread BTP Bund rispetto all'apertura, ora quota 82 punti, stabile infine il petrolio a $88 al barile. Del SEG Data Analytics è tutto. Buona serata.
3: Grazie, c'è il traffico.
2: Via Radio.
7: Grazie Max, ben trovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di quasi un'ora per l'ingresso in Francia, mentre sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 6 km di coda tra Badia e Barberino di Mugello in direzione di Firenze per l'incidente di un mezzo pesante avvenuto in galleria. Il traffico defluisce al momento su una sola corsia e sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. In alternativa consigliamo di uscire a Firenzuola e rientrare a Barberino dopo aver percorso le viabilità ordinaria. Restando in A1 registriamo inoltre code a tratti per traffico intenso tra Arezzo e Incisa Reggello in direzione sempre di Firenze con tempi di percorrenza di quasi un'ora, mentre sull'A14 Bologna-Taranto occorrono quasi 40 minuti per superare le code a tratti presenti per traffico intenso tra Forlì e Imola in direzione di Bologna. Per le stesse ragioni code a tratti anche tra Bologna-Borgo Panigale ed il bivio con l'A1 Milano-Napoli in direzione proprio di quest'ultima. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza. A te.
3: Grazie e buon lavoro, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Powerhits estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerhits estate 2026? Venite a scoprirlo.
8: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
2: Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
0: Buon pomeriggio, alle 18.05 minuti, state ascoltando Password, la versione con Carlo Elli e Cianna. Tra poco cambierà, tra poco torneranno la Nico e Fulvio Giuliani, ma nel frattempo dimmi, siamo noi, Carlo, siamo a dare noi un consiglio nello specifico. Si avvicina il primo settembre, no?
1: Beh, certo, si avvicina il primo settembre, per cui che succede soprattutto il primo settembre, ricordiamolo.
0: Cioè, primo settembre, Powerhits estate, primo settembre. 2 settembre, Radio Z Futurists Live. Come ci si veste il primo settembre? Qual è il dress code? Il dress code di una serata veronese.
1: Ma per l'evento parli? Sì, dress code alla fine deve essere sportivo ma allo stesso tempo elegante.
0: Sì, saltellate perché questo sarà importante chiaramente con tantissimi
1: bisogna
0: artisti.
1: Bisogna ballare dall'inizio alla fine. Però partecipare,
0: canotta,
1: cantare.
0: Canotta no.
1: No, la canotta, canotta no. La canotta starebbe malissimo a me per esempio perché non ho il fisico del trentenne. La canotta. La canotta. Sembra Oronzo Catonzo.
0: Chi è Oronzo Catonzo?
1: Ma non lo so, mi è venuto così. No, è un personaggio di un famoso artista, un famoso...
0: Ok, una camicia larga
1: cabarettista,
0: comunque.
1: Esatto. Vabbè, dai, ritorniamo alla musica. Power It!

0: Crazy Love, amore pazzo, vedi sempre alla fine l'amore che torna, torna. Marrakesh su RTL 102.5 in password. Senti, volevo dirti una cosa importante, visto che tu sei, il nostro è un po' il viaggio del papà, no?
1: Sì, sì, sì, tu Alberto Sordi, io Carlo
0: Verdone. Esatto, Ma no, leggevo questa notizia e mi ha incuriosito. Una coppia, marito e moglie, ha vinto 17 milioni all'otto, però lo ha tenuto nascosto ai figli perché hanno pensato, prima devono trovarsi un lavoro, cioè capire come funziona la vita. Poi i soldi sta lì, fanno comodo.
1: Ma lo capisco, figuriamoci.
0: Alzati la mattina presto alle 7 e vai a lavorare.
1: Ma dato, comprali intanto un paio di appartamenti e gli fai entrare gli affitti. Poi con calma se lo trovano un bel lavoro.
0: Se fai così quando vanno a lavorare. Ma
1: allora, Carlo, ti do una. Se tu vincessi la lotteria, devi promettermi che mi compreresti un paio di appartamenti. Io lavorerei comunque.
0: Non prometto se non posso mantenere
1: J-Ax.
0: La promessa. Go.

0: Maroon 5 alle 18:20 minuti, One More Night, RTL 105, Carlo Elli, Cianna, questa coppia di signori che ha vinto, quanto è? 15-13
1: milioni? 17
0: milioni. Vedi, 17
1: milioni. 17 porta sfiga, dicevano. 17

0: i figli non li vedranno finché non troveranno un lavoro.
1: Insomma, non so neanche ai figli se in questo momento, dopo che la notizia passa sui vari social, secondo me qualcuno avrà detto guarda che i tuoi hanno...
0: Quindi chiunque stia ascoltando in questo momento, andate dai vostri genitori, non è successo, ma magari chiedeteglielo, non è che siamo milionari?
1: Cioè, se il papà torna per caso con una macchina super lusso, capite? Di quelle super car, tipo, non so, Lamborghini.
0: Oppure per... torna con un
1: qualcosa
0: sorriso.
1: È successo. Ci sentiamo tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre, IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu, ricevi una borsa Fracta con due buoni. Uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA, fai spazio a ciò che ami. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
3: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Convenienza. Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Spazio Conad. Via. Fino al 3 settembre trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it. Cibo.

0: Just Can't Get Enough per Black Eyed Peas su RTL 102.5, 18 29 minuti in password con Cianna e Carlo Elli. Poi domani no, non ci sto.
1: Domani no, domani c'è la Mario insieme
0: domani
1: a me.
0: C'è la Mario,
1: poi cambiano di nuovo anche perché in avvicinamento al Power Hits Estate e poi al Future Hits Live, il weekend che passeremo insieme a voi all'Arena di Verona, cambiano i palinsesti, ci sono un sacco di situazioni perché dobbiamo seguire due grandi eventi.
0: Assolutamente. Senti, a proposito di eventi importanti, ieri è stato un compleanno importante, ha compiuto 20 anni Kimi Antonelli, che è leader della classifica dei piloti mondiali, insomma, di Formula 1, così giovane, fortissimo.
1: Ci fa un po' strano, eh? Ha festeggiato all'Acqua Fan di Riccione. È strano poi
0: fatto
1: festeggiare.
0: Bene, è andato sugli scivoli.
1: Fresco poi.

0: Kate Thrift Shop alle 18:36 minuti RTL 102.5, la voce di Macklemore con Raya Lewis e quella di Carlo Elli con Cianna all'interno di Password. Parlavamo, no, del compleanno di Kimi Antonelli che ha festeggiato all'Acquafan di Riccione. Noi da quant'è che non ci andiamo? Tu da quant'è che non ci vai a un parco
1: divertimenti?
0: L'ultima
1: volta che ho accompagnato mio figlio, devo dire che lui si è divertito tanto,
0: che
1: io
0: è il
1: un
0: più
1: po'
0: piccolo.
1: Meno, ma adesso lo dico.

0: poco meno, nel senso che parchi acquatici sono divertenti, per carità. Però se tu stai dietro a tuo figlio che ha 10, 12, 13 anni, cioè, arrivi alla fine della giornata e non la fai
1: su
0: più.
1: Su questo sono curioso, perché io la mia esperienza l'ho sempre fatta da bambino. Com'è da genitore il parco acquatico?
0: È un divertimento fantastico.
1: Cioè, devi inseguirlo ovunque.
0: Non c'è un momento libero.
1: Papà, guarda il K2.
0: Sì, il K2. Beh, ti porto su adesso, ma poi anche l'ansia che ti viene.
1: Certo, perché comunque sono alti questi scivoli.
0: Perché tu, se dici a tuo figlio, prima di prendere lo scivolo, vai piano, non è il massimo,

0: Mine, Offenbach, che mi viene da dire anche Offenbach.
1: Sì, Offenbach.
0: Su RTL 102.5 Offenbach, perché abbiamo saputo cos'è successo negli Stati Uniti o il fatto di Meta, insomma.
1: Sì, sai che Meta era stata accusata di aver progettato social per creare dipendenza negli adolescenti.
0: Sì.
1: A questo punto Zuckerberg ha detto: sai che c'è? Patteggiamo, dammi l'IBAN. Sai quanto? Sì. 16,7 miliardi di dollari.
0: Cioè, questo è un patteggiamento.
1: Sì, si è patteggiato, ha detto.
0: Cioè, della serie, vabbè, quanto vuoi?
1: Quanto vuoi?
0: Cioè, dai, facciamola finita l'IBAN, se vuoi un assegnino circolare.
1: Sì, sì, ma la prima proposta quasi l'avrà fatta lui, secondo me. Neanche gli era. Sai, 16,7? Facciamo 16,8?
0: Dai, va bene, che faccio? Cifra tonda, 20. Dai.
1: Fai forza. Una cosa, prenditi sti 20
0: Guarda,
1: miliardi.
0: Noi scherziamo, c'è poco da ridere.
1: No, è spaventoso.
0: Del genere. A tra poco.
2: Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu ricevi una borsa Fracta con due buoni, uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA, fai spazio a ciò che ami.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
4: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.
5: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Farmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su farmaca.com. International.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Benvenuti all'appuntamento con le stelle, amici del segno zodiacale dell'Ariete. Niente sembra potervi impedire di sognare, né certe responsabilità con la casa, né quei blocchi che Saturno racconta e descrive così bene. Entusiasmo nonostante tutto. Amici del segno del Toro, è un cielo speciale per la creatività, per ogni forma di fantasia e di immaginazione. Usate queste stelle per inventarvi qualcosa di bello e di unico. Cari gemelli, Mercurio e il Sole si uniscono nel punto più basso del vostro cielo, indicando un momento fatto di riflessioni intime e personali. Siate lucidi e molto obiettivi. Amici del segno del Cancro, esistono momenti fatti per dire oltre le parole, per dimostrare quello che provate senza alcuna paura, senza dover mentire o nascondere nulla. Siate sinceri. Cari Leone, questo cielo vi porterà tantissima fortuna se e quando deciderete di passare concretamente all'azione facendo qualcosa. Non aspettate, agite adesso. Amici del segno della Vergine, Sole e Mercurio si danno appuntamento nei primi gradi del vostro segno, imponendovi un momento di riflessione, dandovi la possibilità di fare luce in qualcosa. Bilancia, sembrate allontanarvi da quelle cose che vi hanno impedito di esprimervi liberamente la vostra energia, le preferenze del tutto. Vi sentite ancora più liberi. Cari Scorpione, chiarite una questione con una persona amica o con un parente. Fatelo per non lasciare nulla di sospeso, per evitare fraintendimenti o incomprensioni dannose. Amici del Sagittario, qualcuno sta forse compiendo una riflessione, provando a decidere da che parte andare, cosa fare e cosa preferire. Concedetegli un po' di silenzio, non interferite. Capricorno, anche se il tempo delle vacanze sembra terminare, nelle prossime ore potrete felicemente decidere un viaggio insieme a qualcuno. Fortuna con le iniziative. Acquario, qualcuno è più deciso che mai nel prendere una decisione, nel fare qualcosa di concreto che dia vita e movimento alle sue intenzioni e al suo agire. Infine, amici del segno dei Pesci, tempo di chiarimenti, di cose da dire e da capire meglio, approfittando della luce di un sole in vena di rimettere a posto certe situazioni. Parlate, capite e confrontatevi.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Le 18.57 minuti, Carlo, Ellie e Cianna all'interno di Password. Siamo pronti per una delle voci più profonde dell'America, probabilmente.
3: Direi proprio di sì.
2: Simile a quella di Carlo Ellie.
3: Beh, insomma, la sua molto più bella, poi ci sapeva fare e sul palco era veramente straordinario. Parliamo di James Brown, è lui il protagonista del Millennium Meet. Papa's Got a Brand New Bag.

0: Vedi quando dicono che nel 2026 le canzoni sono tutte brevi? Nel 1965 James Brown ha fatto un pezzo di 1 minuto e 50.
1: Ma che pezzo poi?
0: Sì, in effetti.
1: Che ritmo.
0: In effetti Papa's Got a Brand New Bag è abbastanza importante.
1: Vabbè, allora siamo arrivati alla fine di questa mini avventura insieme. Non so, ci sarà sicuramente, mi auguro, un'altra occasione in futuro. Però intanto abbiamo gustato questi 3 giorni, abbiamo parlato, chiacchierato fuori onda, abbiamo fatto questo viaggio con papà.
0: Sì, grazie. Grazie Alberto Sordi.
1: E Carlo Verdone, è stato un piacere, grazie Cianna.
0: Grazie a te Carolelli, è stato un piacere anche chiacchierare insieme a voi. Domani insieme a me Cianna ci sarà la Mario e poi ritorna RTL 102.5.
1: Ringraziamo IKEA che con le sue infinite soluzioni ci aiuta a mettere in ordine ogni ambiente della nostra casa, rendendoci così la vita più pratica, semplice e bella.
0: E proprio per festeggiare il mondo dell'organizzazione, dal 4 al 6 settembre IKEA ci aspetta tutti in negozio con promozioni e attività per tutta la famiglia.
1: E ricordatevi di portare un oggetto blu, riceverete l'iconica borsa Fracta con 2 buoni, uno spendibile in negozio e l'altro al ristorante IKEA. Scoprite di più su IKEA.it. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
0: Ciao amici, vi lasciamo a Protagonisti.
1: Ciao. Anche a Rocca Romana, in provincia di Caserta, alle 19:01.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Ivana Faccioli. Subito all'estero, perché una gravissima alluvione ha colpito la regione al confine tra Nepal e Tibet.

0: Tibet. Ci sono 100 morti accertati e centinaia di turisti, anche stranieri, sono dispersi. Raffaella Coppola.
1: Proprio così, Ivana, sono almeno 100 le persone morte in Nepal dopo la devastante piena improvvisa con onde alte 6 metri, fango e detriti che hanno ingoiato case, strade e ponti. Il numero dei turisti dispersi è salito a 579, tra questi 466 sono cittadini stranieri provenienti da 28 paesi diversi. Mentre in Tibet, a causa della devastante frana, si contano al momento 3 morti e mancano all'appello 265 persone. In viaggio su un autobus da Pokhara verso Kathmandu, anche 2 italiani rimasti bloccati per 10 ore sulla strada allagata da torrenti di acqua fangosa. Non era possibile andare avanti o tornare indietro, ha raccontato il bresciano Giovanni Fassini. Il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani ha dichiarato che non risulta ci siano problemi per altri nostri connazionali. Tra le cause dell'alluvione, lampo, un terremoto in alta montagna, ma anche una valanga di ghiaccio e rocce. Quasi 100 milioni di dollari è la prima stima dei danni che arriva dal Nepal, ed è tutto.
0: Grazie Raffaella, notizia appena arrivata. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge sui carburanti, è prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Il costo della misura si aggirerebbe intorno ai 130 milioni di euro. Per il futuro si pensa a un sostegno in base al reddito. Ora una notizia a suo modo storica: Meta pagherà quasi 17 miliardi di dollari agli Stati Uniti per aver creato dipendenza da social negli adolescenti. È l'accordo trovato nel processo che ha messo sotto accusa la società di Mark Zuckerberg. Valentina Iannicelli.
2: Meta imporrà per gli adolescenti il blocco delle proprie app Facebook e Instagram durante le ore notturne, un limite di 2 ore all'utilizzo giornaliero complessivo. Queste tra le misure che rientrano nell'accordo transattivo da 16,7 miliardi di dollari stipulato con diversi stati USA nell'ambito della causa avviata contro il gruppo californiano accusato di aver favorito la dipendenza dei minori dai propri social network. L'azienda si è anche impegnata a potenziare sistemi come l'accertamento dell'età e il controllo dei contenuti, fornendo ai genitori ulteriori strumenti per la verifica della navigazione dei figli. Il patteggiamento è stato raggiunto nella seconda settimana del processo che si è svolto nel Tribunale federale di Oakland. Nell'ambito del procedimento, il capo di Instagram ha ammesso che gli strumenti introdotti per limitare l'uso dei social da parte degli adolescenti sono stati usati poco, ma nel complesso il gruppo ha affermato che la garanzia di un'esperienza sicura per gli adolescenti è stato un imperativo per Meta.
0: In Lombardia, per la prima volta, un uomo ha avuto accesso al suicidio assistito con il servizio sanitario. Benedetta Mannucci.
3: Domenico Zuccarella aveva 59 anni, viveva a Giussano e da 17 anni era malato di sclerosi multipla progressiva. Lo scorso novembre aveva fatto richiesta per accedere al suicidio assistito. Ieri, 25 agosto, è morto con il supporto del sistema sanitario regionale. Per la Lombardia si tratta del primo caso di morte volontaria interamente gestita dal sistema sanitario, che si è occupato del farmaco, della strumentazione necessaria e dell'individuazione del luogo nel quale procedere. A rendere pubblica la notizia è stata l'associazione Luca Coscioni. A chiedere che il caso non venga strumentalizzato è stato invece l'assessore al welfare Guido Bertolaso. Su temi delicati le istituzioni hanno un dovere preciso: applicare le regole, garantire i diritti e soprattutto rispettare le persone e le loro scelte, ha dichiarato, specificando che la regione aveva scelto di non diffondere la notizia.
0: Harry e Meghan, dopo aver lasciato la famiglia reale per gli Stati Uniti 6 anni fa, sono tornati a vivere in Inghilterra, sono atterrati oggi a Birmingham. Massimiliano Mantiloni.
4: Sono arrivati nelle scorse ore in Inghilterra e secondo diversi media britannici vi si stabiliranno per un soggiorno prolungato dopo aver trascorso 6 anni negli Stati Uniti. Il principe Harry e la moglie Meghan con i figli Archie e Lilibet sono atterrati a Birmingham con un volo dalla California. Non commentiamo questo genere di notizie, ha detto un portavoce della coppia. La scorsa settimana era emerso che i duchi di Sussex sarebbero rientrati a fine agosto nel regno a distanza di anni dal traumatico strappo dalla famiglia reale britannica. Per loro non è prevista una residenza reale ma privata, che dovrebbe essere una casa di campagna nel Gloucestershire. Questo dovrebbe permettere alla coppia una certa tutela della privacy lontano dall'attenzione mediatica di Londra. Le autorità governative dovranno poi prendere una decisione sulla scorta per Harry e Meghan, i cui figli frequenteranno scuole inglesi a partire dal prossimo mese.
0: Chiusura in borsa più 0,31%. La pagina sportiva. Buonasera Max Viggiani.
5: Buonasera Ivana, partiamo dal calcio perché cresce l'attesa per il ritorno dei playoff di Conference League tra Hapoel Tel Aviv e

0: Atalanta che si giocherà domani sul campo neutro di Miskolc in Ungheria. Si partirà, come saprete, dallo 0-0 dell'andata. Noi di RTL 102.5 trasmetteremo la partita di domani in diretta integrale dalle 20. Poco fa ha parlato in conferenza stampa l'allenatore dei bergamaschi Maurizio Sarri. L'ha seguita per noi la conferenza stampa l'inviato Paolo Pacchioni. Buonasera Paolo.
1: Buonasera da Miskolc in Ungheria. Qui domani alle 20 l'Atalanta giocherà il ritorno del preliminare di conference contro l'Hapoel Tel Aviv. Dopo lo 0-0 dell'andata, i bergamaschi sono obbligati a vincere per vivere un'altra stagione europea. Poco fa Maurizio Sarri in conferenza stampa ha detto che sarà dura, ma ha aggiunto che l'Atalanta non dovrà avere né timore né presunzione. De Ketelaere è recuperato ma non per i 90 minuti, potrebbe entrare a gara in corso. E dall'Ungheria, Lina allo studio.
0: Grazie. Infine la pallavolo femminile con gli europei, vittoria in rimonta 3-1 oggi per l'Italia di Julio Velasco contro la Francia nella fase eliminatoria di Göteborg in Svezia. Le azzurre hanno conquistato così l'accesso agli ottavi di finale, in programma da domenica a Brno in Repubblica Ceca, da prime classificate del girone D, pensate, con 5 vittorie in altrettante gare, concedendo alle varie avversarie soltanto un set. Ora l'Italia toccherà una tra Grecia, Bulgaria e Ucraina. E per lo sport è tutto, a te.
2: Grazie, ora prima il meteo e poi il traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Si intensifica da domani l'ondata di caldo al centro-sud per l'arrivo di masse d'aria molto molto calde dal Nord Africa, con una giornata in prevalenza soleggiata. Ci sarà comunque qualche velatura di passaggio e maggiori addensamenti invece al nord-ovest e sulle Alpi. Temperature massime che superano già localmente i 40 gradi sulle aree interne del centro-sud, specie sulle isole maggiori, meno caldo al nord. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta ancora a quest'ora sulla rete. Partiamo dalla notizia principale: sulla 1 Milano-Napoli tra Badia e Aglio in direzione di Roma ci sono 6 km di coda a causa di un incidente ora risolto all'interno della galleria Manganaccia. Il traffico scorre quindi su tutte le corsie. In alternativa suggeriamo comunque di uscire a Firenzuola e rientrare a Barberino dopo aver intrapreso la viabilità ordinaria. Riscendendo in A1 tra Monte San Savino e Valdarno verso Milano, code tratti per traffico intenso e tempi di percorrenza di circa 40 minuti. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, perché tra Poggio Imperiale e San Severo verso Taranto il traffico è bloccato a causa di un incendio limitrofo al manto stradale. Riscontriamo un chilometro di coda e i vigili del fuoco stanno intervenendo. Restando poi ancora in A14, siamo tra Faenza e Imola verso Bologna. Ci sono code a tratti per traffico intenso. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro quindi buon viaggio.
2: Ora protagonisti, grazie e buona serata.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Eccoci amici e amiche, inizia il programma, quel programma dove tutto può accadere. Ovviamente anche stasera siamo tutti camiciati. Beh, e Gianni Simioli con il pantalone lungo.
7: Sì, e si nota, devo dire, si vede proprio il pantalone lungo anche alla divisione del nostro Gianni. Ciao Gianni, buonasera.
8: Io ho fatto di più, stasera indosso un frac, più tardi mi alzerò e vedrete il mio frac. Buonasera, sì. Io vi parlo da Napoli mentre Francesco Fradella è collegato da Roma. Sempre da Roma, non ti hanno ancora cacciato, giusto?
6: No,
8: sì,
6: sono qui aspettando il tuo frac. Sei frac Sinatra stasera. Sei elegante,
8: cantante elegante. Non ti avevano cacciato anche da Roma?
6: No, sì, mi hanno tolto la cittadinanza.
7: Pure, no, sì, ma oltre a quella pugliese.
8: Foggiana. No, allora, ovviamente ricordiamo che è una versione light di Protagonisti, quindi torna pure il Cruci Terga o Cruci Erba.
6: Sì, perché non abbiamo altre idee.
8: No, siamo proprio sfiancati. Musica.

0: Inizia protagonisti questa sera con Alessandra Amoroso, Amore Puro, 19-18 minuti, il programma dove tutto può accadere, il programma soprattutto del Cruciterga o Crucierba, che dir si voglia.
1: Possiamo lanciare già il primo?
0: Vai, subito.
1: Così,
0: vai.
1: Già la prima mission. Allora, cantante, rocker, nato, lo diciamo, in...
0: Nato
1: a Lima, 378-78-1025, allora, con la questa, P di Padova.
2: Ma vai. Questa parte qua la dovevo fare sempre io, te ne sei impossessato.
1: Ma no, non lo sapevo.
0: Ma tutti fanno tutto.
2: Cantante Taranto?
0: No, perché...
2: come ti sei permesso di contraddirmi? Va bene, interrompiamo le trasmissioni per ascoltare Angelina Mango e Marco Mengoni. Ecco.
1: Già finito il tempo.
0: Chiedo scusa.
2: Sì, ecco, basta.

0: Girls, 19:25, è un po' come noi che siamo amici. Allora attenzione, perché da Civitanova Marche arrivano delle immagini hot, giusto Gianni?
1: Sì, perché ci sono dei giovani, due ragazzi, insomma una coppia che ha fatto sesso sul muretto. Il
0: non
1: sindaco dice no, non si fa, ecco, è inaccettabile. E qual è il commento? Vediamo se lo fai, fratella.
0: Che indignazione, no, i ragazzi del muretto
1: non esistono più i ragazzi del muretto di una volta, quelli della sedia mangiavano.
0: Pensa sul trattore, sarebbero i ragazzi del muletto.
1: Lasciamo stare. Allora, va bene, tutto a posto. A tra poco, ricordate il Cruciterga, partecipate in massa, non si vince niente.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.

0: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Noi ci siamo, e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: Casa mia di Gali, 19:35 minuti, RTL 105 in protagonisti. Stanno provando a indovinare il primo
1: colpo di terga. Pedro Suarez Vertiz,
0: non è lui
1: il cantante rocker molto famoso
0: nato a Lima.
1: Non è lui.
2: Ecco. Con la P. 378-378-1025, il nome del cantante rocker famoso nato a Lima. Prima parlavamo di Civitanova Market. Che è successo, Francelli?
1: Hanno fatto sesso su un muretto dei ragazzi, cosa che non si fa. Quindi, posti strani, chiamiamo un vecchio nostro affezionato di questo programma, che è Michele Molitelli.
2: Il re della moda di Praia Mare. Lui ha una boutique, Michele Moliterni. Buonasera, RTL.
3: Buonasera a voi.
2: Senti,
3: buonasera a voi.
2: Ho pochi secondi. Hanno mai fatto sesso nel camerino del tuo negozio tra una prova abito e l'altra?
3: Penso di no, perché ho i piedi severi nel mio camerino.

0: anche Santana in protagonisti 19:43 minuti. Forse un ascoltatore è riuscito a risolvere il nostro cruciterga. Vediamo.
1: Max Papillon ha origini.
0: Ma come si chiama?
1: Spagnolo. Buongiorno, buonasera.
2: Buonasera.
1: Cantante, rocker, nato a Lima con la P.
2: Vado?
1: Vai.
3: Sì.
2: Piero Perù.
1: Ah, Perù, complimenti, bravo.
0: Piero Perù, ragazzi.
1: Risposta esatta. Che vince?
3: Nulla, caro nulla. Papillon. Nulla, non si vince nulla qua.
4: Nulla.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché?
7: Ecco perché!
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Yuhu! C'è nessuno?
13: Yeah! Uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
13: Piacere! Calciolone!
14: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Bruno Mars, 19:53. Allora, Lino Banfi, pugliese doc, ha chiesto agli amici di Putignano, no, famosi per il carnevale anche, di creare un carro con un pupazzo con le sue sembianze.
1: Dai,
0: nella sfilata che... dei carri.
1: Ma è una bella idea. Secondo me dobbiamo chiamare il sindaco, anche se siamo in una versione light estiva. Il sindaco di Putignano ci deve dire se lo fa o no. Che dici, Fred?
0: Sì, e Taranto, io vorrei un carro per me, sì, e Simioli.
2: Sì, Bello Muno. Lì bisogna chiamare Bello Muno, esatto.
1: Ti chiamo Fabio Bello Muno. Ultimo.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: To Black, Amy Winehouse, alle 20 in punto su RTL 102.5. Tra poco torniamo in...
1: Ma senti che tono, senti che
2: ha risposto il sindaco di Putignano?
0: No, non ha risposto, è in vacanza.
2: Come mai?
1: Ma come in vacanza?
0: Ha il telefono spento. No, è in vacanza. Dovremmo andarci anche noi.
2: Ci proviamo tra pochissimo. Ovviamente torna anche il Cruciterga. State pronti, partecipate, tanto non si vince nulla, non c'è pensiero.
0: No, anche le sacre scritture, Taranto.
1: Oh, anche perché no. È vero, è vero.
2: Secondo me sì.
1: Abbiamo parlato di fichi qualche giorno fa, vediamo quale altre sagre. Torniamo tra pochissimo.
3: Il 27 agosto su RTL 102.5 c'è la Radio Cronaca Show dell'Atalanta in Europa. Ascoltate i playoff su RTL 102.5. Noi dire Conference League.
4: RTL 102.5 Time.
1: Anche a Castellaro, in provincia di Imperia, sono le 20:01 minuto.
3: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buona serata e ben ritrovati da Raffaella Coppola. Il caro carburanti in primo piano, il governo proroga lo sconto ma solo per il gasolio. Sentiamo Benedetta Mannucci.
6: È prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Superata quella data, il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante, che saranno selettivi sulla base del reddito. Le forme di queste misure saranno valutate in questi giorni. La proroga è stata varata oggi in Consiglio dei Ministri. L'intervento comporta un impatto finanziario stimato intorno ai 130 milioni di euro. Lo sconto sulle accise in vigore dal 15 agosto è attualmente di 17 centesimi al litro. La Montagna ha partorito il topolino, ha commentato il Codaco, che definisce la proroga una misura annacquata che scontenta gli automobilisti e non risolve l'emergenza in corso. È scontro intanto nella maggioranza sull'ipotesi di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. A Tajani contrarissimo ha replicato il leghista Borghi, purché a pagare non siano i cittadini. Sa di Unione Sovietica, ha risposto ancora il leader di Forza Italia.
5: Torniamo sulla devastante alluvione tra Tibet e Nepal. Almeno 157 le vittime, risultano ancora irrintracciabili 579 turisti, di cui 466 stranieri. Due gli italiani bloccati dall'inondazione, ma stanno bene, non risultano altri connazionali coinvolti, ha assicurato il ministro degli esteri Antonio Tajani. Torniamo in Italia con la cronaca. Tre incendi sono scoppiati quasi contemporaneamente in diverse aree di Ginosa, nel Tarantino. Per precauzione diverse famiglie sono state allontanate dalle proprie case. E infine il calcio. Partiamo dalle polemiche su Gianni Infantino. Sentiamo Enzo Tamborra.
7: La Federcalcio ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni del presidente della FIFA in programma a marzo 2027. Una scelta, spiega la Federcalcio, in linea con la posizione dell'UEFA avversa alla governance del calcio mondiale. Oggi intanto, con gli ultimi tre preliminari di Champions League, si completa il tabellone ufficiale. Domani alle 18 a Monte Carlo i sorteggi. 36 le squadre in lizza, divise in quattro fasce. In prima fascia per gli italiani c'è l'Inter, in seconda c'è la Roma, in terza il Napoli, in quarta c'è il Como. Ed intanto, sempre a proposito di coppe europee, domani alle 20 si disputerà la gara di ritorno dei playoff di Conference League tra Hapoel Tel Aviv e Atalanta. L'andata è finita 0-0. Radio Cronaca integrale del match su RTL 102.5.
5: È tutto, meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
8: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di giovedì con l'anticiclone sull'Italia è una giornata assolata, cielo sereno o al più poco nuvoloso, un po' di variabilità solo sulle Alpi con sporadici piovaschi. Caldo in accentuazione al centro-sud, soprattutto in vista di venerdì, possibili 40 gradi o anche poco più al sud Italia e isole maggiori. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
1: Buonasera da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione in diminuzione sulla rete, queste le notizie principali. Sulla 1 Milano-Napoli tra Badia e Aglio in direzione di Roma ci sono 4 km di coda a causa di un camion in avaria. Ci spostiamo adesso sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Poggio Imperiale e San Severo in entrambi i sensi di marcia si è reso necessario il blocco del traffico per un incendio limitrofo alla carreggiata. In corrispondenza del traforo del Monte Bianco dal piazzale italiano verso la Francia, i tempi di attesa sono di circa un'ora. E sul tratto urbano della 24 Roma Teramo invece, a partire da Portonaccio in direzione del centro città, c'è una coda per lavori. Vi informo che, sempre per lavori, rimanendo sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare è chiuso in modalità continuativa fino al prossimo 28 agosto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
5: Grazie Luca, è tutto anche per noi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
10: E allora, comincia la nostra seconda ora con anche il nostro Michele. No, Michele ultimamente manca, ricordiamo che è il nostro commutatore, no? Con cui facciamo tutte le telefonate, eccetera, però insomma ancora siamo in versione light, come stavamo ricordando, perché dopo, no, le feste, dopo le ferie.
11: Siamo nati con la camicia, sì, Taranto, sì. Lei soprattutto stasera in TV con questa camicia bianca. Michele, sì, giocatore di bocce. Guardate della domenica.
2: Se volete io me ne posso anche andare. Fatemi salutare. Buonasera Italia, siete su RTL 102.5. Ovviamente scherzo, noi siamo affiatatissimi e ci vogliamo un gran bene. Tra poco parleremo di astronomia, perché noi facciamo anche cultura. Appure, per sì, annunciare sì. Che cosa? Che annunceremo tra poco?
11: La luna rossa.
2: Un'altra sì. Eclissi?
11: Perché Madonna, non ce n'è solo una? Ma ogni eclissi è bella luna soia, cioè non ho capito.
2: Questa estate abbiamo parlato solo di eclissi, solo di lune. Pure quando arriva il 28, questa, giusto?
11: Sì, come lo stipendio.
2: Dai.

0: sul muretto di prima. Tu con chi fai l'amore? The Colors 20 e 13 su RTL 102.5. C'è la notizia di astronomia. Il nostro super veggente Simioli, che cosa ci dice?
1: Allora, che si vedrà benissimo a Milano, a Venezia, a Roma, Napoli e Bari il 28 agosto. La luna rossa, c'è pure la canzone. Ah, luna rossa, ma parli te. Però chi abbiamo contattato per capire se è in attesa?
0: Beh, una vecchia conoscenza, Foggia 11.
2: Uè, ragazzi, buonasera a tutti.
0: Stai lavorando? Ci stai seguendo?
2: Sì, sto lavorando, si sente.
0: Quante corse hai fatto prima di tutto?
2: Beh, oggi è una giornata tranquilla, comunque la città ancora non si riempie.
0: Quanto? Numero?
2: Una quindicina.
0: Vabbè. Allora ti chiamiamo tra poco, Taranto, che dici?
1: Per l'eclissi.

0: Justin Timberlake in protagonisti, 20-21 minuti a grande richiesta, perché prima un nostro ascoltatore ha indovinato il primo, esatto. Cruciterga, ritorna il Cruciterga o Crucierba di protagonisti. Qual è la prossima?
1: Beh, allora vi chiediamo come si chiama la sì. cantante lirica. Che cos'è?
2: È un
1: maestro,
2: ma avevi chiesto l'effetto countdown.
1: Cos'è l'Europe?
2: Ah sì, ho sbagliato.
0: Parabara.
2: No. Chiedo scusa perché al volo ho messo countdown, volevo tic tic. Vabbè, qual è la domanda del Cruciterga, Fredella?
1: Però stava bene. Allora, come si chiama la cantante lirica che si è sempre rifiutata di andare dal podologo?
0: No,
2: 378 3 7 8 102 5. Chi ha il coraggio di rispondere?

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
3: La spesa intelligente!
4: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
5: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
4: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
5: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
6: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: 20 e 31 minuti, anche LP con il suo fischio caratteristico. Other People. Allora, però, stanno provando in tantissime, stavolta davvero, tantissimi, tantissimi.
1: Mamma mia, ma che è successo? Comincio subito a chiamare nostro amico Aldo, che ha dato una risposta, però scopriremo se quella è esatta. La domanda è:
2: noi abbiamo chiesto come si chiama la cantante lirica che non va dal podologo.
0: Esatto.
1: Aldo, Aldo.
3: Sì.
1: RTL 102.5.
2: Sei qui.
3: Ciao.
1: Sei in diretta. Entusiasmo. Allora, come si chiama la cantante lirica che odiava il podologo?
3: Maria Callis.
2: Brava! Bravo!
0: Ma grandissimo.
2: Hai indovinato.
1: Devo dire che hai indovinato. La risposta era Maria Callos, ma è giusta la tua, Callis.
0: È bello anche
1: perché
0: Callis.
1: Quando ce n'hai più di uno, ti serve il podologo.
2: Tu anche la luce valgo.
1: Aldo, sei contento?
3: Ma contentissimo.
1: Non hai vinto niente.
2: Sì, no, ma

0: come no, ha vinto, ha vinto una settimana con Taranto.
1: Ecco. Ah, beh. Non hai vinto niente, lascia perdere. Grazie Aldo, era Maria Callis. Geniale, geniale, ragazzi.

zip trip, get their taste up.

Dip trap, the Fantasia.

0: US 3 Cantaloupe, 20 e 39 minuti, sempre in protagonisti. Allora, dobbiamo tornare però anche a questa luna rossa che ci sarà fra due giorni, il 28,
1: sì,
0: il 28 di agosto.
1: 28. Ma gli italiani sono veramente interessati ad alzare lo sguardo verso il cielo per vedere queste eclissi ogni 48 ore.
2: Ma non va mai in ferie, ma tutto tutta l'estate con queste eclissi.
1: Io sono più interessato a guardare il prezzo alla pompa del diesel, sinceramente. L'eclissi del diesel, l'eclissi del carburante.
2: Vabbè, non ci risponde Foggia 11 perché
0: sta facendo il pieno anche lui. No,
1: tra poco.
2: Foggia 11 e ti dobbiamo richiamare se non ci rispondi.
1: Tra poco.

0: Diaz, What I Want. 20:45 su RTL 102.5. Io e Simioli abbiamo fatto le scuole alte a Praia Mare, giusto Gianni?
1: Sempre, diciamo, sempre, noi torneremo.
2: Ma alte perché era in collina, erano sulle colline quelle sopra.
0: Sì, sì, ma Taranto, hai qualcosa contro di noi che
2: ma
0: non
2: no,
0: siamo
2: ma anzi,
0: colti?
2: Ma no, ma come? Non è vero.
1: Ma stasera Sagre non ne hanno segnalate, è strano dopo...
0: Ma
1: è vero. Sagre
0: Scritture se volete,
1: torna.
0: Certo, diteci la Sagra 378-378-1025.
2: Ma senti che timbros. Devo... oggi non si capisce come mai siamo così. No. Oggi siamo un po' così.
0: Beh, no, il pomeriggio.
1: Mi sembrano le 3 del mattino, mezzanotte. Bene.
3: Canterò per te l'ultima canzone, la canterò perché

0: di Robbie Williams.
1: Ma perché ride?
0: 1025. Marino, perché è arrivata una sagra lettera, uno di Foggia e uno di Napoli. Meno male che c'è Taranto del Nord.
2: Chi la legge?
0: Sagra,
2: Taranto.
0: Sagra Taranto. Del Tumin del Mel. Ma che cos'è?
2: Ma cos'è? Com'è allora, la pronuncia?
1: Tumin, no, non so, che non sono piemontese neanch'io. Sarà Tumin del Mel. Sì, comunque è un formaggio a pasta molle, ok? Che si fa in provincia di Cuneo, leggo, dovrebbe essere questo. Tumin del
2: pasta
1: Mel.
2: Molle? Che pasta vuol dire molle. Pasta molle?
0: Scusa. Come, come i miei muscoli, come i miei muscoli.
1: E secondo me e è light come il nostro programma in questi giorni.
0: E poi un'altra in Venezia Giulia,
1: sì?
0: Del
1: sì.
0: Frico Resiano. Festa no, del questo, Frico Resiano.
2: Questo non ci arrivo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E allora questa canzone, vi do un riferimento temporale, ecco, che qua ha scelto Simioli, è stata scritta il 31 di dicembre. Sarà vero? Sarà falso?
3: Sarà Ferguson?
2: Non lo sappiamo.
4: Va bene, allora questa sera l'abbiamo scelta noi, perché tra gli Nobanfi, i sindaci, il Cruciterga, non abbiamo avuto il tempo di chiederla a voi. Qual è Francesco Taranto?
3: Ora capirete perché diceva il nostro Fredella del Capodanno, tanto perché si usa anche comunque, no? Nelle serate.

0: Io l'ho letto in copione.
1: Cioè, e poi per San Silvestro, ovviamente.
0: E
1: no.
0: Quindi chi la canta?
1: Quindi Silvestre! You make me feel.
2: Scemi, più scemi di così, ragazzi, si muore. La balliamo? Direi di sì, vai.

0: Che bella, You Make Me Feel Sylvester, 20 e 59 minuti proprio in chiusa. Quanti urli ci sono in questa canzone? Me ne ricordavo di meno.
1: Domani no. Propongo disco samba, Brigitte Bardot.
2: Vabbè, siamo arrivati a Capodanno. Sì.
0: Vabbè, superato Ferragosto, ricordiamo che è subito Natale, sì. Subito dopo Natale c'è Capodanno, sì. Quindi è giusto alla fine.
2: C'è la tredicesima, sì. Già diciamolo. Se vogliamo già dare un anticipo.
0: Non per tutti, non 20, per
1: 20 giorni arrivano i panettoni in giro. 25 giorni più
0: le luminarie. Bello.
1: Noi torniamo domani. Grazie Milano con Francesco Taranto.
2: Forse.
0: Grazie. Della
2: Roma. Buonasera a tutti, adesso quel bell'uomo di Nicolò Pompei per il G8 e
1: sempre
2: poi la suite.
1: Bello. Sempre
2: grazie,
1: più bello.
2: Grazie.
0: Anche a Muggia, in provincia di Trieste, sono le 21.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Nicolò Pompei. In apertura andiamo all'estero per parlare della terribile alluvione tra Nepal e Tibet. Per ora si contano 157 morti, quasi 600 dispersi. Facciamo il punto nel servizio di Raffaella Coppola.
5: L'acqua inarrestabile piomba su case, strade e ponti cancellandoli. In un attimo onde gigantesche fino a 6 metri travolgono tutto. Sono agghiaccianti le immagini della fuga disperata di decine e decine di persone alla frontiera tra Nepal e Tibet. Prima che tutto venga spazzato via, la barriera in cemento, le auto, le stesse persone che scappano. Il numero delle vittime continua a salire e potrebbe farsi sempre più grave, viste le oltre 500 persone ancora irraggiungibili. I due italiani che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro degli esteri italiani, affermando che non risultano problemi per altre connazionali. In Tibet la frana ha colpito il valico di Jilong, interrompendo comunicazioni e forniture elettriche. L'Europa è pronta a inviare aiuti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità invierà medicinali, attrezzature e 15 tende d'emergenza.
4: Rimaniamo all'estero. Vladimir Putin si prepara un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ad un punto morto. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando tre fonti vicine al Cremlino, secondo le quali Mosca sta valutando appunto di intensificare gli attacchi con potenti missili balistici contro Kiev e obiettivi infrastrutturali in altre città ucraine. Voltiamo decisamente pagina, parliamo di sport e di calcio perché domani in Conference scende in campo l'Atalanta. La gara di ritorno dei preliminari della competizione contro l'Hapoel Tel Aviv si giocherà in Ungheria. Ascoltiamo il servizio del nostro inviato Paolo Pacchioni.
6: L'Atalanta è ormai abituata ai palcoscenici internazionali, ha vinto in Europa League, in Champions, nel recente passato ha espugnato campi di grande prestigio. Ora si trova a giocarsi l'accesso alla Conference in un piccolo campo di provincia, alla periferia dell'impero. L'Hapoel Tel Aviv non può giocare in Israele, siamo a Miskolc, cittadina non indimenticabile, all'estremo nord dell'Ungheria, non lontano dal confine con la Slovacchia. Dopo lo 0-0 dell'andata, ai bergamaschi serve una vittoria con qualsiasi punteggio. Sarri sostiene che sarà dura, visto che siamo a fine agosto e non è semplice giocare una partita da dentro o fuori quando si è ancora in rodaggio. De Ketelaere c'è, ma probabilmente non è pronto per i 90 minuti. La partita inizierà alle 20, la seguiremo in Radio Cronaca diretta su RTL 105 da Miskolc in Ungheria. Linea allo studio.
4: Traffico.
3: Via radio.
7: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione regolare è praticamente su tutta la rete, queste le uniche eccezioni al momento che riguardano innanzitutto il traforo del Monte Bianco, dove dal piazzale italiano in direzione della Francia i tempi di attesa sono di circa mezz'ora, e poi invece sulla 14 Bologna-Taranto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona c'è una coda invece per trasporti eccezionali. È tutto, vi auguro buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
8: RTL 102.5 Sweet, sweet, sweet.
4: 4 minuti dopo le 21 ci siamo. Buonasera! Buon mercoledì 26 agosto 2026.
8: Così a casaccio.
4: Giornata staccionata, si scavalla, meno 2 al weekend. Opla! Buonasera Nicolò Giustini.
9: Non esiste la suite 102.5 senza di lui e ormai lo sapete, senza di lei, da Roma Stefania Iodice, buonasera!
10: Che responsabilità! Buonasera ragazzi, buonasera alla nostra Francesca!
8: Buonasera, buonasera ragazzi, io sono come Plotino immanente dal nord-est, da un'imprecisata località del nord-est. Vabbè, ve lo spiego dopo, dai.
4: No, io non
8: ve
4: lo spiego dopo.
10: Ma sei nascosta, località imprecisata, cioè... No,
8: sono in incognito.
10: Ah, ecco.
9: In realtà la Franca sta già studiando a memoria tutto il copione del Power Hits e del Future Hits, perché siccome deve fare le interviste si sta preparando le interviste.
8: Mi butto avanti.
4: Vero.
9: È tre mesi che mi chiede il cast. Tre mesi.
8: E tu non me l'hai ancora dato.
9: È vero, è vero.
4: Che cosa?
9: Il cast, c'è la sigla, Beppe.
11: Saremo io e te. Così sarà per sempre sweet.
4: Mick, daglielo.
12: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Harry Styles, che Styles. Alle 21.13
1: mancava
0: su RTL 102.5. Però se lo dico io non lo devi dire tu, capito?
2: No, lo dobbiamo dire insieme, cretino.
0: Hai ragione,
1: c'è della sintonia.
3: Palmieri,
1: c'è della
3: ma
1: sintonia.
3: Sei triste questa sera?
0: No.
3: Sei triste?
0: Mi dovete
3: lo sai
0: proprio...
3: che se abitassi in Cina potresti prenderti le ferie?
0: Davvero? Per questo motivo? Cioè, sì. Per quale motivo?
2: Francesca,
0: fammi capire un attimo.
2: Adesso, scusami, cioè, adesso noi dobbiamo cercare di farlo lavorare, non di dargli dei motivi per non farlo. Cioè,
1: vabbè, dovrebbe trasferirsi
3: intanto,
1: in Cina.
3: Esatto, intanto farà già la settimana corta. Appena rientrato farà la settimana corta,
0: poi...
3: diciamolo. Poi
2: perché...
3: se sei triste puoi prenderti le ferie.
0: E questo l'hanno deciso i cinesi?
3: Sì, esatto, c'è praticamente questo congedo per tristezza. L'ho testeletto,
1: bellissimo.
3: Guarda, orora.
0: Ma la tristezza deve essere giustificata da un qualcosa o mi sveglio, sono triste e ciao,
3: da
0: sto a casa?
3: Da una sindrome depressiva la tua.
0: La mia, fatti.
1: Già dichiarata?

0: Clean Bandit alle 21:21 su RTL 102.5 nella suite. Stefania, per favore, grazie.
1: Per favore.
2: Allora, abbiamo bisogno di notizie che ci tirano su il morale, quindi vi ricordiamo che mancano pochi giorni al Radio Z Future Hit Live, perché il 2 settembre all'Arena di Verona ci sarà questo mega concerto con gli artisti più grandi della scena musicale italiana, e non solo, perché si è aggiunto anche Gabri Ponte, che farà ballare tutta l'Italia.
3: Tutta l'Italia.
0: Sì. Hey. Nicolò, hai girato la scaletta del Future Hits a Francesca?
1: No, cosa c'entra?
3: Me la tengo per me, non gliela mando. Sono matta stasera.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
2: Super Protein? Che sarà mai?
3: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
2: Ideali per chi fa sport.
3: Ideali per tutti, sono super buoni.
4: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario.

0: Finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
2: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io.
1: Dito nella piaga, che fastidio, le 21.29 su RTL 102.5. Che bella questa cosa,
2: povera,
1: Francesca.
2: Che sì.
1: Cosa?
2: No, niente.
1: Ah, che fastidio, era un gioco col titolo. Niente, lasciatelo perdere. Franci, che bella questa cosa, sì, invece della Cina. Possiamo ripeterla?
3: No.
4: Ancora?
3: No, vuole capire per il concetto.
4: Vai. Il concetto è che se sei depresso, se sei triste, se hai qualche problema, diciamo così, di carattere emotivo, puoi comunque chiedere una settimana di congedo dal lavoro.
1: Ecco perché Virginia Chang non c'è mai, miseria.
2: Perché è cinese. Ma cosa c'entra?

0: Gorillaz 21:36 RTL 102.5 nella suite. Franci, vogliamo ripetere questa bella cosa
1: della Cina?
2: Ancora dai cinesi.
1: Interessante.
3: Ancora della Cina. Vogliamo sentirci bene piuttosto. Basta pensare alle cose tristi. Dobbiamo imparare, anzi, forse a cambiare un po' le carte in tavola. Cioè, se ci succede qualcosa di brutto, possiamo comunque trovarci il lato positivo.
1: Sì,
2: certo. Se la vita ti dà limoni, fai limonate.
3: Belle limonate. Cioè, che deve dire la povera ragazza che è stata abbandonata all'altare? Sei giorni prima delle nozze.
2: Ah,
3: ha
2: sì, abbiamo letto.
3: Comunque.
2: Fatto bene.
1: E con chi ha limonato?
3: Non lo so, penso.
2: Con la pastiera napoletana.
1: Ma cosa c'entra?
2: Era per ricordarlo a Stefania.

0: diventato il parente calabrese di Elton John.
1: Che ha mangiato la soppressata.
2: E la Britney, la Britney su RTL 102.5 nella suite. Allora, possiamo ripartire da qui, Stefania?
1: Sì.
2: Questa ragazza che è stata lasciata sull'altare, ma ha deciso di festeggiare lo stesso.
3: Sì, Catherine Jones, imprenditrice inglese, ha deciso di ricominciare da se stessa, che credo, dopo una grande delusione d'amore, sia il punto di partenza per tutti quanti noi, no?
2: È vero. Ma scusate, ma non è un'attrice, Catherine?
0: No, quella è Catherine Zeta Jones. Questa è solo Catherine Jones.
2: Ah, manca la Zeta.
0: Eh sì.
3: Magari sono parenti comunque, non
2: esatto,
3: lo so.
2: Esatto, informiamoci, Franci, dai.
0: Dai, Franca, fai una ricerca su Google, Franca.

0: Florida Troni. Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Anxiety alle 21.53 su RTL 102.5 nella suite con Stefania Iodice, Francesca Cheyenne, Nicola Giustini, Simone Palmieri. Con voi fino alla mezzanotte, tra poco anche l'Half an Hour del Nick.
1: Ma come tra
2: poco? Ma come?
1: Ma
2: che due ore?
1: C'è Gaia.

0: The summer is magic, l'estate è magica alle 21.59.
1: Lesson number one.
0: Infatti, è anche finita, anche se veramente l'estate la chiudiamo noi con la Power Hits Estate, con il Future Hits all'Arena di Verona.
2: Bravo!
0: L'1 e il 2 di settembre.
2: Come ricorda bene gli appuntamenti lui, bravo!
3: Tra l'altro, grazie. Sappiate che quel giorno, sì, in quei giorni avrete l'incredibile opportunità, se venite a Verona ovviamente a trovarci, di incontrare dal vivo proprio Simone Palmieri e Francesca Ceyer, ragazzi.
1: Che vivranno l'ora,
2: Occasione da non
1: c'è
2: perdere.
1: La fila,
0: Aggiungo che c'è anche Nicola Giustini che farà il red carpet, sì, di entrambe di entrambi gli eventi.
3: È confermato.
1: Ci troviamo tutti al bar, ci troviamo tutti al bar.
3: Quattro amici
1: solito
3: al bar.
2: Anche a Strozza, in provincia di Bergamo, sono le 22.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Nicolò Pompei. In apertura, l'approvazione del decreto legge che proroga fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio, approvato oggi appunto dal Consiglio dei Ministri. Massimiliano Mantiloni.
6: Il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 5 settembre lo sconto di 17 centesimi sul diesel. Il costo del provvedimento si aggira sui 130 milioni di euro. Dopo il 5 settembre il governo punta un intervento concentrato sulle fasce di reddito più basse, che nelle intenzioni dovrebbe essere più efficace nell'abbassare il prezzo alla pompa. Le associazioni dei consumatori chiedono il contrario per il CODA, Consorcial Card, e sconti legati all'ISEE, oltre a lasciare scoperto il ceto medio, non fanno scendere i prezzi di benzina e gasolio. L'Unione Nazionale Consumatori parla di un pannicello caldo, dato che una misura selettiva non frena l'inflazione. Scontro intanto nella maggioranza sull'ipotesi di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Al vice premier Tajani, contrarissimo e che commenta sa di Unione Sovietica, ha replicato il leghista Borghi, purché a pagare non siano i cittadini, ha detto. Il Partito Democratico, con la Schlein, chiede di introdurre subito la tassa a livello nazionale, senza aspettare gli altri stati.
5: In Lombardia c'è il primo caso di suicidio assistito, interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva. L'associazione Luca Coscioni spiega che è la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria. È il primo caso però nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa. Cambiamo argomento. Meta pagherà quasi 17 miliardi di dollari agli Stati Uniti per aver creato dipendenza da social agli adolescenti. Ci spiega tutto Valentina Iannicelli.
7: Meta imporrà per gli adolescenti il blocco delle proprie app Facebook e Instagram durante le ore notturne, un limite di 2 ore all'utilizzo giornaliero complessivo. Queste tra le misure che rientrano nell'accordo transattivo da 16,7 miliardi di dollari stipulato con diversi stati USA nell'ambito della causa avviata contro il gruppo californiano accusato di aver favorito la dipendenza dei minori dai propri social network. L'azienda si è anche impegnata a potenziare sistemi come l'accertamento dell'età e il controllo dei contenuti, fornendo ai genitori ulteriori strumenti per la verifica della navigazione dei figli. Il patteggiamento è stato raggiunto nella seconda settimana del processo che si è svolto nel Tribunale federale di Oakland. Nell'ambito del procedimento, il capo di Instagram ha ammesso che gli strumenti introdotti per limitare l'uso dei social da parte degli adolescenti sono stati usati poco, ma nel complesso il gruppo ha affermato che la garanzia di un'esperienza sicura per gli adolescenti è stato un imperativo per Meta.
5: È tutto meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
8: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di giovedì con l'anticiclone sull'Italia è una giornata assolata, cielo sereno o al più poco nuvoloso, un po' di variabilità solo.

0: sulle Alpi con sporadici piovaschi. Caldo in accentuazione al centro-sud, soprattutto in vista di venerdì, possibili 40 gradi o anche poco più al sud Italia e isole maggiori. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Via Radio. Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 5 è chiuso sulla 13 Bologna-Padova il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. E sempre fino alle 5 è chiuso sulla 8 Milano-Varese il tratto tra Busto Arsizio e Cavaria verso Varese. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete consultare il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. E per far ballare tutta l'Italia, super special guest Gabri Ponte. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Le 22.05 RTL 102.5, buonasera, bentrovati.
5: Buonasera.
6: Second. Bentrovati.
4: Bentrovati, come stati? Vi prego, basta. Nicolò Giustini, Stefania Iodice, sì. Simone Palmieri, Francesca Cien, con voi fino alla mezzanotte. Tra poco, Franci, da dove ripartiamo?
5: Ripartiamo da qui, direi, no? Ripartiamo da un'interessante notizia che ho letto su Harvard.
6: Su cosa?
7: Quindi si parla di cose importanti tra poco.
5: Sì, cose altisonanti di contenuto.
6: Eccoci qua.
7: Meno male.
6: Qua.

0: Dani Kravitz con Stand 2212 RTL 105. Allora andiamo ad Harvard, Franci.
1: Andiamo ad Harvard perché è stato chiuso il Writing Center, ovvero il laboratorio di scrittura.
2: No.
1: E devo dire che è una notizia molto triste questa. Perché, e questo perché? Come conseguenza, diciamo, dello strapotere dell'intelligenza artificiale. Cioè, sostanzialmente tutti delegano l'intelligenza artificiale e nessuno si sforza più di essere creativo nella scrittura. Quindi il passo anche a smettere di pensare sarà assai breve, mi dico io.
3: Speriamo,
1: no? Ecco, dopo la chiusura del Writing Center, magari anche quello del Thinking Center potrebbe essere il prossimo.
4: Gemini, cosa ne pensi
1: successivo
4: della chiusura del Writing Center di Harvard?
3: Lei le fa comodo.
0: Gemini, chi è Francesca Cheyenne?

0: Camila Cabello, Don't Go Yet, le 22.12, no 22.18 su sì. RTL 102.5.
1: Da 12 a 18 è un attimo comunque,
2: ma capo, era l'intervento prima. Le 22.
3: Scusa. A proposito dell'importanza della scrittura, no? Sì. È un'attività sì. che non dovremmo sottovalutare, anche come suggeriva Francesca, e potremmo ricominciare a scrivere anche nel nostro piccolo, ritagliarci uno spazio, certo. Per il journaling.
0: No, guarda che bella cosa che hai detto, Stefania.
3: No,
0: era davvero importante

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Noi ci siamo, e voi?
8: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Taranai con Ragni alle 22:27 su RTL 105 nella suite. A proposito di ragni e quindi di animali, sì, oggi è la giornata mondiale
2: del cane!
1: Evviva! Vai. I nostri amici dog!
3: I nostri amici dog!
2: Credo di essere l'unica ad avere il cane qui, no?
1: Sì, perché noi poi abbiamo tutti gatti, ma cani non ne abbiamo.
2: Sì, anch'io il gatto, cane e gatto.
3: Ecco. Come sta Bart? Franca, come sta Bart?
2: Bart sta benissimo, oggi è stato il suo giorno di ferie, l'ho portato a fare il bagno al ruscello.

0: Panieri ha appena detto a vantaggio di coloro che ci seguissero, no, anche nel nostro extra, perché? Che Montmartre è un museo.
1: Beh, c'è un museo a Montmartre.
2: Quale museo c'è?
1: No, no, c'è il museo, ci sarà un museo di infatti, c'è una chiesa importante, magari c'è dentro una.
0: C'è,
1: dentro
0: il, c'è il cimitero di Montmartre, il celebre cimitero di Montmartre, dove sono seppelliti fior fior di artisti.
2: Ecco
3: un
2: perché.
3: Posto romantico.
0: Ma non Jim Morrison, che invece è seppellito al Père Lachaise.
1: Capito?
2: Vabbè, ma perché adesso stavamo facendo questo?
1: Franca ci fa il tour di tutti i cimiteri del mondo.
0: Sì, no! A me piace molto fare il tour dei cimiteri.
1: Eccoci qua.
0: Lo trovo molto affascinante.
1: Allegria,
3: di sera soprattutto.
2: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento?

0: Anche Adele nella suite su RTL 102.5, Set Fire to the Rain.
1: Quanto manca, quanto manca lei con nuova musica.
2: Ma un'ora e venti manca.
1: Alla fine dice il programma.
2: Non avevo capito.
3: Però uscirà Adele con nuova musica, no Ste?
1: Beh, sì, speriamo di sì. È stata avvistata negli studios in quel di Londra, quindi a casa sua, ed si è recata proprio per registrare nuova musica, quindi speriamo la possa pubblicare il prima possibile. Abbiamo bisogno di piangere anche fidanzati che non abbiamo mai avuto.
0: Senti Stefi, fai al volo se abbassiamo la base solo Hello, sì. It's me intonato però, prego dalla regia, grazie, vai.
1: Chiedi un po' troppo. Hello, it's me.
2: Adesso lo fa Palmieri. Peppe, per favore.
0: Hello,
2: con l'H aspirata. Aspirato anche l'H.
4: Io non riesco a fare niente in sto programma.
2: Grazie.

0: La rockstar del momento, vero Franci, lo possiamo dire?
1: Beh, sicuramente diciamo che è un personaggio istrionico, possiamo dire, tra l'altro adesso ha preso anche la direzione artistica di Don Dapp, quindi insomma è abbastanza, come dire, insomma, multitasking il ragazzo.
2: Facciamo un applauso alla CIL che pur di non dire no ha detto questo.
3: Dalla musica alla moda, beh, di sicuro è diventato anche un'icona di moda.
0: Sì,
3: lui,
0: sì, tra l'altro sì. Con Don Dapp
3: è uguale.
0: Con Don Dapp è inutile che prendete per il culo, con Don Dapp è riparto.
2: Non ho capito.
0: Niente,
2: tu ti prendi queste,
0: con Don
2: queste
0: Dapp, licenze. Con Don Dapp, con Don Dapp è ripartito dal denim per questo autunno.
2: Dal denim.
0: Achille Lauro comunque.

0: E Bundabash e Loredana Bertè, non ti dico no, alle 22.52 su RTL 102.5, forse i Bundabash quest'anno per mancano. La loro classica hit estiva, come diceva giustamente Stefania, mancano e sono mancati.
1: Vabbè, sì. Ci hanno presi un anno di pausa.
2: Anno sabbatico, poi sì. Torneranno.
0: Ma sì, cioè, ce ne siamo fatti una ragione, nel senso non è che, però semplicemente...
1: No, sembravi molto dispiaciuto.
2: No, l'abbiamo sono notato, così. No, l'abbiamo notato, dai.
3: Beh, magari non hanno trovato l'ispirazione giusta, no? È giusto che anche i cantanti seguano... un'ispirazione, sì. Si sentano motivati.
2: Il flusso.
0: Anzi, aggiungo per esempio un altro che quest'anno è mancato e che ci aveva abituato tutte le estati a una bella hit è stato Fedez, per esempio, no?
1: Che chiamiamo Fedez, chiamiamo
0: non
1: come
0: si può
1: mai
0: dire niente.
4: Lungo tempo.

0: Prince in chiusura della seconda ora.
1: Beh,
2: di già.
1: Scusatemi, possiamo dedicare questa canzone alle due donne splendide che compongono il quartetto
2: e
1: della
2: come
1: suite.
2: Come lo sai dai. Fare, Nick?
0: Sì. Perché per chi non l'avesse capito, il titolo è The Most Beautiful Girl in the World. Allora, a tra poco e c'è da ridere.
3: Sembrava un gruppo cinico.
0: Niente. Su RTL 102.5 nella suite, a tra poco con la seconda ora insieme. Grazie.
3: La terza.
2: Anche a Cortone, in provincia di Arezzo, sono le 23.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Nicolò Pompei. Continua a salire il bilancio delle vittime dovute alla terribile alluvione tra Nepal e Tibet. Almeno 160 i morti accertati, quasi 600 i dispersi, la maggior parte tra l'altro stranieri. Raffaella Coppola.
6: L'acqua inarrestabile piomba su case, strade e ponti cancellandoli. In un attimo onde gigantesche fino a 6 metri travolgono tutto. Sono agghiaccianti le immagini della fuga disperata di decine e decine di persone alla frontiera tra Nepal e Tibet. Prima che tutto venga spazzato via, la barriera è in cemento, le auto, le stesse persone che scappano. Il numero delle vittime continua a salire e potrebbe farsi sempre più grave, viste le oltre 500 persone ancora irraggiungibili. I due italiani che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro degli esteri italiani, affermando che non risultano problemi per altre connazionali. In Tibet la frana ha colpito il valico di Jirong, interrompendo comunicazioni e forniture elettriche. L'Europa è pronta a inviare aiuti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità invierà medicinali, attrezzature e 15 tende d'emergenza.
5: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che proroga fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Dopo la scadenza il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. Per le coperture del nuovo sconto il governo avrebbe reperito le risorse con un sistema di anticipo dell'acconto delle tasse sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Torniamo all'estero. Harry e Meghan, dopo aver lasciato la famiglia reale per gli Stati Uniti 6 anni fa, sono tornati a vivere in Inghilterra. Oggi sono atterrati a Birmingham. Massimiliano Mantiloni.
7: Sono arrivati nelle scorse ore in Inghilterra e secondo diversi media britannici vi si stabiliranno per un soggiorno prolungato dopo aver trascorso 6 anni negli Stati Uniti. Il principe Harry e la moglie Meghan con i figli Archie e Lilibet sono atterrati a Birmingham con un volo dalla California. Non commentiamo questo genere di notizie, ha detto un portavoce della coppia. La scorsa settimana era emerso che i duchi di Sussex sarebbero rientrati a fine agosto nel regno a distanza di anni dal traumatico strappo dalla famiglia reale britannica. Per loro non è prevista una residenza reale ma privata, che dovrebbe essere una casa di campagna nel Gloucestershire. Questo dovrebbe permettere alla coppia una certa tutela della privacy lontano dall'attenzione mediatica di Londra. Le autorità governative dovranno poi prendere una decisione sulla scorta per Harry e Meghan, i cui figli frequenteranno scuole inglesi a partire dal prossimo mese.
5: È tutto il traffico.
4: Via Radio.
8: Una buona serata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione della 4 Milano-Brescia, dove si è formata una coda per lavori tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Vi ricordiamo infine che sempre per lavori fino alle 5 è chiuso sulla A13 Bologna-Padova il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello per chi viaggia in direzione di Padova. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.
5: È tutto anche per noi, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 27 agosto su RTL 102.5 c'è la Radio Cronaca Show dell'Atalanta in Europa. Ascoltate i playoff su RTL 102.5. Noi dire Conference League.
0: Le 23:04, we are back, attention please.
1: My friend.
0: Because this program is
1: amazing.
0: But also,
1: but
0: not so.

0: polso.
1: È la terza ora
0: della
2: suite.
1: Naviganti,
0: navigatori tedeschi, Tom Tom e non
1: passeggeri, Franca
3: e passeggiatrici.
1: This year with Stefania.
0: Cosa è successo? Vabbè.
2: Era per includermi, apprezzo, grazie.
1: Pronti a cantare?
0: Sì, già.
4: Saremo io e te a così. Sarà per sempre sweet.

0: Green Day, Oh Love, alle 23:11 RTL 102.5, la terza ora alla fino alla mezzanotte. C'è amore nell'aria, sì, ma non solo.
1: C'è impulso.
2: Perché poi, no, a ridosso dell'estate, alla fine dell'estate, porta sempre con sé anche un sacco di corna, secondo
3: vabbè,
2: me, possiamo
3: sempre,
2: dire.
3: Vabbè, dai,
1: inizio dell'estate, sempre, diciamo che tradizionalmente ci si lascia all'inizio dell'estate, no? E poi
2: e
1: magari
2: poi
1: ci si riprende a settembre.
2: Ma c'è anche chi non ha questo coraggio, comunque, di mollare prima e fa a volte dei danni, che però, attenzione, cari amici, cioè fare il danno, il tradimento non è soltanto quello fisico, quello è proprio la punta dell'iceberg. Si può tradire in tanti altri modi.
0: Oh no, infatti, anzi, siamo spacciati. Dico la verità, secondo me quello fisico ormai è anche normalizzato.
2: Ed eccoci, lo possiamo fare.
3: Ed eccoci qua, vostro onore, eccoci qua.

0: Pink Blow Me One Last Kiss alle 23:18 su RTL 102.5 nella suite. Fermi tutti, Stefania, vorrei chiederti tra poco che cosa accade.
1: Sì, in che senso cosa accade?
0: Cosa c'è tra poco nel programma, Stefania?
2: Ma tu lo sai che nel fuori onda la Cheyenne e la Iodice si erano messe d'accordo per dire delle cose? Tu avessi mai detto niente?
3: No, ma tanto intragamba tesa, dai, sì. Vabbè.
2: Ma non gliene frega niente.

0: del Nick, Steffi, questo voleva che dicessi.
1: Io
0: esatto.
1: Però volevo puntualizzare anche i punti, no, di tradimento.
2: E puntualizziamo. Brava Stefania, puntualizziamo. Cioè,
1: voglio dire le cose per intero, che cavolo.
2: È giusto, e le diciamo tutte per intero, capito? Tra Palmieri poco. Che...
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: Se non te. Se non te.
1: Stai male.
2: Basta,
3: siamo
2: basta,
3: in onda,
2: prego,
3: Palmieri.
0: Scusate.
1: Stai male, eh.
0: Scusate, comunque no, la canzone era Se non te.
2: Io anche questo lo prenderei come motivo di rottura se fossi una relazione con te, caro Simone Palmieri, visto che parlavamo, no?
0: Sì.
2: I tradimenti che portano poi alla rottura, anche quello potrebbe esserlo.
1: Cantare male.
2: Cantare male, sì, assolutamente.
1: Ma Palmieri è già un motivo di rottura.
2: Come rompe lui.
0: Vogliamo fare l'half an hour oppure no?

0: tempo, lo dicono i Lit FIBA alle 23.36 su RTL 102.5 e la suite Half an Hour del Nick fino alla mezzanotte. Vi siete persi qualcosa, storie, notizie, racconti, recuperiamo tutto ora, prego.
1: Beh, fa molto ridere quello che sta succedendo intorno a Rafa Leao, l'attaccante del Milan, perché tutti lo vogliono ma nessuno lo compra. L'avevamo detto dell'Aston Villa.
2: Dalle mie parti si dice tutti lo vuol, nessuno lo tol.
1: Com'è che si dice?
3: Da me invece si dice tutti o volte nessuno sa bene.
4: Allora facciamo un programma.
1: Come si dice? Da te come si dice?
0: No, italiano, tutti.
1: Beppe, da te come si dice? Beppe, tutti Cristian, da te come si dice? Voglio dire,
0: tutti lo vogliono, nessuno lo compra. Comunque, Rafa Leao, tra poco approfondiamo.
1: Vabbè, va al Galatasaray comunque.
0: Ah, ecco.

0: Anche Madonna nella suite su RTL 105.
1: Stai calmo però.
2: Questa non l'hai cantata però.
0: No, perché è in inglese. Allora, Half an Hour del Nick, dopo Raffaele Ao che andrà al Galatasaray.
1: No, possiamo dire quello che di cui si parla stamattina, ma noi non l'abbiamo ancora detto, voglio dire, l'unico programma radiofonico a non dire il fatto che Stefano De Martino sta provando a ingaggiare Dua Lipa come co-conduttrice al Festival di Sanremo. Allora,
2: non
1: Stefano,
2: solo come
1: Stefano, guarda, guardate il primo. Stefano,
3: facci sto regalo, Stefano. Facci sto regalo. Sì, faccelo. Sì.
4: Sarebbe un colpaccio effettivamente portare Dua.
0: Pensa che roba, nella stessa sera Dua Lipa e Francesca Cuccuro.
3: Senti che ti dico.
1: E Alessia Lanza.

0: Madcon Ray Dalton, Don't Worry, alle 23.50 su RTL 102.5. L'ultimo momento dedicato a Nicolò Giustini.
1: Si è bloccato il telefono.
2: No.
3: Un momento sul che se ne va così come è venuto.
1: Però se volete vi racconto di Cindy. Sapete
2: chi è
1: Cindy?
2: Vai.
1: Sì. Cindy è il metodo di allenamento di Tom Holland per diventare Spider-Man.
0: Già, L'avete letto?
1: Avete letto cosa faceva?
2: No, in cosa consiste?
1: Allora, è una serie di
0: trazioni.
1: 5 trazioni, 10 flessioni, 15 squat. Bisogna fare questi circuiti, il maggior numero di circuiti, in 20 minuti.
0: Sì.
1: Lui
3: quelli
1: è arrivato
3: che fa
1: a 27,
3: palmieri tutti i giorni.
2: Esatto.
0: No,
2: il workout
0: di palmieri. No, lui è fenomenale.
1: Una volta.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.55 non rimane che una cosa da fare e da dire. Franci Ceiana, te.
3: Immaginate che i Police siano andati alla loro casa discografica consegnando questo album nel 1980 e dicendo semplicemente: lo vogliamo intitolare Zeniatta Mondatta. Ecco.
2: Ascoltavano
3: al giorno
2: la
3: d'oggi
2: suite.
3: Chissà cosa sarebbe, esatto, avranno ascoltato la suite. I Police.

0: I Police, il Millennium, in chiusura delle tre ore della suite su RTL 102.5. De du du du de da da da.
1: Bravo!
2: Una poesia bellissima.
3: Non è una lezione di tuscolano, non è so vero. Se ricordate.
0: Certo. Scolana. Allora, amici, signori, prima di tutto, grazie alla regia Cristiana Bertolo per il Dio.
2: Grazie
0: a voi.
2: Ragazzi.
0: Però è il compleanno di Stefania.
3: Aspetta, non si dice.
1: Tra pochissimi istanti.
3: Intanto ringraziamo Francesca Ciriani. Prendiamo tempo.
2: Grazie a Niccolò Giustini, grazie a Simone Palmieri, grazie a Stefania Iodice.
1: Grazie a voi.
3: Ma allora adesso dobbiamo cercare di riempire altri secondi.
2: Questi 30 secondi.
3: Manca veramente pochissimo. E allora facciamo 4, 3, 2, 1.

0: Buonanotte, ciao,
1: a lunedì, a lunedì.
0: No, che lunedì, domani, ciao,
2: domani.
0: Ciao.
3: 102.5 Time.
0: Anche a Candia, in provincia di Ancona, è la mezzanotte.
4: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona nottata da Nicola Pompei. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che proroga fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Il governo valuterà, dopo quest'ultima scadenza, interventi mirati di natura strutturale. Massimiliano Mantiloni.
5: Il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 5 settembre lo sconto di 17 centesimi sul diesel e il costo del provvedimento si aggira sui 130 milioni di euro. Dopo il 5 settembre il governo punta a un intervento concentrato sulle fasce di reddito più basse, che nelle intenzioni dovrebbe essere più efficace nell'abbassare il prezzo alla pompa. Le associazioni dei consumatori chiedono il contrario per il CODA, Consa Social Card e sconti legati all'ISEE. Oltre a lasciare scoperto il ceto medio, non fanno scendere i prezzi di benzina e gasolio. L'Unione Nazionale Consumatori parla di un pannicello caldo, dato che una misura selettiva non frena l'inflazione. Scontro intanto nella maggioranza sull'ipotesi di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Al vice premier Tajani, contrarissimo e che commenta sa di Unione Sovietica, ha replicato il leghista Borghi, purché a pagare non siano i cittadini, ha detto. Il Partito Democratico con la Schlein chiede di introdurre subito la tassa a livello nazionale senza aspettare gli altri stati.
1: Il Regno Unito rivede i suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia e dopo il cyberattacco ad un impianto energetico imputato ad hacker collegati all'Iran. Burnham starebbe per invitare le famiglie a dotarsi di scorte di base come cibo in scatola e acqua in bottiglia. Passiamo allo sport. Domani alle 18 il sorteggio della fase campionato della prossima Champions League. Enzo Tambor.
6: Nell'urna di Monte Carlo 36 squadre suddivise in quattro fasce in base al proprio coefficiente. Tra le teste di serie inserite in prima fascia c'è l'Inter, in seconda la Roma, in terza il Napoli, in quarta il debuttante Como. Come accadrà per il terzo anno consecutivo, ogni squadra giocherà 8 gare e confluirà in una classifica unica che promuoverà le prime 8 direttamente agli ottavi di finale, le squadre che chiuderanno dal 9° al 24° posto ai playoff, mentre 12 squadre verranno eliminate. La prima giornata della fase a gironi si giocherà tra l'8 e il 10 settembre, l'ultima il 27 gennaio 2027.
1: Grazie, è tutto con le principali notizie dall'Italia e dal mondo. C'è il traffico.
4: Via Radio.
7: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, unica eccezione sulla 12 Genova-Livorno, dove segnaliamo un chilometro di coda tra il bivio per la 7 Milano-Genova e Genova-Nervi verso Livorno per un veicolo in avaria. Vi ricordiamo infine che per lavori fino alle 5 è chiuso sulla 13 Bologna-Padova il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. È tutto per il momento, a più tardi.
1: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. E per far ballare tutta l'Italia, super special guest Gabri Ponte. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
8: Mannaggia! Mezzanotte e 4 minuti! Siamo tornati al completo, almeno per questi finali, questi giorni finali. Mamma mia quanto sono
9: grande. Mamma,
8: sei davvero
9: troppo grande.
10: Ma troppo, Armando.
8: Signore e signori, vi presento. Ma chi sei? Vanessa Gray.
9: Amici, buonasera. C'è la bionda questa sera, ma c'è anche la mora Silvia Signore.
10: Buonasera Vanessa Gray. Buonasera Armando Piccolillo. Vi sono mancata
8: moltissimo.
9: Ecco,
8: guarda,
9: ma guarda tu non ci hai scritto tutto il tempo. Perché non ci hai scritto?
10: Io vi ho mandato delle lettere, ma non sono mai arrivate.
9: Mannaggia.
8: Scusate,
9: bello,
8: ma
9: le cartoline.
8: Chi c'è? Barbato in regia video?
9: No, c'è Christian Albertone.
8: Benissimo. Allora, cioè la coppia, voi due, posso dire, mi siete mancate pochissimo.
9: Anche tu, anche tu, ma noi ti pensiamo sempre, Armando Piccolillo.
8: Amici,
9: chiamateci 02 25 15 15, fatelo subito.
8: Dai, c'è Saif con Parlar d'amore, olè!

0: Good night. Good night. Che bella. Promises, Calvin Harris e Sam Smith. È ingrassato, è ingrassato. Sam Smith è ingrassato perché ha trovato l'amore, perché si è rilassato. Un po' così sono le donne. All'inizio, prima di trovare l'amore, il vero uomo, sono tutte belle truccate, lavate, depilate, lucenti, dalla testa ai piedi.
1: Profumate.
0: Una volta che hanno avuto, che ha conquistato quell'obiettivo lì, ciao,
2: sì, ma truccate, curano, questo stai dicendo. Certo.
1: Non siamo d'accordo, almeno io non sono d'accordo.
2: Anch'io non sono d'accordo.
0: No, ma nello studio prima di andare in vacanza eravate strafighe, belle, pulite, profumate, perizzomate dalla testa ai piedi.
1: Magari lo siamo ancora.
2: Esatto.
0: Vi siete lasciate, non vedo trucchi, non vedo.
1: Perché adesso abbiamo la bronzatura, quindi niente trucco. Cioè, non
2: ma
1: si
2: poi
1: ci trucca.
2: Armando, noi donne siamo belle anche senza trucco. Non abbiamo bisogno di esagerare.
0: Di notte.
1: No, ma ragazzi, poi dite la verità. Voi preferite di solito la donna.
0: Notte senza luce, dico io.
1: Voi di solito però preferite la donna con pochissimo trucco,
2: esatto.
1: Giusto?
0: Ecco. Io soprattutto io.
1: Ma secondo me è una cosa che riguarda un po' gli uomini in generale. Magari noi ci piace aggiustarci
0: perché
1: un po', truccarci.
0: Mi hanno rimpicciolito.
2: Ma poi, perché te lo meriti, così ti ridimensioni un attimo.
1: Sei
2: ma
1: piccolino.
2: Comunque, meno trucco è meglio, sì. Così riduce l'effetto sorpresa del giorno dopo.
0: Cioè uno dice sei cesso la sera,
2: esatto.
0: Sei cesso di mattina.
2: È meglio, no?
1: Infatti, arriva Gianni Morandi con Alessandra Amoroso, la loro Hit Parade.

0: Qualità, convenienza e cortesia. Vieni dal salumiere Armando. Affettati. Questa canzone la mettevamo nelle pubblicità. Va bene. Your Gorgeous Baby Bird su RTL 102.5 a mezzanotte 19 minuti. Ma mancano pochissimi giorni, ragazze.
1: Sì, il 2 settembre all'Arena di Verona arriva Future East Live e quest'anno la line-up è super perché con tutti gli artisti della nuova scena a far ballare tutta l'Italia ci sarà Gabri Ponte.
2: Gli ultimi biglietti per il 2 settembre li trovate su ticketone.it.
1: Bene, quindi molto. Andate subito su ticketone.it, mi raccomando.
0: Andateci, poi non è che dite non me l'avete detto, andateci. Dai.
1: Andateci sembra brutto, ma ascoltiamo un vocale.
3: Ciao a tutti, come state? Bentornati, ma siete stati in vacanza?
0: Infatti.
3: Da un salutone a Silvia, Armando e a Vanessa Gray. Nome sexy.
0: Molto
3: ciao
0: sexy.
3: A tutti, bentornati da Tony, il piano barista umano. Sto tornando a casa da Milano.
0: Sì.
3: Ciao, ciao.
0: Non è male.
3: Grandi.
0: Tony, pianista umano,
1: sto tornando a casa da Milano.
0: Esatto, Tony, però fai a mosci, se fai il pianista devi essere più allegro.
2: Magari è stanco, appena lavorato.
1: Ha suonato troppo, però vuol dire che lui sa tutto a memoria, tu gli dai là e lui continua a suonare, suona all'infinito.
0: Bene, molto bene.
2: Questa non l'ho capita, va bene però.
0: Vabbè, insomma, comunque un pianista, un cantante, insomma, un musicista non morirà mai di fame perché potrà scendere in spiaggia, in piazza,
1: dici?
0: Ovunque per suonare, qualcuno ti darà qualcosa di soldi.
1: Però devi portarti almeno qualcuno che ti assiste, che
0: Silvia.
1: gira con il cappellino.
2: Io devo assistere.
1: Aspetta, che allora, fa la majorette, non va
0: io
1: bene.
0: Io la console. Ecco. Vanessa col microfono che canta e tu sei col cappello che fai la questa.
2: Provarci, male che ci vado nella vita.
0: Aspettate.
2: Abbiamo un'alternativa.
1: Poi dividiamo però il compenso e dividiamo per tre.
0: Voglio dire, la parte diciamo bella, figa, la figaggine la diamo a Silvia, no? Silvia col cappello, date qualcosa. E quindi ci viene, capito?
2: Che brutta immagine, cioè, mamma mia.
1: Ma perché?
0: Tutta scollata che chiedi i soldi.
2: Che
0: dai.
2: Quello è.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
1: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
0: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: Potremmo ritornare, dice il grandissimo Tiziano Ferro, amico della grande famiglia di RTL 102.5 a mezzanotte e 29 minuti. Siamo Vanessa, Silvia, Armando. Siamo noi in Ottamboli, tutto live, tutto dal vivo. Al momento squadra al completo e voi tra poco cominceremo a risentire allo 02 25 15 15 le telefonate.
1: Bravo.
0: Siamo al 27 di agosto, ragazzi. L'estate non è ancora finita.
1: Quasi.
0: Cioè, finisce il 21 di settembre, diciamo l'estate quella praticamente dove stai tranquillo, che non arriva niente, né multa né lettere,
1: ma
0: eccetera.
1: Ma non mi ci fa pensare che devo aprire la posta e che io ho delle multe. Mi ha chiamato il vicino.
0: Vedi?
2: Quindi dove volevi arrivare?
0: Voglio arrivare che adesso è quel periodo lì, cioè non è quell'estate che dal primo al 20 agosto non ti arriva niente.

0: perdere, cacciali i soldi. Oppure, esatto, scusate, ragazzi, sì, è ancora tempo di matrimoni, perché si sa, luglio, agosto, cioè ci sono un sacco di matrimoni. Avete visto che in questi giorni è diventata virale quella sposa che è stata lasciata una settimana prima e ha deciso lo stesso di festeggiare. Cioè, voi cosa avreste fatto?
1: Ha fatto benissimo, certo, anch'io sarei partita da sola.
0: No, ha festeggiato proprio il matrimonio con l'abito da sposa.

0: Katie Tunstall, Black Horse, The Cherry Tree su RTL 102.5, mezzanotte e 37 minuti. Abbiamo dato il là, no, sui matrimoni, sulle feste. Insomma, che poi anche un matrimonio quando finisce o una coppia quando si lascia non è che è una tragedia. Sta
1: esatto.
0: andando di moda chiamare il DJ e suonare perché è una festa anche quella.
2: Sì, dipende un po' tu come, sì. come la prendi, no? Cioè la vita non finisce, però è normale che piangi un po'. E ritornando alla storia di prima, alla ragazza inglese Catherine che ha deciso di sposarsi in Toscana, non solo lei ha fatto la festa insieme a tutti gli invitati, addirittura è partita in costiera amalfitana.
0: Non da qua portarla.
2: Ecco, ed è partita con la mamma, quindi si è fatta una luna di miele con la mamma, però.
1: Che ha chiamato Mami Moon. Esatto, secondo me ha fatto bene anche perché ha detto era tutto pagato, perché dovevo sprecare. Giustamente,
0: certo.
1: Cioè, se è tutto pagato.
0: Ma cosa vedo che luccica la tua mano, Silvia? C'è qualcosa che luccica sull'alto? C'è un anello? Cosa c'è?
1: Sì, c'è un anello di fidanzamento.
0: Va bene, anche questa cosa la segno in quelle cose che non frega niente.
1: Però
0: sei
1: stato
0: nessuno.
1: Tu a metterla in mezzo. Comunque tra poco fra a me il matrimonio può essere. Sì. Chi lo sa,
2: Ragazzi, la vita però è talmente imprevedibile. Quindi
1: l'amore è come un fulmine, non si sa dove cade finché non è caduto.
0: Cade sulla testa del tuo spasimante, tu ti freghi tutti i soldi, prendi l'anello e parti. Questa è la storia.
1: Come sei venale comunque. Pensi sempre una cosa.
0: Qua.
1: È perché non ce l'hai.
2: Che cosa?
0: Cosa? Scusate.
1: L'amore.
0: L'amore, brava.
2: Bruno Mars.

0: tutta. Sorriso Milano da Teo su RTL 102.5, mezzanotte 44 minuti. Abito bianco, abito che poi non è più bianco.
1: Avorio, rosa, rosso, oramai no, ci bianco. Sono tante varianti, ragazzi. Bisogna anche
2: lungo,
1: evolversi.
2: Corto, di pizzo, di raso, no, di tulle.
1: Oppure
0: quello sotto,
1: parti...
0: pizzo e raso sotto.
2: Ma
0: sopra...
2: che dici? Anche ci esistono anche gli abiti da sposa di pizzo.
1: Tantissimi. Mm. Oppure parti in un modo, poi cambi la scena,
2: ovvio.
1: Poi cambi ancora un altro abito, 3, 4,
0: sì.
1: Perché no?
0: Cioè, beh, l'importante è che comunque insomma l'abito sia bianco in chiesa, perché

0: Il bianco è il simbolo della purezza, senza macchia e senza peccato.
1: Vabbè, dipende, magari ci sono persone che non si sposano in chiesa perché si sono già sposate.
0: Nerissimo,
1: magari
0: ti... come
2: la notte. Allora, noi con la Grey parlavamo ultimamente del fatto che ci sono alle volte delle invitate ai matrimoni che hanno il coraggio di vestirsi di bianco. Ma no, come la sposa?
1: No, non si fa davvero, non si fa. Cioè, poi un conto che c'è un po' di bianco nel vestito. Nell'abito, però, ma tutto bianco, cioè no, soprattutto quando sei un'amica cara, forse tanto amica cara non lo sai.
2: No, è perché è come se volessi un po' rubare la scena alla sposa, no?
1: Sì, togli anche come se.
2: E quindi proprio sì. Perfetto. Questa era una frecciatina, secondo me.
0: No, quindi abito bianco, voi due ve lo scordate? No?
2: Rosso, ragazzi, come il peccato.
1: Perché vuoi infierire? Infierisci!

0: È la cover, la versione più bella di questa canzone, If You Don't Know Me By Now. Erano i Simply Red su RTL 102.5. Potrebbe essere anche la canzone dove si balla con il papà, balla con la sposa, la mamma balla con lo sposo, e dove si piange
1: il primo
0: ballo,
1: dove
0: anche si ride. No, il primo ballo è dove anche si ride, perché i genitori diranno: finalmente sono siamo levati dalle
1: Ma secondo voi i matrimoni sono in calo o sono aumentati in generale?
0: C'era una notizia, se sapete, tempo fa, che la generazione Z ama sposarsi, ha riscoperto il valore del matrimonio.
2: Sì, però il problema al giorno d'oggi è che i costi sono aumentati e quindi sposarsi diventa sempre più difficile, sì, quindi per questo si sono un po' ridotti.
0: Si ridatti, no, perché ti spiego. Cioè, il matrimonio non è che tu non cacci un euro. Cioè, sono tutti quelli,
1: insomma,
0: che ti fanno,
1: dipende,
0: diciamo, la busta. Come dipende?
2: Ma dipende dal tipo di matrimonio che vuoi fare.
1: Uno, e due, per fermare il ristorante devi dare comunque un anticipo.
2: Esatto.
1: Per comprare le bomboniere qualcosa devi dare. Sì, dipende. E l'abito lo devi pagare, a meno che non te lo regalano.
2: Esatto. E le fedi.
1: Vabbè,
0: poi sono io il... Allora restate zitellone, come siete? Ciao.
1: No, qui adesso le cose cambiano.
2: Esatto, dicevamo soltanto che è bellissimo sposarsi, soltanto che ovviamente la nuova generazione, la generazione di adesso, fa più fatica.
1: Bisogna organizzare. Scusa, perché non facciamo un crowdfunding? Cioè, chiediamo soldi online per sposarci.
0: Ma c'è gente che
1: scusami.
0: La fa. Sono delle semitruffe.
1: No, che semitruffe? Cioè, anzi, molte volte lo si usano anche per delle idee. Tu hai un'idea e non hai soldi, fai il crowdfunding.
0: No, se non hai soldi, tesoro, al mio matrimonio non ci vieni, bella.
1: Dai,
2: cerchiamo degli investitori.
1: Dai, canto delle canzoni, va bene? E basta.
0: La testa gira, gira.
1: Fred De Palma.

0: È pronto un progetto cinematografico per un altro sui Beatles? È il pronto per il 2000. Pronto.
1: Ci
0: hanno
1: vuole
0: cominciato
1: un po',
0: già
1: dai.
0: Le riprese, il 2028 è in uscita, ma non ce ne frega niente di questo perché.
1: No, perché?
0: Pompei si è lasciato con la ragazza e i single, è in piazza di nuovo. Oh,
1: ma sono mesi che si è lasciato.
2: Sono sei mesi, basta.
0: Esatto. Ma fino a due mesi fa stavi con quella di Milano.
2: Ma no, quella no. Non era una relazione cioè, vera. Era
1: sai
2: una
1: come
2: roba
1: si dice,
2: finta.
1: Armando? Situationship.
2: Brava, vedi, due ragazze moderne.
1: Sì,
2: no,
1: infatti.
2: Lui non lo capisce.
1: No, è vecchio.
3: Vabbè, no, ma ragazzi, è sposato più che altro.
1: Vabbè,
3: quindi,
1: diciamola così,
3: dai,
1: sì.
3: Basta.
0: Ciao.
3: Ciao. RTL 102.5
1: Time. Anche a Dolceacqua in provincia di Imperia e Luna in

0: Punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Nicolò Pompei. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal. Centinaia i dispersi, almeno 160 i morti secondo un primo bilancio, ma il conto di questa tragedia immane potrebbe essere sensibilmente più salato, viste le quasi 600 persone ancora irraggiungibili, tra cui molti stranieri. L'acqua, arrivata come un cannone, ha spazzato via case e ponti. Restano solo fango e distruzione. I due italiani che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro Tajani. In Lombardia c'è il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva. L'associazione Luca Coscioni spiega che è la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria, il primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Voltiamo decisamente pagina, parliamo di calcio. Questa sera l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro l'Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Si gioca in Ungheria, fischio di inizio alle 20 con Radio Cronaca Integrale qui su RTL 102.5. È tutto, c'è il traffico.
1: Via Radio.
3: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. Vi ricordiamo allora che per lavori fino alle 5 è chiuso sulla 13 Bologna-Padova il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova, mentre fino alle 6 è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Fabro e Orvieto verso Roma. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: RTL 102.5. Ole! L'una e due minuti, fidanzati. Fidanzati,
5: fidanzati.
4: Innamorati. Allora, cioè, voi prima in chiusura avete detto no, ma quello è così. Ma se uno ti dice guarda, mi sono fidanzato, allora poi non ci stai più, è inutile che dici no vabbè, ma era una storiella così, o ti fidanzi o non ti fidanzi.
5: Vabbè, magari era una storiella così, no? O da parte tua o da parte dell'altra persona. Alcune volte ci puoi anche rimanere male, quindi dici così, sì era una storiella così, e poi piangi.
4: Brava, brava.

0: Bisogna pregare, I will pray, Giorgia e Alicia Keys su RTL 102.5. L'una e 10 minuti, siamo noi in Ottamboli, tutto live, tutto dal vivo, siore e signori.
1: Allora, succedono un sacco di cose strane, non solo nella giornata.

0: nella notte, e tanti amici la
1: nella
0: condividono
1: vita,
0: nella
1: dire,
0: vita,
1: in
0: sì. Sì. Nella nostra vita, nella vostra, ascoltiamo un vocale.
2: Ciao ragazzi, allora scusate se disturbo a quest'ora, no, non voletemene per favore.
1: Ah, no.
2: Però la mia chicca, la mia amica chicca, gli è nato un pulcino. Dovete vedere che bello che è. Madonna, madonna. Fantastico, il miracolo della vita. Dio è grande, forza, forza Dio. Grazie sì, ragazzi, scusate.
3: No, ma figurati, no, ma questo pulcino, pulcino inteso proprio pulcino.
1: Sì, sì, ci ha mandato anche, sì, sì, ci ha mandato anche la foto al 378-378-1025. Ci ha mandato la foto del pulcino.
0: Mamma mia, che piccolo, piccolissimo.
3: Ma sicuro che è un pulcino di una gallina? Secondo me è di un qualcos'altro, non è?
1: Di un uccellino, ma abbiamo, nessuno ha parlato di gallina comunque.
0: È un pulcino, pulcino, è un pulcino a prescindere. Noi lo immaginiamo giallo, in questo caso è bianchetto.
1: È vero,
0: bianco. Ecco,
3: però
0: è bianchetto.
3: Se era un pulcino di gallina, sappiamo poi che fine farà questo pulcino.
0: No, ma non lo vogliamo immaginare.
1: Ma in che senso? Che fine deve fare?
3: Che fine farà? Crescerà anche lui, questo pulcino diventerà una gallina e farà le uova. Mangeremo
1: tante uova. E se maschio?
3: Mangiamo lui, ce la facciamo un petto di pollo.
1: Come sei cattivo.
0: Amici, vi diciamo una cosa bella, che c'è Samurai J in giro per Milano, forse, Flamenco Paranoia.

0: You're Beautiful, James Blunt su RTL 102.5. Andiamo a Reggio Calabria. Alessia,
1: ciao.
0: Pronti?
1: Ciao.
0: Pronto, ciao ragazze.
1: Ma Alessia, ciao. Mi sa che non sei da sola. Sentiamo un po' di sorrisi e risate.
2: Sì, siamo in due.
1: E chi c'è con te?
2: Miriam.
0: Va bene, tutte e due sveglie per fare cosa? Perché non andate a letto?
2: Perché vogliamo ascoltare la musica in macchina.
1: Brave, bella risposta. E che avete fatto questa sera?
2: Niente, ma ecco. Giri con la macchina, tempo perso.
1: Ma voi siete comunque amiche per la pelle, le migliori amiche?
2: Sì, forever and ever.
1: Bello.
0: Io aggiungerei anche again.
1: Ecco.
0: Sentite, ma perché siete andate a Zonzo a consumare benzina senza nessuno? Senza, avete parlato ovviamente di amiche e amici, no?
1: Amori?
2: Sì, di tutti.
0: Di tutti.
1: Amori che fanno soffrire?
2: Non ce le abbiamo chiuso, forever.
1: Brave. Ma scusate, perché non fate un tatuaggio simile entrambe? Oppure lo stesso tatuaggio?
2: Perché io sono troppo piccola, non posso.
0: Quanti anni hai, tesoro?
2: Allora, io ne ho 17 e lei ne ha 19.
1: Ah, ok, ancora.
0: Guardate che ha 17.
1: Un annetto, dai.
0: A 17 e a 19 anni ci sono delle ragazze che fanno le impennate col motorino,
2: Noi pure. Alessia lo sa portare.
0: Alessia sa portare il motorino. Molto bene, ragazze. Ma che consigli date voi due? Scusate, queste povere ragazze.
1: No, sono invece bello che ascoltano la musica, stanno insieme, parlano ed è un rapporto bellissimo, no? Il fatto che sei così stretta, sono sicura che anche quando saranno più grandi, 30 anni, loro rimarranno amiche.
0: Vi odierete.
3: La cosa più bella è che hanno passato una serata semplice in macchina soltanto per il gusto di stare insieme.
2: Ah. Sì.
0: Ma quindi non litigherete? Ma avete mai litigato qualche volta? Sì.
2: No.
0: Vabbè, no. Alla fine litigherete. Se c'entra un uomo che piace ad entrambe, sicuramente litigherete a morte.
1: No, è impossibile. Secondo, avete gli stessi gusti?
0: Ma ti chiami gusti? Alessia tu,
1: no,
0: scusami.
1: No, mi chiamo Vanessa. Avete gli stessi gusti?
2: Vedi,
1: di uomini no, brave, così non si litiga sicuro.
3: Quello è il segreto per un'amicizia duratura.
1: Avere gusti diversi.
3: Sì.
0: Ciao ragazze.
2: Aspettate, ti vado a mettere il veleno di Anna Pepe, per favore.
0: Se mi dai 15 euro ti metto Anna Pepe, se no niente.
2: 15 euro, siamo 100 euro.

0: Ma non avete un euro, ma dove andate? Buonanotte ragazzi.
1: Ciao.
0: Andate a letto. A letto.
1: Ciao. Vabbè, dai,
0: dopo Anna Pepe c'è forse in scaletta.
1: Sì, sicuramente.
0: Sì, c'è
1: guarda, eccola.
0: White Girl Wasted, tra poco, subito dopo la pubblicità. Insomma, ste due ragazze, siete convinte voi che non litigheranno mai per amore?
1: Sì, secondo me sì.
2: Se gli piacciono i ragazzi e hanno gusti differenti, potrebbe essere un'amicizia che dura per sempre.
1: Sì, perché se tu hai un prototipo, lei ne ha un altro, è impossibile litigare.
0: Esatto. Sapete cosa vi dico? Che sì, mi avete, siete una palla stasera, mi avete già annoiato.
1: Guarda,
0: tutte
1: anche
0: due.
1: Tu, mamma anche mia.
2: Tu mi hai mancato invece.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Yuhuu! C'è nessuno!
8: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone, lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Now, Dua Lipa su RTL 102.5 e lei, la regina indiscussa, si parla sempre solo di lei, soprattutto in questa bella estate che si è sposata e insomma ama moltissimo l'Italia.
1: E ha girato tutta l'Italia.
2: Brava, ma soprattutto De Martino ce la farà o non ce la farà a portarla al Festival di Sanremo, ma non come cantante, ovviamente poi canterà, ma come co-conduttrice, che dite?
1: Potrebbe essere una giusta scelta, comunque.
0: Sì, dipende dall'argento. Si fa tutto, ragazze.
2: Però magari anche lei vorrebbe cimentarsi in una nuova veste. Se riescono a trovare un accordo, l'accordo economico è buono, lei vuole fare anche la presentatrice, perché no?
0: Vabbè, cantante, cammarero, purché ci sta il dinero. Sentiamo un vocale adesso.
3: Buonasera Nottamboli, ciao Armando, ciao Silvia, ciao Vanessa. È un bel po' che non ci sentiamo. Sempre il turno di notte in fabbrica, un caldo della Madonna. È sempre l'ora di un bel caffè.
2: Caffè! Beh, quasi quasi ci ha fatto venire voglia di caffè.
1: Ma mi sa di sì,
0: Dai, novità!

0: 7 Seconds, Houston Dur e Nene Cherry su RTL 102.5. Se avevate pensato di sposarvi in questo periodo, la prossima settimana, perché forse è più fresco, beh, vi sbagliate di grosso.
1: Perché?
0: Ragazze. Nuova ondata di caldo estremo.
2: Ci piace.
0: Però, oltre 40 gradi al sud e nelle isole al nord un po'.

0: meno.
1: Ma comunque scusate, visto che parliamo di caldo, ogni volta sì. In Cina ce n'è una, ma avete visto un video che sta girando? Praticamente ci sono i cinesi che per sconfiggere l'afa, per sconfiggere il caldo, sapete che cosa fanno? Mangiano la zuppa! Cioè, quindi calda, zuppa calda, perché così in qualche modo stanno meglio.
2: Sì, perché aumentano la temperatura corporea interna e quindi non sentono lo sbalzo col fuori.
1: Ma scusate, non sarebbe meglio un frigorifero, un frigo e ti metti dentro? Anche quello
2: lo
1: hanno inventato.
2: Esatto.
1: No, però anche quello hanno inventato in Cina.
2: Sì, ne abbiamo anche parlato
1: mi ricordo.
2: Notte.
1: Quindi... Tu cosa vuoi fare? Vuoi una zuppa calda?
0: No,
1: vuoi...
0: prendo l'autobus, vado a casa, prendo il 18 e me ne vado.
1: Io direi un'altra cosa, ma non te la dico, anzi.

0: il suo corpo pieno di baci.
1: Vorrei dirti, caro Armando Piccolillo, che tu una donna come Elodie non l'avrai mai.
2: Ma Elodie è già stata presa.
1: Esatto. Ma sì, anche se fosse single.
2: Però devo dire anche una cosa: anche Armando è già stato preso,
0: Sì, va,
2: ricordiamocelo.
0: Per i capelli, infatti, sono spariti. No. Ma volevo dire voi due.
2: Ma aspetta, lo so cosa vuoi dire. Voi due non sarete mai come lei. Ah, no.
1: L'ha già detto, tu non hai perso nel fasto, ma l'aveva già detto.
0: Già vi ho distrutto un sacco di volte sulla bellezza di Elodie, e che voi due non vi avvicinerete mai a lei, anche perché, se avete visto il corpo pieno di baci ultimamente, no? Lei e la sua compagna adesso anche in piscina fanno baci e bacetti.
2: Si amano, fanno bene. Condividono sui social, c'è chi condivide come loro, perché giustamente poi, lei è un personaggio pubblico, fa bene.
1: Però sono
0: stato anche con una che somiglia un po' a Belen.
1: Sì, vabbè. Però le statistiche dicono che le coppie più sono felici e meno pubblicano.
2: Lì è una scelta, no?
0: Allora voi due siete eternamente felici.
2: No, noi pubblichiamo.
1: Noi siamo felici perché non pubblichiamo.
2: Pubblichiamo cose nostre personali.
0: Ma voi pubblicate ogni giorno, pubblicate le vostre cose.
2: No, non è vero. No.
1: Ma stiamo parlando di pubblicazioni di coppia, foto di coppia.
0: Di coppia,
1: ho detto, le statistiche dicono che quando una coppia è felice non pubblica.
0: Ma certo, oppure non pubblica per non far sapere all'altro, hai capito?
1: All'amante
2: o a qualcun altro. Dici,
0: porcaccione.
2: Guarda,
1: sempre la pensi comunque.
0: No.
2: Vabbè.
0: Comunque, a me piace viaggiare, a voi?
2: Anche io viaggerei ora con Karol G e Manu Chao. Ciaone.
3: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: cosa? La luna meravigliosa, Francesco Renga su RTL 102.5. Attenzione, perché le mie due compagne, amiche, conduttrici Trick e Track vogliono dire qualcosa
1: a proposito
0: sulla
1: luna. Perché il cielo ci regala un nuovo appuntamento astronomico proprio fra qualche ora. All'alba del 28 agosto sarà visibile dall'Italia una profonda eclissi parziale di luna. A proposito di luna, è bello, scusa, abbiamo
0: a
1: visto
0: me la luna
1: tutti
0: fa l'eclissi la
1: solare
0: luna.
2: No, vabbè, la luna dai, è meravigliosa, è romantica. Non dire bugie, che la fotografi anche. Esatto. Abbiamo scoperto che il nostro piccolillo è un fotografo doc.
0: Scusatemi, volevo a parte nella mia immensità totale.
2: Grandissima, unica.
0: Ma volevo dire a voi due, cioè la vostra la vostra situation a rapation, cioè è con luna piena o con uno spicchio o luna com'è?
2: A parte la nostra in generale, quando la luna cresce vuol dire che anche il desiderio sessuale
1: cresce
2: in generale
1: tutto.
2: Il desiderio sessuale
1: cresce
2: di più
1: tutto.
2: Quando sei in fase calante, quindi la luna calante cala tutto.
1: Hai capito? Lì è un problema.
0: Silvia, cosa cresce in te quando
1: devi sapere che noi donne siamo legate alla luna. Anche per i cicli lunari, è legato anche al nostro, alle nostre cose, al nostro
2: umore, diciamo così, ai nostri ormoni. Ma ascoltiamo un vocale, tutto per te, Armando.
3: Poi Armando, riguarda Elodie, è vero che è una bella ragazza, ma comunque Silvia e Vanessa non è che sono brutte, per carità. Buona nottata, ciao.
0: Io non ho detto che fanno schifo, ho detto
1: ce lo dici sempre.
2: In castigo.

0: Come stai a Rindo Gore, capito? You're in my heart, Rod Stewart su RTL 102.5. L'8 gennaio, che si è sentito male in un concerto, e anche Francesco Gabbani è stato male, ma pure sì. Lui Rod Stewart ha 80 anni, basta fare concerti,
1: ma no,
0: dire.
1: Perché così no. Ti senti sempre giovane. Ho e capito, poi la voce non invecchia, ragazzi,
0: ti senti male, ecco, poi alla fine, capito, devi annullare, fare,
2: sì,
0: dire.
2: Però quando hai quell'età tu sì. Non puoi accettare il fatto di averle, quindi vuoi continuare a fare le cose come se avessi 20 anni,
0: e invece si invecchia nella vita. Silvia, invecchierai anche tu, anche tu Vanessa.
2: Ma non ti preoccupare, che ci arrivi prima tu.
1: Ma
0: sì,
1: guarda,
0: questo sì.
1: Ma questo sì. Poco ma sicuro, invecchiamo tutti e speriamo anche.
0: Buonanotte.
3: Oli, in provincia di Roma, sono le 2:00.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona nottata da Nicolò Pompei. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che proroga fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Dopo la scadenza il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. Per le coperture del nuovo